Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

Se vuoi li senti passare, fantasmi di viaggiatori, dall'instancabile andare. Storia, rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradice.

camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato il selciato e l'eterno

0: non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cuore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora qui su Rai Radio Tutta Italiana. Il 2013, l'anno del quale ci interessiamo oggi, era il 4 gennaio quando a Los Roques un aereo turistico con a bordo 6 italiani scompare dai radar. Tra le vittime Vittorio Missoni. Il 10 febbraio il Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni dall'incarico di pontefice. Il 4 marzo a Napoli un violento e vasto incendio colpisce la città della scienza, provocando la perdita di quasi tutti i beni contenuti al suo interno. 15 aprile due bombe esplodono durante la maratona annuale di Boston, provocando 3 morti e circa 170 feriti. Era il 20 aprile 2013 quando Giorgio Napolitano veniva rieletto Presidente della Repubblica Italiana, diventando il primo presidente nella storia della Repubblica ad ottenere un secondo mandato. 3 luglio, colpo di Stato in Egitto. Il presidente Mohamed Morsi viene messo agli arresti domiciliari dai militari della Guardia Repubblicana Egiziana e portato in una caserma. Stessa sorte subiscono i leader del movimento politico dei Fratelli Musulmani. 17 settembre del 2013, la Costa Concordia viene raddrizzata con varie operazioni durate 19 ore. Dopo un anno e mezzo di stato di semirelitto all'isola del Giglio. 15 ottobre a Carmen, nelle Filippine, un terremoto della magnitudo di 7.1 della scala Richter ha provocato numerosi danni, più di 170 morti. Moriva il 30 novembre Paul Walker, l'attore statunitense. Il 5 dicembre si spegneva un personaggio simbolo della lotta all'apartheid e simbolo del Sudafrica, Nelson Mandela. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Al primo posto nel 2013 L'Essenziale vinceva Marco Mengoni, secondo posto per Elio e le Storie Tese con la loro canzone Mononota e al terzo posto i Modà con Se si potesse non morire. Adesso la musica del 2013.

vicino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole, ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti-Iran riprendono le trattative. Trump: c'è l'accordo su Hormuz. Teheran smentisce: nessuna intesa, lo stretto resta chiuso. Il drammatico incidente sulla Terni-Rieti: 6 morti, 34 feriti nello scontro tra un pullman e un camper, coinvolte anche 3 auto. Strage di Bologna, il presidente Mattarella: strategia neofascista per distruggere la democrazia. Sulla matrice dell'attentato, polemiche tra maggioranza e opposizione. Caldo, i bollini rossi salgono a 25, temperature elevate in Spagna e in Grecia, che combattono anche contro gli incendi. Europei di nuoto, doppio oro per Chiara Pellacani, sincromisto con Matteo Santoro e poi trampolino da un metro. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo aver sospeso gli attacchi contro l'Iran, il presidente americano Trump annuncia nuove trattative già nelle prossime ore.
2: Trump è parso risoluto nell'affermare che i negoziati con l'Iran riprenderanno oggi pomeriggio. Ci saranno e poi vedremo l'annuncio del leader della Casa Bianca parlando ai giornalisti sull'Air Force One, l'aereo presidenziale. Ce lo hanno chiesto gli alleati del Golfo, ma anche l'Iran. Un accordo sulla riapertura di Hormuz c'è già e arriverà quello sul nucleare. E non ci sarà l'attacco che avevo pianificato, sarebbe stato il più potente dalla Seconda Guerra Mondiale. Nelle scorse ore, in una telefonata, il principe ereditario saudita aveva chiesto a Trump di fermare l'escalation. Il regime iraniano non conferma e resta sulle sue posizioni. Nessuna intesa su Hormuz. Resta chiuso sullo stretto. Non si torna indietro, così il portavoce degli esteri Baghei. Nessuna richiesta di fermare gli attacchi da Teheran, che anzi affonda contro la Casa Bianca. Trump il folle, ha un calo di energia, scrive Fars, l'agenzia iraniana vicina ai Pasdaran. Teheran beffarda, attribuisce lo stop temporaneo dell'offensiva alla carenza di armi da parte di Washington. E secondo il Wall Street Journal, al vaglio dei guardiani della rivoluzione, ci sarebbe addirittura un attacco preventivo. Claudia Stamerra, GR1.
1: Prezzo del petrolio in calo dopo l'annuncio di nuovi negoziati per riaprire lo stretto di Hormuz. Il Brent viaggia a $83,92 al barile, mentre il WTI è sceso a $80,66. Ieri i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare di 188.000 barili al giorno le loro quote di produzione nel mese di settembre, in risposta sta la crisi innescata dalla guerra in Medio Oriente. Una petroliera ombra russa sottoposta a sanzioni è stata intercettata e abbordata al largo di Pantelleria da un pattugliatore della Marina Militare. L'operazione nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo. La nave era partita dal Benin, diretta in Turchia, con bandiera camerunense. Il comandante in un primo momento non aveva collaborato. Una squadra di militari ha così abbordato la petroliera per ottenere informazioni e documentazione, ora all'esame delle autorità italiane. La crisi dei migranti a Ceuta, emergenza rientrata, oltre 73.000 quelli che hanno lasciato l'exclave spagnola per rientrare in Marocco. In poche migliaia si trovano ancora in città. Secondo una ONG marocchina, quasi 130 morti in mare nei giorni scorsi. Il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, chiede di militarizzare e chiudere per sempre la frontiera. Domani a Bruxelles la riunione dei ministri dell'interno e della giustizia europei. Sul tavolo la proposta di centri per il rimpatrio in paesi terzi. La cronaca: un maxi incidente ha segnato il primo fine settimana di agosto. Morti, feriti sulla superstrada Rieti-Terni. In studio ci aggiorna Simone Zazzera.
3: Sì, uno scontro frontale violentissimo tra un camper totalmente distrutto e un autobus carico di turisti. Altre 3 auto coinvolte, una si è ribaltata. La statale tra Umbria e Lazio, a 2 passi dalla cascata delle Marmore, trasformata in un campo di lamiere e detriti. Il bilancio di 6 morti rischia di non essere definitivo, perché negli ospedali tra Terni, Foligno, Perugia, Rieti e Roma, 6 dei 34 feriti in codice rosso preoccupano, ma soprattutto preoccupano le condizioni di 3 di loro, che i medici definiscono critiche. Medici che nella prima domenica di agosto hanno dovuto far fronte a decine di politraumi, fratture e schegge di vetro negli occhi. Secondo una prima ricostruzione, il camper che viaggiava verso Terni avrebbe invaso l'altra corsia scontrandosi con il bus che andava verso Rieti. Tra le vittime l'autista del camper, Giampiero Colasanti, 68 anni, di Narni, e la donna che viaggiava con lui, Daniela Bellagamba, 62 anni, di Terni. Morto anche uno degli autisti del bus, Federico Romualdi, ternano, di 49 anni, lascia la moglie e una figlia. E le altre vittime sono il secondo autista del bus e una coppia di turisti che erano a bordo del mezzo. Tra i feriti, non in gravi condizioni, anche una bambina di 4 anni. Per i familiari dei feriti, la prefettura di Terni ha attivato un numero verde, 07 44 48 04 58. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio omicidio colposo, ma essendo deceduti entrambi gli autisti alla guida dei principali mezzi coinvolti, difficile attribuire responsabilità.
1: Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri, nel giorno del 46esimo anniversario dalla strage alla stazione di Bologna. La strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il capo dello Stato, esortando a difendere sempre libertà e giustizia.
0: Fare giustizia è una vittoria della democrazia, parole con cui il presidente Mattarella ricorda il gravoso sforzo di verità che ha portato a fare luce sulla strage di Bologna di 46 anni fa, un segno profondo inciso nella storia repubblicana. Ogni anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città. Il capo dello Stato invita quindi a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere, e celebra la solidarietà con cui Bologna e l'intera Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Una vittoria per il paese, sottolinea, arrivata grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno dei familiari, tutti dimostratisi più forti dei tentativi di depistare. Valentino Russo, GR1.
1: E anche le forze politiche hanno commentato, non senza polemiche, l'anniversario del 2 agosto.
4: Una strage di matrice neofascista, la definisce in rappresentanza del governo alla cerimonia di Bologna il sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni, che incontra i familiari delle vittime e invita a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea: respingiamo quell'atto di terrorismo neofascista. Poi il leader di Forza Italia torna sulla legge elettorale, sia le preferenze con il capolista bloccato. Le opposizioni, in particolare il campo largo, criticano la premier. Da Bologna la segretaria PDL Schlein avverte: non consentiremo di riscrivere la storia. Le sentenze scrivono: è stata una strage di matrice neofascista eversiva. Per AVS non è una dimenticanza quella della premier, ma una scelta politica. Critiche anche da Giuseppe Conte: Giorgia Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage. Poi il leader 5 Stelle sulla guerra in Ucraina dice: non votiamo il sostegno militare a Kiev, ma scioglieremo il nodo nelle primarie del centrosinistra. Pronta la risposta del PD: prima il programma, poi le primarie. Vasco Pirri, GR1.
1: Ex Ilva, calendario fitto questa settimana per salvare l'area a caldo di Taranto dopo la sentenza che ha fissato in 90 giorni il termine per mettere in sicurezza l'ultimo altoforno acceso, pena lo spegnimento. Questa mattina alle 9 comincia lo sciopero indetto unitariamente dai sindacati metalmeccanici, di lavoratori e indotto. A seguire, nei prossimi giorni, è prevista una serie di incontri. Il ministro delle imprese Adolfo Urso spera che per la gara ancora aperta, oltre all'indiana Jindal, si facciano avanti aziende italiane. Sentiamolo.
5: Come farò mercoledì, appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
1: In Perù si indaga per stabilire le cause dell'incidente aereo in cui sono morte 13 persone, distrutte due intere famiglie di turisti italiani, entrambi originarie della Lombardia. Da capire se la tragedia sia stata causata dalle forti raffiche di vento o da un problema strutturale del velivolo filmato mentre precipita.
6: Il video drammatico di una TV locale ha ripreso il piccolo aereo da turismo mentre perde pezzi prima di schiantarsi al suolo in una zona desertica nel sud del Perù. Il pilota aveva lanciato un SOS. Partito da Pisco, aveva appena sorvolato l'area archeologica di Nazca. Nella zona imperversava il maltempo con forti raffiche di vento. Nessun superstite fra i 13 occupanti, due piloti e 11 passeggeri, 7 italiani e 2 coppie di tedeschi e spagnoli. La strage di turisti ha cancellato due famiglie brianzole, Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Bianco, entrambi manager di alto livello, lui fra i massimi dirigenti italiani della Deloitte. La moglie Cristina, 57 anni, aveva fondato una società di ricerca e selezione di dirigenti. Morti anche i loro due figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, di 18. Seregno piange la famiglia Angelucci. Il padre, Massimo, 58enne, era un imprenditore molto conosciuto e stimato. La moglie, Elena Sala, coetanea, lavorava al suo fianco nello schianto. È morto anche il loro unico figlio, Lorenzo, 24 anni. anni. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
1: In provincia di Brescia è stato arrestato l'ex marito della donna coltellata fuori da un centro commerciale di Castenedolo. La 38enne è raggiunta da un fendente al petto e in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. L'aggressore nel 2023 era già stato condannato per maltrattamenti sempre nei confronti dell'ex moglie. E a Somma Lombardo Varese un 43enne ha investito e ucciso un uomo di 36 anni convinto fosse il nuovo compagno della sua ex. È stato accusato di omicidio volontario. Il meteo, Europa ancora nella morsa di caldo e afa, temperature elevate dalla Spagna alla Grecia dove si continua a combattere anche contro gli incendi. A ovest di Atene due elicotteri si sono scontrati mentre lavoravano per spegnere il fuoco. Allarme siccità in più parti del continente e anche in Italia, dove oggi quasi tutte le città monitorate, 25 su 27, passano al bollino rosso, escluse soltanto Messina e Reggio Calabria. In aumento gli accessi ai pronto soccorso, dice la Società Italiana di Medicina d'Emergenza. Ascoltiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
7: Ancora una giornata molto calda, con picchi di 38-39 gradi su buona parte del paese, con percezioni sicuramente superiori. Temporali di calore lungo tutto l'arco alpino, che è la catena appenninica centro-meridionale. Situazione che presterà durante tutta la settimana. Ci saranno sempre temporali di calore nel pomeriggio, ci saranno temperature elevate, ma da venerdì ci aspettiamo un lieve calo.
1: Andiamo in Sardegna, nel borgo di Allai, in provincia di Oristano, il primo villaggio delle stelle d'Italia.
8: Starry, starry. Quando le luci del piccolo borgo si spengono, al calar della sera il cielo stellato si accende, restituendo uno spettacolo raro che richiama tempi antichi. La Via Lattea con la sua scia luminosa e le stelle visibili a occhio nudo. È quello che accade ad Allai, paese di 300 anime in provincia di Oristano, il primo in Italia ad aver ottenuto la certificazione internazionale di villaggio delle stelle da parte della Fundación Starlight dell'Istituto Astrofisico delle Canarie. Riconoscimento ottenuto grazie a buone pratiche e a un grande impegno sul territorio, come ci spiega Flavia Dell'Agli, ricercatrice Istituto Nazionale di Astrofisica.
9: Allai negli anni ha sviluppato un'illuminazione attenta all'inquinamento luminoso che tende a luce più calda e questo ha permesso al paese di conservare il cielo più buio possibile, che ci consente di vedere moltissime stelle fin da dentro il paese.
8: E allora, in queste notti di agosto, cosa potremo vedere alzando gli occhi al cielo?
9: La Via Lattea, l'ammasso delle Pleiadi, la galassia di Andromeda e poi lo spettacolo delle stelle cadenti.
8: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Al via questa sera Narni, le vie del cinema. Protagonisti della 32esima edizione di questa rassegna, i capolavori d'autore restaurati di recente. Proiezioni, incontri nel parco Bruno Donatelli della città umbra.
10: Io sono la farfalla, mezza bianca e mezza gialla. Quello che fa con le mani così, fa vedere.
11: Io sono una farfalla, mezza bianca e mezza gialla.
12: Da Bellissima di Luchino Visconti a Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Da 32 anni Narni, le vie del cinema, offre l'opportunità di rivedere pellicole indimenticabili in copie restaurate di altissima qualità. Grazie alla collaborazione con la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, la Cineteca di Bologna e da quest'anno anche Rai Movie. Alberto Crespi, direttore artistico della rassegna.
13: Quest'anno abbiamo un programma internazionale, tre film italiani, Esterina di Carlo Vizzani, Bellissima di Luchino Visconti e Il delitto Matteotti di Florestano Vancini, ma anche un restauro della Cineteca di Bologna che è Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder per ricordare il centenario di Marilyn Monroe, lo strepitoso restauro in 4K di un capolavoro come Barry Lyndon di Stanley Kubrick e in chiusura una serata dedicata a Stanley Ollio.
12: Tutte le serate sono a ingresso libero. I film si vedono su uno degli schermi più grandi d'Europa, allestito nel parco Bruno Donatelli di Narni. E per gli spettatori più piccoli c'è un programma dedicato, a base di cartoni animati, anche loro naturalmente restaurati. Claudia Faienz, GR1.
1: E siamo allo sport con gli europei di nuoto di Parigi e con l'Italia che ha trovato la sua nuova regina.
14: Confermarsi non è mai facile, aggiungere poi altri trionfi diventa spesso una missione impossibile, non per Chiara Pellacani, che ricorderà a lungo il 2 agosto di quest'anno, una giornata in cui in circa due ore è salita per due volte sul gradino più alto del podio agli europei di nuoto di Parigi. La tuffatrice italiana, nella stessa vasca delle delusioni olimpiche di due anni fa, con due quarti posti, si impone con Mattia Santoro nella prova mista sincronizzata dal trampolino 3 metri, poi domina letteralmente la gara dal dal trampolino da un metro, prima inarrivabile già dopo tre rotazioni. Bissato il trionfo, sempre da un metro, ad Antalya un anno fa e conferma del feeling in questa gara, visto il bronzo mondiale. Per la Pellacani sono 9 in totale le medaglie europee, 3 d'oro in questa edizione, considerato anche il successo nella prova mista a squadre. Martedì ci riproverà nel singolo da 3 metri e nel sincro con Elisa Pizzini. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Sono le 7:14 minuti e la linea va ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1, le nostre storie, le interviste, i reportage, gli approfondimenti. Oggi le loro prigioni, voci e cronache in presa diretta dalle carceri del Mediterraneo, di Azzurra Meringolo con le riflessioni della scrittrice Viola Ardone. Si parla della Siria, del post-Assad. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, una felice giornata.
15: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
16: Meteoradio.
17: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto. Giornata con ampio soleggiamento sulle regioni del centro-sud, Sardegna e pianure del nord. Nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità lungo l'arco alpino, prealpino e sull'Appennino centrale e meridionale, associata a locali rovesci o brevi temporali, in locale passaggio sulle adiacenti zone pedemontane. Venti deboli o moderati a prevalenza di brezza, con locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna. Mari poco mossi. Localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e i bacini attorno alla Sardegna. Temperature massime elevate, con valori compresi tra 32 e 38 gradi, con punte superiori sui settori interni del sud di Sicilia e Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
1: Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo, ben ritrovati da Daniel Della Seta per una puntata quest'oggi davvero succulenta in tutti gli aspetti che andremo a trattare. Quest'oggi infatti siamo in trasferta e ci siamo trasferiti nel Roero, in provincia di Cuneo, in particolare tra Alba e un altro centro fondamentale che è Canale. Canale a pochi chilometri da Torino, vicino Cuneo, vicino Asti, e dove si è tenuta con grande partecipazione straordinaria festa popolare con riscontro pubblico la 16ª edizione del raduno nazionale dei Trifolau dei Tabui, promossa dall'Enoteca regionale del Roero e ospitata proprio nel centro di Canale in Piazza Italia. Perché ve ne parliamo? Perché l'indotto di questa festa popolare rappresenta un indotto economico veramente rilevante, tant'è vero che sono stati presenti moltissimi anche rappresentanti istituzionali, a cominciare dagli assessori Paolo Bongioanni dell'agricoltura, l'assessore alle biodiversità e al tartufo stesso della regione Piemonte Marco Gallo, per passare poi a rappresentanti istituzionali come il senatore Bergesio, che fa parte della commissione attività produttive, che noi abbiamo ascoltato proprio i nostri microfoni. Capite che insieme al mondo dell'economia locale, l'indotto della ristorazione, dell'ospitalità in un'area importante per la valorizzazione come il Roero, tra i calanchi della riva sinistra del Tanaro e a pochi chilometri anche da quelle langhe che sono molto ben conosciute, tutto ciò rappresenta per il Basso Piemonte un'occasione straordinaria di volano, di sviluppo da diffondere, da far conoscere attraverso proprio la voce popolare. La voce popolare è quella dei tartufai, da coloro che sono migliaia e migliaia, si industriano nella ricerca di questo prezioso fungo e di tutto questo noi ne diamo conto attraverso un taglio e un approfondimento che vuole soprattutto analizzare le ricchezze dell'agroalimentare italiano e in particolare di una regione straordinaria come il Piemonte, ricca soprattutto non solo, abbiamo detto, di tartufi che rappresentano un orgoglio nazionale, ma anche di miele, di lattiero caseario, del settori della carne, del cioccolato che rappresenta, come sappiamo, la fava non un prodotto italiano, ma lavorato in quell'area da importanti realtà produttive nazionali, ha rappresentato un orgoglio veramente, come la famosa crema spalmabile, ad esempio, nelle varie sue declinazioni, sulle tavole d'Italia e del mondo. E noi di questo vi raccontiamo quest'oggi attraverso la voce dei nostri protagonisti.
2: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

0: pensieri all'incontrario va.
1: E parliamo proprio di vino, di realtà enologiche, di storie di famiglia. Ci si sporca le mani con la terra per portare anche, come abbiamo detto, in questo territorio, il Roero, novità di prodotto, sperimentazione tra la terra argillosa e i calanchi che caratterizzano questo territorio sulla riva sinistra del Tanaro. E lo facciamo quindi attraverso un racconto di impresa, di voci di quarta, quinta generazione di rappresentanti del mondo enologico e poi accanto a questo anche dei rappresentanti istituzionali. Yeah.

0: Siamo insieme al senatore Giorgio Maria Bergesio, membro della nona commissione del Senato Attività Produttive, insieme a molte altre importanti deleghe soprattutto, che vedono la piccola e media impresa sugli scudi, sotto i nostri riflettori. Senatore, grazie per essere con noi e soprattutto un bilancio di quello che è in questo momento da un'attività e da un'iniziativa popolare come questa, che nasce dal basso e che vede però soprattutto una grande partecipazione in termini di operatori economici, il tessuto sociale, produttivo anche di un'area importante come il Roero in Piemonte, siamo nella provincia di Cuneo, che cosa rappresenta, come può essere incentivata per valorizzare l'agroalimentare e soprattutto le potenzialità dell'indotto economico con il tartufo e gli uomini protagonisti.
1: Ma oggi è una giornata straordinaria, oggi qui noi abbiamo veramente quelli che sono un'espressione vera di quello che è un processo importante, che è quello dell'arte, della cerca e della cavatura del tartufo, che è stato anche, l'UNESCO l'ha definito, patrimonio immateriale dell'umanità, come la cucina italiana. Tutti processi straordinariamente importanti che hanno un valore forte e rendono unico questo settore straordinario. Perché proprio come lei diceva, dalla mia commissione noi lavoriamo anche sull'agricoltura, le politiche agricole, ma anche su questo tema specifico dei tartufi, il valore tra indotto e tutto quello che ne deriva dal prodotto interno lordo generato dal tartufo stesso vale oltre 800 milioni di euro. Allora il Roero in questo campo si è distinto, perché ha saputo creare questa cultura di unità tra tutte le associazioni di Trifolau e soprattutto è riuscita a fare in modo di creare anche un evento che dia un senso alla quasi fine stagione della raccolta del tartufo. Noi sappiamo bene che noi qui parliamo del tartufo bianco di Alba, che però è l'espressione vera, e anche nella normativa già del 1985, la legge ormai quella sul tartufo che è quella che noi abbiamo in vigore, il tartufo bianco di Alba è riconosciuto come una specie pregiata, e questo tartufo in modo straordinario rappresenta l'Italia nel mondo, perché quando noi
0: un ambasciatore
1: andiamo in giro,
0: autentico,
1: un ambasciatore vero, perché poi attraverso il cibo, le relazioni, la cultura, la tradizione svolge poi quell'attività di relazione che solo parlare magari di un singolo argomento diventa difficile. Invece relazionandosi su questi temi si crea veramente un'amicizia e un affetto anche con popoli più lontani dei
0: nostri. Si dice che a tavola si costruisce la pace, no? Molte volte anche.
1: È un tema fondamentale anche quello della pace, è un tema del rapporto che si sta creando. Sappiamo che ci sono troppi conflitti al mondo aperti oggi. Però veramente attraverso le relazioni, la capacità di sintesi, il riconoscimento, il rispetto, poi nasce quello che c'è in questa realtà locale, certo, quello che viviamo oggi a Canale, che però io credo che viviamo in gran parte del nostro paese.
0: Un riconoscimento che significa anche rispetto e conoscenza del territorio e delle persone. Mentre siamo su note tipiche della banda di Canale in questa circostanza, senatore, vorrei l'ultima parola spenderla per quanto riguarda anche una vera e propria piaga, quella della contraffazione. Quindi quanto è importante anche la trasparenza, che cosa state facendo in commissione, attività produttive, per contrastare la contraffazione, puntare sulla trasparenza e la tracciabilità dei prodotti.
1: Ma noi per garantire la tracciabilità del prodotto nel 2019 in legge di bilancio abbiamo inserito l'obbligatorietà per coloro che cercano, raccolgono tartufi, ma vale per le piante officinali, vale per i frutti di bosco, vale per tutto quello che diciamo è la raccolta occasionale, l'F24, che fino a 7.000 euro paghi 100 euro all'anno, però è la possibilità di dare una tracciabilità vera al prodotto. Perciò dal 2019 vige questa norma. Sopra i 7.000 euro naturalmente il cercatore di tartufo entra in un regime che è quello forfettario fino a 75.000 euro, 85.000 euro, e poi va nel regime ordinario. Io credo che i meccanismi per garantire la tracciabilità ci siano tutti. Occorre oggi più che mai essere attenti, ma anche essere formati ad attuarla questa tracciabilità, perché se noi abbiamo la possibilità di sapere che attraverso l'F24 quel tartufo raccolto in quella zona del nostro paese viene consumato sempre in un'altra zona del nostro paese ma è tracciato, garantisce anche il fatto che non ci sia l'Italian Sanding, che non ci siano prodotti contraffatti, etichettature fuorvianti sui prodotti trasformati, e questo diventa una garanzia.
0: Grazie allora al senatore Giorgio Maria Bergesio. Bergesio, membro della nona commissione attività produttive, anche agricoltura, piccola e media impresa del Senato, per essere stato con noi. Questo è sicuramente uno dei tanti casi d'Italia che va, che noi andiamo a ricercare da 22 anni e che portiamo anche all'attenzione come orgoglio anche del nostro Made in Italy. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.

0: Allora, ai nostri microfoni ascoltiamo anche l'assessora alla Regione Piemonte all'agricoltura, al commercio, al turismo, allo sport, al cibo, ai parchi, caccia, pesca, peste, suina e tante altre deleghe importanti, in questo caso per parlare di indotto economico e valorizzazione del territorio Piemonte per la festa, come noi sappiamo, del tartufo bianco a Canale. Paolo Bongiovanni ai nostri microfoni. Assessore Bongiovanni, assessore all'agricoltura, ai parchi, al turismo della regione Piemonte, un appuntamento con baciati da un sole straordinario nel pieno dell'inverno, un inverno però che si caratterizza anche per una serie di iniziative come questa, con i Trifolao, con i Tartufai, con coloro e tutti gli operatori economici di questa regione meravigliosa del Roero, protagonisti non solo per un giorno ma per tutto il corso dell'anno. Quali saranno le politiche anche in favore di un settore strategico come questo, che è un indotto poi economico importante?
1: Sì, sono imprenditori straordinari che, come dicevo nel saluto, oltre a rappresentare un settore produttivo di nicchia ma che dà un'immagine straordinaria, sono dei narratori del territorio, coloro i quali creano l'emozione al turista che arriva e quindi torna a casa con quel ricordo positivo che poi racconta, dando vita a quel marketing formidabile che è il passaparola. Siamo in una stagione, quando parliamo di turismo, formidabile, felice per il Piemonte. Abbiamo chiuso le festività natalizie con dei dati sul turismo invernale, quello della neve, che non hanno precedenti. In due realtà abbiamo fatto il record italiano nel mondo dello ski di Prato Nevoso e d'Artesina, più 20%, a Limone Piemonte il più 36, con il segno in più in tutte le stazioni turistiche del Piemonte, e una stagione autunnale, quella dedicata all'enogastronomia, con il 99,8% di riempimento delle strutture alberghiere. Quindi sono dei numeri formidabili. Chiaramente bisogna non sedersi sugli allori, bisogna programmare e lavorare per una regione che ha i requisiti per crescere, per affermarsi e darsi identità, come altre regioni d'Italia hanno già fatto. Io faccio i complimenti agli amministratori e agli imprenditori di Lombardia e di Veneto, ma il Piemonte non ha niente da invidiare, anzi le produzioni DOC, DOP, IGP e DOCG, quelle che identificano i territori, sono superiori, e il Piemonte credo possa candidarsi per diventare, con i suoi imprenditori, con i suoi produttori, con i suoi amministratori, una regione europea.
0: Assessore, in conclusione, una nota anche su quelli che sono i corretti stili di vita, perché noi parliamo tanto di agricoltura, ma di prodotti che l'agricoltura ci regala, sono prodotti che ci permettono anche di assicurare la continuità a quella dieta mediterranea che è conosciuta ormai dall'UNESCO come patrimonio immateriale. È un riconoscimento importante, cosa cambia anche per noi nell'educazione al corretto stile di vita e all'utilizzo di questi straordinari prodotti della natura che il Piemonte ci regala.
1: Beh, innanzitutto un grande grazie al Ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida per aver voluto portare a compimento questo momento importante che abbiamo celebrato recentemente a Roma, dell'investitura della cucina italiana quale patrimonio immateriale dell'umanità. È una cucina straordinaria nelle sue infinite accezioni, partendo dal nord al sud. È un patrimonio straordinario, ma questo patrimonio deve essere seguito, accompagnato. Le filiere corte, quelle che portano dalla terra alla tavola i prodotti dei nostri straordinari agricoltori, come vengono trasformati da quegli interpreti che sono i nostri grandi cuochi, ecco allora che questa filiera corta dà la garanzia, oltre ad aumentare il reddito a chi produce, perché si saltano gli intermediari, dà la garanzia della qualità e della salubrità del prodotto che arriva sulla tavola. E io dico sempre, se vogliamo mangiare sano, mangiamo italiano.
0: E prima ancora dei cuochi dobbiamo dire gli agricoltori, che sono i veri mediatori di questa straordinaria catena alimentare. Pensiamo al lattiero caseario qui in Piemonte, piuttosto che la filiera della carne, piuttosto che naturalmente tutto quel mondo anche della lavorazione di prodotti non italiani come il cioccolato, le fave, che costituiscono un orgoglio vero. Grazie assessore Bongiovanni.
1: Grazie a voi.

0: Il presidente dell'Enoteca regionale del Roero, Marco Perosino, che per lunghi anni in Parlamento, ci accompagna a comprendere l'importanza di queste iniziative di valorizzazione del territorio. E allora dalla sua diretta voce quelli che sono anche le aspettative e gli slanci relativamente ai comparti, come abbiamo detto, dal lattiero caseario a quello della carne, piuttosto che del miele, per indotti importanti economici e rafforzare sicuramente l'identità di un territorio sulle tavole nazionali e internazionali. Marco Perosino ai nostri microfoni. Presidente Perosino, una opportunità promossa dell'Enoteca regionale del Roero per valorizzare questo territorio, un territorio che forse è più non è ben percepito, e allora attraverso anche la valorizzazione dei prodotti si riesce ad arrivare sulle tavole dell'Italia e del mondo attraverso soprattutto sapienza, capacità, passione e qualità.
1: La domanda è molto pertinente. Noi crediamo a volte inter nos che sia il Roero sia conosciuto, ma essendo un territorio relativamente piccolo e anche relativamente giovane come concezione di essere insieme, di essere un unicum dal punto di vista ambientale, e quindi di aver poi costituito un'associazione che promuove i prodotti di quell'area, e necessita di grossi investimenti, soprattutto di impegno personale e di inventiva nel mondo attuale dominato da un eccesso di comunicazione, per essere ben identificato, cosa che stiamo facendo come Enoteca, perché l'Enoteca è posseduta, è stata fondata dai comuni dell'area, 22 comuni di cui 18 Vitati, che hanno dato l'incarico a questa amministrazione, io faccio il presidente da qualche tempo, di promuovere in un senso che riguardi i prodotti e che riguardi l'ambiente, perché noi giochiamo anche molto le nostre carte su un turismo ambientale, paesaggistico, che si diffonde attraverso i prodotti che sono della enogastronomia in generale. Nel Roero ci sono tanti ristoranti, anche stellati, mediamente tutti ristoranti di qualità, ci sono anche tanti strutture ricettive, ci sono tanti produttori di vino, poi ci sono altri prodotti di nicchia che pure noi promuoviamo, che sono il miele, le nocciole, un po' l'ortofrutta e il tartufo che si promuove da solo.
0: Presidente, molti conoscono sicuramente il Monferrato, tantissimi le Langhe con la zona del Barolo, del Barbaresco. Oggi noi siamo qui per promuovere proprio il Roero, in particolare il Nebbiolo, che abbiamo visto scoperto anche attraverso la capacità 50 anni fa di essere stato, possiamo dire, riscoperto vero e proprio attraverso l'azione di alcuni visionari, anche produttori, oggi arrivati davvero a un grande successo. Quali sono le aspettative per il Nebbiolo, che è un po' anche il papà del Barbaresco, del Barolo stesso? Quali sono per il futuro le aspettative per questo uvaggio che è l'orgoglio di questo territorio?
1: Il Nebbiolo da noi può essere vinificato come Roero, Roero Rosso. Il nostro cavallo di battaglia in realtà è stato questo vitigno bianco, che è l'arnese, denominato Roero Arnese, che possiamo dire oggi va in tutto il mondo, perché abbiamo dei grandi imprenditori che non hanno mai avuto paura di prendere la valigia e girare il mondo e farsi conoscere attraverso i dovuti mezzi, e se ne fanno 8 milioni di bottiglie. Ci sono ancora grosse aspettative per il bianco, perché ha prospettive di crescita soprattutto nella versione di riserva, cioè un Roero Arnese bianco che viene prodotto in un certo modo, viene invecchiato per qualche anno e diventa un vino che tiene, che affina i propri gusti e che piace molto al consumatore. Il Roero Rosso è un vino che era decaduto un pochettino, ma che i nostri grandi produttori hanno riscoperto e che producono con qualità assoluta ed estrema, e assieme a tutta l'attività che facciamo sta raggiungendo dei buoni quantitativi. Poi da noi ci sono anche altri vini tipici del Piemonte, come la Barbera, che ha sempre dato delle soddisfazioni, soprattutto in questi ultimi decenni, direi, rispetto a qualche tempo fa, dove era un po' disprezzato. Tutta la nostra attività mira a far conoscere questi vini. Dove ci riusciamo a posizionarci, ci sono possibilità. I nostri produttori sostanzialmente sono piccoli, non fanno i milioni di bottiglie, ma hanno una buona organizzazione commerciale in giro per l'Italia e per il mondo. Noi diamo una mano, perché vogliamo far capire a quelli che vedono il brand Roero Roero, che vadano a cercare attraverso i mezzi moderni, per cui si va su internet e si capisce che cos'è Roero e che cosa produce. Abbiamo visto che con una promozione mirata, adeguata anche attraverso, per esempio, nell'ultimo anno la sponsorizzazione del Cuneo Volley, che è una squadra di Superliga nel campionato di volley italiano, ti sta dando delle soddisfazioni, perché questo nome circola su tutte le televisioni, su tutti i mezzi di trasmissione, delle notizie, sulla carta stampata. Noi crediamo un po' a tutto, poi organizziamo eventi in casa e fuori casa. Quando andiamo fuori casa normalmente sfondiamo, ci mettiamo tutta la nostra carica di umiltà e di simpatia, se possibile, perché a volte, diceva un grande produttore con cui parlavo qualche tempo fa, ormai i vini sono quasi tutti buoni. Io dico, sono tutti buoni, però il venditore deve essere simpatico, deve vendere anche quello che ha a casa, come ha fatto, come è arrivato lì, come vende, che cosa c'è a casa sua, cosa c'è nel suo paese, nei suoi dintorni. Noi ci mettiamo tutta questa carica umana per diffondere il brand Roero.
0: Carica, passione, qualità e simpatia, perché si vende un territorio. Ma insieme con il vino abbiamo avuto occasione, anche nelle opportunità a Roma e in altri mercati, di conoscere gli altri prodotti. Ricordo le nocciole, i GP, piuttosto che anche il miele e tante altre iniziative. Quali saranno quelle che contrassegneranno il 2026?
1: Allora, noi col miele abbiamo, il Roero è più grande zona produttrice del Piemonte, forse d'Italia, rapportata alla superficie, perché c'è un habitat, tipo una varietà di flora che è invidiabile, per cui è, diciamo che è l'habitat naturale per le api per fare il miele. Noi lì diffondiamo e promuoviamo i mieli rari, che è una cultura dei veri mielicoltori, per i quali ad aprile, per aprile prossimo, stiamo organizzando una festa apposita che è ancora in via di preparazione, ma faremo la degustazione del miele, come si fa la degustazione del vino, facciamo anche quello. Il nostro miele è veramente prodotto in un habitat naturale ottimo. Poi abbiamo le nocciole, per le quali promuoviamo alcuni concetti che stanno emergendo tra le persone che trattano questo settore. Primo, coltivare la nocciola è come coltivare il vigneto. Bisogna trattare, bisogna irrigare se necessario, bisogna concimare se necessario. Non si può lasciare la pianta al caso per poi lamentarsi che produce poca quantità e anche scarsa qualità. I nostri produttori sono aperti alle innovazioni e sono aperti anche a raccogliere nocciole e a venderle allo stato sfuso appena raccolte, ma anche a confezionarle. Le nocciole tostate al naturale, dolci, piccanti, in tutte le versioni, la granella di nocciola, diciamo che la nocciola si adatta un po' a tutti i prodotti, ha una commerciabilità, un'usabilità in cucina molto variegata. Poi c'è l'ortofrutta, che qui è curata dal mercato ortofrutticolo, che è un ente apposito ma con il quale l'enoteca collabora. Poi c'è il tartufo, che, come già dicevo, noi lo promuoviamo in quanto vogliamo far capire che il tartufo bianco c'è soltanto in certe zone, costa caro perché è veramente raro, non ci sono chili di tartufi, ci sono grammi di tartufi. E poi attorno al tartufo c'è una grande poesia che interessa a tutti i sensi, tutte le essenze dell'uomo e della donna, perché non si racconta a caso che dal tartufo derivi l'amicizia, la convivialità e che derivi anche una caratteristica di essere afrodisiaco, cosa che è assolutamente vera, ma che accoppiato al vino fa sì che chi viene da noi si trovi bene e tendenzialmente ritorni.

salute. C'è un aspetto che inorgoglisce tutti noi italiani. Siete mai scesi a vedere una delle meravigliose cantine che costituiscono una ricchezza vera e propria del nostro patrimonio enologico? Ed è questo filo rosso costituito dalle botti, botti che rappresentano veramente un orgoglio italiano, che prendono l'esempio anche dall'esperienza francese e di altri paesi, ma che l'Italia ha saputo negli anni consolidare e portare ad una propria cifra identificativa e stilistica. E la storia che vi raccontiamo oggi è quella della settima generazione di una famiglia di bottai, una storia di un'azienda che ha avuto inizio alla fine del Settecento. Pensate, siamo arrivati più o meno a 176 anni di attività. Oggi l'azienda conta 21 dipendenti e negli ultimi 30 anni è cresciuta in modo significativo sui mercati esteri. Attualmente circa il 50% della produzione è destinata all'esportazione in paesi come Stati Uniti, Australia, Argentina, Cile, Uruguay, anche Israele e Sudafrica, oltre naturalmente ai

0: ha fatto bella mostra di sé accanto ad altri marchi di altre generazioni di bottai stranieri. Ed è una produzione di circa 9.000 barrique e 250 botti grandi, una diversificazione dei mercati che ha permesso di mantenere nel tempo una buona continuità produttiva e una maggiore stabilità aziendale, orientando a servire le cantine di alta gamma in Italia e all'estero. E allora l'esperienza ce la spiega meglio adesso dalla diretta voce Mauro Gamba, che è la settima generazione, come dicevamo, di questi protagonisti bottai dell'impresa del vino, che è con noi e che ringrazio molto per essere all'Italia che va. Buongiorno Mauro, a lei.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: In che città siamo innanzitutto?
1: Noi siamo a Castellalfero, che è in provincia di Asti, quindi Piemonte, quindi terra di grandi vini, e noi qua appunto, come si diceva, io sono la settima generazione. Diciamo che sicuramente i mezzi, le tecniche, la tecnologia sicuramente migliorata nell'arco del tempo, però la filosofia produttiva è sempre quella improntata a cercare di dare il massimo dal punto di vista della qualità del legno, dal punto di vista della scelta, dal punto di vista della stagionatura del legname, che noi riteniamo la prima cosa
0: distintiva, no? Quindi parliamo per esempio di Rovere, che è francese in questo caso.
1: Esatto, noi la maggior parte del Rovere lo compriamo in Francia, nelle migliori foreste francesi. I dipartimenti più famosi sono l'Allier con la foresta del Troncé, che è un po' quella più famosa. Poi ce ne sono diverse altre, dipartimento dell'Onièvre, lo Cher, vicino a Fontainebleau ci sono delle foreste bellissime. E la cosa fondamentale è che poi appunto abbiamo un bellissimo rapporto con tanti nostri fornitori, che sono aziende familiari come noi e da cui ci serviamo da oltre 40 anni. E poi la cosa fondamentale, una volta che il legname arriva nella nostra azienda, inizia il procedimento che noi riteniamo più importante, è quello della stagionatura.
0: Abbiamo visto un mercato che si protende decisamente verso l'estero, Stati Uniti, Australia, Argentina e tanti paesi dell'America Latina. Io ringrazio molto Mauro Gamba, che ricordo è la settima generazione e insieme con Eugenio a gestire questa fabbrica di botti che rappresenta un fiore all'occhiello del Made in Italy. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Cin cin, naturalmente, secondo il vecchio adagio. A presto.
1: Cin cin, grazie.

0: E allora, storie di famiglia, abbiamo detto, fieri delle proprie radici e orgogliosi custodi di un prezioso patrimonio di saperi e tradizioni. E tutto questo è anche l'estratto di un registro catastale rinvenuto negli archivi del comune di Monteureo, che offre una testimonianza di oltre 3 secoli di storia che legano queste famiglie a queste terre, così come la famiglia di cui vi raccontiamo adesso, che dal 1670 Giovanni Domenico Negro, figlio di Audino, era proprietario proprio della stessa zona in cui oggi si trova questo podere, che con i suoi prestigiosi vigneti rappresenta un fiore all'occhiello di tutta la produzione vitivinicola, con un forno, l'aia, la cantina, i filari, le viti. E con noi è Giovanni Negro, che raccontiamo proprio con lui e che generazione siamo arrivati. Giovanni, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Che generazione siamo con lei?
1: Ma noi addirittura abbiamo scritto dal 1670 e ho trovato questo catasto negli archivi comunali. Poi ad oggi ho fatto fare l'albero genealogico, addirittura abbiamo scoperto che è prima ancora, dal 1500, che questo Audino, nostro antenato, ha comprato un podio piccolo, un ettaro e mezzo circa, lassù, il podio di Audino dove io sono nato, ed era già proprietà di vitti. Allora noi possiamo dire di essere viticoltore tal. Con gli anni questi Negro hanno diviso, i miei discendenti di quell'epoca, non ho 400 anni, sono qui che vi...
0: Lei è un ragazzo di poco più di 70 anni, diremo così.
1: Sì, sì, è così. Ragazzo non più, ma supero i 70 anni, anzi. E sono nato lì in povertà estrema, mio papà Angelo aveva 2 ettari di terra in tutto, produceva 10 damigiane, non di più, tra Nebbiolo e Barbera. Io sono nato lì, povertà estrema, con la casa che mi crollava in testa, e addirittura sto scrivendo un libro, l'ho anche scritto, che al mattino quando sedevo giù

0: scuola elementare facevo tentare da mettere i piedi, cioè perché si era aperto il soffitto, io avevo paura di andare sotto, mio padre ha messo due assi, c'era quella piastrella rossa di un tempo, il cotto di una volta, si muoveva tutto, sotto c'era la stalla con due mucche e due vitelli. Povertà estrema, ma sognavo di mettere su un'azienda vera, una cantina vera, due vigne in più. Sognavo questo, sogno si
1: è
0: rotto.
1: È un sogno che però ha realizzato, perché lei con tenacia, spirito di sacrificio, e ha dato dei frutti importanti alla terra, ma ha dato anche la sua pervicacia, capacità, sapienza, lungimiranza, quando poi ha deciso di seguire con passione le orme di suo papà Angelo Negro, detto l'Angelin, riuscendo a realizzare questo sogno di costruire una cantina che oggi produce vino sulle colline dove era nato proprio, puntando sui vitigni autoctoni. Che cosa è riuscito oggi a realizzare da quei 2 ettari?
0: Da quei 2 ettari lì dove cioè, esiste la vigna tutt'oggi, il vigneto più storico del territorio, che si chiama Per d'Audin, Fuglio di Audino, che facciamo una riserva di Roero Arneis. Ma voglio fare un cenno di storia prima, che qui proprio da noi è dove è nato il primo Arneis tra dolce e secco, perché prima degli anni 70 l'arnese veniva vinificato dolce come il moscato.
1: Certo.
0: Noi siamo stati i primi con un gruppo di amici, io l'ho chiamato i pionieri in 7, a sperimentare questa arnese da dolce a secco. Infatti chi viene a trovarmi le faccio vedere le bottiglie che passeranno alla storia. Di qui è nato il boom dell'arnese. Abbiamo iniziato a vinificarlo secco, anni 70.
1: E passo dopo passo lei è riuscito oggi ad arrivare a 70 ettari di vigneti.
0: Oggi abbiamo 75 ettari di vigneti, 120 ettari in totale tra nebbiolo e nocciole, anche un po' di parco, di pesche.
1: Ma anche Barbaresco e Barolo, dobbiamo dire, no?
0: Ad oggi, da questi 120 ettari, 75 di vigna che abbiamo in tutto, oltre al Roero che rimane il cuore, oltre a quello poi ho avuto l'opportunità di acquisire un'azienda con vigneto, abbiamo fatto noi i vigneti, a Barbaresco a Neive. Nel 2017 abbiamo acquisito la cantina di Giovanni Rosso a Serralunga, d'Alba, dove facciamo il Barolo.
1: E allora non resta davvero, Giovanni, che venire a immergersi tra i colli e tra i nettari prelibati che lei ha messo su con tanto sacrificio insieme alla sua famiglia, che oggi la ripaga di tanti sforzi. Io la ringrazio molto, Giovanni Negro, per essere stato con noi e averci dato anche uno spaccato di famiglia veramente straordinaria che si è realizzata nella terra oggi con grandi capacità imprenditoriali. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a lei e buona giornata.

0: Continuiamo allora a viaggiare, viaggiamo insieme in questa regione vinicola straordinaria, il Roero. È una storia che ha visto gli inizi nel 1960, quando Mario Pelasse, insieme a sua moglie Maria Teresa Viglione, fondò questa azienda familiare, trasmettendo le conoscenze alle successive generazioni. Oggi infatti con noi è Daniele Pelassa, che con Davide, il fratello, ha trasformato questa in una moderna realtà che compete da tempo sui mercati nazionali e internazionali. Parliamo di meno di 100.000, poco più di 100.000 bottiglie, insomma, grosso modo, ma sono tre generazioni impegnate nella produzione dell'alta qualità, con un occhio attento alla tradizione e alla autenticità dei sapori. Buongiorno Daniele Pelassa.
1: Buongiorno Daniel.
0: Allora, abbiamo raccontato con qualche pennellata, anche la radio accende la fantasia, lo sa, come sia nata questa azienda, con passione e rispetto per la natura e ogni bottiglia che racconta la storia e l'esperienza. Nella vostra cantina, dove campeggia una grandissima immagine della vostra famiglia, c'è proprio il sapore e l'autenticità, ma nel solco appunto di Mario, di suo papà, che cosa rimane e che cosa verrà anche trasferito alle nuove generazioni?
1: Rimane quel contatto col territorio che ci ha visti nascere e che ci ha dato tanto, un territorio generosissimo, quello del Roero, perché sa esprimere dei vini con una grandissima personalità, molto autentici, ed è un messaggio che vorremmo continuare a trasmettere, quello della grande personalità di questi terreni di origine marina che danno vita a questi vini sapidi, verticali, con queste acidità vibranti, che è un po' il fil rouge che attraversa tutta la nostra produzione.
0: È vero che queste viti sono coltivate con rispetto per la natura e ogni bottiglia racconta la storia e l'esperienza. È anche una simbologia che evoca dall'albero il percorso che avete compiuto. E un po' il simbolo è il gelso, perché questo è l'albero che un tempo veniva piantato per segnare il confine tra le proprietà. È una metafora di solidità e di longevità il gelso?
1: Assolutamente sì, abbiamo individuato come simbolo della nostra cantina, della nostra azienda, perché è un punto fermo. Il gesso con l'ombra che ha ai suoi piedi a significare che è ben radicato per terra, non vola nel cielo, ma è un piantato solido nel terreno adesso e per i prossimi anni. Insomma.
0: E quindi le aspettative anche per il prossimo futuro, per questa realtà piccola, familiare, ma che rappresenta un fiore all'occhiello del Roero e del vostro territorio, quali saranno?
1: Beh, le aspettative sono sicuramente rose. Ci aspettiamo un futuro ancora più importante a livello di visibilità. Il Roero sta crescendo molto come popolarità, lo avvertiamo ogni giorno vedendo i vini della nostra zona, non soltanto i nostri, siamo tanti produttori molto bravi, e sta a significare che è un territorio oramai considerato tra i migliori a livello vinicolo italiano.
0: Dove veramente migliaia di turisti vengono ad assaporare queste bontà del territorio, che si affiancano al vino, si affiancano al nebbiolo, nelle varie sue declinazioni, insieme ad una produzione sia lattiero-casearia e sia anche legata alla carne, alle frutta e a determinate specie anche mele che rappresentano davvero un orgoglio del territorio. Io ringrazio molto Daniele Pelassa per essere stato con noi. Migliore in bocca al lupo, metta anche un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, così continueremo a restare in contatto. Grazie.
1: Grazie a lei.

0: È un mondo affascinante quello che ci accoglie a Castellinaldo d'Alba. Siamo sempre nell'area del Roero, insieme con Marina e con Monica Marsaglia. Sono due delle protagoniste, insieme al papà e al marito naturalmente, che hanno realizzato questo sogno, che oramai è un sogno di tanti e tanti anni, nella valorizzazione del territorio e in particolare dell'Arnese, che si sviluppa attraverso delle direttrici davvero interessanti. Sono circa 90.000 bottiglie, molte però delle quali sono direttamente vendute qui, perché c'è una recettività e soprattutto una passione nell'accoglienza. Perché?
1: Ma perché la gente oramai ci riconoscono e vogliono venire qui per trovare la genuinità e la spontaneità che c'è in noi, e oltre ai vini naturalmente, però è sempre un piacere ritrovare i nostri amici, e tutti i nostri clienti diventano amici, e c'è una simpatia, c'è un colloquio, c'è il dialogo, ed è bello ricevere gente qui in cantina.
0: Nel segno dell'esperienza di papà, il Nebbiolo rappresenta il vostro principale elemento di riconoscibilità. Ecco, che cosa avete portato voi, anche nuove generazioni, insieme anche lei con suo marito, potete anche valorizzare il miele, tanti altri prodotti principi di questa terra?
2: Sì, beh, noi qua nella zona, oltre all'Arneis, abbiamo il Roero. Il Roero è la nostra punta di diamante, il nostro rosso, conosciuto non solo più qua nelle nostre zone, ma anche già all'estero. Infatti sì, anche mio marito il miele, cerchiamo di promuovere tutto quello che è del nostro territorio.
0: Un grande sorriso, un grande calice tra noi e anche una nota divertente, perché qui questo è il sapore di Marsaglia, che possiamo dire insieme alle note di colore e profumate ci aiutano anche a salutare e a capire bene questo territorio, con una nota anche musicale. Ce la fate ascoltare?
1: Ovviamente.
2: Sì. Ah.

0: Con queste storie, allora, condite da tanta anche musica, calore, simpatia da parte del Piemonte e del Roero, che è vero e proprio territorio da scoprire, si conclude qui la puntata dell'Italia che va. Il tempo per ricordarvi che potrete scriverci www.grparlamento.rai.it, la nostra email è italiachevacchiocciolarai.it, ancora meglio seguiteci attraverso i social media, mandateci un messaggio del vostro territorio, così come abbiamo raccontato il Roero in Piemonte potremo raccontare altre storie. Noi siamo scaricabili dai social media, da X e da Facebook, e potete riascoltarci anche grazie al servizio podcast di Radio Rai dal sito www.rayplaysound.it, ancora meglio, come abbiamo detto, grparlamento.rai.it. Da Daniel Della Seta adesso li invito a rimanere con noi, arrivano le informazioni, il GR delle 8, a risentirci la prossima settimana con un nuovo appuntamento sempre straordinariamente gustoso con l'Italia che va. Parleremo naturalmente di economia, parleremo come sempre di piccola e media impresa, microimpresa, anche familiare, orgoglio della nostra economia. Grazie a tutti, buon proseguimento e buona settimana. Ciao da Daniel Della Seta, linea al GR e alle news.
1: L'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.

0: quanto credo.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Hub in paesi terzi per i rimpatri. Giorgia Meloni rilancia il modello Albania al vertice europeo. Domani riunione dei ministri dell'interno a Bruxelles. Le opposizioni, il governo scredita la politica migratoria di Sanchez, che funziona. Ceuta verso la normalità, rientrati in Marocco quasi tutti i migranti. Nell'enclave spagnola il leader di Vox evoca la militarizzazione della frontiera. Madrid, agenti dei servizi segreti di Rabat, tra i 60.000 che si sono riversati nell'area. Abordaggio al largo di Pantelleria, la marina militare blocca una petroliera della flotta ombra russa. Bomba al ristorante a Mosca, il Cremlino, gli ucraini volevano intimidire gli italiani. Tajani, una balla colossale. Conte, no armi a Kiev, la posizione la decideremo con le primarie. L'annuncio di Trump, c'è l'accordo su Hormuz, ci sarà anche sul nucleare. Nel pomeriggio riprendono le trattative con l'Iran. La smentita di Teheran, lo stretto rimane chiuso. Un impressionante groviglio di lamiere sulla Terni-Rieti, scontro tra pullman, camper e tre auto, 6 morti, 34 feriti. 25 città con il bollino rosso, le temperature estreme non scoraggiano i turisti, afa in Spagna e in Grecia alle prese con gli incendi. Quella volta che Mick Jagger salvò i Duran Duran, Nick Rhodes, tastierista della band, rivela: a metà anni 80 stavamo per scioglierci, ma lui ci invitò a restare insieme, è il vostro futuro. Una romana a Parigi, trionfo della tuffatrice Chiara Pellacani, vince 2 ori in un solo giorno, 3 in totale in questa edizione degli Europei di nuoto. Buongiorno da Luana Cremasco. A Ceuta, barriere in mare per fermare nuovi arrivi di migranti. L'emergenza nell'exclave spagnola in Nord Africa sta rientrando, ma resta la tensione tra Madrid e il Marocco. Il corrispondente.
2: Dalla gendarmeria spagnola filtra sulla stampa la notizia di agenti dei servizi segreti marocchini identificati dalle telecamere di sorveglianza tra i 60.000 che giovedì hanno assaltato l'enclave. Notizia che, se confermata, potrebbe complicare i rapporti tra Madrid e Rabat, già accusata di non aver voluto fermare la massa umana diretta verso Ceuta. Gran parte dei migranti sono già stati rimpatriati, ne restano alcune centinaia, per lo più subsahariani che intendono chiedere asilo. 3.000 tra militari e poliziotti spagnoli presidiano la cittadina. Lungo il confine marittimo col Marocco è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri che ora impedisce l'arrivo di migranti a nuoto. Il bilancio dei morti annegati o travolti dalla calca di giovedì però è di almeno 72 persone. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen, perché chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera. Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visitando Ceuta ha accusato il premier socialista Sánchez di essere complice di Rabat e ha chiesto la chiusura dei rapporti col Marocco e la militarizzazione della frontiera. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Sulla crisi di Ceuta domani il vertice dei ministri dell'interno europei sollecitato dalla premier Giorgia Meloni. L'Italia, con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, porterà la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa.
3: La linea dell'Italia si concentrerà sulla richiesta a Bruxelles di un'azione rigorosa e coordinata a livello europeo per rafforzare i confini esterni dell'Unione. L'emergenza migratoria nella cittadina spagnola in Africa ha dominato gli scambi intensi fra Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi negli ultimi giorni. Dopo la lettera con la Danimarca, a cui si sono accodati altri 20 paesi europei, che ha di fatto messo all'angolo la Spagna e a cui non hanno aderito Portogallo e Francia, l'obiettivo della Presidente del Consiglio è ora quello di rilanciare nel dibattito il modello degli hub in paesi terzi, come il protocollo con l'Albania. Giorgia Meloni considera l'ultimo regolamento rimpatri, che appunto prevede questa possibilità, un successo, con l'auspicio che la normativa possa rilanciare le strutture in Albania, dopo 3 anni ancora non completamente operative. E domani pomeriggio la Premier presiederà l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. Sul tavolo il caro carburanti e le norme sul riconoscimento facciale nei luoghi pubblici. Federica Ionta, GR1.
1: E sul tema migranti continua ad animarsi il confronto politico. In diretta qui in studio c'è Filippo Amisano.
4: Sì, sui migranti la Spagna è isolata e Bruxelles approva il modello Albania, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani oggi sul Messaggero. Il governo dice sta dando idee rigorose e moderate, Sanchez ha sbagliato tutto. Dalle colonne del Corriere Maurizio Lupi rivendica che grazie all'Italia e all'Europa ha agito con urgenza, linea condivisa da tutta la maggioranza che approva la sospensione di Schengen con Madrid. E da Fratelli d'Italia ascoltiamo Lucio Malano.
5: Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra, che sperava in un isolamento dell'Italia, è rimasta sola con Sanchez a voler far entrare chiunque.
4: Il governo fa sciacallaggio e quella di Ceuta è un'operazione sovranista pianificata a tavolino per screditare il modello Sanchez sull'immigrazione che invece funziona, replicano le opposizioni. D'Azione, Italia Viva, Più Europa e tutto il campo largo e Verdi Sinistra che rincarano, l'esecutivo insegue Vannacci e costruisce il proprio consenso sulla disperazione della gente. E il PD con Elly Schlein torna a criticare la sospensione di Schengen con la Spagna. Ascoltiamo.
0: È una buffonata perché questo governo litiga con le cartine geografiche. C'è da dire che Sanchez in 48 ore ha rimpatriato più immigrati irregolari che Meloni in 4 anni di governo.
4: Critiche all'esecutivo anche da Giuseppe Conte, protagonista di un botta risposta proprio con il PD sul sostegno all'Ucraina. Decideremo la nostra posizione con le primarie, ma non voteremo nuovi aiuti militari, dice alla stampa, sottolineando la necessità di un chiarimento con gli alleati sui punti non negoziabili. Prima un programma condiviso e poi le primarie, replicano i Dem, precisando che chi vincerà guiderà tutta la coalizione e non un singolo partito.
1: E ora all'esame delle autorità italiane la documentazione prelevata a bordo della petroliera della flotta ombra russa, intercettata e abbordata a Pantelleria dalla Marina Militare.
6: Stretta dal pattugliatore della Marina Militare Tondervel, con l'elicottero che la sorvola e l'appoggio di una nave greca e di un aereo polacco, la petroliera viene abbordata al largo di Pantelleria. Dal velivolo si calano i militari che resteranno 2 ore a bordo per acquisire informazioni e documenti. In una prima fase il comandante si era rifiutato di collaborare, di qui l'intervento nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo e sulla base della Convenzione ONU sul diritto del mare. La petroliera con bandiera camerunense è partita dal Benin il 16 luglio ed è diretta in Turchia. È considerata una componente della cosiddetta flotta ombra russa, navi che battono bandiere di svariati paesi e che trasportano petrolio e gas, violando così le sanzioni internazionali. Il ministro della difesa Crosetto si è complimentato con i militari impegnati nell'operazione. Quello degli esteri Tajani è poi intervenuto così sulla vicenda.
7: Bisogna spingere Putin a sedersi a un tavolo con Zelensky e quindi bisogna dare dei segnali che costringano la Russia a venire a più miti consigli.
6: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: In Russia un altro deposito del colosso del commercio elettronico Wildberries, colpito da droni ucraini, è finito in fiamme. Intanto ancora incerta la ricostruzione dell'attentato nel ristorante di uno chef italiano a Mosca. La corrispondente.
8: Un attentato che presenta ancora punti poco chiari, quello avvenuto sabato sera nel centro di Mosca, nel ristorante italiano Balzi Rossi. Il bilancio delle vittime è salito a 5, morta la donna che aveva cercato di entrare nel locale col pacco bomba e la guardia che l'ha fermata, ma l'ordigno è stato fatto esplodere a distanza. Con loro sono morte altre 3 persone, una ventina feriti. Ma per i media indipendenti russi, obiettivo dell'attentato sarebbe stato il generale Chaiko, da 1 mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa, al ristorante sabato sera per un evento privato. Secondo Kiev è lui responsabile del massacro di Bucha in Ucraina, ma non ci sono conferme ufficiali, silenzio assoluto sulle sorti del generale e sulle identità di vittime e feriti. Da Roma l'ambasciata russa punta il dito contro Kiev, che avrebbe tentato di intimidire gli italiani che vivono in Russia colpendo proprio il ristorante italiano. Una balla colossale la risposta del ministro degli esteri italiani. Gli ucraini non avrebbero motivo, ha detto, dal momento che il nostro paese è al fianco di Kiev. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Il Medio Oriente, ancora tensione nello stretto di Hormuz. Segnalata un'esplosione vicino a una petroliera a largo dell'Oman. Non risultano vittime. Intanto, dopo la frenata sul nuovo piano di attacchi, Trump dichiara che un accordo c'è. Teheran per ora non conferma, ma il presidente americano insiste. I negoziati riprenderanno nelle prossime ore.
9: C'è un accordo su Hormuz, ci sarà un accordo anche sul nucleare. Di ritorno a Washington a bordo dell'Air Force One, Donald Trump torna a parlare della crisi con l'Iran. I negoziati, dice, inizieranno nel pomeriggio. Il presidente ribadisce che gli Stati Uniti erano pronti a lanciare l'attacco contro la Repubblica Islamica. Sarebbe stato disastroso, credo che il paese non sarebbe stato più ricostruibile, aggiunge, ma insiste che proprio il regime, insieme ai vicini del Golfo, gli hanno chiesto di aspettare. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar gli avrebbero espresso la convinzione che una via d'uscita possa arrivare attraverso nuovi colloqui. I dubbi, visti i precedenti, restano. In particolare, quando Trump parla di un accordo sullo stretto di Hormuz, appare in aperto contrasto con la determinazione di Teheran a non tornare alla situazione precedente il conflitto. Ma l'opzione militare, precisa il presidente, rimane sul tavolo. Siamo pronti ad attaccare in qualsiasi momento. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: E dopo l'annuncio di nuovi negoziati per riaprire, lo abbiamo sentito, lo stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio è in deciso calo. Il Brent viaggia intorno agli $83 al barile, il WTI è sceso sotto gli 80. In risposta alla crisi innescata dalla guerra in Medio Oriente, i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare di 188.000 barili al giorno le loro quote di produzione nel mese di settembre. È salito ad almeno 13 morti il bilancio degli attacchi israeliani a Gaza in appena 24 ore, mentre Tel Aviv avverte nessun ritiro prima del disarmo di Hamas. In corso il rientro nella striscia di un gruppo di abitanti palestinesi che erano sfollati in Cisgiordania. La nostra inviata.
10: Israele ha condiviso con la Casa Bianca serie preoccupazioni per la propria sicurezza riguardo all'accordo di disarmo con Hamas, dichiara un funzionario, mentre i raid la scorsa notte uccidono almeno 14 persone a Gaza, tra loro bambini. Le dichiarazioni di Doron Spielman, portavoce del premier Netanyahu, sono il primo commento pubblico riferibile a quest'ultimo da quando il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato l'accordo come monumentale svolta storica. L'intelligence israeliana sospetta che Hamas non sia intenzionata a smilitarizzare realmente e Israele non si ritirerà da Gaza, dove controlla oltre il 60% del territorio, prima di un totale disarmo. Tra le vittime delle 24 ore una coppia, lei era incinta e il loro figlio di 5 anni. Il mese di luglio ha contato il maggior bilancio di vittime dagli inizi dell'anno, 152, di cui 21 erano bambini. Eppure là che tornano decine di famiglie sorprese dalla guerra fuori dalla striscia. Li vediamo partire sugli autobus dalla Cisgiordania, Harb. La guerra lo sappiamo, ti dicono, ma anche se non ritrovassi più la mia casa, lì è tutta la mia vita. Turca mia, Lucia Goracci, GR1.
1: Sono le 8:12 minuti, parliamo del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri, nel giorno del 46esimo anniversario dalla strage alla stazione di Bologna. La strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il Capo dello Stato, esortando a difendere sempre libertà e giustizia.
11: Dolore, commozione, sgomento, parole che ricorrono ad ogni anniversario della strage di Bologna e che il presidente Mattarella fa sue per ricordare quello che resta un segno profondo nella storia repubblicana e nelle coscienze degli italiani. L'invito, diretto in particolare ai giovani, è a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che, sottolinea, la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Di qui l'omaggio alla solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, il tutto grazie a una gravosa ricerca della verità portata avanti da magistrati, istituzioni e familiari, dimostratisi più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
1: E anche le forze politiche hanno commentato, non senza polemiche, l'anniversario del 2 agosto. Torno allora sempre qui in studio da Filippo Amisano.
4: Sì, per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage e proseguire nella ricerca della completa verità. Dal presidente della Camera Fontana il monito a custodire la memoria contro la disumana violenza della strage neofascista. Anche Giorgia Meloni ha ricordato il 2 agosto dell'80 come terrorismo feroce, una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale, ha detto. Il governo poi ha assicurato la Premier continuerà a fare la sua parte per fare piena luce. In rappresentanza dell'esecutivo a Bologna il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, che incontrando i familiari delle vittime ha definito il 2 agosto una data che appartiene a tutta l'Italia. Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Matteo Salvini dice che nessuno deve disonorare il ricordo delle vittime seminando violenza. Critiche invece a Giorgia Meloni dalle opposizioni per il mancato riferimento alla matrice neofascista del suo messaggio. La segretaria del PD Elly Schlein avverte: non consentiremo di riscrivere la storia. Per Verdi Sinistra quella della Premier non è una dimenticanza ma una scelta politica. La destra continua, smetta di delegittimare la magistratura, c'è un'esplicita offensiva contro la verità giudiziaria. Tutto.
1: Settimana importante per l'ex Ilva di Taranto, i tempi stringono dopo la sentenza del Tribunale di Milano. Scioperi, incontri ministeriali, sentiamo.
3: Si parte alle 9 con uno sciopero di 8 ore per turno proclamato unitariamente dai sindacati metalmeccanici. Al centro c'è il futuro dello stabilimento dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni perché inquinante. Senza novità, Taranto non potrà più produrre acciaio con ricadute anche sugli impianti di Genova, Novi Ligure e Racconigi. Da martedì a giovedì il confronto si sposta nei ministeri romani, mentre il resto sta forte il pressing dell'Indiana Jindal per aggiudicarsi gli impianti senza indire una nuova gara. Ma il ministro delle imprese auspica la partecipazione di una cordata italiana capace di presentare una proposta migliorativa. Adolfo Urso.
12: Come farò mercoledì, appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
3: Amalia Carosi, GR1.
1: Sono 6 morti dal tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada che collega Terni a Rieti. Dei 34 feriti trasportati in diversi ospedali tra Umbria e Lazio, 6 sono in codice rosso, 3 in condizioni critiche. Gli aggiornamenti in studio con Simone Zazzera.
13: La speranza di queste ore dopo il devastante incidente di ieri pomeriggio a due passi dalla cascata delle Marmore è che il bilancio di 6 morti non si aggravi ulteriormente, perché negli ospedali di Terni, Foligno, Perugia, Rieti e Roma, 6 dei 34 feriti sono in codice rosso e 3 di loro sono in condizioni critiche. Tra i feriti non gravi anche una bimba di 4 anni. Per i parenti dei coinvolti è stato attivato un numero verde 0744 48 04 58. Lo ripetiamo, 0744 48 04 58. Lo scontro violentissimo verso le 16:30 all'uscita da una galleria al confine tra Umbria e Lazio. Secondo una prima ricostruzione, il camper guidato da Giampiero Colasanti, 68 anni, che viaggiava in direzione Terni con la moglie Daniela, avrebbe invaso la corsia finendo per scontrarsi frontalmente con il bus navetta con 20 turisti a bordo che procedeva verso Rieti. Le due auto che seguivano i due mezzi sono rimaste coinvolte nel tamponamento che ha trasformato la strada in un cimitero di lamiere. Oltre alla coppia di camperisti, morti anche i due autisti dei bus. Uno si chiamava Federico Romualdi, ternano di 49 anni, l'altro non sono ancora note le generalità dell'altro. Morta anche una coppia di turisti che erano a bordo del bus. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, la procura di Terni sta cercando telecamere stradali o a bordo di altri veicoli che abbiano ripreso lo scontro per confermare questa dinamica dei fatti.
1: In Perù si indaga per stabilire le cause dell'incidente aereo in cui sono morte 13 persone, distrutte 2 intere famiglie di turisti italiani, entrambe originarie della Lombardia. Da capire se la tragedia sia stata causata dalle forti raffiche di vento o da un problema strutturale del velivolo, ripreso dalle telecamere di una TV locale mentre precipitava.
14: L'aereo da turismo perde pezzi, si avvita e poi precipita in una zona desertica nel sud del Perù. Nessun superstite tra i 13 a bordo, 7 gli italiani. La famiglia Gianturco viveva a Monza, Matteo 24 anni, il fratello Pietro 18 e i genitori Paolo e Cristina di 59 e 57 anni, entrambi manager di alto livello. I vicini di casa li ricordano così.
15: Io e i bimbi li ho visti crescere, sia Matteo che Pietro. Una famiglia eccezionale. Sono costernata veramente.
14: La vacanza in Perù, organizzata con la famiglia Angelucci di Seregno. Viaggiavano spesso insieme, imprenditori, proprietari di un'azienda meccanica, i coniugi Massimo ed Elena, 58 anni, e il figlio Lorenzo, 24enne. Si era appena laureato, racconta la zia.
16: Abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Tutti e 7 si volevano bene.
14: 4 le ipotesi sul disastro: l'avaria, il maltempo, l'errore umano o il cedimento strutturale. Milano, Davide Gangale, GR1.
1: In provincia di Brescia è stato arrestato l'ex marito della donna coltellata nel tardo pomeriggio di ieri fuori da un centro commerciale a Castenedolo. La 38enne è in gravi condizioni, non in pericolo di vita. L'aggressore nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti, sempre nei confronti della ex compagna. E in provincia di Varese un uomo ha investito, uccidendolo, un 36enne, perché credeva fosse un rivale in amore.
17: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto, ma non molto lontano dal luogo prestabilito, nella frazione Maddalena, accosta a bordo strada, un tratto buio, lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i due insieme insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda. Milano, Marco Signorelli, GR1.
1: A Senigallia, nelle Marche, è aperta un'inchiesta sulla morte di un 35enne fermato dai carabinieri con l'uso di un taser. L'uomo alla guida della sua auto ha prima ignorato l'alta dei militari, poi ha speronato la gazzella che lo inseguiva. Dopo il tamponamento ha tentato la fuga a piedi. Durante la colluttazione per bloccarlo, uno dei carabinieri ha usato la pistola elettrica per stordirlo. Due militari sono rimasti contusi. Trasportato in ospedale, il 35enne è morto poco dopo per arresto cardiaco. Sul corpo sarà eseguita l'autopsia. Il caso del Mastro. Oggi la Giunta per il Regolamento della Camera deciderà se potranno essere visionate le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, considerato dai magistrati un prestanome del clan senese e indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Le opposizioni accusano il governo di voler nascondere le conversazioni per il timore di contenuti compromettenti. In caso di bocciatura si tornerebbe al voto in aula, che Fratelli d'Italia vorrebbe prima di giovedì, quando la Camera chiuderà per ferie. Rai Radio 1, l'Italia ancora nella morsa di caldo e afa. Cresce il numero delle città con il livello più alto di allerta del Ministero della Salute. Facciamo il punto qui in studio con Sonia Filippazzi.
18: Su 27 capoluoghi monitorati, oggi salgono a 25 quelli a bollino rosso, esclusi solo Messina e Reggio Calabria. Il caldo pesa su ghiacciai e acque in affanno, fiumi e laghi. Preoccupazione per l'agricoltura e per la salute, a soffrire soprattutto fasce di popolazione più fragili, ma anche chi lavora e pure chi è in vacanza. Per esempio a Venezia, come racconta Massimo Bongiorno della TGR Veneto.
19: I turisti continuano ad affollare la città con temperature percepite a ridosso dei 40 gradi. Nonostante il caldo, non rinuncia a Venezia.
20: No, perché è troppo bella.
21: Guarda, è stato un errore madornale. Bisogna tornarci, si è detto scappiamo, torniamo quando è più fresco.
19: Restate nonostante il caldo?
22: Sì, certo. Il nostro anniversario di matrimonio. Teniamo duro.
19: E se la vita è dura per i turisti, ancora di più lo è per chi lavora ogni giorno in condizioni sempre più difficili.
23: Questa umidità è la prima volta. Lavorare con questo caldo è difficile.
18: Caldo che continua, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
24: Ancora una giornata molto calda, con picchi di 38-39 gradi su buona parte del paese, con percezioni sicuramente superiori. Temporali di calore lungo tutto l'arco alpino, che è la catena appenninica centro-meridionale. Situazione che resterà durante tutta la settimana. Ci saranno sempre temporali di calore nel pomeriggio, ci saranno temperature elevate, ma da venerdì ci aspettiamo un lieve calo.
18: Non solo Italia, grande caldo dalla Spagna alla Grecia, dove si continua a combattere anche contro gli incendi. A ovest di Atene, scontro tra due elicotteri impegnati contro il fuoco. Allarme siccità in più paesi, dall'Inghilterra, che limita l'irrigazione privata, all'Ungheria, dove il Danubio in secca obbliga il governo a fermare la centrale nucleare. Non c'è abbastanza acqua per garantirne il raffreddamento, una situazione già vista più volte anche in Francia. Riscaldamento globale sempre più evidente, dunque causato da gas serra, in particolare da combustibili fossili. Latitano però politiche adeguate. Mediterraneo caldissimo, l'Europa è il continente che si riscalda più velocemente, ma anche altrove si soffre, dalla California in questi giorni per esempio alla Sud Corea, dove è record 5 giorni consecutivi sopra i 40 gradi.
1: Siamo allo sport con gli europei di nuoto a Parigi, impresa di Chiara Pellacani che trascina l'Italia a quota 6 medaglie.
25: Questa è davvero un'altra Parigi, dopo quei due quarti posti all'Olimpiade nel 2024, ad un passo dalle medaglie. In poco più di un'ora e mezza Chiara Pellacani prima vince la gara del sincro misto con Matteo Santoro, poi si va a prendere l'oro dal trampolino da un metro. La 23enne romana vince con il punteggio di 298,90, facendo il vuoto. 40 punti di vantaggio dalla svizzera Einberg, seconda, e dalla britannica Ben Ashmill, bronzo. L'azzurra si presentava nella capitale francese da campionessa in carica, aveva infatti vinto la gara dal trampolino piccolo ad Antalya in Turchia nel 2025, in un'edizione in cui era riuscita a prendersi anche l'argento nel sincro 3 metri misto e il bronzo nel team event. Ai mondiali dell'anno scorso invece era stata di bronzo dal metro, confermando il grande feeling con questo trampolino. Per Pellacani si tratta della nona medaglia d'oro totale agli europei e non è finita, ci sono ancora due gare, le prove dal trampolino olimpico dei 3 metri, quella individuale di martedì e il sincro donne con Elisa Pizzini. Giacomo Priereschi, GR1.
1: La disfida sull'Odissea, quella quella scoppiata tra l'arcipelago delle Eolie e quello delle Egadi, da una parte Favignana, che con il film di Christopher Nolan sogna il boom turistico, dall'altra Lipari, che si sente tagliata fuori.
0: Favignana la chiamano già l'isola di Ulisse. Là Nolan ha girato alcune scene chiave del suo Colossal e i numeri, ancora tutti da confermare, parlano di boom del turismo ora e nei prossimi anni. A Lipari invece, nonostante altrettante riprese e perfino Ulisse e Matt Damon, che ha cenato in un noto ristorante del posto, il film neanche si può vedere. L'ultimo cinema ha chiuso 30 anni fa. Alcuni cittadini e associazioni se la prendono con l'amministrazione, colpevole, a loro dire, di non aver accolto il cast e di essersi fatta scappare l'occasione mentre preparano un evento di rilancio. Il sindaco, con pragmatismo da parte sua, replica: non sono il presidente della Biennale, gestisco acqua e rifiuti. Priorità differenti, insomma, qualche linea di campanilismo e il desiderio legittimo di rivendicare la propria parte nel film del momento. Sullo sfondo, però, c'è anche il rischio overtourism e che due isole di rara bellezza si possano trasformare nell'ennesimo set per i selfie su Instagram. Federico Mello, GR1.
1: Prosegue a Senigallia il Summer Jamboree 2026, il festival dedicato alla musica e alla cultura dell'America degli anni 40 e 50. Lezioni di ballo, mercatini, cibo, concerti fino al 9 agosto.
2: È iniziato con un omaggio a Chuck Berry nel centenario della nascita, il Summer Jamboree, il festival che raduna da 26 anni a Senigallia appassionati di rock and roll, swing e rockabilly. Il direttore artistico Angelo Di Liberto.
5: Jamboree è jam come marmellata, proprio un melting pot di persone. Il rock and roll, che ricordiamo sempre, è il primo movimento interrazziale della storia. Summer
2: Jamboree. Un viaggio negli anni 40 e 50, quando la musica usciva da jukebox tondi e luminosi.
5: Questo ventennio degli anni 40 e 50 c'ha tutta l'energia, la spinta che viene dal dopoguerra e dalla voglia di ricominciare, di stare bene, di divertirsi, la sensualità delle donne, l'eleganza degli uomini.
2: Tutti con abiti rigorosamente vintage.
5: Riproduzioni maniacali di quello che erano l'abbigliamento e l'oggettistica dell'epoca.
2: Qual è il ballo più amato?
5: Forse in Italia siamo affezionati al boogie woogie, anche se quello che è arrivato con gli americani alla seconda guerra mondiale in realtà era il jitterbug, ma poi è stato un po', ecco, italianizzato.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Una band che macina successi planetari, ma è prossima allo scioglimento. Il frontman di un'altra band che dà un consiglio e ne salva il futuro. In un'intervista, il tastierista Nick Rhodes rende pubblico un inaspettato retroscena che riporta l'orologio indietro, al 1985. Duran Duran erano schiacciati da ritmi di lavoro estenuanti e dalla pressione mediatica. Per questo si presero una pausa e avviarono progetti paralleli, dando vita di fatto a gruppi rivali tra loro, The Power Station e Arcadia. Il destino della band sembrava segnato, ma a quel punto a Nick Rhodes arrivò un consiglio semplice eppure decisivo.
6: Rai, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
7: Buongiorno, ben trovati, le 8:28 minuti. Buon ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Alessio Caranzetti in regia. Anche oggi siamo pronti con la mazzetta dei quotidiani. Lunedì 3 agosto 2026, diversi i temi che, tra l'altro, alcuni di questi ovviamente si intersecano, come per esempio quello di Ceuta, dove accanto alle notizie che continuano ad arrivare dall'exclave spagnola ci sono anche poi notizie più squisitamente politiche, anche di programmazione della immigrazione e in Europa. Comunque partiamo dal Corriere della Sera, che invece apre su un fatto di cronaca: Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, inchiesta inchiesta sull'incidente non c'è scatola nera, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli. Chi sono le 7 vittime? Altri titoli dalla prima del Corriere della Sera. Intanto così un'analisi a firma di Giuseppe Sarcina, annunci e troppe ambiguità, gli USA e le guerre. Poi ancora invece declinazione italiana, il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice europeo, l'analisi di Bruxelles, allarme della UE a Ceuta, un atto di guerra ibrida. Le polemiche poi, avete sentito, le polemiche politiche dopo la celebrazione del 2 agosto, la strage di Bologna, opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein studi la storia. E infine un'altra segnalazione di cronaca dalla prima del Corriere della Sera, 6 morti a Terni nello scontro camper-pullman. La Repubblica invece apre sulle polemiche del 2 agosto. Bologna, 2 agosto, la verità negata. La Russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. E poi subito sotto un editoriale di Concetto Vecchio, strage neofascista, la parola impossibile. Conte agita il campo largo, ci opporremo al riarmo di Kiev, un articolo di Giovanna Vitale. Vedremo poi sulla stampa, c'è proprio un'intervista all'ex Presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, è argomento di diversi quotidiani quello di appunto questa costruzione del cosiddetto campo largo. Il grande titolo però che campeggia centrale sulla prima di Repubblica è: Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri UE di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen. Lanciata in prima anche la segnalazione delle mappe, il sondaggio di Ilvo Diamanti, che cosa alimenta la nostra insicurezza anche oltre la realtà. Anche sulla Repubblica poi le notizie che arrivano purtroppo dalla cronaca, sia per le vite spezzate di due famiglie cresciute nell'amicizia e nei viaggi, appunto, che sono perite in questo incidente aereo in Perù, e sia per la strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti. La Stampa in primo piano, appunto, Conte scuote il campo largo, il rilancio dell'intervista realizzata da Alessandro De Angelis, intervista al leader 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace, l'ex premier parla a tutto campo ad Asiago, attacca la Meloni e dice chiediamoci se la TAV serve ancora. E le reazioni, Tajani, ora Schlein dica se è d'accordo. Ancora anche sulla Stampa in prima pagina, il 2 agosto, matrice fascista, la premier non lo dice, quel giorno a Bologna io rinata sotto le macerie viene lanciata un'intervista a Marina Gamberini, che è una delle vittime del 2 agosto, che appunto racconta il suo percorso anche di guarigione, perché rimase ferita in maniera grave. Poi notizie anche dalla Spagna, continua la conta dei migranti annegati in mare, Ceuta sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Il commento di Maurizio Molinari, l'Europa al bivio rischia un altro regalo ai populisti. E poi in prima della Stampa c'è una grande fotografia di persone accampate per strada, il caso Spin Time a Roma, in 400 vivono e dormono all'aperto fuori dal palazzo inagibile, dallo sgombero alla strada. E c'è poi nelle pagine interne della Stampa diciamo due pagine dedicate proprio a situazioni di sfollati, sia ai campi Flegrei per il terremoto e sia appunto a Roma Roma, lo Spin Time, questo edificio molto centrale nella capitale, nell'Esquilino, che appunto è stato sgomberato e dichiarato inagibile dopo un principio di incendio. Allo Spin Time però ci sono, oltre a tutte queste famiglie diciamo che hanno occupato il palazzo, anche c'è un'intensa attività culturale, per cui sono tantissimi i sostegni che stanno arrivando in questo momento dal mondo della cultura romano e non. Andiamo al Messaggero. A proposito di Roma, le tragedie delle vacanze, l'apertura con grande fotografia purtroppo dello scontro frontale sulla statale 79, appunto la Terni-Rieti, la Ternana, scontro a Rieti tra pullman, camper e tre auto, 6 morti e 26 feriti. Perù, ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. E quindi l'apertura è sulla cronaca. Subito sotto invece il lancio di un'intervista con il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani: migranti avanti col modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. Colloquio con Tajani, gli hub per i rimpatri, una soluzione concreta approvata dall'Europa. E subito sotto lanciata anche un'intervista invece ad Alfieri del PD, capogruppo nelle commissioni esteri e difesa, Alessandro Alfieri, che invece dice: la polizia per Schengen e non per la sicurezza, piuttosto critico nei confronti del cosiddetto modello Albania. L'editoriale di Giuseppe Vegas: promesse elettorali e rigore dei conti. Andiamo al Giornale. Il Giornale apre con la vicenda di Ceuta, anche se declinata in altra maniera. Sanchez trema la UE con Meloni, il premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta da Palazzo Chigi, la creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia, e c'è il primo sì di Bruxelles. Questo per quanto riguarda un allarme invasione, secondo il Giornale. Ancora viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia, un virgolettato. Fausto Biloslavo evidentemente è andato appunto a Ceuta e ha intervistato evidentemente qualche migrante. E poi ancora lanciata un'intervista nelle pagine interne a Luigi Di Maio: Roma stimata nel Golfo, Grillo critica i 5 Stelle, come dargli torto. Luigi Di Maio, esponente di spicco, ex ministro del Movimento 5 Stelle, adesso rappresentante dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Il mistero nel Mediterraneo, ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera. Benvenuta maggioranza Giorgia, il controcorrente del direttore Tommaso Cerno. Sulle 24 ore, alloggi per studenti, offerta in crescita, ma rimane il gap con il resto d'Europa. Con il PNRR attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027 tra pubblico e privato, oggi 80.000 soluzioni abitative con tasso di copertura al 12%. È un'inchiesta appunto nelle pagine interne che si occupa degli studentati, di fatto, e delle possibilità per gli studenti, per i fuorisede, di alloggiare nelle città dove le università ci sono, il tutto connesso anche proprio con il diritto allo studio. Altra notizia dalla prima del Sole 24 Ore: dalla UE alla BEI, ecco i bond salva estate, rating e tassazione minima con i titoli sovranazionali, una chance di sicurezza. I dati del sistema europeo EFIS: incendi, bruciati 100.000 ettari nel 2025, il 40% di questi è terreno agricolo. Da questo dossier l'Italia risulta essere il terzo paese europeo per superficie colpita dagli incendi nel 2025, pari a 5 volte la superficie del comune di Milano. Nelle aree agricole il 23% dei roghi coinvolge arbusti sempreverdi e olivi. Il Fatto Quotidiano invece apre su, diciamo così, il centrodestra. Delmastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre, settimana di passione, i dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie. C'è una fotografia di Giorgia Meloni, si chiude il 6 agosto ovviamente il Parlamento. Altre notizie dalla prima del Fatto Quotidiano: Ceuta si è già svuotata ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato, è un virgolettato appunto del leader di Vox. E c'è anche il lancio di un'intervista a Mark Innaro: Putin e Xi si sono presi il Mediterraneo. E dalla Russa Meloni, strage di Bologna, le sentenze che Fratelli d'Italia non accetterà mai. E poi inchiesta Mediapart, altro che intesa, i massacri a Gaza non si arrestano. Passiamo al Foglio, il Foglio numero quasi monografico dedicato all'Odissea. Mai più senza Odissea, grandioso ma superficiale e freddo, con personaggi svuotati di senso, la formidabile stroncatura del film di Christopher Nolan, ma con un encomio finale che ha consentito di riflesso a Emily Wilson di ricordare la complessità, la grandezza e il fascino ancora attuali del poema omerico e del suo protagonista. Naturalmente anche questo film di Nolan, sapete, campione di incassi al botteghino. Le altre notizie dalla prima del Foglio: quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica, la crisi ha riacceso le tensioni generate dal problema demografico, i passi che l'Europa può fare, lo firma Andrea Graziosi. E vi segnalo anche dalla prima l'elefantino Ferrara: imbruttire l'Italia non è un buon programma politico. A destra e a sinistra le insidie della concorrenza interna e della caccia al consenso rischiano di trasformare un paese normalizzato, stabile e piuttosto furbo, ma non indecente, in uno brutto, rancoroso e incivile, il difficile esame di maturità delle elezioni. Concludiamo con il Domani. Primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile. Nella classifica spiccano 7 membri dell'esecutivo, 9 se si contano i dimissionari Sgarbi e Santanchè. Il leader leghista è il più prolifico, ex aequo tra la premier e il titolare della difesa. L'Italia snobba le direttive UE, un'inchiesta di Domani sulle cause intentate dai vari personaggi politici, dai ministri, parlamentari e governatori. Invece subito sotto, grande fotografia del corteo Bologna non dimentica, Bologna allergia della destra per la storia, nell'anniversario della strage la premier dimentica tra virgolette che la matrice fu neofascista. Vi segnalo anche una riflessione, un editoriale di Mario Giro

E allora partiamo proprio dai fatti di Ceuta. E lo facciamo magari anche forse un po' in contrapposizione, ma ci sono due inviati, Monica Perosino, il reportage sulla stampa, siamo a pagina 6 e a pagina 7, che ci racconta cosa sta accadendo lì. E si parla, tra l'altro, di un mare che continua a restituire cadaveri e Ceuta non sa più dove metterli. Il vecchio ospedale militare, chiuso dal 2018, è stato trasformato in un maxi obitorio. Il cimitero musulmano di Sidi Embarek rischia di non avere più posto. Il dato ufficiale spagnolo parla di almeno 72 morti recuperati in territorio spagnolo. Fonti locali ne indicano 90 e si teme che il numero possa superare quota 100, contando anche i corpi ritrovati sulle coste marocchine. I cadaveri hanno riempito gli spazi temporanei del porto, la base della Guardia Civile, i camion frigoriferi. Ceuta si definisce da sempre la città delle quattro culture: cristiana, musulmana, ebraica e indù. Non è soltanto uno slogan turistico, anche se il comune lo usa sistematicamente per presentare la città come un crocevia nel quale le quattro comunità convivono in armonia. Ci racconta appunto dettagliatamente, insomma, in un lungo articolo, in un lungo reportage di cosa sta accadendo lì. E tra l'altro ci parla anche di questo discorso, questo comizio tenuto da Vox, al quale però sembrerebbe che abbiano partecipato non più di una cinquantina di persone, gli organizzatori di

Fox dicono che il luogo e l'orario dell'evento erano stati tenuti segreti per motivi di sicurezza, anche se il giorno prima i Seutani scesi in piazza per inseguire altri due esponenti della destra sapevano che oggi sarebbe toccato a lui. Non siamo interessati agli sciacalli, vogliono approfittare della tragedia, dice Yasmin Ben Ali, studentessa dai capelli verdi. Vogliono che la crisi peggiori, ma noi qui dobbiamo convivere e non dividerci. Quindi, diciamo, da questo reportage sembrerebbe proprio che il leader di Vox, Santiago Abascal, non abbia avuto particolare seguito. Il giornale invece apre proprio con quello. Siamo a pagina 3, pagina 2 e pagina 3. Vogliamo l'Italia o la Francia tra i migranti dirottati qua giù? Un bivacco gigantesco, inoltre 73.500 sono tornati indietro, con le buone o con le cattive, ma in città restano molti marocchini africani accampati in spiaggia o per le strade. Gli abitanti siamo travolti. E a pagina 3, appunto, anche lì abbiamo il reportage di Fausto Biloslavo, che poi realizza anche questa intervista con il leader di Vox, Abascal. L'attacca Sanchez, complice del Marocco, deve andare in carcere. Sceglie Plaza de Africa per rispondere ai giornalisti, poi posta contro gli invasori e ridicolizza le barriere galleggianti messe dal governo. Così appunto il discorso di Abascal, del leader di Vox, che vuole militarizzare e chiudere le frontiere per sempre. Dopo questo atto di guerra, la UE sospenda l'intesa con Rabat, la città, perché se la prende comunque anche con il Marocco. La città è piena di invasori e la gente è terrorizzata. Leggiamo poi subito sotto un'intervista a Nicola Cecchi Bisoni, che è l'assessore al turismo di Ceuta, che è di origini fiorentine, però insomma è spagnolo di fatto. E dice che la nostra estate è finita qui, non sappiamo dove mettere i morti. Ma la situazione non sta migliorando un po', domanda l'intervistatrice Maria Sorbi, e risponde Cecchi Bisoni: la ferita è grande e rimarrà, i turisti sono completamente spariti, la gente ha paura, si è chiusa in casa per giorni, compresi i musulmani. E gli immigrati, quelli che non sono stati ancora rimpatriati, girano per strada, si sono portati i soldi per comprarsi camicie e pantaloni, convinti di poter iniziare una nuova vita. Non sarà così? Sono stati illusi, usati per far pressione, sono tutti giovani, sono cresciuti con il mito della Spagna, del successo al di là del confine. In Marocco guadagnano 280 euro al mese, qui lo stipendio è di 1.500, ma non sanno che si tratta di posti nel settore pubblico. Sulle cause di questa, diciamo così, invasione, risponde ancora l'assessore al turismo di Ceuta: o ha dato fastidio il viaggio di Sanchez in Algeria, o è una forma di protesta contro la legge spagnola sulla cittadinanza ai nipoti di chi migrò durante la guerra civile. Molti dicono ci sia lo zampino di Trump. Sempre sull'argomento andiamo anche a leggere torniamo al Corriere della Sera. E qui diciamo, se ne occupa il Corriere della Sera anche con delle analisi lanciate tra l'altro in prima pagina. Perché? Perché la vicenda di Ceuta è strettamente legata anche a quanto deciderà di fare l'Unione Europea proprio in funzione dei migranti. Allora andiamo a leggere Federico Fubini: l'allarme della UE a Ceuta, un atto di guerra ibrida, è lanciato in prima, però poi prosegue a pagina 11. Guerra ibrida, la crisi amplificata dall'esercito digitale russo. Il cratere di 10 metri, scusatemi, andiamo a prendere il
la parte centrale di questo articolo. Il servizio d'esterno della Commissione Europea, la squadra di politica estera che collabora con l'intelligence delle capitali e risponde alla vicepresidente Kaya Kallas, ha passato un messaggio ai governi. La corsa dei migranti verso Ceuta è stato un attacco mirato, non privo di regia, ed è stato amplificato dall'esercito digitale russo, che ha fatto rimbalzare quanto più possibile sui social media l'eco della crisi. Lo ha diffuso all'interno stesso dell'Unione Europea, in America Latina, in Africa. L'obiettivo di Mosca è sempre lo stesso, hanno riferito i collaboratori di Kallas: alimentare un senso di caos in Europa e approfondire le divisioni. Attorno a Ceuta si è notata però una novità. Per la prima volta Mosca e un certo universo americano attorno ai MAGA stavano entrambi cercando di sfruttare la stessa crisi europea. Entrambi si sono mossi per esacerbare le tensioni. Trump in persona ha subito scaricato sul governo di Madrid le responsabilità. La galassia più influente della destra USA ha dato seguito. Elon Musk, con i suoi 241 milioni di follower su X, ha diffuso un video fatto con l'intelligenza artificiale, immagini brutali violentissime di un preteso assalto a Ceuta. Tornano anche quindi i video fake. L'influencer MAGA Jack Posobiec, da 3,2 milioni di follower su X, ha iniziato a invocare il ritorno del dittatore Francisco Franco, morto nel 1975. Così nessuna più delle fratture ai confini della UE puramente locale, nessuna riguarda proprio il problema specifico. La posta in gioco è sempre più l'Unione Europea, il suo modello di società aperta e di economia sociale di mercato. E quindi riflessioni che portano poi alle politiche, alle decisioni politiche. Tra l'altro anche il Corriere della Sera racconta, con l'inviata a Ceuta Alessandra Muglia: 5 ore a nuoto nel buio, le onde hanno ingoiato il mio amico. Ceuta, l'obiettivo degli invisibili, i centri della città sono al collasso, i residenti sospesi tra solidarietà e paura. Pagina 11 del Corriere della Sera. Tra l'altro la Repubblica parla anche proprio di una di un problema, siamo a pagina 8, legato all'allarme minori, perché sono migliaia i bambini in cerca di assistenza, solo metà nei centri di accoglienza, corpi recuperati in mare, i media nascosti tra i migranti, agenti dei servizi marocchini. Il leader di Vox Abascal sbarca in città e chiede di militarizzare il confine. Così l'inviata di Repubblica a Ceuta, Benedetta Perilli. C'è un'intervista a Pierre Vermeren, docente di storia contemporanea alla Sorbona ed esperto di Marocco, che dice che Rabat ha organizzato tutto e rivuole le exclavi da Madrid. Quei giovani disperati non hanno potuto arrivare lì da soli, dice. È stato un avvertimento anche contro chi difende l'indipendenza saharawi. C'è anche sì la questione poi di un tratto del Sahara. E già che siamo qui, vi segnalo anche pagina 9 di Repubblica, le mappe di Ivo Diamanti. Cresce la paura dello straniero, cavalcata dagli slogan della Lega. Il sondaggio, la domanda di controllo dei confini, ci dice Ivo Diamanti, è il riflesso di guerre vissute in presa diretta e l'altra faccia della globalizzazione. Per 8 elettori su 10 del Carroccio gli immigrati sono un pericolo. Chi vota per i partiti di centrosinistra chiede un paese più aperto, ma insomma aumenta sostanzialmente la paura dello straniero. E invece, a proposito di analisi, vado anche su La Stampa. Qui c'è un editoriale di Molinari che è lanciato in prima: l'Europa al bivio, rischia un altro regalo ai populisti.
L'assalto di migliaia di migranti marocchini all'enclave spagnola di Ceuta mette la UE alla prova e rischia di giovare ai populisti. I 27 partner sono profondamente divisi e senza un accordo nella riunione di domani può aprirsi una spaccatura assai più profonda di quelle già esistenti su energia, difesa o guerra in Ucraina. Ne leggeremo più tardi però, perché sono già le 8:58 minuti e tra pochissimo arriva il notiziario. Condotto stamattina da Francesca Cecchini, ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte dell'edicola.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Francesca Cecchini e Fernando Conti. Riparte alle 11 di questa mattina dall'Aula della Camera la settimana dei lavori parlamentari. Roberta Gentilini ci ricorda i principali appuntamenti.
3: A dare il via all'Assemblea dei Deputati con l'approdo in aula del rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato 2025-2026, a seguire la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge con disposizioni in materia di cinema e ancora la ratifica dell'accordo Italia-Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa in seconda lettura e il DDL per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Domani l'audizione del Ministro delle Imprese Urso davanti alle Commissioni Riunite Attività Produttive e Lavoro sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Riflettori puntati mercoledì sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, prima nell'aula della Camera alle 9 e poi in quella di Palazzo Madama alle 15. L'Assemblea dei Senatori è convocata oggi nel pomeriggio per la discussione del DDL delega per la riforma degli ordinamenti professionali e di quello sulla dichiarazione di monumento nazionale dei caduti di Marcinelle. C'è poi attesa per l'audizione domani alle 9.30 dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Covid.
2: E oggi la Giunta per il Regolamento della Camera deciderà se la Giunta per le autorizzazioni potrà visionare le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Mauro Caroccia, considerato dai magistrati un prestanome del clan senese e indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Le opposizioni accusano il governo di voler nascondere le conversazioni per il timore di contenuti compromettenti. In caso di bocciatura si tornerebbe al voto in aula, che Fratelli d'Italia vorrebbe entro giovedì, quando la Camera chiuderà per ferie. Al centro del dibattito politico intanto il tema dell'immigrazione con la situazione a Ceuta. Il servizio di Filippo Amisano.
4: Sui migranti la Spagna isolata e Bruxelles approva il modello Albania, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani sul Messaggero. Il governo dice sta dando idee rigorose e moderate. Sanchez ha sbagliato tutto. Dalle colonne del Corriere Maurizio Lupi rivendica che grazie all'Italia e all'Europa ha agito con urgenza, linea condivisa da tutta la maggioranza che approva la sospensione di Schengen con Madrid. E da Fratelli d'Italia ascoltiamo Lucio Malan.
5: Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra, che sperava in un isolamento dell'Italia, è rimasta sola con Sanchez a voler far entrare chiunque.
4: Il governo fa sciacallaggio e quella di Ceuta è un'operazione sovranista pianificata a tavolino per screditare il modello Sanchez sull'immigrazione, che invece funziona, replicano le opposizioni. D'Azione, Italia Viva, Più Europa e tutto il campo largo e Verdi Sinistra che rincarano. L'esecutivo insegue Vannacci e costruisce il proprio consenso sulla disperazione della gente. E il PD con Elish Line torna a criticare la sospensione di Schengen con la Spagna.
6: È una buffonata, perché questo governo litiga con le cartine geografiche. C'è da dire che Sanchez in 48 ore ha rimpatriato più immigrati irregolari che Meloni in 4 anni di governo.
4: Critiche all'esecutivo anche da Giuseppe Conte, protagonista di un botta risposta proprio con il PD sul sostegno all'Ucraina. Decideremo la nostra posizione con le primarie, ma non voteremo nuovi aiuti militari, dice alla stampa, sottolineando la necessità di un chiarimento con gli alleati sui punti non negoziabili. Prima un programma condiviso e poi le primarie, replicano i Dem, precisando che chi vincerà guiderà tutta la coalizione e non un singolo partito.
2: Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno del 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna. La strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, le parole del Capo dello Stato che esorta a difendere sempre libertà, giustizia e democrazia. Valentino Russo.
7: Fare giustizia è una vittoria della democrazia, parole con cui il presidente Mattarella ricorda il gravoso sforzo di verità che ha portato a fare luce sulla strage di Bologna di 46 anni fa, un segno profondo inciso nella storia repubblicana. Ogni anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città. Il capo dello Stato invita qui quindi a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere, e celebra la solidarietà con cui Bologna e l'intera Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Una vittoria per il paese, sottolinea, arrivata grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno dei familiari, tutti dimostratisi più forti dei tentativi di depistaggio.
2: Un'altra settimana decisiva per l'ex Ilva di Taranto. Tra scioperi e incontri ministeriali, i tempi stringono dopo la sentenza del Tribunale di Milano. Il punto con Amalia Carosi.
0: Si parte alle 9 con uno sciopero di 8 ore per turno proclamato unitariamente dai sindacati metalmeccanici. Al centro c'è il futuro dello stabilimento dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni perché inquinante. Senza novità, Taranto non potrà più produrre acciaio, con ricadute anche sugli impianti di Genova, Novi Ligure e Racconigi. Da martedì a giovedì il confronto si sposta nei ministeri romani, mentre resta forte il pressing dell'indiana Jindal per aggiudicarsi gli impianti senza indire una nuova gara. Ma il ministro delle imprese auspica la partecipazione di una cordata italiana capace di presentare una proposta migliorativa. Adolfo Urso.
8: Come farò mercoledì, appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. La linea torna all'edicola. Da Francesca Cecchini e Fernando Conti, buona giornata.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Allora, eravamo rimasti alla lettura dell'analisi di Maurizio Molinari sulla stampa, perché questi fatti avvenuti a Ceuta di fatto appunto gettano un'ombra anche sulle decisioni politiche, sicuramente le influenzano. Andiamo quindi a leggere cosa ci si aspetta per la riunione di domani. Dicevamo, l'assalto di migliaia di migranti marocchini all'enclave spagnola di Ceuta mette la UE alla prova e rischia di giovare ai populisti. I 27 partner sono profondamente divisi e senza un accordo nella riunione di domani può aprirsi una spaccatura assai più profonda di quelle già esistenti su energia, difesa o guerra in Ucraina. A descrivere l'entità dello scontro sono i numeri. Italia e Germania guidano ben 22 paesi a favore della linea dura sui migranti illegali, con le eccezioni di Francia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda, che sostengono la Spagna di Sanchez sul banco degli imputati per averne fatti entrare almeno 1,2 milioni negli ultimi anni. È una spaccatura. Si dedica poi Molinari anche alla spiegazione della crisi di Ceuta, che dice non è il prodotto di un collasso spontaneo dei controlli, ma di una scelta del Marocco, che ha allentato la sorveglianza della frontiera in risposta al legame privilegiato fra Madrid ed Algeri, principale alleato del fronte Polisario in lotta contro la sovranità di Rabat sul Sahara occidentale. È la conferma di un fenomeno che l'Europa fatica ad ammettere. Le migrazioni sono diventate una leva geopolitica per i paesi di transito e di partenza. La Turchia di Erdogan la utilizzò nel 2016 sfruttando 1 milione di siriani in fuga dalla guerra civile per ottenere vantaggiosi accordi UE grazie alla Germania di Merkel. E qui arriva appunto la spiegazione come tutto questo poi di fatto vada ad agevolare le forze più populiste. In Spagna offre alla destra di Vox un'arma difficile da fronteggiare per un governo già indebolito dagli scandali. In Italia il governo Meloni ha buon gioco nel presentare Ceuta come prova dell'inadeguatezza delle politiche dell'Unione Europea, anche per tentare di arginare la popolarità crescente di Roberto Vannacci. In Germania il cancelliere Merz si affianca all'iniziativa italiana per tentare di rafforzarsi sull'ultradestra di AfD, primo partito nei sondaggi. In Francia, dove l'immigrazione è al centro della competizione in vista delle presidenziali del 2027, ogni immagine di frontiera violata rafforza il Rassemblement National. È una dinamica che evoca la vittoria del referendum inglese sulla Brexit. La crisi alla frontiera giova a chi costruisce il consenso sulla promessa di riprendere il controllo. Dunque, più la UE è divisa, lenta, più questa narrazione guadagna credibilità presso opinioni pubbliche già logorate da crisi economica e incertezza geopolitica. E dice ancora, scorrendo questo editoriale, Molinari: ma non è tutto. Ciò che rende la vicenda di Ceuta più insidiosa è il momento in cui avviene. La UE è ancora impegnata nel rilancio economico post-Covid, la crescita arranca. Un nuovo fronte di divisione sull'immigrazione rischia di logorare la coesione tra stati, quando servirebbe il massimo di solidarietà per varare le riforme. Il rischio è dunque che Ceuta finisca per rafforzare le forze populiste che, a destra come a sinistra, puntano su euroscetticismo e soluzioni estreme, chiusura delle frontiere o porte aperte agli illegali. Di cui l'importanza della riunione di domani fra i ministri degli interni. Se i 27 sapranno trasformare Ceuta in un'occasione per rilanciare una politica migratoria comune, l'Europa ne uscirà più forte. Se invece prevarrà ancora una volta la logica della gestione frammentata ad avvantaggiarsene, sarà il populismo di chi preferisce gli slogan alle politiche necessarie per armonizzare sicurezza e diritti. Così Maurizio Molinari. nella sua analisi. E comunque la stampa, come un po' tutti i quotidiani, si dedica proprio a questo incontro europeo, e andiamo a leggerne, anzi direi che lo facciamo dal Corriere della Sera, che tra l'altro ospita anche una intervista a Calenda, leader di Azione, sempre su questi argomenti. Centri nei paesi terzi già dal 2027, la linea di Palazzo Chigi in Europa, migranti, al vertice l'ipotesi di vantaggi sui dazi agli stati che collaborano, l'asse con Copenaghen. C'è anche un articolo di Simone Canettieri che ci parla proprio di questa strana coppia di Giorgia e Mette, cioè Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, teoricamente molto diverse, perché insomma una è socialista e l'altra è conservatrice, però insomma le due premier di Italia e Danimarca sembrano invece essere d'accordo, vogliono dettare la linea, così il titolo dell'articolo, senza Parigi e Madrid, una a destra, l'altra a sinistra, ma un'intesa che dura dal 2022. E comunque a pagina 12 e a pagina 13 si parla appunto di questo prossimo futuro vertice europeo domani, e intanto c'è anche un'intervista a Carlo Calenda, la realizzata Alessandra Arachi, sempre a pagina 13, che parte proprio con i centri in Albania. Carlo Calenda: dopo gli sbarchi a Ceuta, la premier Giorgia Meloni sta riproponendo in Africa i centri modello Albania per gli immigrati irregolari. Risponde Carlo Calenda: ancora quei centri, Giorgia Meloni non riesce ad ammettere che in Albania sono un fallimento totale. La Presidente del Consiglio sostiene che quei centri per i rimpatri siano un modello europeo. E Calenda risponde: ma non è vero, nessun altro paese europeo ha costruito centri per il rimpatrio di immigrati all'estero. Costano tanto e per dimostrarlo basta fare due conti sui nostri in Albania. Li ha fatti i conti Calenda e dice: i numeri dell'Albania sono questi. In due anni in quei centri sono transitati 600 migranti. Di questi ne sono stati rimpatriati 111, con un costo complessivo all'anno di 150 milioni. Ecco che arriviamo a quasi 3 milioni che sono stati spesi per ogni immigrato rimpatriato. Ma è sicuro di queste cifre? Domanda Arachi. Purtroppo sì, questi centri in Albania sono un'operazione di totale propaganda e purtroppo non è l'unica. Propaganda, secondo Calenda, anche la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna è quella più evidente. È lunga l'intervista, andiamo verso la fine. Giorgia Meloni sta correndo dietro Vannacci e in questa maniera corre anche verso i MAGA e strizza l'occhio all'estrema destra internazionale che vuole distruggere l'Europa. Fossi in Tajani mi porrei un problema. E andiamo verso la fine. Si può costruire un'alternativa al centro? E risponde Calenda: si deve. E in che modo? Mettendo insieme gli europeisti liberali e i popolari. Se continua così, per il centro ci sarà uno spazio enorme. Così come Meloni che segue Vannacci e Tajani che segue Meloni, e intanto Giuseppe Conte detta la linea del campo largo. In questa maniera, per un'offerta centrista, si apre una prateria. E diciamo, l'intervista quindi si conclude con sempre la problematica legata al cosiddetto campo largo, l'alleanza di centro-sinistra, che poi adesso andremo subito ad analizzare l'intervista a Giuseppe Conte sulla stampa. Prima però volevo andare sul Messaggero per, diciamo, chiudere un po' il cerchio anche con l'intervista invece al vice premier e ministro degli esteri Tajani. Qui siamo a pagina 7 del Messaggero, è un'intervista a tutta pagina, la firma Mario Aiello, È un colloquio per la verità. Sui migranti la Spagna è isolata, la UE approva il modello Albania. È un virgolettato appunto attribuito ad Antonio Tajani. Il governo sta dando idee rigorose e moderate, la sinistra di Sanchez ha sbagliato tutto, si possono allestire centri di rimpatrio in Africa. E a Marina di Pietrasanta il ministro Tajani incontra dirigenti di Forza Italia, parla con le persone che gli chiedono delle guerre, ha condiviso il palco con Antonio Preziosi, direttore del TG2, che lo ha intervistato sull'attività del governo e su tutto il resto. E oggi l'attenzione del titolare della Farnesina sarà rivolta all'incontro del Coreper, in cui gli ambasciatori delle nazioni della UE preparano la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dei 27 paesi comunitari che si tiene domani. Occorre creare una strategia comune sull'immigrazione, dice Tajani. Il governo italiano ha chiesto questa riunione insieme all'esecutivo socialdemocratico della Danimarca perché venga applicato il patto di immigrazione e asilo nella UE, cioè si attivino i rimpatri e in più vanno concretamente valutate le possibilità di creare nuovi centri modello Albania in vari paesi africani, ma in generale nei paesi di origine e transito. E quindi insomma parla della condivisione sempre più ampia in Europa della cosiddetta linea Meloni. A proposito di Ceuta, dice che i dati dicono che i problemi del passato oggi non ci sono, il polverone che la maggioranza ha sollevato, scusatemi, questa è l'intervista che c'è subito sotto, perdonatemi, mi pareva strano, insomma, non poteva assolutamente essere. Subito sotto appunto all'intervista di Tajani c'è invece quella da Alessandro Alfieri: il governo fa sciacallaggio, usano la polizia per Schengen invece di proteggere le città. Torniamo su Tajani. Mario Aiello appunto firma questo colloquio, questa quasi intervista. È sbagliata la politica del venite tutti in Europa, perché l'Europa non è in grado di accogliere tutti indiscriminatamente, dice Tajani. La linea di Madrid è in controtendenza rispetto a quella italiana, su cui convergono quasi tutti gli altri paesi. Dice che è un buon segno che la Commissione europea si sia schierata sulle posizioni italiane e non su quelle spagnole. Non ci sta Tajani alla manipolazione, così la chiama lui, tramite la quale l'Italia e i paesi responsabili come l'Italia vengono fatti passare per il massimo della crudeltà e perfino del razzismo. È inammissibile, dice il titolare della Farnesina, non voler vedere le cose come stanno veramente, costruire una manipolazione ideologica che non serve a niente. Dicevo poi subito sotto invece questa intervista ad Alessandro Alfieri, capogruppo PD nelle commissioni esteri e difesa, e dice che è una grande operazione di sciacallaggio su un caso che non esiste, una mossa per inseguire Vannacci che sull'immigrazione toglie consensi alla maggioranza. Quindi insomma, proprio netto, Alessandro Alfieri, senatore capogruppo PD in Commissione Esteri e Difesa, a dettare l'attivismo del governo su Ceuta è più l'ascesa del generale nei sondaggi che la reale preoccupazione per l'arrivo di migranti in Europa. Quindi non c'è un allarme immigrazione dopo Ceuta? Domanda Andrea Bulleri, che appunto realizza questa intervista. Risponde Alfieri: i dati dicono che i problemi del passato oggi non ci sono, il polverone che la maggioranza ha sollevato è inesistente, un'operazione politica a tavolino. Non c'era nessuna urgenza per il nostro paese, innanzitutto perché Schengen non si applica a Ceuta, un exclave spagnola in territorio africano che non fa parte dell'unione doganale. Meloni questo lo sa benissimo, una strumentalizzazione evidente, ma anche qualcosa di più, un'azione coordinata di tutte le forze sovraniste dei vari influencer del mondo MAGA che hanno sfruttato quelle immagini forti per cavalcare le loro campagne elettorali permanenti, speculano sul piano dell'emotività senza alcun rispetto dei fatti. Lo stesso Trump se ne è già servito per le elezioni, per le term, appunto, per le elezioni saranno a novembre, ma insomma già si sta facendo ampiamente campagna elettorale. E alla domanda poi Meloni cerca di riaccreditarsi con Trump, Alfieri ancora risponde che no, che vede questa idea di Schengen in realtà un tentativo di reggere il colpo rispetto a Vannacci, che sull'immigrazione costruisce un pezzo della sua narrazione, e di provare a esercitare un ruolo di guida sui sovranisti europei e imporre la propria agenda nell'Unione Europea. Così a pagina 7 de Il Messaggero. A questo punto direi che possiamo anche chiudere l'argomento e a passare invece, nei pochissimi minuti che ci rimangono, alle polemiche sul 2 agosto. Ve le segnalo molto velocemente, siamo su Repubblica, direi qui quelle più ampie, tra l'altro rappresentano l'apertura del quotidiano, pagina 2, pagina 3, pagina 4. Bologna, Meloni omette e la Russa non si rassegna, la matrice neofascista, strage del 2 agosto, Mattarella, finalità antidemocratica, ma è bufera per il presidente del Senato che chiede di non fermarsi alla verità processuale, e per la Premier che parla di generico terrorismo. Insorgono i parenti delle vittime, Schlein, per governare bisogna conoscere la storia, e qui siamo a pagina 2, firma l'articolo Caterina Giusberti. C'è l'intervista poi di Concita Sannino, a pagina 3, a Raffaello Maggi, relatore, giudice, relatore della sentenza definitiva che ha confermato l'ergastolo a Cavallini. I depistaggi furono evidenti, le sentenze hanno provato il filo nero tra i condannati e la strategia della tensione. Intervista piuttosto puntuale, interessante per approfondire l'argomento. Ancora a pagina 4 l'analisi di Concetto Vecchio, la verità dei processi che da decenni la destra prova a smontare, le ripetute negazioni dei dirigenti di Fratelli d'Italia, dalla pista palestinese alla difesa dei condannati, pista palestinese tra l'altro che proprio nell'intervista che vi ho appena citato viene assolutamente dichiarata inesistente dopo anni di approfondimenti. Intervista a Raffaello Maggi. E l'ultimo appiglio di Cavallini, tra l'altro, nel DNA riesumato da una vittima di Giuseppe Baldessaro, Bologna. Comunque le condanne riguardano Valerio Fioravanti, ergastolo, Francesca Mambro, ergastolo, Luigi Ciavardini, 30 anni, Gilberto Cavallini, ergastolo, Paolo Bellini, ergastolo. Queste le condanne per la strage del 2 agosto a Bologna. Tra l'altro, invece, sulle polemiche, torniamo su Corriere della Sera, vi segnalo una intervista a Maurizio Lupi, che da moderato appunto modera un po' la situazione. Parla un po' a tutto campo, l'intervista la firma Adriana Logroscino, e Giorgia, siamo a pagina 9 del Corriere della Sera. Giorgia Meloni ha detto quello che un presidente del Consiglio deve dire, ha ricordato la matrice terroristica e che lo Stato ha il dovere di rimuovere le ombre che ancora rimangono su quella strage. Ma da sinistra è partito il solito mantra, devi dire che la strage di Bologna è di matrice neofascista. Ecco chi strumentalizza il 2 agosto. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, rivendica le sue radici non certo di destra ma popolari e cattoliche, e difende la Premier sotto attacco per omissione. Alla cerimonia di Bologna, dice Lupi, ha partecipato il sottosegretario Molteni, che a nome del governo ha parlato con chiarezza di matrice fascista, e io lo condivido. Giorgia nel suo posto ha detto che bisogna fare piena luce sulle ombre rimaste, basta con i pregiudizi ideologici. E parla poi anche del problema post Ceuta, e quindi la mossa di sospendere Schengen con la Spagna per via della crisi appunto di Ceuta. Chiede ancora Logroscino, è stata letta come una iniziativa di propaganda con un occhio alla campagna elettorale, e risponde ancora Lupi, è semplice smontare questa tesi, basta guardare agli effetti, che effetto fondamentale ha avuto la decisione, peraltro non isolata, del governo italiano di sospendere Schengen con la Spagna. che l'Europa si è dovuta porre nuovamente il problema urgente di governare insieme il fenomeno migratorio, di non lasciare da soli i paesi esposti geograficamente, costretti all'unica misura possibile, innalzare muri, come è successo anche questa volta con la barriera galleggiante installata davanti alla costa di Ceuta. Un richiamo all'Europa che l'Italia fa da tempo, ma che purtroppo si riesce a far risuonare solo quando si verificano tragedie umanitarie. Anche Lupi pensa che il Marocco può aver strumentalizzato la situazione, ma il problema è a monte. Se sei debole nella difesa dei confini, chiunque può infilarsi. Invece l'Unione Europea deve impegnarsi a governare il fenomeno migratorio attraverso tre direttrici: la certezza dei confini e la tenuta delle regole, il modello Albania e il piano Mattei, cioè una forte alleanza di sviluppo per l'Africa. A pagina 9 del Corriere della Sera, l'intervista al leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. C'è spazio solo per alcune notizie brevissime. Andiamo sulla Stampa, una su tutte per il caso del Mastro. Andiamo a pagina... Anzi, diciamo che siamo sulla Stampa, dobbiamo per forza leggere qui la intervista al leader Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ne abbiamo parlato prima. La posizione sull'Ucraina la decideremo con le primarie, aiuti militari non li voteremo. Il leader dei 5 Stelle a Piazza Asiago, necessario chiarire con gli alleati i punti non negoziabili. Appunto intervenuto alla manifestazione Piazza Asiago, intervistato dal vice direttore della Stampa Alessandro De Angelis, che poi appunto firma l'intervista anche qui, e tra appunto le varie segnalazioni, le varie risposte, si parla anche qui di intanto della nuova vicinanza a Trump anche da parte del governo marocchino, dice Conte. Sanchez si è dimostrato un hombre vertical quando Trump ha chiesto in sede NATO di portare la spesa al 5% del PIL, un'imposizione senza senso. Poi è stato critico su Gaza e Iran, dimostrando di interpretare i veri valori dell'Europa, quindi l'appoggio incondizionato a Sanchez da parte di Conte, del leader dei 5 Stelle. E sulla sospensione di Schengen dice ancora: decisione vergognosa e inutile come effetti pratici. Pensi se lo avessero fatto gli altri paesi con noi, che negli ultimi anni, visto che dal 2022 sono arrivati circa 150.000 immigrati irregolari in più rispetto alla Spagna, siamo gli unici ad aver dato questo schiaffo a Madrid. E a proposito di Trump, dice: non basta una prova di affinità ideologica, lui vuole il sangue, ovvero le basi per le operazioni in Iran. Sappiamo che si sono levati in volo più di 500 voli militari americani, se decolla un aereo cisterna per rifornire i caccia che bombardano, in contributo alla guerra o no? Noi all'epoca, quando lui era presidente del Consiglio, abbiamo interrotto le forniture militari ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi perché nello Yemen avevano violato il diritto internazionale. È un'intervista a tutto campo di circa due pagine che vi segnalo e che trovate a pagina 4 e pagina 5 della Stampa. Qui anche un articolo su i mal di pancia dei riformisti del Partito Democratico, che dicono no ad alleanze a tutti i costi. E poi il caso del Mastro: la giunta decide oggi sulle chat verso il voto in aula. Però sono le 9:30, termina qui la nostra rassegna stampa. Grazie a Fernando Conti in regia, da Stefania Benigni buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: In attesa di collegarci con le aule della Camera e del Senato, andiamo invece a proporvi un convegno che si intitola Identità digitale, social e tutela dei minori. È svolto presso la sala Matteotti di Palazzo Teodoli Bianchelli e c'è l'intervento del segretario di presidenza della Camera, Stefano Vaccari.
2: Buongiorno a tutti e a tutti. Nel ringraziare tutti voi per la presenza, per aver accettato il nostro invito, ovviamente agli oratori che si alterneranno in presenza e da remoto, a partire dal professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, all'assessora regionale al welfare, terzo settore, politiche per l'infanzia e scuola della regione Emilia-Romagna, Conti, alla collega deputata Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Partito Democratico, alla collega senatrice Simona Malpezzi, al dottore Emilio Puccio, segretario generale dell'Intergruppo sui diritti di minori, al collega deputato europeo Brandeo Benifei, che dell'Intergruppo invece è il vice presidente. Devo scusare invece la dottoressa Romano, direttrice della Polizia Postale per la sicurezza e cibernetica, per un impegno improvviso dell'ultima ora, però si è comunque dichiarata disponibile a continuare il confronto anche nella collaborazione che già si è avviata. Innanzitutto non siamo qui per demonizzare la tecnologia. Sarebbe un errore. Il digitale è conoscenza, relazione, creatività, accesso all'informazione, partecipazione, ma proprio perché è diventato parte integrante della crescita dei nostri ragazzi dobbiamo avere il coraggio di porci una domanda politica, educativa e civile. Possiamo lasciare che l'ambiente digitale in cui vivono i minori sia progettato principalmente per catturarne l'attenzione, profilarne i comportamenti e massimizzare il tempo di permanenza? Ovviamente la risposta è no. Questa domanda assume oggi però una rilevanza ancora maggiore se consideriamo che gran parte delle piattaforme digitali utilizzate quotidianamente dai nostri ragazzi non sono europee. Secondo il rapporto Draghi e la relazione sul decennio digitale 2025, l'Unione Europea dipende da fornitori esteri per circa l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati nel continente. Questo significa che una parte rilevante delle regole che influenzano la vita online dei nostri figli viene definita fuori dall'Europa, secondo modelli economici e culturali che non sempre coincidono con le nostre priorità educative e sociali. Per anni abbiamo affidato la protezione dei minori a strumenti fragili, una spunta su una casella, un'autodichiarazione dell'età, condizioni d'uso che nessun ragazzo legge davvero, responsabilità scaricate sulle famiglie. Quel modello, bisogna che ce lo diciamo, ha fallito. Lo dimostrano i dati. Troppi bambini e adolescenti accedono ai social ben prima dell'età consentita, spesso con dati falsi o con account di adulti, e lo fanno dentro ambienti digitali dove algoritmi, notifiche, autoplay, scroll infiniti, sistemi di ricompensa e profilazione sono pensati per trattenere l'utente il più a lungo possibile. Ma un minore non è un utente come gli altri. Un minore è una persona in formazione, ha una vulnerabilità diversa, una capacità critica ancora in costruzione, una fragilità emotiva che può essere amplificata da contenuti violenti, sessualizzati, discriminatori, da modelli realistici del corpo, da deepfake, da cyberbullismo, da sfide pericolose, da messaggi che promuovono autolesionismo, disturbi alimentari o su uso di sostanze. Una fragilità che si concretizza già con l'ansia da disconnessione da smartphone o con la scorciatoia del sesso appreso nel web per 3 ragazzi adolescenti su 10, con buona pace della legge oscurantista del ministro Valditara. E oggi c'è un elemento in più ed è l'intelligenza artificiale e anche su questo terreno l'Europa sconta un ritardo significativo. 9 delle 10 principali aziende tecnologiche mondiali che investono in intelligenza artificiale e calcolo quantistico hanno sede negli Stati Uniti o in Cina, mentre nessuna si trova nell'Unione Europea. È una realtà che rende Ancora più urgente costruire regole efficaci per proteggere i minori dagli effetti distorsivi di tecnologie sempre più potenti e pervasive. I contenuti sintetici rendono sempre più difficile distinguere il vero dal manipolato, aumentano i rischi di abuso, ricatto, disinformazione e pressione psicologica. Per un adulto è già complesso orientarsi, per un ragazzo può essere devastante. Per questo la proposta di legge che presentiamo, che ovviamente non è la sola, si affianca ad altre, come quella della collega Malpezzi ed altri, che vuole, diciamo, provare però a dare un contributo per introdurre un cambio di paradigma, dalla tutela formale alla tutela effettiva, dalla responsabilità lasciata alle famiglie alla responsabilità posta in capo a chi progetta, gestisce e monetizza le piattaforme. Il principio guida è chiaro: protezione dei minori by design. La sicurezza non deve essere un'opzione aggiuntiva, deve essere integrata nell'architettura stessa dei servizi digitali. E la proposta si muove lungo 8 direttrici fondamentali. La prima è l'introduzione di un limite di età digitale reale. Si prevede il divieto di accesso ai social network e alle piattaforme interattive per i minori di 16 anni, con una deroga rigorosa tra i 14 e i 16 anni. Non è una scelta ideologica. È una misura di protezione in una fase delicatissima dello sviluppo psicologico, emotivo e relazionale. La seconda direttrice è il superamento dell'autodichiarazione. Non sarà più sufficiente dichiarare di avere una certa età o cliccare una casella. Le piattaforme dovranno adottare sistemi effettivi, affidabili e non facilmente aggirabili di verifica dell'età nel rispetto della privacy e del principio di minimizzazione dei dati. La proposta vieta l'uso di identificazione biometrica o riconoscimento facciale per queste finalità. Proteggere i minori non significa creare nuovi rischi per i loro dati personali. La terza direttrice riguarda l'account minorile dedicato. Per i ragazzi tra i 14 e i 16 anni l'accesso potrà avvenire solo con consenso genitoriale, qualificato, con un account speciale, strutturalmente diverso da quello ordinario. Un account con controllo parentale effettivo, limiti non disattivabili dal minore, divieto di profilazione commerciale e possibilità per i genitori di intervenire realmente. La quarta è lo stop alle funzionalità addictive by design. Autoplay, gli scroll infiniti, le notifiche push non essenziali, i sistemi di streak, i premi variabili, sono meccanismi costruiti per alimentare compulsività. Non possiamo fingere che siano neutri. Per gli account minorili devono essere disattivati per impostazione predefinita e in modo non eludibile. La quinta direttrice riguarda gli algoritmi e la profilazione. Oggi il modello economico di molte piattaforme vive sulla capacità di prevedere, orientare e sfruttare l'attenzione. Non stiamo parlando di fenomeni marginali. Tra i grandi operatori cloud statunitensi controllano il 65% del mercato cloud europeo, mentre il principale operatore europeo rappresenta solo il 2% del mercato dell'Unione. Questa concentrazione di potere tecnologico significa anche concentrazione della capacità di raccogliere dati, definire algoritmi e determinare le logiche di funzionamento degli ambienti digitali frequentati dai minori. Ma quando l'attenzione è quella di un minore, la questione non è solo commerciale, ma è educativa, sanitaria e democratica. Per questo proponiamo di vietare la profilazione a fini commerciali o di engagement per i minori. La sesta direttrice interviene sulle meccaniche assimilabili al gioco d'azzardo, questione di cui mi sono occupato e continuo ad occuparmi. I loot box, cioè le casse premio, i premi casuali, le ricompense aleatorie, la pressione temporale, la monetizzazione predatoria non sono dettagli tecnici, sono leve psicologiche e quando sono rivolte ai minori diventano un problema pubblico e la proposta ne vieta l'accesso ai minori e colpisce anche la promozione diretta o indiretta delle piattaforme. La settima direttrice è la responsabilità. Le piattaforme devono rispondere concretamente delle violazioni. Non bastano codici etici, dichiarazioni di principio o promesse volontarie. Servono audit, controlli, ordini di adeguamento e sanzioni reali. Come ha proposto il Premier Sanchez in Spagna, fino al 6% del fatturato annuo mondiale della piattaforma. E nei casi più gravi deve essere possibile sospendere funzionalità o servizi sul territorio nazionale. L'ottava direttrice è educativa. Questa legge non è solo di divieti, prevede campagne permanenti nelle scuole, il coinvolgimento delle famiglie, dei servizi, la promozione di consapevolezza critica sull'uso degli strumenti digitali e degli algoritmi, come tante realtà, regioni, comuni stanno già cominciando a fare, perché la protezione normativa è necessaria ma non basta senza cultura, educazione e prevenzione. Il punto politico è questo: non possiamo continuare a chiedere ai ragazzi di difendersi da soli in ambienti progettati da adulti, regolati da logiche economiche globali e ottimizzati per catturare attenzione. Dobbiamo spostare il baricentro della responsabilità, non dai genitori allo Stato, non dallo Stato alle piattaforme, ma dentro un'alleanza nuova in cui famiglie, scuole, istituzioni, autorità indipendenti, operatori digitali si assumono ciascuno la propria fetta di responsabilità. Questa proposta si inserisce pienamente anche nel quadro europeo, il Digital Service Act, il GDPR, la tutela dei minori online, il principio di protezione per impostazione predefinita, ma prova a rendere quei principi concreti nel contesto nazionale. So bene che così si toccano interessi economici enormi e so bene che ci sarà chi parlerà di libertà limitata, come è già successo, anche con altre proposte, di paternalismo, di difficoltà tecniche. Ma la libertà di un minore non coincide con l'essere lasciato solo davanti a sistemi che lo profilano, lo spingono, lo trattengono e monetizzano la sua fragilità. La libertà vera è crescere in un ambiente sicuro, trasparente, proporzionato alla propria età. E qui voglio aggiungere un punto che considero decisivo, cioè la coerenza dei messaggi che il sistema paese trasmette ai giovani. E non possiamo dire di volerli proteggere online e poi normalizzare il gioco d'azzardo nello sport, nella pubblicità, nelle sponsorizzazioni, persino nei contesti che dovrebbero educare a inclusione, rispetto, disciplina, salute e comunità. Lo sport deve indicare ai ragazzi una strada di crescita, non una scorciatoia verso la dipendenza, come il gaming disorder già riconosciuto come patologia dall'OMS. Questa proposta di legge quindi non riguarda solo i social network, riguarda anche un'idea di infanzia e adolescenza che vogliamo costruire e proteggere. Riguarda il diritto dei minori a non essere trasformati in target commerciali permanenti, riguarda il dovere della politica di non arrivare sempre dopo. Dopo il danno, dopo l'abuso, dopo la dipendenza, dopo la tragedia. Concludo con un auspicio. Su questi temi dovremmo uscire dagli schemi ordinari da maggioranza e opposizioni politiche. Ma purtroppo è difficile.

0: La scelta di fondo. La tutela dei minori e la sovranità digitale sono oggi due facce della stessa medaglia. L'Unione Europea ha affermato che infrastrutture digitali, intelligenza artificiale, cloud, dati e piattaforme costituiscono una questione di sicurezza economica e di autonomia strategica. E se vogliamo quindi davvero proteggere i nostri ragazzi, dobbiamo pretendere che le tecnologie che influenzano la loro crescita siano governate da regole trasparenti, democratiche e coerenti con i valori europei. I nostri figli stanno crescendo dentro un ambiente digitale che non è neutro, ma è progettato. E allora la domanda è semplice: vogliamo che sia progettato solo per il profitto o anche per la loro protezione, la protezione della loro salute e della loro libertà? Io credo che il compito della politica quindi sia dare una risposta chiara e con questa legge proviamo a dare un contributo assieme ad altri a costruire questa risposta. Grazie. Bene, visto che ci sono tempi, diciamo, diversi anche rispetto agli oratori, che ovviamente ringrazio, tutti, per la disponibilità, darei la parola al professor, Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, con il quale ho avuto anche il piacere di condividere il lavoro di costruzione di questa proposta.
1: Ringrazio Noè Vaccari e devo dire anche apprezzo il suo intervento oggi. Quello che ritengo importante è che noi stiamo, diciamo, affrontando un tema con un grande ritardo, nel senso che noi vediamo costantemente, questo come Telefono Azzurro, dalle nostre piattaforme, il numero di ragazzi, bambini e adolescenti che vive una situazione di gravissimo disagio e le risposte che noi oggi stiamo dando sono sicuramente insufficienti. Allora, questo ci porta a dire che dobbiamo fare velocemente un passo avanti, perché il dibattito in Parlamento su questo tema è un dibattito che è rimasto marginale, pur avendo delle proposte di legge anche importanti, però oggi assolutamente credo che con questa proposta dobbiamo sicuramente arrivare entro tempi ragionevoli ad una legge che sia operativa. Un elemento che ritengo critico è quello, da una parte, di avere un'Europa che sta correndo velocemente in questa direzione. Io ero a Copenaghen alla conferenza organizzata dal Presidente von der Leyen con il governo danese, ma anche con la presenza di tutta la Commissione europea. E devo dire, lì sono emerse tutta una serie di strategie molto importanti e con un tema che va inserito anche, secondo me, nel dibattito italiano, con la presenza dei ragazzi stessi. Cioè, oggi i giovani sono le persone più adatte a darci indicazioni su come costruire questo ecosistema digitale in cui vivere un'esperienza che sia un'esperienza di vita, di crescita, evitando quelle trappole che purtroppo oggi il sistema digitale propone loro. E questo vuol dire anche costruire un sistema educativo che va in questa direzione, perché i modelli preventivi che vengono utilizzati oggi sono prevalentemente su tematiche particolari che esistono e che vanno considerate, ma il grande tema è l'uso dello strumento digitale, di cui parlava prima Noè Vaccari, cioè oggi i ragazzi in questo contesto hanno un processo cognitivo, emotivo e sociale di cambiamento anche del loro processo di sviluppo che va considerato particolarmente complesso e talvolta con grandi rischi e grandi danni. Allora io credo che l'intelligenza artificiale ha amplificato, velocizzato questo processo in termini assolutamente significativi. Quello che io ho visto fino adesso e invece una serie di iniziative tendenzialmente non utili a dare una risposta di sistema, ad esempio i parental control. La legge Caivano, che doveva essere quella che doveva in qualche modo evitare l'accesso dei bambini a siti pornografici, in realtà non è oggi in nessun modo funzionale. Se voi guardate i siti pornografici, che basta di nuovo ancora l'autocertificazione per poter accedere, quindi i bambini hanno accesso a questo materiale. Con tutto questo che questo comporta, così come abbiamo delle idee di

0: risolve problemi che spesso sono non poi praticabili. Io credo che quello che è importante è costruire un sistema che possa essere realmente funzionale allo sviluppo dei ragazzi stessi. Un elemento che ritengo importante è quello del tema degli algoritmi che è stato citato prima. La qualità oggi di certi prodotti digitali è assolutamente avanzata. Io come telefonatore partecipo a degli incontri di lavoro internazionali e noi vediamo anche quelli che sono i prodotti che le grandi aziende stanno mettendo sul mercato e devo dire sono dei prodotti estremamente funzionali ad attrarre i consumatori, ma di fronte al tema dei bambini loro continuano a parlare di età. Ma la verifica dell'età oggi è una sfida non facilmente affrontabile, perché in sostanza loro dicono noi non ci occupiamo di bambini, ma in realtà i bambini rappresentano i fornitori di dati più ricchi e più stimolanti per loro. Quindi chiaramente quei dati sono accessibili per loro, lavorano su quei dati, profilano quei dati in modo estremamente avanzato su piattaforme che non sono che non sono in Europa, sono negli Stati Uniti e ovviamente in cui c'è una tutela di queste aziende particolarmente ampia, tanto che anche certi processi legislativi che devono essere già sviluppati sono fermati di fronte alle pressioni delle aziende e anche di alcuni governi d'oltreoceano. Io credo che il tema della verifica dell'età è oggi affrontabile, perché ci sono strumenti da una parte di identificazione del bambino come utente che permetterebbe di bloccare l'accesso a certi strumenti, dall'altra parte l'app che l'Europa ha proposto pochi giorni fa è uno strumento che se implementato potrebbe essere uno strumento adottabile, però va ovviamente poi dopo reso concretamente operativo. Quindi io credo che dobbiamo su questo versante essere assolutamente determinati e vorrei per concludere segnalare un problema. Quando c'è stato un dibattito in Parlamento e De Brando, Benifei e anche Emilio Puccio sanno bene di questo tema, c'era il tema del blocco del materiale pedopornografico nella rete. Quando c'è questo materiale viene identificato, può essere bloccato dalle piattaforme e questo è sulla base di un regolamento che l'Europa si era data, regolamento che poi è stato, doveva essere modificato, non lo è stato per motivi anche di politici, perché una fortissima lobby, che è quella del mondo della privacy, sosteneva il pericolo del chat control. Fatto sta che in questo, nel nostro Parlamento europeo c'è stata una divisione politica che ha fatto sì che oggi quel regolamento, quella transitorio, non è stato più sostenuto. Quindi in questo momento il materiale XAM, quindi il materiale pedopornografico, è liberamente fruibile, salvo che quattro aziende e qualcuno in modo non formale hanno deciso di continuare questo controllo, ma sulla base dei loro criteri e sulla base delle loro volontà. E questo non è accettabile. Perché avere bambini che sono vittime di abusi sessuali nella rete, che possono essere quindi oggetto di mercato, è sicuramente inaccettabile. Questo per dire che noi dobbiamo far sì che le leggi che noi andiamo oggi a studiare e a proporre devono essere poi delle leggi applicabili e ci deve essere la volontà di trasformare questo impegno.
1: Grazie al professor Caffo per il suo contributo. Prima di dare la parola alla collega senatrice Simona Malpezzi, che è anche vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, volevo salutare e ringraziare della presenza il collega Marco Furfaro e i funzionari del servizio studi della Camera, il dottor Polverari e la dottoressa Felicioni, che hanno dato una grossa mano alla costruzione della proposta di legge. Simona.
2: Grazie Stefano, Si vede anche in che modo è stata costruita questa proposta, il grande approfondimento rispetto al tema. Due anni fa abbiamo incominciato un viaggio dentro la bicamerale infanzia e adolescenza a fronte di un allarme che noi sentivamo in maniera particolare, noi membri di questa commissione, perché a fronte di audizioni su indagini conoscitive sul disagio dei minori ci rendevamo conto che ci arrivavano dei dati per cui aumentavano le forme di autolesionismo, le forme di tentativo di suicidio, l'accesso ai pronto soccorsi per tentativi proprio di autolesione. E pensavamo, due anni e mezzo fa, che tutto questo fosse una sorta di long covid, fossero gli effetti di quello che era stato un periodo molto buio per la maggior parte dei nostri bambini e dei nostri adolescenti, che aveva tolto loro il contatto sociale. Ma andando indietro con i dati e lavorando anche con colleghi di altri paesi, ci siamo resi conto di due cose: che la fotografia era identica ovunque e che soprattutto c'era un inizio e una data ben precisa per cui questi numeri aumentavano e crescevano esponenzialmente. E la data era quella del 2010, che è l'anno in cui il telefono cellulare si trasforma in maniera diffusa in smartphone, e che quindi consente, con l'utilizzo della telecamera, la presenza del qui e ora, con il fatto di avere la connessione sempre a portata di mano, cambiando il quadro della realtà, e che incideva a questo punto sulla percezione della realtà. A questo punto abbiamo deciso di provare, in maniera bipartisan stranamente, ma ce l'abbiamo fatta, di provare a incominciare a sollecitare il tema attraverso un disegno di legge che non aveva nessuna ambizione di essere risolutivo, perché ci eravamo resi conto che ci trovavamo di fronte ad una serie di problemi e di forze molto difficili da sconfiggere, ma un obiettivo ce lo siamo posti, quello di incominciare a parlarne anche, Stefano, perché l'hai detto bene, sapendo di andare incontro a posizioni molto negative nei confronti di questo disegno di legge, da chi ci diceva che eravamo liberticidi, a chi ci diceva che eravamo luddisti perché volevamo creare degli analfabeti digitali. Niente di tutto ciò. Per noi era necessario porre un alert. Houston, abbiamo un problema, e questo problema è che tutti in buona fede, a partire dai genitori, abbiamo pensato che questi strumenti potessero aiutare i nostri figli, ma nello stesso tempo non ci siamo resi conto che mancava un approccio critico all'utilizzo di questi strumenti e che quel mondo era molto più grande di tutti noi. Io penso che il disegno di legge, che è fermo al Senato, sono stati presentati tutti gli emendamenti, c'è l'accordo su tutto, mancano i pareri del governo, quindi non c'è l'opposizione di nessuno se non la lentezza del governo, possa dare questo contributo. Ma abbiamo bisogno delle voci di tutti, e penso che la tua voce, Stefano, come quella dei colleghi che lo hanno sottoscritto, serva proprio a questo e sia importante per questo, perché ci aiuta a costruire, chiamiamolo così, un patto digitale comune. Ci dice: c'è un problema, c'è una proposta di soluzione che, se non altro, segna un alert, e c'è un tessuto legislativo di legislatori che ci sta dicendo: abbiamo bisogno di questa cosa. E per questo aggiungiamo a quella proposta una serie di altre proposte, sapendo appunto che nulla è risolutivo, ma che serve partire. E serve partire perché c'è un punto: noi possiamo creare la legge migliore del mondo, ma c'è un tema che non sappiamo come affrontare, che è quello dei genitori, che oscillano tra l'essere spaventati e l'essere inconsapevoli. E oltre all'educazione, appunto, che la scuola già prevede, poi Valditara ci spiegherà come in quelle 33 ore di educazione civica in cui ha messo dentro di tutto, c'è l'educazione digitale e c'è pure l'educazione sesso-affettiva. Cioè in 33 ore all'anno in cui viene chiesto di fare tutto lo scibile. Ma al netto di questo, noi abbiamo una sfida ancora più grande, che è quella con i genitori, perché abbiamo una schiera, una platea di genitori inconsapevoli che sottopongono lo schermo a bambini anche sotto i 36 mesi. complici le piattaforme, che quando sono vietiamoli al di sotto dei 16 anni e a fronte di tantissimi incontri hanno dato spiegazioni scientifiche. Chiaramente loro ti dicono vanno vietati per il semplice motivo che se tu non poni un divieto in questo paese il genitore non capisce. Loro vanno giù in maniera molto tranciante, fanno sempre l'esempio del fumo, della legge Sirchia, della cintura di sicurezza e del casco. Io che ho 53 anni sono andata in motorino senza casco un sacco di volte, non avevo la cintura di sicurezza e dall'altra parte, vabbè, stavamo nei posti, nei locali dove dicevi a tua madre ma no, non ho fumato, fumava il mio amico e poi se tu fumavi non se ne accorgeva nessuno perché tanto lo respiravi. È vero che quando viene messo un divieto poi magari arrivi a educare, perché poi per noi l'educazione rimane sempre importante. Ce l'ho fatta? Abbiamo
1: Emilio Puccio che è arrivato e che ringrazio, che è segretario generale dell'Intergruppo sui diritti dei minori al Parlamento europeo, a cui cedo volentieri la parola per un suo contributo.
3: Buongiorno a tutti, grazie onorevole Vaccari, vi ringrazio, scusate anche che non sono presente fisicamente, ma mi trovo in questo momento in Polonia per un evento al Senato polacco anche con l'organizzazione, la IPU, l'Organizzazione Interparliamentary Union. No, vi ringrazio tantissimo per questa iniziativa, ringrazio tantissimo onorevole Vaccari, devo dire che sono molto contento che in Italia finalmente la discussione si sia anche incentrata molto sulla protezione dei minori online. A livello europeo, devo dire, con una punta anche di orgoglio, a livello europeo abbiamo diversi strumenti legislativi che effettivamente collocano l'Unione Europea all'avanguardia a livello mondiale. Ci sono stati appunto diversi interventi legislativi, quale il Digital Services Act, ma c'è stato anche l'AI Act. So che più tardi appunto anche l'onorevole Brando Benifei, che è anche vicepresidente dell'Intergruppo sui diritti dei minori, avrà la possibilità di parlare proprio del regolamento sull'intelligenza artificiale, di cui lui stesso è stato relatore. E c'è stata anche da ultimo, in realtà, due diversi strumenti legislativi volti a regolamentare il fenomeno degli abusi sessuali e l'esploitazione sessuale in rete, per l'appunto. Ripeto, si tratta di una cornice legislativa assolutamente solida e una delle più forti al mondo, assieme, devo dire, anche al Regno Unito. Quello che è interessante, devo dire, nella discussione odierna è che sì, effettivamente si sta discutendo tantissimo relativamente a potenziali social media ban, anche se in inglese trovo che ci sia un'espressione molto più interessante che quella di social media delay, non tanto quindi appunto incentrandosi sulla parte della proibizione come tale, quanto invece più su un'ottica un poco più positiva, a evidenziare il ritardo, no, dell'accesso ai minori da parte dei minori nei confronti delle piattaforme digitali. C'è da dire che al di là, diciamo, della discussione, che capisco appunto che possa essere incentrata su un eventuale divieto o no, quello che è importante sottolineare è quello su cui anche la Commissione europea di fatto adesso si sta muovendo, è su un'analisi quasi, se mi consentite anche un attimo il parallelismo un poco con quel settore della medicina, l'industria farmaceutica, quello di guardare un poco a una sorta di diagnostico, non una diagnosi di quello che sta accadendo all'interno del mondo digitale per quanto riguarda i minori e quelle che sono le eventuali vulnerazioni dei loro diritti fondamentali. Ecco, a livello di Commissione europea, per adesso si è istituito da poco una commissione di persone esperte, si chiama appunto Committee of Experts, che ha l'obiettivo di consigliare direttamente la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, su quello che potrebbe essere, diciamo, la soluzione tanto legislativa, ma anche quanto di politiche pubbliche, per meglio proteggere i minori online. La cosa interessante di questo gruppo di persone esperte trovo che sia il fatto che racchiude al suo interno diversi esperti di diverse discipline. Qui ci sono neuroscienziati, ci sono psichiatri infantili, neuropsichiatri, ma anche appunto persone che hanno operato nel settore del terzo settore, come appunto nelle organizzazioni non governative. Quello che è interessante adesso, e che penso che volevo appunto anche fornire il mio contributo, è che si sta, diciamo, guardando la possibilità da parte della Commissione europea di procedere all'elaborazione di un testo legislativo che però si focalizzi esclusivamente, non tanto solamente alla protezione dei minori in rete, ma anche quanto a quello che in inglese si chiama empowerment. Se voi anzi mi potete suggerire una parola in italiano che possa, diciamo, anche spiegare il termine empowerment, vi ringrazio perché non

0: sono mai riuscito a trovare una traduzione che possa essere, diciamo, che possa spiegare bene il concetto di empowerment. Forse, non so, non saprei. Comunque, quello che è interessante è che, appunto, si è ovviamente visto, numerosi esperti l'hanno sottolineato, come lo stesso modello di negozio di queste piattaforme digitali, che è incentrato esclusivamente a ovviamente estrarre quanti più dati personali possibili da parte degli utenti, inclusi appunto gli utenti minori, per poi appunto procedere a una vera e propria profilazione a livello commerciale, ha avuto delle ripercussioni molto negative sulla parte della salute mentale dei minori, ma anche delle ripercussioni negative anche proprio allo sviluppo cerebrale. Se pensiamo appunto che il cervello si sviluppa fino all'età di 25 anni, vediamo appunto come questo disegno specifico di queste piattaforme possa avere appunto un impatto molto negativo, quasi nefasto, devo dire, proprio anche sullo sviluppo cerebrale dei minori. E allora, quello che si sta adesso cercando di identificare è quello di procedere all'elaborazione di, attraverso appunto questa diagnosi, no? Di quelle che sono le cosiddette features and functionalities, quali sono appunto le specificità di come sono appunto disegnate le piattaforme, quali sono, perché la discussione dovrebbe essere incentrata esclusivamente su qual è l'applicazione che dobbiamo regolare, qual è il servizio specifico, qual è la compagnia specifica, la piattaforma specifica. Perché chiaramente l'evoluzione tecnologica andrà sempre più veloce rispetto appunto a quello che è anche il processo legislativo. Quindi l'approccio europeo, che trovo che sia molto molto interessante, è stato quello appunto di innanzitutto avere un approccio cosiddetto tecnologico neutrale, cioè nel senso, noi attraverso la legislazione, tanto con la legge sui servizi digitali, se voi vedete, in nessun articolo si parla di tecnologie specifiche. Si tratta di una legislazione che si limita a enunciare obblighi cosiddetti di risultato, cioè l'obbligo è principalmente tutte le piattaforme digitali devono procedere a un'analisi del rischio. Nel momento in cui una piattaforma digitale o un fornitore di servizi di comunicazione elettronica vuole immettere nel mercato, parliamo del mercato unico europeo, un prodotto, un servizio, deve assicurarsi che questo prodotto, questo servizio, che può essere effettivamente utilizzato dai minori, sia appunto sicuro, diciamo per disegno, cosiddetto per default, no? O per difetto. È chiaro che adesso, se ci riferiamo alle piattaforme, ai social media, siamo già in ritardo, perché ecco, diciamo, il disegno è stato già fatto, purtroppo siamo andati già in ritardo e abbiamo appunto consentito che ci fossero poi queste distorsioni sociali che stiamo appunto vedendo adesso. Però diciamo, nell'analisi, nella valutazione che si sta facendo a livello di Commissione europea, è quello di appunto invece non tanto appunto guardare alla piattaforma specifica, ma guardare a quelli che sono gli elementi proprio che caratterizzano queste funzioni, quali sono appunto le funzioni specifiche. Ed è chiaro che, ovviamente, anche perché non possiamo generalizzare, non tutte le piattaforme, così come non tutti i servizi specifici, presentano lo stesso profilo di rischio. È chiaro che, per esempio, una piattaforma che consente la comunicazione tra utenti, verosimilmente tra un utente, un adulto e un bambino, è chiaro che questo, per esempio, i servizi di messaggistica istantanea, è chiaro che questi presentano un profilo di rischio molto più elevato. E questo quindi ci consentirebbe, nel parallelismo che volevo fare poc'anzi sulla medicina e il settore farmaceutico, di guardare al mondo tecnologico al fine di identificare quelli che, per esempio, nel settore farmaceutico si chiamano gli ingredienti attivi, no? I principi attivi dei farmaci. Non importa quale sia la casa farmaceutica che produce il farmaco, il paracetamolo, per esempio, però il paracetamolo, per essere classificato come tale, deve avere un certo tipo di caratteristica, una certa composizione specifica dal punto di vista chimico. Ecco, questo parallelismo lo voglio fare perché a livello di Unione Europea stiamo cercando di identificare quelli che sono i principi attivi e dare una sorta di ricetta, una formula specifica a queste aziende affinché appunto loro possano rispettare questa composizione specifica, perché possa appunto poi proteggere i minori. Perché e poi è anche lì, perché un social media ban, diciamo, tout court, non necessariamente magari produrrebbe risultati sperati, no? In realtà quello che è interessante è che appunto ci siano delle servizi specifici, cioè delle funzioni specifiche che presentano un alto profilo di rischio, che queste debbano essere completamente proibite. Faccio un esempio. Ci stiamo vendo appunto al fine di individuare un divieto specifico a qualsiasi tipo di advertisement o profilazione specifica che sia diretta ai minori. Questo è impossibile, non si deve fare. I minori non possono essere considerati come dei consumatori al pari degli adulti. E Non si può procedere appunto a una profilazione specifica per fini commerciali di quelli che sono appunto i dati personali dei minori. Ecco, tutte queste pratiche devono essere completamente bandite, ecco, saranno bandite in Europa. Probabilmente questo appunto è anche la raccomandazione che sarà inclusa dalla commissione di persone esperte che appunto sono in questo momento redigendo le linee guida per l'Unione Europea. Quindi, infine, però, volevo precisare un'altra cosa. Quando noi parliamo di protezione dei minori online, no? È importante che appunto andiamo a una diagnostica specifica che individui appunto queste caratteristiche specifiche, che sono appunto poi, diciamo, che operano a livello orizzontale in tutte le piattaforme. E ripeto, è qui appunto la metafora dei principi attivi. Però è importante anche pensare che ci sono certi tipi di contenuti online, illegali, che ovviamente per il loro profilo di severità, anche nel caso per esempio della produzione di materiale pedopornografico, no? Cosiddetto XAM. E questo, il materiale pedopornografico, ovviamente ci obbliga a fare delle riflessioni diverse rispetto alle riflessioni che facciamo alle componenti, per esempio, addittive, no? delle social media platform. E quindi, nel caso, per esempio, della produzione di materiale pedopornografico, noi come Unione Europea abbiamo appunto, il legislatore europeo ha deciso di procedere all'elaborazione di un progetto di legge specifico di tipo settoriale che funge da lex specialis rispetto al Digital Services Act. E questo perché, ripeto, perché effettivamente trattandosi di un contenuto online illegale, per definizione, è illegale anche secondo il codice penale italiano, la produzione, la disseminazione e il consumo di materiale pedopornografico, in realtà anche il mero possesso. Ecco, quindi questo ci obbliga ovviamente ad effettuare delle riflessioni diverse. E questo progetto di legge, che purtroppo ancora non è stato approvato, è stato già pubblicato nel 2022 a livello europeo, consentirebbe, una volta approvato, introdurrebbe degli obblighi specifici nei confronti di queste società fornitrici di comunicazione elettronica, li obbligherebbe a identificare questo materiale pornografico, pedopornografico nel loro network, nelle loro reti. Non solo ulteriore, di segnalare questo materiale pedopornografico alle autorità. In realtà verrà creata un'agenzia europea ex novo, che si chiama il Centro Europeo per la Protezione dei Minori Online, e a sua volta, appunto, poi questo materiale, una volta che viene effettivamente confermato come materiale pedopornografico da parte di questo centro europeo, ci sarà un obbligo ulteriore di eliminare e rimuovere questo materiale illecito. Ecco, è chiaro che ci sono state ovviamente delle critiche molto forti rispetto a questo progetto di legge, perché chiaramente la maggior parte del materiale pedopornografico viene di fatto condiviso, diciamoci la verità, attraverso i servizi di messaggistica istantanea, no? Facebook Messenger piuttosto che WhatsApp o Instagram. E quindi è chiaro che chiaramente questo tipo di tecnologia che le aziende devono utilizzare per l'identificazione di questo materiale pornografico gli consente chiaramente di effettivamente scansionare i servizi di messaggistica istantanea. Ora, ci tengo a precisare che comunque questi strumenti tecnologici non sono in grado di leggere il contenuto delle conversazioni. È un software specifico che si chiama PhotoDNA che è solo in grado di identificare l'immagine, un'immagine che peraltro è stata un'immagine già classificata come tale da parte appunto di c'è un database vero e proprio che viene redatto dalla National Center for Missing and Exploited Children degli Stati Uniti. Ecco appunto, semplicemente mi avvio alla conclusione per dire che quando guardiamo la protezione dei minori online, dobbiamo guardare la protezione dei minori online a livello a 360 gradi e quindi non, a mio avviso, che è appunto quello che è stato anche di parte l'approccio europeo, non a diciamo farci magari ecco, coinvolgere da parte appunto più esclusivamente emotiva e magari appunto pensare a un ban to cure, ma piuttosto appunto, come dicevo poc'anzi, a identificare delle pratiche specifiche che devono essere effettivamente bandite e all'individuazione di quelle che sono appunto cosiddette features and functionalities che presentano un maggiore profilo di rischio per progetti nei confronti dei minori, sia dal punto di vista appunto della salute mentale, quindi la componente addittiva, ma anche, come nel caso appunto più estremo, di contenuto illecito. Illecito il cui mero possesso, diciamo, costituisce una tipificazione, un tipo di reato tipificato in quasi tutti gli ordinamenti, non quasi, in tutti gli ordinamenti degli stati membri dell'Unione Europea. Quindi Quindi diciamo che ecco anche diciamo, un invito ovviamente a, nel momento in cui si procede alla formulazione di qualsiasi progetto di legge, di cercare che questi progetti di legge possano essere quanto più basati sui dati scientifici e sui dati. Ecco, e qui per fortuna oggigiorno in Unione Europea possiamo appunto contare su diversi dati scientifici, diverse organizzazioni non governative che operano nel settore del terzo settore. Hanno appunto compilato tantissimi dati e così anche, diciamo, consultare appunto i medici e gli esperti rispetto appunto a quelle che sono le ripercussioni sulla salute mentale. E ritengo che appunto l'Unione Europea abbia avviato un percorso fantastico e che, diciamo, anche come cornice legislativa ce lo invita a tutto il mondo. Il Brasile l'anno scorso, ad agosto, ha approvato una legge, la cosiddetta ECA Digital, basandosi esclusivamente sulla legge servizi digitali dell'Unione Europea. Adesso diverse giurisdizioni, diversi ordinamenti giuridici anche in altre parti del mondo stanno guardando molto da vicino quello che è l'approccio europeo, perché, e davvero adesso concludo, diciamo quello che se vedete magari potete anche leggere una nota di orgoglio nella mia voce, quello che veramente è interessante è che per la prima volta l'Unione Europea in un certo senso, che, diciamo, ha imposto un cambio epocale perché il cosiddetto onere della prova e la responsabilità non è più nella fronte dell'utente, cioè non sono io utente che devo dimostrare che i miei diritti fondamentali sono stati violati e quindi appunto, ecco, l'onere della prova non è sull'utente, ma l'onere della prova è quindi la responsabilità sociale di impresa, è una vera e propria responsabilità anche penale. È a carico dell'azienda che appunto non ha fatto tutto per evitare, non ha messo in atto tutti gli obblighi specifici per evitare che i servizi e i prodotti specifici che sta immettendo nel mercato non siano appunto sicuri per il consumo da parte dei minori. Se volete, è quello che succede anche, diciamo, in tutti i settori, diciamo, di tutte le altre industrie. Nel settore agroalimentare, per esempio, se tu, un'impresa agroalimentare, vuoi mettere un prodotto nel mercato e venderlo in un supermercato, sei obbligato innanzitutto a informare al consumatore su quelli che sono gli ingredienti che stai utilizzando. Sei obbligato a introdurre la data di scadenza, per esempio. Cioè, vorrei che si appunto pensasse al mondo digitale esattamente appunto come il mondo reale. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e sono molto contento di poter lavorare insieme e vi ringrazio tantissimo l'onorevole Vaccari anche per la sua leadership e la sua competenza rispetto a questa materia. Grazie mille.
1: Grazie al dottor Puccio. E ora ci ha raggiunto, dopo l'aula, l'assessora regionale Isabella Conti, che ringrazio per la disponibilità e l'abbiamo strappata ai doveri assembleari. A te la parola.
2: Grazie infinite, grazie mille, grazie a voi per questo invito. Scusatemi tanto, ma insomma, questa mattina abbiamo avuto un'aula, è ancora in corso, frizzantina. Però ci tenevo molto e vi ringrazio per avermi coinvolta in questa mattinata. Ci tenevo molto a intanto essere presente in un momento così importante perché quando ci sono delle proposte di legge che tracciano confini ma anche prospettive, soprattutto su un tema così determinante per il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ma anche di noi stessi. Io penso, insomma, che siano situazioni imperdibili, occasioni imperdibili di confronto, di scambio e soprattutto di evoluzione collettiva e condivisa. Allora, io porto rapidamente l'esperienza della Regione Emilia-Romagna, perché noi l'anno scorso abbiamo convocato gli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza con titolo Oltre gli schermi, proprio perché abbiamo cominciato a vedere dei dati allarmantissimi sulle neuropsichiatrie infantili da Piacenza a Rimini. Nel 2024 abbiamo avuto 68.000 accessi in neuropsichiatria infantile su una popolazione under 18 di 660.000 ragazzi, cioè più del 10% dei nostri under 18 in Emilia-Romagna hanno avuto almeno un accesso in neuropsichiatria infantile. Ed è evidente che l'accesso in neuropsichiatria rappresenta una punta di un iceberg, di un disagio, di un malessere che i nostri preadolescenti e adolescenti ci stanno manifestando con grande, grande forza. Noi vediamo un incremento del più 485% negli ultimi 10 anni di disturbi del comportamento alimentare, con una precocizzazione continua. Abbiamo bambine nella nostra regione di 8 anni ricoverate con sondino nasogastrico per anoressia nervosa, e la correlazione con l'utilizzo di social network è, ahi noi, fortissima. E abbiamo più 285% di disturbi legati all'ansia nei nostri preadolescenti e adolescenti, e più 170% di ragazzini che commettono atti autolesivi, che vanno da ferite autoinflitte fino a tentativi suicidari. Ora, voi capite che questo nel 2024, ci stanno arrivando adesso formalizzati i dati del 2025 che sono ancora peggiori rispetto al 2024. Cioè, noi non possiamo ignorare questo malessere che si sta diffondendo tra i nostri adolescenti e preadolescenti, per i quali sicuramente è multifattoriale. Questo malessere è sicuramente dovuto a tante condizioni di contesto, ma i social network hanno una, e anche l'accesso precoce ai device digitali hanno un impatto con una correlazione che non possiamo più fare finta di non vedere. Per questo penso che questo progetto, questa legge sia così urgente, così fondamentale. Primariamente chiaramente per il divieto fino ai 16 anni di accesso ai social network, ma con la previsione di regole estremamente più stringenti e cautelanti tra eventualmente i 14 e i 16 anni di accesso ai social. Un elemento, prima sentivo l'intervento di chi mi ha preceduto, estremamente competente, anche il tema della verifica obbligatoria dell'età diventa importantissima. Mi permetto di dire, non soltanto sui social network, ma anche sui siti di gioco online e anche sui siti di pornografia online, perché oggi noi vediamo anche delle risultanze estremamente preoccupanti per gli effetti, per esempio, di accesso di undicenni, dodicenni su siti di pornografia online. Allora, noi ci stiamo battendo per l'educazione sessuoaffettiva nelle scuole. Dobbiamo sapere che il rischio è che 100 ore di educazione sessuoaffettiva nelle scuole vengano spazzate via da 2 ore su siti di pornografia online, in cui si vedono continue immagini di donne in condizioni degradate e degradanti, e una desensibilizzazione dei giovanissimi, dei preadolescenti, che evidentemente poi nella vita quotidiana di tutti i giorni non sono più in grado di comprendere e anche di sovrapporre affettività a intimità, ma anche di banalmente riconoscere diritti delle proprie coetanee, il valore della persona. Insomma, anche su questo noi ci dobbiamo interrogare molto e moltissimo. Sui social network, soprattutto sui più piccoli, avviene oggi una profilazione vergognosa. Cioè, sui social network agisce il mercato nella sua versione più liberista, neoliberista, più aggressiva possibile. E i nostri figli diventano dei target perfetti del mercato. Dai 9 ai 12 anni vengono profilati come dei consumatori a tutti gli effetti, e l'algoritmo lavora per renderli estremamente dipendenti, per fare in modo che questa attitudine gli permanga anche nell'età adulta. E quindi è bene che noi ci troviamo a discutere di questi temi, ed è bene, è urgente, quanto mai necessario, avere una legge che con grande forza e anche grande competenza intervenga su ciò che oggi rischia di essere un problema enorme per i nostri bambini e ragazzi. E lo dico anche perché questa legge ha un elemento ulteriore molto importante, che è quello della protezione dai contenuti dannosi. Jonathan Haidt ha fatto un esperimento qualche settimana fa, scritto a Instagram dichiarando di avere 13 anni, e ha messo mi piace e like e cuoricini soltanto su immagini di animali, gattini e cose di questo tipo molto tenere, e su 10 contenuti che l'algoritmo gli proponeva, 3 riguardavano animali, cuccioli e gattini, 7 riguardavano ragazzine che intervenivano consapevolmente sul proprio, cioè consapevolmente, coscientemente sul proprio corpo per raggiungere livelli di magrezza inaudita. E quindi questo, il fatto che l'algoritmo proponga e presenti contenuti tarati proprio sui minori, proprio sugli elementi che sono maggiormente sensibili per i più giovani, rappresenta un danno che noi dobbiamo chiamare con il suo nome e dobbiamo affrontare con grande determinazione. La limitazione degli algoritmi e conseguentemente l'individuazione di un'età certa sono elementi fondamentali non più rinviabili, e peraltro sono anche convinta che quanto prevede la legge, cioè di sanzioni che raggiungono fino al 6% del fatturato mondiale in caso in cui le big tech non rispettino i limiti di età e non trovino strumenti adeguati per valutare e verificare l'età dei minori che accedono, sia un altro elemento fondamentale. Ora però vi voglio dire una cosa rapidissima. Noi dobbiamo essere molto coscienti del fatto che questi strumenti e queste misure, che con grande ormai consapevolezza la politica, in particolare insomma, in questo disegno di legge, ma sta cercando di porre, a volte timidamente, come in questo caso invece coraggiosamente, sta cercando di mettere in atto, si scontra con una questione geopolitica a livello globale. Cioè noi non possiamo ignorare, perché non possiamo ignorare l'elefante nella stanza. Cioè quando gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump fanno un avviso all'Inghilterra dicendo: guardate che la vostra misura crea della vostra proposta di misura crea dei danni all'economia americana, è del tutto evidente che c'è un tema geopolitico anche di tenuta di equilibri, vorrei dire pure legati alla pace, ok? Quindi credo che su questo vada fatta una grande riflessione e vada utilizzato soprattutto dal punto di vista europeo, quindi la nostra legge fondamentale a livello nazionale e la sensibilizzazione dell'utenza fondamentale a livello nazionale. Abbiamo bisogno di una grande sponda europea che ci tuteli e che tuteli tutta la comunità europea, tutta l'Unione Europea in questo senso, consapevoli del fatto che ci sono delle dinamiche oramai economiche così impattanti che dobbiamo essere pronti e non possiamo ignorarle. Dico un'ultima cosa. A volte vedo una certa politica, un pezzo della politica nostra, tiepida su questi temi, troppo tiepida. E è troppo tiepida perché utilizza questi strumenti in modo massiccio per finalità politiche, evidentemente, e abbiamo bisogno, se vogliamo davvero tutelare i nostri bambini e ragazzi e bambine e ragazze, noi abbiamo bisogno di fare un salto quantico in merito a quali strumenti vogliamo davvero utilizzare e riteniamo davvero importanti per divulgare anche valutazioni politiche e considerazioni politiche. Andrebbe fatto un grande lavoro anche sugli adulti che oggi possono decidere e che spesso procrastinano decisioni di questo tipo perché il tema è estremamente sensibile sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista politico. Chiudo dicendovi che cosa però la Regione Emilia-Romagna ha provato a mettere in campo, perché tutto quello che stiamo facendo, non potendo aggredire, diciamo così, in modo frontale il tema, lo dico dal punto di vista regionale, per fortuna esistono proposte di legge come questa, quello che noi abbiamo fatto è quello di cercare di creare il più possibile competenza e consapevolezza nella collettività. Allora, la Regione Emilia-Romagna, al termine degli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza dello scorso anno, ha investito 3 milioni nella formazione di pediatri di libera scelta, nella formazione di educatori e educatrici dei nidi, educatori e educatrici dei centri per le famiglie e di tutti i bibliotecari di libri per ragazzi, perché possano essere perfettamente formati sia sui rischi dell'esposizione precoce ai device digitali, sia sui rischi legati ai social network, e conseguentemente possano parlare con competenza alle famiglie per metterli in guardia e dare tutti gli strumenti alle famiglie per essere informate e per fare delle scelte consapevoli. Questo progetto si chiama Custodi Digitali. Inoltre presentiamo proprio domani con il presidente De Pascale un'anticipazione della nostra campagna informativa Emiliano-Romagnola, che arriverà a tutti i genitori, tutti i pediatri, tutti i comuni, le realtà sportive, tutte le associazioni terzo settore che si occupano di ragazzi ed educazione di ragazze e ragazzi, e a tutti i genitori, per sensibilizzarli senza colpevolizzarli, e in cui però individuiamo le alternative. Perché, come sapete bene,

0: voi perché fa male anche a voi, ma dobbiamo trovare delle alternative. Tra le alternative, quelle che abbiamo già messo in campo sono per esempio le domeniche detox, una domenica al mese di detox digitale con il coinvolgimento di tutti i comuni su attività all'aria aperta per consentire alle bambine, ai bambini, ai ragazzi, ragazzi, ma anche a noi adulti di stare del tempo senza essere connessi e riscoprire la bellezza di una relazione profonda, del rapporto con la natura, dello stare dentro contesti di esseri umani in carne e ossa. E poi abbiamo promosso e sostenuto patti digitali tra scuole, genitori e ragazzi, soprattutto nelle scuole secondarie di primo grado, per fare, e anche su alcune primarie, per fare in modo che i genitori possano fare massa critica insieme quando sono così consapevoli e consci dei rischi dell'esposizione precoce ai device digitali dei loro bambini e bambine, e che quindi possano creare una comunità che poi possa dare strumenti anche a chi magari oggi non è consapevole, creare una grande comunità che condivida questi aspetti. Ultimo, ma non ultimo, Scuole Aperte, è un progetto in cui la Regione ha messo 3 milioni dall'anno scorso. Abbiamo tutte le scuole secondarie di primo grado, cioè tutte le scuole medie, aperte a pomeriggio con attività gratuite, ma ludico-ricreative, culturali, storia del cinema, storia della musica, radio, sport, per permettere a quella fascia di età 11-13 anni, in cui i ragazzini sono sufficientemente grandi per stare a casa da soli, ma non per investire in modo saggio il proprio tempo libero, che a volte rimane tempo vuoto se trascorso sul gioco online, sui device digitali e sui social network, per fare in modo che potessero avere anche loro, così come gli adulti con le domeniche detox, anche loro degli spazi pomeridiani di contenuto e di relazione profonda. Grazie per questa legge, bisogna fare una grande battaglia, c'è una battaglia culturale, ma teniamo ben presente che abbiamo a che fare con temi geopolitici ed economici molto forti su cui bisogna essere estremamente corazzati. Senza l'Europa facciamo una bella fatica. Il fatto che l'Europa stia mettendo in campo tutti gli strumenti possibili, ovviamente per il mio approccio, come dire, interventista, sempre con tempi faticosi, ma occorre farlo. E quindi grazie davvero a tutti quelli che sono intervenuti anche prima di me e grazie soprattutto per aver messo a terra una proposta così coraggiosa.
1: Grazie Isabella, anche per tutte le cose che stai e state facendo su questi temi e non solo in regione. Bene, per l'ultimo intervento lo ringrazio perché è saltato da un convegno all'altro, il collega Brando Benifei, che è vicepresidente dell'intergruppo sui diritti dei minori al Parlamento europeo.
2: Grazie Stefano, grazie a tutti gli intervenienti. Saluto, vedo in video Irene Manzi e Ernesto Caffo e ovviamente anche Isabella che abbiamo appena ascoltato, Emilio Puccio e anche ovviamente le persone in sala. Ma io sarò molto breve perché tante cose sono già state dette. Condivido intanto che ogni azione su cui stiamo lavorando a livello europeo, l'app per la verifica dell'età sicura, la discussione sulla possibilità di un divieto. Io ho incontrato la ministra del digitale francese che sta lavorando a questa proposta sul fronte di un paese tra i più avanti nell'elaborare anche nell'iter parlamentare, nel voto proprio, una proposta su un ban dei social. Condivido, come veniva detto prima anche dal nostro segretario dell'intergruppo, Emilio Puccio, che queste sono misure che non possono essere considerate come la soluzione a tutti i mali, tra virgolette. Cioè, se noi vietiamo, ma poi non lavoriamo per la formazione, non lavoriamo perché il design delle piattaforme cambi, si creino, diciamo, anche incentivi diciamo, contrastare pratiche abusive, credo che non facciamo tutto. Quindi sì, io sono favorevole al divieto, ai limiti d'età, ma dobbiamo affiancarlo anche ad altre misure. Vi faccio un esempio: io sono stato, come sapete, il motivo per cui, scuso per il ritardo, ero collegato con il convegno che si sta svolgendo al Partito Democratico Nazionale con il premio Nobel Parisi sull'intelligenza artificiale, sul CERN dell'intelligenza artificiale. Io sono il relatore della legge europea dell'AI, l'AI Act, sto seguendo l'implementazione, presiedo il gruppo di lavoro per la sua implementazione, ma ho anche, diciamo, preso parte a quel accordo aggiustamento di cui qualcuno di voi ha sicuramente sentito parlare.

0: l'omnibus digitale che ha aggiornato alcuni aspetti delle norme digitali, ha toccato, seppur in modo, devo dirvi, non così incisivo, anche le IAE. Ma una delle cose che siamo riusciti a inserire tramite questa procedura legislativa, poiché si è riaperto in qualche modo il file legislativo, è un divieto secco dei sistemi di nudificazione non consensuale. Questo è molto importante proprio per i minori, perché oggi abbiamo visto, c'è stato un grande scandalo per esempio con Grok AI, ma riguarda anche altri sistemi che fanno questo tipo di azione di nudificazione non consensuale, creando, diciamo, un grave danno per i minori, ovviamente non solo i minori, ma particolarmente aggravante, diciamo, nel caso dei minori. Abbiamo avuto casi in Italia anche veramente incredibili, piccoli comuni dove abbiamo avuto, perché c'è stato come un processo imitativo, anche un po' senza rendersi conto della gravità di quello che facevano, per 100 casi di questo tipo. Quindi sono, io ne ho parlato anche in aula al Parlamento europeo, perché non deve sembrare che è qualcosa di lontano, è qualcosa che può accadere subito e che richiede invece appunto azioni sia educative sia anche repressive di limitazione, come siamo riusciti a fare con questa scelta. Perché la verità è che le grandi piattaforme, vale per i social, vale per le AI, bisogna dialogarci, bisogna lavorarci insieme, chi è qui lo sa, lo fa, ma c'è un limite a quello che si può affidare alla buona volontà. Servono normative, servono limiti, l'etica è fondamentale, ma servono anche dei limiti legali, per cui se non si fanno certe azioni ci sono delle sanzioni. Con il professor Caffo eravamo a Copenaghen qualche settimana fa in un convegno internazionale a cui hanno partecipato, c'era Pedro Sanchez collegato, c'era la ex segretaria di Stato americana Hillary Clinton, c'era il procuratore che ha incriminato Trump su diverse cose negli Stati Uniti, e c'erano legislatori anche dal Messico, da altri paesi del mondo, dall'Australia. Lo dico perché questo dibattito, lo testimoniano questi appuntamenti, ma anche lo diceva prima Emilio Puccio, per esempio, rispetto al Brasile, alla legge che sta prendendo di fatto le mosse dal Digital Services Act europeo, il mondo sta discutendo di tutto questo e spesso prende a esempio discussioni e scelte anche che stiamo facendo in Europa. Quindi credo sia importante andare avanti in questo lavoro, sapendo che, e chiudo su questo, è ciò di cui parlavo nell'altro incontro e di cui stiamo parlando qui a Bruxelles, perché la scorsa settimana è stato presentato il pacchetto per la sovranità digitale dell'Unione Europea. Tutto quello di cui parliamo è importante con la formazione, con l'educazione, con le regole, ma poi abbiamo bisogno anche di una forza europea, e quindi infrastrutture digitali, cloud, strumenti, diciamo, come la produzione dei chip, perché dipendere dagli altri, pensate al tema anche dei pagamenti, l'euro digitale che finalmente sta andando avanti, essere dipendenti in questo caso soprattutto da realtà americane, ma non solo, significa metterci in minore possibilità poi di decidere per noi cosa vogliamo, cosa riteniamo giusto e cosa vogliamo limitare. Quindi l'azione per ridurre le dipendenze tecnologiche, la sovranità digitale, che è un tema più largo ovviamente di quello di cui parliamo oggi, però è un elemento della costruzione anche di regole e di scelte che tutelano i minori. Sono questioni che stanno insieme, non le possiamo scindere. Quindi questo era l'ultimo come dire, messaggio che volevo lasciare. Grazie e buon lavoro, e grazie davvero Stefano per l'impegno insieme a tutte e tutti quelli che sono intervenuti. Mi sembra di avere visto, forse non voglio sbagliare, ma di schiena mi sembra che ci sia Marco Furfaro, ma non so se è lui, ma mi sembra essere lui.
1: È lui
0: che sui temi soprattutto dei social media sta facendo e ha fatto e continua a fare un lavoro molto molto importante proprio sull'argomento che dicevo, cioè quello della sovranità e del controllo, in questo caso anche sulle ingerenze democratiche. Come dicevo, le questioni stanno veramente molto insieme, quindi è importante lavorarci. Il Partito Democratico deve essere in prima linea su tutto questo. Grazie e buon lavoro a tutti e tutti.
1: Grazie Brando anche per il lavoro che stai facendo. Il Parlamento Europeo prezioso anche per diciamo, continuare assieme questa battaglia, come diceva l'assessora regionale, abbiamo davanti un percorso difficile, complicato, però diciamo, se tutti ci mettiamo un pezzo della nostra determinazione, volontà, capacità e nei ruoli che ognuno ricopre, provando a coinvolgere quante più soggetti possibili anche nei prossimi mesi, a partire dal lavoro che dentro alla commissione bicamerale prima Simona ci descriveva, insomma, il percorso che ormai sta giungendo a conclusione, almeno comincerebbe intanto a muoversi qualche primo passo nella direzione giusta e, come ci ricordava il professor Caffo, sicuramente abbiamo la necessità di parlarne sempre di più e di costruire attorno a questi temi una maggiore consapevolezza negli adulti innanzitutto, nelle comunità educanti, e quindi ovviamente la scuola innanzitutto, ma anche le famiglie, le associazioni dei familiari, dei genitori, eccetera, che hanno sicuramente, possono avere un ruolo molto importante. E poi nelle istituzioni abbiamo sentito come è possibile, anche in assenza diciamo di una normativa che supporta e può dare una mano, dalle parole dell'assessore regionale, promuovere politiche attive su questi temi di grande prospettiva, che guardano il futuro, che cercano comunque di mettere nelle condizioni soprattutto i minori di essere maggiormente tutelati e messi nelle condizioni di crescere in condizioni migliori e soprattutto non condizionati soltanto dagli smartphone. Quindi davvero grazie a tutti per il contributo, produrremo lavoro di sintesi di questa mattinata perché possa essere messo a disposizione della discussione e del confronto che necessariamente proseguirà di tutti coloro che vorranno assieme a noi dare una mano. Grazie a tutti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati dalla redazione. Tra poco nell'aula della Camera si svolgeranno le discussioni generali sul rendiconto generale per il 2025 e assestamento del bilancio per il 2026. All'ordine del giorno anche le proposte di legge in materia di cinema, la ratifica ed esecuzione dell'accordo con il Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa. E oggi la Giunta per il Regolamento della Camera deciderà se la Giunta per le autorizzazioni potrà visionare le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Mauro Caroccia, considerato dai magistrati un prestanome del clan senese e indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Le opposizioni accusano il governo di voler nascondere le conversazioni per il timore di contenuti compromettenti. In caso di bocciatura si tornerebbe al voto in aula che Fratelli d'Italia vorrebbe entro giovedì, quando la Camera chiuderà per ferie. L'aula del Senato tornerà invece a riunirsi alle 15, sempre oggi, per i disegni di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali e sulla dichiarazione di monumento nazionale caduti di Marcinelle. A Ceuta rientra l'emergenza, quasi tutti i migranti sono tornati in Marocco. Nell'enclave spagnola, visita del leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, che chiede la militarizzazione e la chiusura definitiva del confine. Fonti di Madrid accusano agenti dei servizi segreti marocchini in azione tra i migranti arrivati in massa. 72 morti il bilancio delle autorità spagnole, 130 secondo una ONG marocchina. E domani a Bruxelles ci sarà una riunione dei ministri dell'interno europei chiesta dall'Italia. Sul tavolo la proposta di centri di rimpatrio in Africa sul modello Albania. E con questo è tutto, a tra poco con l'aula della Camera.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Andiamo dunque a collegarci con l'aula della Camera. Primo punto all'ordine del giorno, le discussioni generali sul rendiconto per il 2025 e assestamento del bilancio per il 2026. Buon ascolto.
2: Gli argomenti di cui i primi tre punti all'ordine del giorno sono rinviati ad un'altra seduta. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Boldrini, Grimaldi e Pellegrini. Si passa al seguito della discussione delle mozioni Zanella e altri, numero 574, nuova formulazione, Boschi numero 593, Ruffino numero 594, Vietri ed altri numero 595 e Manes numero 596, sulle quali il sottosegretario Gemmato esprime il parere del Governo. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Boff, Gadda, Semenzato, Zanella, Ruffino, Ilaria Fontana, Bagnasco, Loizzo, Ciani e Ciocchetti. Il Presidente pone in votazione i documenti di indirizzo per le parti non assorbite e non precluse. La Camera approva la mozione numero 574, nuova formulazione, riformulata, respingendo nei capoversi 14, 33 e 37 della premessa e i capoversi 4, 10, 11, 14, 16 e 23 del dispositivo con distinte votazioni. Approva con distinte votazioni la mozione numero 593 riformulata, respingendo nei capoversi 4, 5, 16 e 18 della premessa e il capoverso 13 del dispositivo con distinte votazioni. Approva con distinte votazioni la mozione 594 riformulata, approva la mozione 595 e approva la mozione 596 riformulata. Il deputato Cerreto avanza la richiesta di passare al seguito della discussione del disegno di legge numero 2670 A, di cui al punto 8 dell'ordine del giorno, che l'Assemblea approva con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, dopo interventi dei deputati Fornaro, Grimaldi, Del Barba, Richetti, Quartini ed Enrico Costa. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 2670, dopo un intervento sul complesso delle proposte emendative presentate, l'Assemblea prevede dichiarazioni di voto e respinte le proposte emendative poste in votazione fino agli identici articoli aggiuntivi 8.05 e 8.06, approva gli articoli da 1 a 8. L'articolo aggiuntivo 5.02 è stato accantonato, il seguito dell'esame è rinviato ad un'altra seduta. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Cerreto, il ministro Lollobrigida, il sottosegretario Deramo e i deputati Caramiello, Gadda, Forattin, Borrelli, Vaccari e Devi. Il presidente ha richiamato all'ordine il deputato Aiello. Sono intervenuti sull'ordine dei lavori i deputati Fornaro, Del Barba, Della Vedova, Riccardo Ricciardi e Chelani. Il presidente ha reso precisazioni. Il Presidente comunica una nuova articolazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 30 giugno-6 agosto e per i giorni 9-10 settembre, definito dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Il Presidente comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta il trasferimento all'ottava Commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 2772, nonché della proposta di legge numero 2057, a fine di consentire l'abbinamento. Intervengono a fine seduta i deputati Borrelli, Morassut, al quale il Presidente rende precisazioni, Bigiano, Nisini, Quartapelle Procopio, Marianna Ricciardi e Ascari. La seduta termina alle 14.15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 3 agosto 2026.
3: Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 92, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta. La Commissione Bilancio si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Lucaselli. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente, depositerei la relazione in modo tale che possa essere distribuita ai colleghi e la do per letta.
3: Va bene, autorizzata ovviamente. Onorevole, facoltà di intervenire il rappresentante del Governo. Si intende che vi abbia momentaneamente rinunciato e si riservi di farlo in seguito. È iscritta a parlare la deputata Alifano. Prego, ne facoltà.
5: Grazie signora Presidente. Colleghi, Governo, sappiamo che il rendiconto generale dello Stato espone i risultati della gestione del bilancio dello Stato in relazione all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre, mentre l'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per effettuare a metà anno, e lo stiamo facendo adesso, un aggiornamento degli stanziamenti di bilancio per effetto degli atti amministrativi intercorsi nel periodo gennaio-maggio e anche in considerazione della consistenza dei residui attivi e passivi accertata al momento del rendiconto. Il disegno di legge di assestamento presenta quindi un aggiornamento del quadro contabile dello Stato, anche se non può prevedere norme innovative in assenza delle necessarie compensazioni. Rendiconto e assestamento, dunque, sono due atti strettamente legati tra di loro e sono sottoposti al controllo contabile della Corte dei Conti. Si comprende quindi l'importanza e l'alta valenza politica degli atti che ci accingiamo a votare. Mi rammarico che la relatrice abbia solo depositato il suo scritto e che il Governo non sia ancora intervenuto. Anche perché qui abbiamo il quadro dell'andamento della finanza pubblica e in controluce della stessa economia del nostro Paese. E veniamo all'analisi dei provvedimenti posti al nostro sguardo e partiamo dal considerare che il confronto con l'esercizio precedente, fatta eccezione che per il ricorso al mercato, evidenzia un peggioramento di tutti i saldi di competenza rispetto ai risultati del 2024. Il risparmio pubblico, per intenderci, la differenza tra entrate e spese correnti registra una riduzione rispetto al 2024 di 14,8 miliardi. Risparmio pubblico che dovrebbe servire a finanziare le spese in conto capitale qualora positivo. E sì, perché nonostante le entrate correnti siano aumentate di 2,8 miliardi, le spese correnti sono lievitate a 17,6 miliardi. Ugualmente a dirsi del saldo netto da finanziare, che è dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali. Per intenderci, le spese finali comprendono, oltre le spese correnti, quelle cioè che riguardano il funzionamento dei servizi di base come ad esempio gli stipendi, il pagamento degli stipendi, anche le spese in conto capitale, cioè quelle spese che riguardano ad esempio le opere pubbliche, l'acquisto di immobili, eccetera. Ora, il saldo netto da finanziare presenta a consuntivo nel 2025 un valore negativo di 119,8 miliardi con un peggioramento di 12,2 miliardi rispetto al 2024. Stesso risultato negativo rispetto al 2024 ha l'indebitamento netto, una voce che mostra la differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie. Questa voce mostra un peggioramento di 18,9 miliardi. Dunque, nonostante le politiche di rigore, ci troviamo di fronte ad un ulteriore aumento del volume di debito pubblico. Politiche di rigore che hanno colpito proprio la classe media che questo governo proclamava di voler tutelare e in particolar modo lavoratori dipendenti e pensionati maggiormente gravati dall'IRPEF per le modalità di prelievo e per il regime fiscale previsto per loro. Circostanza quest'ultima emersa anche in sede di giudizio di parificazione della Corte dei Conti, che ha rilevato la palese iniquità tra i regimi fiscali riservati alle diverse categorie di contribuenti, unitamente al fatto che i meccanismi di contrasto all'infedeltà fiscale si sono rilevati inadeguati. Del resto, lo stesso concordato preventivo biennale non ha sortito gli effetti sperati e i dati effettivi sul gettito risultano poco rassicuranti. La percentuale allarmante di contribuenti evasori apre la necessità di rivedere l'intero sistema fiscale. Una proposta del Movimento 5 Stelle, condensata in un emendamento alla legge di bilancio a firma della collega Raffa, era quella di rendere conveniente l'adozione di comportamenti corretti, riconoscendo maggiori tutele alle piccole imprese e ai liberi professionisti, innanzitutto in materia previdenziale. La disponibilità a far emergere il reddito potrebbe scaturire dal riconoscimento fatto alle partite IVA delle medesime tutele di cui godono i lavoratori dipendenti. Ma nulla è stato fatto finora. Abbiamo però in controluce un tasso di evasione tuttora estremamente elevato, unitamente a una pressione fiscale assolutamente vertiginosa. E infatti nel 2024 la pressione fiscale si era attestata già a un livello notevole, il 42,4% del PIL. Nel 2025 siamo al 43,1% del PIL. E poi all'incremento del prelievo e all'espansione della pressione fiscale ha contribuito anche il fiscal drag. I fenomeni inflattivi che si sono registrati negli ultimi tempi, anche in virtù del caro carburanti, hanno sospinto i redditi nominali entro scaglioni dell'imposta personale gravati da aliquote maggiori. Abbiamo più volte lanciato, signora Presidente, in Commissione l'allarme relativo alla mancata indicizzazione all'inflazione degli scaglioni, ma la scelta governativa di non indicizzare, e lo sappiamo tutti, si traduce di fatto in un aumento delle aliquote, che solo nominalmente sono quelle fissate per legge attualmente, ma in realtà sono altre. Allora si ribadisce quindi la necessità di rivedere quanto prima il sistema tributario, che al momento concentra il suo peso su determinate categorie di contribuenti, e come attraverso innanzitutto un adeguamento annuale integrale degli scaglioni all'inflazione. Occorre poi ripensare i regimi agevolativi e sostitutivi, che finiscono con l'incentivare l'evasione e ad ostacolare il salto dimensionale delle piccole imprese. Occorre poi allo stesso tempo, e lo dicevamo già prima, dare una risposta immediata a liberi professionisti e piccoli imprenditori sotto forma di maggiori diritti, soprattutto in materia assistenziale e previdenziale, favorendo l'emersione della loro capacità contributiva. Non di meno, occorre ripensare a nuove misure internazionali sulla fiscalità d'impresa, in modo da evitare la concentrazione dello sforzo contributivo solo sulle spalle delle imprese italiane. Attualmente si rileva l'apporto ridotto della Global Minimum Tax, che ha generato un gettito ben inferiore alle aspettative, solo 46 milioni di euro a fronte di una stima iniziale di 381 milioni di euro, dunque circa il 12% rispetto alle previsioni. E ora veniamo anche a un altro tema. Torniamo alla verifica effettuata dalla Corte dei Conti. La magistratura contabile ha rilevato più di un'anomalia nel rendiconto, e anche questo è da sottolineare. tra le anomalie rilevate c'è la mancata distinzione delle voci relative alle singole componenti della riscossione e del versamento residui. E infatti le riscossioni in conto residui risultano aggregate a quelle risultanti da esercizi precedenti. Allora viene raccomandato di imputare a ciascun esercizio le relative voci, venendo meno, in caso contrario, il rispetto del principio di trasparenza di bilancio. Ma non è finita qui. Si sottolinea altresì la mancata chiarezza nella determinazione dei resti da riscuotere, rilevando che si opera solo una distinzione tra residui di riscossione certa e residui assolutamente inesigibili, restando inutilizzate le colonne relative rispettivamente a crediti dilazionati, controversi e a quelli di esazione dubbia o difficile. La Corte ha rilevato a questo punto che le annotazioni contabili relative alle somme ritenute di riscossione certa comprendono anche le somme dilazionate o giudiziariamente controverse. E in base a questo ragionamento, i residui considerati di riscossione certa sono stati messi poi in relazione a quanto effettivamente riscosso l'anno seguente ed è venuto fuori questo risultato. Negli ultimi anni il riscosso si attesta al 4-5% del complessivo valore già preventivato. Ma se è così, si pone proprio più di un dubbio sulla compatibilità del rendiconto con i principi contabili di veridicità, attendibilità, correttezza e trasparenza. E al di là di queste notazioni particolari, risultano confermate le riserve sulla stessa tenuta dei conti pubblici e sulla sostenibilità finanziaria del Paese. Di fatto, malgrado il risultato dell'avanzo primario sia pari a 17,8 miliardi di euro e la contemporanea tenuta del deficit al 3,1% del PIL, i conti pubblici risultano gravati dal peso degli interessi passivi sul debito pubblico che nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 87,1 miliardi di euro. Lo stock di debito pubblico ha superato intanto la soglia dei 2.900 miliardi di euro a fine 2025, mentre il rapporto debito-PIL si attesta al 136,5% dello stesso anno, con stime di crescita per l'anno successivo. Intanto, nel 2025 il PIL è aumentato dello 0,5%, meno della media dell'area euro. Ed è proprio la più che modesta crescita del PIL a rendere allarmante il peso del debito pubblico. Intanto, la domanda interna è stata frenata dal contenimento del reddito disponibile, sul quale è inciso la perdita di potere di acquisto di stipendi e pensioni, come dicevamo prima, messi a dura prova da un sistema fiscale iniquo. Intanto, su altro fronte, colpiscono le dinamiche della spesa per la difesa nazionale. Lo stato di previsione del Ministero della Difesa, contenuto nella legge di bilancio 2025, quantificava in via previsionale le spese finali in circa 31 miliardi di euro, per la precisione 31.298,4 milioni di euro. Le previsioni definitive del rendiconto per il 2025 risultano aumentate a 35.519,1 milioni di euro, con una variazione in aumento di 4,2 miliardi di euro, un incremento che riflette sia le spese correnti che quelle in conto capitale. Le spese finali definitive del Ministero della Difesa ammontano dunque ora circa il 2,9% della spesa finale, in aumento rispetto all'anno precedente, in cui si attestavano al 2,5%. si conferma un trend in crescita per le spese militari, già registrato in precedenza. E infatti, nel 2025, gli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero della Difesa si sono attestati a 35,1 miliardi, con un incremento dell'11,8% rispetto ai 31,4 miliardi del 2024. E ancora nel 2024 vi era stato un aumento del 4,4% delle spese militari in rapporto al 2023. Dunque, c'è una precisa scelta da parte del governo su come orientare la spesa pubblica, che si sta concentrando ormai in modo massiccio sul settore difesa. Una scelta pagata con un debito pubblico ancora troppo elevato e con una pressione fiscale che sta mettendo a dura prova soprattutto la classe media. Allo stesso tempo non si sono affrontati nodi ancora irrisolti della nostra economia. Innanzitutto il drammatico e ininterrotto calo della produzione industriale, una domanda interna modesta su cui ha inciso pesantemente la perdita di acquisto delle retribuzioni, lo scarso tasso di innovazione del nostro sistema produttivo e soprattutto la mancanza di strategia per mobilitare le vere risorse del nostro paese, a partire dai nostri giovani laureati costretti a trasferirsi all'estero per ottenere un pieno riconoscimento delle loro competenze. Vedremo poi cosa verrà a dirci mercoledì il ministro Giorgetti sullo scostamento di bilancio. Comunque non c'è più tempo da attendere, signora Presidente. Occorre un cambio di rotta e lo faremo noi.
3: Grazie, onorevole. Iscritta a parlare la deputata Giorgianni, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
6: Presidente, rappresentanti del governo, colleghi, ci sono provvedimenti nei quali la politica annuncia le proprie intenzioni e provvedimenti nei quali è chiamata a misurarsi con i risultati, e ovviamente questo provvedimento rappresenta la seconda categoria. Perché le promesse lasciano il posto ai numeri, le dichiarazioni devono confrontarsi con ciò che è stato realmente fatto e ogni scelta compiuta dal governo diventa, sì, verificabile, nero su bianco, in queste aule. Per questo il rendiconto generale di Stato è la prova dei fatti. Ci dice come sono state utilizzate le risorse dei cittadini, quali priorità sono state effettivamente tenute in considerazione e quale distanza esiste tra gli obiettivi dichiarati e i risultati raggiunti. Perché governare, vedete, non significa soltanto formulare previsioni, ma anche correggerle quando ovviamente le condizioni, soprattutto economiche, cambiano, emergono nuove priorità, nuove esigenze, oppure perché si è valutato in qualche maniera che la realtà smentisce quelle che erano le previsioni iniziali. Ed è proprio questa capacità di anche modificare il tiro dalla quale si misura la serietà di un governo. I dati oggi sottoposti all'esame dell'Aula ci restituiscono un quadro di una gestione che, in una fase, come sappiamo, internazionale complessa, ha saputo mantenere insieme prudenza ma anche stabilità, senza lasciare indietro la capacità di intervento. Non possiamo del resto dimenticare lo scenario nel quale il governo si è dovuto muovere: le tensioni internazionali, incertezza dei mercati, ovviamente l'aumento dei tassi di interesse che ha reso difficile la vita di molte imprese, il rallentamento anche di alcune, come dire, rotte economiche europee. In questo scenario però il nostro governo non ha scelto la strada delle promesse irrealistiche, ma ha scelto una linea più difficile ma anche più solida: mantenere il controllo dei conti. tutelare quindi la credibilità dello Stato e nello stesso tempo continuare a sostenere famiglie, cittadini e imprese. Nel 2025 la gestione di competenza registra accertamenti di entrata per oltre 1.188 miliardi di euro e impegni di spesa per circa 1.177 miliardi, con un avanzo della gestione di competenza di oltre 17 miliardi. Ma il dato maggiormente significativo riguarda il miglioramento dei principali saldi rispetto alle previsioni. Il saldo netto da finanziare, pur rimanendo negativo, migliora di circa 67 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali e definitive. Anche il ricorso al mercato registra un miglioramento superiore agli 80 miliardi. Segnale di una gestione che ha dimostrato capacità di intervento e di adattamento superiore sicuramente alle attese. Ed è il segnale che la serietà dei conti non rappresenta un limite all'azione politica, ma costituisce lo strumento che rende possibile un'azione politica più forte e anche più credibile. Perché un paese con conti fragili è più esposto alle crisi internazionali, è più dipendente dalle decisioni dei mercati ed è costretto a destinare una parte crescente delle proprie risorse al pagamento dei suoi interessi, mentre un paese credibile può programmare, investire e definire con maggiore efficacia i propri interessi nazionali. Ovvio, noi non vogliamo rappresentare un'Italia priva di problemi. Sappiamo che molte famiglie continuano a fare i conti con il costo della vita, che le imprese affrontano difficoltà legate soprattutto all'energia, alla burocrazia, all'accesso al credito e che permane una consistente esigenza di crescita dei salari e della produttività. Ma proprio per questo dobbiamo distinguere la propaganda dalla politica economica. Questo è un esercizio fondamentale che fanno i governi seri, perché la propaganda può permettersi di promettere tutto a tutti, mentre la politica responsabile deve individuare le priorità, ovviamente reperire le risorse. E questa è la sfida del governo: tenere insieme disciplina finanziaria e protezione, come dire, sociale. Anche l'andamento delle entrate merita una valutazione corretta, perché nel 2025 le entrate tributarie raggiungono 662 miliardi di euro, superando addirittura le previsioni. Sarebbe però sbagliato interpretare questo dato solo come conseguenza di un aumento della pressione fiscale, perché il dato è legato a una maggiore capacità del sistema economico di generare reddito imponibile, alla crescita dell'occupazione, lo sappiamo, al contrasto dell'evasione e agli effetti delle riforme tributarie già avviate, perché il punto politico è molto chiaro. La sostenibilità dei conti pubblici non può essere perseguita soltanto aumentando il peso fiscale su chi già paga le tasse. La lotta all'evasione non è solo una bandiera ideologica, ma è una battaglia di responsabilità e di equità nei confronti dei cittadini che tutti i giorni invece rispettano i propri obblighi. Sul versante della spesa dobbiamo evitare anche qui valutazioni superficiali. Una parte dell'incremento deriva da precise scelte economiche e sociali: il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, gli interventi sul cuneo fiscale, il sostegno ai redditi più bassi e l'adeguamento dei trasferimenti agli enti previdenziali. Un'altra parte è determinata dall'aumento del costo del debito dovuto alla crescita dei tassi di interesse. Questo elemento ci ricorda ancora una volta perché ridurre progressivamente il peso del debito rappresenta per noi una priorità nazionale. Ogni risorsa destinata agli interessi è una risorsa che non può essere utilizzata per scuola, per sanità, per infrastrutture e per la riduzione delle tasse. La questione non riguarda soltanto la quantità della spesa pubblica, infatti, ma riguarda soprattutto la qualità delle scelte che ha fatto questo governo. Non serve infatti uno Stato che spenda sempre di più senza poi valutare quelli che sono i veri risultati. Serve uno Stato che sappia spendere meglio e che concentri le risorse su interventi realmente utili. Il rendiconto conferma il mantenimento di un livello significativo di investimenti pubblici, dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
7: coesione degli interventi collegati al Next Generation EU, dalle infrastrutture strategiche agli investimenti delle amministrazioni pubbliche. L'assestamento assume inoltre un particolare rilievo perché si colloca nel nuovo quadro delle governance economica europea. L'Italia deve dimostrare la coerenza della propria politica di bilancio con il piano strutturale di medio termine e con i nuovi parametri fondati sull'andamento della spesa netta. Anche sotto questo profilo i dati sono positivi, perché il saldo netto da finanziare migliora, le entrate finali aumentano e l'evoluzione della spesa rimane compatibili con il percorso concordato a livello europeo. E poi c'è infine un tema che riguarda il futuro della pubblica amministrazione. Il rendiconto 2025 rappresenta uno degli ultimi passaggi del sistema tradizionale di contabilità pubblica prima dell'introduzione della contabilità economica patrimoniale prevista appunto dalle riforme del PNRR. Progressivamente lo Stato sarà chiamato non soltanto a dimostrare quanto ha speso, ma anche quale valore economico e sociale è stato prodotto da quella spesa. È un cambiamento culturale molto importante. Non sarà più sufficiente dire che una risorsa è stata stanziata, ma bisognerà verificare che quella risorsa ha migliorato un servizio, completato un'opera, aumentato un'impresa o ridotto una diseguaglianza. È questa la pubblica amministrazione di cui abbiamo bisogno: più trasparente, più responsabile e più orientata a risultati concreti. Il rendiconto e l'assestamento non ci consegnano ovviamente l'immagine di un lavoro concluso, ma ci indicano piuttosto una direzione. La direzione di un'Italia che intende consolidare i propri conti senza rinunciare alla crescita, che vuole continuare a sostenere famiglie e imprese senza trasferire i costi delle scelte di oggi sulle generazioni future. Dobbiamo continuare a ridurre il debito, migliorare la qualità della spesa, accelerare gli investimenti e sostenere la produttività, ma questi obiettivi possono essere perseguiti soltanto partendo da fondamenta solide, che sono queste che ha costruito questo governo. La stabilità dei conti infatti è il punto di arrivo della politica, ma è il punto dal quale una buona politica può partire. Per queste ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia sostiene convintamente i provvedimenti in esame.
8: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Tony Ricciardi, ne ha facoltà, prego.
9: Grazie Presidente. Sottosegretario Freni, colleghe e colleghi, ora vedendo l'atto di cui discutiamo questa mattina, rendiconto generale assestamento di bilancio, chi ci ascolta, i pochi, i tanti che saranno, immaginano che noi stiamo qui a parlare di un documento contabile tecnico e nella complessità dei numeri della finanza pubblica e quant'altro, come dire, le persone fanno fatica, noi stessi, ad orientarci, le persone fanno fatica a seguirci. In realtà però noi siamo dinanzi all'atto più politico che chiunque si trovi ad amministrare e gestire la cosa pubblica può produrre. E allora che cos'è il bilancio, l'assestamento di bilancio, il rendiconto? È sì un atto contabile, ma soprattutto, se volete, se me lo consente Presidente, la cartella clinica di un paziente, che è il paziente l'Italia. E da questa cartella clinica noi possiamo dedurre lo stile di vita, gli interventi che vengono fatti, gli acquisti, le spese che fa, lo stato di salute, quanta cura ci si prende del paziente Italia e come si immagina di investire le risorse che riguardano appunto questo paese. Se volessimo fare una sintesi per punti prima di entrare nel dettaglio delle vicende che ci attendono, potremmo sintetizzarla così. Se ci volessimo misurare coi numeri, prima sentivo la collega di Fratelli d'Italia che mi ha preceduto che diceva poi sostanzialmente questi sono strumenti, quando un governo si misura sui numeri si misura sulla concretezza pragmatica dell'azione di governo. E allora analizziamoli questi numeri. Se noi analizzassimo nel dettaglio i numeri, c'è una prima espressione che è bene sottolineare e la cosiddetta spesa corrente. E allora, Presidente, quando più ministeri e soprattutto quelli decisivi per la quotidianità e per la qualità della vita delle persone di questo Paese, troviamo che la spesa corrente in molti casi è pari al 90%, supera il 90%, per intenderci, per farci capire, stipendi che si pagano in quell'ambito settoriale e tutte quelle risorse che servono per far funzionare il preesistente, significa che noi siamo dinanzi a un governo che non investe nel futuro, che non programma nel futuro, che non genera processi di innovazione, ma che semplicemente si limita ad amministrare il preesistente che ha ereditato da governi precedenti o che ha contribuito in un certo qual modo ad allargare. Secondo, in una lettura sempre generale di sintesi, noi siamo dinanzi a un governo che ha tagliato le spese, ha ridotto le spese, non le ha aumentate. Terzo, questo è il governo che ha aumentato invece, da un lato ha tagliato le spese, dall'altro ha aumentato la pressione fiscale. E quindi è il governo che ha aumentato le tasse, tradotto in un italiano comprensibile ai più. Quarto punto, leggendo sempre il rendiconto e l'assestamento di bilancio, noi troviamo una voce che cresce costantemente. Questa è un po' più complicata da spiegare, Presidente, che sono i residui attivi. Noi abbiamo una mole di miliardi, di migliaia di miliardi di residui attivi, e per chi ci ascolta, che cosa sono i residui attivi? Sono quelle risorse che vengono appostate in voce di bilancio che contribuiscono a definire il portfolio complessivo, la busta della spesa complessiva delle risorse che lo Stato possiede. Tuttavia il loro mantenimento così alto, costante, con una capacità di spesa pari al 5%, significa che noi in questo Paese non siamo in grado di spendere le risorse che abbiamo. E questo governo è perfettamente in linea con le critiche che molte volte ha riversato più di una volta verso, in particolar modo, tutte quelle regioni dell'obiettivo 1 o ex obiettivo 1 che usufruiscono dei fondi strutturali di perequazione europea, che sono sostanzialmente le regioni meridionali. Ma entriamo nel merito. Allora, se noi facessimo una comparazione rispetto al quadro generale, la potremmo definire così. Questo è un governo che in 4 anni ha avuto la capacità di mettere, come dire, in salvaguardia la macroeconomia finanziaria, e vedi spread, e vedi i dati del rating internazionale e tante altre cose, ma completamente fallito, o meglio, ha scelto di dedicare la propria attenzione in materia di politica economico-finanziaria e di bilancio verso l'estetica dell'abito e non la qualità dell'abito o la distribuzione equa dell'abito a più cittadini possibili. Tant'è che se andiamo a fare il confronto col 2024, tutti i principali educatori, principali indicatori economico-finanziari sono negativi. Risparmio pubblico meno 11,1 miliardi, saldo netto finanziario peggiora di oltre 12 miliardi, indebitamento netto sfiora quasi i 19 miliardi in più, migliora solo di 5 miliardi e 3 il ricorso al mercato, ma queste sono esattamente quelle operazioni di cui parlavo prima, perché se tu abbassi il rating, abbassi lo spread, aumenti il rating, ovviamente è, come dire, una partita di giro che si ripresenta. E quindi, per sintetizzare questo primo punto, nel complesso il consuntivo presenta sì saldi nettamente migliori rispetto alle previsioni, e questi sono i dati di queste settimane, presenta maggiori entrate, appunto, come dire, aumenta la capacità di risorse a disposizione, ma registra allo stesso tempo minori spese, il che significa che gli stanziamenti, gli investimenti, la programmazione, la progettualità di questo governo sostanzialmente non c'è. Secondo, ma io mi rivolgo, a tutte e tutti coloro che si trovano quotidianamente a gestire il macro bilancio di una famiglia. E chi a casa vive di salario, di stipendio, ci ascolta e dice: beh, ma come funzionano le finanze, le economie di quella cosa che si chiama Stato italiano? Allora, noi nel 2025 abbiamo accertato un ammontare complessivo di entrate pari a 783,2 miliardi di euro. Peccato che le spese impegnate hanno raggiunto i 903 miliardi. Ergo, noi già preventivamente sappiamo che spendiamo più di quello che possediamo. E ovviamente questo deficit, questo costante rincorrere, questo costante indebitamento, Presidente, è un po' quella cosa che ormai è passata anche nella testa, nella comunicazione molto diffusa su larga scala. Tu ti puoi permettere di acquistare una cosa, non c'è problema, la paghi con la carta di credito tot al mese. Il problema poi qual è? È che tu hai la sensazione di aver ottenuto il desiderio e il bene che volevi acquistare, non hai dovuto impegnare la risorsa complessiva e totale per acquistare quel bene e quindi hai soddisfatto un tuo bisogno. Immagini di aver bypassato l'ostacolo, in realtà ti sei dimenticato che poi puntualmente il mese successivo o ogni mese le rate o la fattura della carta di credito ti arriva e quindi tu non hai fatto nient'altro che generare ulteriore debito. Ma arriviamo anche a dei rilievi che non è che fa l'opposizione e quindi, come dire, l'opposizione fa l'opposizione al governo e quindi è quasi data per scontato che sia critica. La Corte dei Conti, precisiamolo, noi sappiamo che in questa fase storica il governo di Giorgia Meloni ha una certa ritrosia o difficoltà nell'interlocuzione, non dico politica, ma istituzionale con la Corte dei Conti, perché legittimamente un organo terzo dello Stato si è permesso di sottolineare alcune incongruenze di spese di gestione delle finanze pubbliche. Ne cito una che è emblematica, i quasi 14 miliardi

Mettiamo due risorse, qualcuno ci gioca un pochino e poi scopriamo che non si può fare. E allora la Corte dei Conti, che richiamo ha fatto al governo? Primo, c'è appunto la questione dei residui attivi su un ammontare complessivo esaminato pari vicino a 1.133 miliardi. Oltre 938 miliardi sono stati considerati totalmente inesigibili. Significa, cari colleghi e care colleghe, che noi a bilancio abbiamo oltre 1.100 miliardi di risorse che riportiamo come soldi che lo Stato e la finanza pubblica è pronta prima o poi ad incassare in entrata, ma che in realtà non sono incassabili. E allora questo che cosa significa? Significa che, tradotto in un linguaggio semplice, poi c'è la fiscalità generale, la contabilità dello Stato che ti consente alcune cose, ma noi tecnicamente, se stessimo gestendo una società privata o un bilancio familiare privato, stiamo facendo falso in bilancio. Perché stiamo dichiarando di poter incassare 1.100 miliardi quando in realtà oltre il 90% di queste risorse la Corte dei Conti ci dice che non sono recuperabili. Per non aggiungere poi l'altro elemento che è la parte del patrimonio. Allora tu ovviamente quando fai la dichiarazione dei redditi, anche un cittadino qualunque mette dentro il salario che percepisce, mette dentro se è proprietario di un immobile, più immobili, dei terreni, e quella parte, diciamo, fa patrimonio. Ora, noi nel patrimonio, voi, come dire, avete anche qui recuperato quella che era una stagione di finanza creativa, come l'abbiamo conosciuta in questo paese. E sempre la Corte dei Conti vi sottolinea più volte il fatto che avete inserito beni immobili e mobili dello Stato come opere permanenti della difesa. Tradotto, noi abbiamo queste caserme che stanno lì e che voi mettete sempre come capitolo di bilancio, ipotizzando che un giorno incasseremo tot miliardi dalla vendita di queste caserme che in realtà non incasseremo mai. Però, nella nota contabile, se tu dici io ipotizzo di incassare uno e dall'altro lato dici che ipotizzi di spendere uno, quell'uno tu in realtà lo stai spendendo a debito, ma per la formalità stai dicendo no, ma io quell'uno lo posseggo, devo solo capitalizzarlo. Ed è qui che si avviluppa la macchina di tutte queste vicende. Ma la cosa più interessante di tutte è il goal. Il goal, che cosa intendo, Presidente? È la capacità effettiva di raggiungere gli obiettivi che i singoli ministeri si sono dati. Allora, se noi andiamo a fare una percentuale mediana, noi abbiamo un risultato che supera abbondantemente il 90%. E allora chi legge il documento contabile dice, beh, tutto sommato, i vari ministeri hanno lavorato e stanno ottenendo risultati e obiettivi. E ad esempio, andiamo al 94% di risultati raggiunti dal Ministero del Lavoro fino al 67,7% del Ministero della Giustizia, ma voglio dire, sulla giustizia diciamo che negli ultimi tempi non è che abbiate azzeccato molto le mosse, la strategia e l'orizzonte. E ancora, partiamo da un ministero che in un certo qual modo, lei mi consentirà, Presidente, una digressione quasi intima e personale, che è il MAECI, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Allora, qui andiamo a vedere che nelle previsioni definitive del 2025 sono pari a 3,82 miliardi, con impegni di 3 miliardi, poco più di 3 miliardi e mezzo. E sentite e udite, care cittadini e cittadine, quasi interamente in spese correnti. Cioè, in sostanza, se noi prendessimo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
quasi la

0: totalità degli impegni di spesa assunti sono per mantenere il preesistente, cioè quindi non aumenti e miglioramenti alla faccia delle riforme del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma semplicemente per pagare stipendi, servizi delle reti consolari, diplomatiche e di assistenza agli italiani all'estero che già ci sono. Quindi non è previsto uno stralcio di programmazione di miglioramento del servizio e della prossimità e della capillarità. Se ci spostiamo sul versante welfare, lavoro, salute, istruzione e cultura, qui tocchiamo proprio l'apice della non prospettiva di questo governo. E non siamo, attenzione, badate bene, dopo il primo anno, voi vi state apprestando tra qualche settimana a divenire il governo più longevo della storia repubblicana, con il bilancio e l'assestamento di bilancio più fallimentare della storia repubblicana, perché dimostra chiaramente l'incapacità, l'insipienza programmatica e la non prospettiva e la non visione, tant'è che voi arrivate in ambiti quali istruzione, università e cultura, che sono l'orizzonte, come dire, programmatico: un euro in cultura produce 3 euro di introiti per lo Stato. Voi arrivate al 97,8% di spesa corrente, e lo dico al Presidente suo tramite della Commissione Cultura, che si è emozionato sulla longevità del suo governo: il 97,8% è spesa corrente e oltre il 90% è spesa in stipendi. Voi non avete fatto un investimento sul futuro dei giovani e delle prossime generazioni, né nella ricerca, né nell'università, né nella cultura. E allora, e chiudo, Presidente, voi avete riequilibrato le casse dello Stato virtualmente, perché avete tagliato le spese e quindi gli investimenti, i servizi, avete aumentato la pressione fiscale, bene spiegarlo, le tasse col governo di Giorgia Meloni non si sono ridotte, sono aumentate, e soprattutto continuate plasticamente a aver dimostrato l'incapacità totale della riscossione delle risorse e l'incapacità totale di spesa delle risorse appostate nei vari residui. E allora, da questo punto di vista, Presidente, e chiudo, l'invito che noi vi facciamo, dichiarando, ma credo che sia dato quasi per scontato, la nostra ferma, totale e completa contrarietà non al documento contabile, non all'assestamento di bilancio, ma alla vostra totale e completa mancanza di visione, di programmazione e di spesa per questo Paese. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Comaroli. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente. Vedete, i provvedimenti che noi oggi abbiamo in discussione non rappresentano un mero passaggio burocratico, perché il rendiconto significa dare conto, rispondere a qualcuno. Il rendiconto, infatti, è lo strumento attraverso il quale il governo, alla chiusura del ciclo della gestione della finanza pubblica, in questo caso l'anno 2025, adempie ad un obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento, ma soprattutto a tutti i cittadini, dei risultati della gestione finanziaria, e ci permette di scattare una fotografia che ci aiuta a capire come stanno andando i conti pubblici dello Stato. I principali indicatori che adesso andrò ad evidenziare, bisogna partire da un precedente. Occorre ricordarsi che tutti questi indicatori che adesso citerò scontano l'eredità del superbonus, che, lo ricordo, nei calcoli del Ministero dell'Economia peserà sul debito pubblico per circa 40 miliardi annui fino al 2027, e il rendiconto che appunto oggi noi approviamo ci conferma che, nonostante questo, la finanza pubblica è tornata oggi sotto controllo. Le scelte del ministro Giorgetti, fondate su responsabilità e realismo, hanno portato a risultati insperati, come i dati lo testimoniano. Vediamo. Il saldo netto da finanziare è risultato nel 2025 pari a 143 miliardi, in miglioramento rispetto al valore dell'anno precedente, che era di 151 miliardi. Lo stesso dicasi del risparmio pubblico, pari a 3,7 miliardi, che migliora rispetto al 2024 addirittura di 4 miliardi. Il risparmio pubblico, lo ricordo, indica l'eccedenza delle entrate correnti rispetto alle spese correnti. Il ricorso al mercato si attesta a meno 413 miliardi di euro, che anch'esso in miglioramento di ben 22 miliardi. L'indebitamento netto è l'unico saldo che peggiora rispetto al 2025, pur trattandosi di un risultato migliore rispetto alle previsioni iniziali e definitive. Ma occorre ricordare che il principale responsabile di questo buco è appunto quello creato dal governo PD e 5 Stelle, collega. Lo dicono i dati, come ha accennato, lei se l'è dimenticato prima di citarlo. Noi lo diciamo noi, ma oserei dire, la tanto avete fatto riferimento, colleghi, alla Corte dei Conti, l'avete citata nei vostri interventi, però giustamente non lo diciamo noi, ma il presidente delle sezioni riunite in sede di controllo alla Corte dei Conti, Mauro Orefice, il cui giudizio è cristallino, cito le testuali parole: per quanto riguarda il deficit, la differenza è spiegata dall'emersione in gran parte in attesa dei nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione vigente. Vede, collega, probabilmente noi abbiamo dati diversi, non lo so, e dire che il rendiconto e l'assestamento era agli atti depositato, chiunque poteva verificare. Inoltre il rendiconto conferma che le entrate tributarie sono aumentate di 8 miliardi nel 2025 rispetto al 2024. E, come ricordato, questo governo ha aumentato le tasse, questo governo brutto e cattivo ha aumentato le tasse. Beh, anche qua, fin dal suo insediamento, questa maggioranza ha dato grande attenzione al tema dell'aumento delle entrate, ma la nostra strategia non si basa certamente sull'aumento delle tasse, ma su altri aspetti: la compliance volontaria, la lotta all'evasione fiscale e l'incremento dell'occupazione. La compliance, questa attività, ha fatto registrare incassi per 3,3 miliardi di euro nel 2025. La lotta all'evasione, l'agenzia ha riscosso complessivamente 29 miliardi, addirittura con un incremento di quasi 3 miliardi rispetto al 2024. E l'altro fattore che appunto ha contribuito alle entrate fiscali è legato alla crescita della massa salariale, perché piaccia o non piaccia, con questo governo aumentano gli occupati e cala la disoccupazione, come certificato appunto dall'INPS. E questo qua, se aumenta l'occupazione, è ovvio che aumentano le entrate fiscali. Questi sono i fattori che appunto hanno permesso questo incremento delle entrate, e nulla, nulla ha a che vedere con l'aumento delle tasse. Ma se ciò non bastasse, fra le principali imposte appunto che sono aumentate è l'IRPEF, cioè l'imposta sugli stipendi, pensioni e redditi da lavoro autonomo, che ha registrato addirittura una diminuzione. Quindi stipendi, l'imposta sugli stipendi, sulle pensioni, sui redditi da lavoro autonomo è addirittura diminuita. Questo è il dato importante per i cittadini. Addirittura 3% rispetto ai valori del 2024, 7 miliardi in meno che i cittadini hanno pagato in meno di tasse. E la Corte dei Conti, sempre citata, che dice? Dice che tale flessione è riconducibile al taglio del cuneo fiscale e dell'abbassamento strutturale dell'aliquota marginale per la fascia di reddito fino a 50.000, cioè le due misure fiscali più importanti approvate da questo governo. Passiamo al lato delle spese relative al rendiconto 2025. Su due in modo particolare mi concentro. Il rinnovo dei contratti e il sostegno alle famiglie. Il rinnovo dei contratti nel rendiconto 2025 è certificato che la spesa finale è pari a 114,8 miliardi, riguardando un 6,8% in più. Un incremento da imputare in larga parte agli oneri legati al rinnovo dei contratti dei lavoratori della PA. Siamo stati noi infatti a recuperare il ritardo accumulato dai precedenti governi, chiudendo in tempo record alle tornate 2019-21 e quella 22-24, stanziando 30 miliardi. La scorsa settimana è stata firmata la preintesa sul contratto nazionale 25-27. Non era mai accaduto nella storia repubblicana che i rinnovi riguardassero il periodo di riferimento. La seconda categoria che voglio parlare è la famiglia. Se voi andaste a vedere nella categoria trasferimenti correnti a famiglie, vedreste che c'è addirittura un più 40,7%, da 10 miliardi a quasi 16 miliardi, dovuti principalmente al taglio del cuneo per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Inoltre, l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'IRPEF, il taglio di 2 punti del secondo scaglione IRPEF, da soli valgono 21 miliardi che sono stati rimessi nelle tasche dei nostri cittadini e lavoratori. Passo ora all'assestamento del bilancio 2026, che è l'altro documento che è in discussione oggi, che anche questo qua è un documento molto importante. Perché ci evidenzia come sta andando la valutazione delle opere, delle azioni che sta mettendo in atto questo governo. Allora, cosa possiamo vedere nell'assestamento del bilancio 2026? Che il governo ha previsto importanti incrementi di risorse finalizzate al contrasto della crisi energetica. Inoltre, ha fatto anche moltissimo sulle rinnovabili, che, perché se noi andiamo a vedere dal 22 al 2026 siamo passati da circa 62 gigawatt di produzione da rinnovabili a 86 gigawatt di produzione da rinnovabili. Questo significa che questo governo è riuscito a incrementare la produzione da rinnovabili di oltre il 40%, che equivale a 3 volte tanto quello che hanno fatto i governi passati. Prendo spunto anche da un altro numero contenuto in questo assestamento. L'Italia, con questo governo, è stata più volte promossa sui mercati finanziari internazionali. So che può risultare difficile e l'apprezzamento sui mercati esteri della credibilità del paese Italia è una cosa lontana che può non riscontrare il parere favorevole, perché ovviamente questo risultato è stato raggiunto da questo governo e non da quelli precedenti. Giusto per fare un esempio, dal 2011 a un paio di anni fa il rating dell'Italia era passata dalla A alla B con Standard & Poor's. Nel 2014 Moody ha attraversato progressivi tagli e l'hanno portato i nostri titoli di Stato a un passo dal livello spazzatura. Questa era l'Italia che era considerata simile al Gabon, allo Sri Lanka o al Venezuela. Però cos'è successo? Grazie a questo governo e soprattutto alla politica economica portata avanti dal ministro Giorgetti, ad aprile 2025 è arrivata la promozione di Standard & Poor's, che ha alzato il rating dell'Italia con un outlook stabile. A maggio 2025 l'agenzia Moody's ha confermato il rating per l'Italia e ha alzato l'outlook da stabile a positivo. A settembre 2025 Fitch ha migliorato il suo giudizio sull'Italia. A novembre dello scorso anno Moody's ha alzato il rating di nuovo a Baa2 per la prima volta dopo 23 anni. Stessa cosa Standard & Poor's ha ulteriormente migliorato il suo giudizio. Ripeto, stiamo parlando di fantafinanza? No, stiamo parlando di economia reale, di una cosa che avrà beneficio ai nostri cittadini. Perché a quelli che sostengono che il rating non conta nulla, suggerirei di guardare con attenzione proprio il bilancio di assestamento che stiamo approvando, perché vedete, tutto quello che ho raccontato prima relativamente alle promozioni ricevute dalla società di rating hanno poi un impatto concreto che si traduce in un numero preciso: 1,286 miliardi di euro di interessi in meno che il nostro Stato dovrà pagare. Questo è il dato fondamentale. 1,286 miliardi che abbiamo risparmiato e quindi potremo di nuovo mettere nelle tasche delle nostre famiglie, imprese e lavoratori. Alla faccia che non c'è futuro. Questo governo non ha guardato al futuro e non ha fatto nessuna azione. Concludo, Presidente, ricordando i dati dell'Istat che ha pubblicato proprio qualche giorno fa. Considerate le turbulenze della guerra, le due guerre in atto, il nostro Paese sta facendo bella figura, confrontando il trimestre aprile giugno 2026 con il medesimo periodo del 2025. La crescita è stata dell'1%, meglio delle previsioni iniziali e in linea con la crescita dell'Eurozona. E se volessimo fare anche un confronto con altri stati, scopriremmo che stiamo facendo meglio di Germania e Francia, registrato una crescita tendenziale rispettivamente dello 0,9 per la Germania e dello 0,7 tendenziale per la Francia. Quindi, Presidente, io ringrazio veramente questo governo e soprattutto il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti per l'ottimo servizio reso al nostro paese. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare la relatrice, deputata Lucaselli. Si intende, prego, intende replicare collega? No, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numeri 2360, 2578, 2731, 2794, 2969, disposizioni in materia di cinema. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi in distribuzione sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Cultura si intende autorizzata a riferire oralmente. Facoltà di intervenire il relatore, deputato Cangiano. Prego, onorevole.
3: Grazie, Presidente. Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea nasce dall'unificazione di 5 proposte di legge esaminate congiuntamente dalla 7ª Commissione. La Commissione ha adottato con un voto unanime un testo unificato, quale testo base, quindi ringrazio anche i componenti della Commissione. Si tratta di un dato che ritengo opportuno evidenziare perché testimonia come su un tema strategico qual è il futuro del cinema sia stato possibile costruire un confronto serio, costruttivo e condiviso da tutte le forze politiche. La finalità della riforma non è quella di sostituire il quadro normativo vigente, bensì quella di aggiornarlo, di rafforzarlo, introducendo una maggiore certezza amministrativa, favorendo la programmazione degli interventi pubblici e rendendo il sistema maggiormente competitivo. Il testo si compone di 2 capi e 12 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge. La disposizione riconosce il cinema e l'audiovisivo quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nazionale. L'articolo 2 istituisce il Forum del Cinema. Il Forum viene configurato quale organismo permanente di consultazione, analisi e partecipazione degli operatori del settore. L'articolo 3, diciamo, è quello forse più innovativo rispetto al contesto precedente, che rappresenta appunto la creazione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo. Si configura quale un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica, e la ratio della disposizione è quella di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso una più netta distinzione tra le funzioni di indirizzo politico che rimangono comunque attribuite al Ministero della Cultura. Restano, sono attribuite appunto all'Agenzia le funzioni di gestione, di attuazione attualmente esercitate dalla Direzione Generale del Cinema. L'Agenzia provvederà inoltre alla gestione delle risorse finanziarie destinate al comparto e al coordinamento degli strumenti di sostegno. Tra gli elementi di maggiore innovazione si segnala l'istituzione di un osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale, e l'Agenzia sarà anche inoltre chiamata a coordinare le Film Commission attraverso l'adozione di linee guida nazionali. L'articolo 4 invece delega al Governo per il riordino della disciplina del settore. Tra gli obiettivi principali della delega assume particolare rilievo il rafforzamento della programmazione delle politiche pubbliche. La delega prevede inoltre la definizione di termini certi per la conclusione dei procedimenti amministrativi. L'articolo 5 invece conferisce al Governo una delega per il riordino della disciplina del lavoro dello spettacolo. L'obiettivo è aggiornare una normativa che nel tempo si è stratificata, garantendo un sistema maggiormente coerente con le caratteristiche del lavoro nel comparto, e quindi cercare di rafforzarlo. L'articolo 6 invece mira a favorire una maggiore diffusione degli strumenti di previdenza integrata per i lavoratori. L'articolo 8 disciplina la cartolarizzazione dei crediti fiscali. L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle commissioni competenti per la valutazione dei contributi selettivi. L'articolo 10 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo destinato al sostegno della comunità artistica e delle maestranze. L'articolo 11 reca disposizioni volte a garantire una più efficace erogazione dei contributi pubblici destinati al settore. L'articolo 12 contiene disposizioni finali. Allora, signor Presidente, giunco, voglio fare qualche breve considerazione. Il testo che oggi sottoponiamo all'esame dell'Assemblea rappresenta il risultato di un lavoro parlamentare approfondito e condiviso. La settima Commissione Cultura della Camera ha svolto un'istruttoria lunga e articolata, ascoltando il settore e lavorando per unificare le diverse proposte di legge, fino appunto ad arrivare a questo testo condiviso. Credo che questo rappresenti un valore aggiunto del provvedimento, perché il cinema italiano costituisce una delle principali espressioni della cultura nazionale, ma rappresenta anche un comparto produttivo strategico capace di generare occupazione, innovazione e sviluppo economico. Per questa ragione era necessario aggiornare una disciplina che, pur avendo rappresentato un importante punto di riferimento negli ultimi anni, richiedeva oggi strumenti più adeguati alle trasformazioni del mercato. La riforma interviene sulla governance del settore, introducendo un modello organizzativo più moderno, rafforza la programmazione degli interventi pubblici, aumenta la trasparenza delle procedure, valorizza il dialogo permanente con gli operatori attraverso il Forum del Cinema. In modo parallelo, il provvedimento dedica attenzione alle imprese, ai lavoratori dello spettacolo, alla formazione delle nuove professionalità e alle sfide poste dall'innovazione tecnologica a partire dall'intelligenza artificiale. Desidero quindi ancora rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi della settima Commissione Cultura che hanno contribuito ai lavori con spirito costruttivo, consentendo di raggiungere un risultato condiviso. Un ringraziamento va al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha seguito con attenzione il percorso parlamentare, e al Sottosegretario Lucio Borgonzoni, il cui costante confronto con la Commissione e con gli operatori del settore ha rappresentato un contributo importante nella elaborazione del testo. Da relatore desidero infine sottolineare come questo provvedimento non rappresenti un punto di arrivo, un punto di partenza. L'obiettivo è mettere il sistema del cinema nelle condizioni di affrontare con strumenti nuovi le sfide dei prossimi anni, rafforzando nella competitività, valorizzando il patrimonio creativo e sostenendo una filiera che rappresenta uno dei migliori ambasciatori dell'Italia nel mondo. Con questo spirito affido il testo all'esame dell'Assemblea, certo che il confronto prosegua nel solco della collaborazione che ha caratterizzato il lavoro della Commissione. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si intende che si riservi di farlo in seguito. È iscritta a parlare la deputata Grippo. Ne ha facoltà, prego.
4: Presidente, sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, prima di parlare di questa legge delega, di quali problemi affronta e di quali lascia indietro, voglio ricordare all'Aula di cosa parliamo quando parliamo di cinema italiano. Parliamo certo di un pezzo importante, di un patrimonio, quello culturale, che la Costituzione italiana tutela all'articolo 9 come espressione di identità della Repubblica. Parliamo di un diritto fondamentale dei cittadini, ma parliamo soprattutto di un comparto produttivo strategico, importante, vitale. La filiera culturale e creativa in cui l'audiovisivo è inserito vale 115.000 miliardi di euro di valore, il 6% dell'economia nazionale circa, e occupa 1,5 milioni di persone, che con l'indotto arriva a generare 310 miliardi, oltre il 15% della ricchezza del paese. E parliamo, l'abbiamo detto fino allo sfinimento in quest'aula, di un investimento che rende. Ogni euro investito nel cinema e nell'audiovisivo genera 3,5 euro di prodotto interno lordo. Ogni 100 milioni di investimento attivano oltre 2.200 posti di lavoro. Non è un costo, dunque, è una leva che trascina turismo, moda, enogastronomia, territori e che proietta l'immagine dell'Italia nel mondo meglio di qualunque campagna promozionale. Parliamo di un campo in cui l'Italia da sempre primeggia. Basti dire che è il paese che ha vinto più Oscar per il film straniero di chiunque altro. E non è solo gloria del passato, anche nell'incertezza degli ultimi anni il cinema italiano ha continuato a produrre opere importanti, popolari, difficili, internazionali, indipendenti. Penso a Paolo Sorrentino e un cinema che continua a interrogare il potere e la coscienza. Penso a Luca Guadagnino, tra le espressioni più riconoscibili del nostro cinema nel mondo, capace di muoversi tra produzioni nazionali e industria globale. Penso a Mario Martone e al suo racconto della libertà e della forza dei legami femminili. Penso solo all'ultimo anno, ne abbiamo tantissimi: Matteo Garrone, Marco Bellocchio, Alice Rothwacker, Gianfranco Rosi, Paola Cortellesi, Nanni Moretti, Francesca e Cristina Comencini e gli altri autori che hanno costruito e continuano a costruire il prestigio del nostro cinema. Ma penso anche alle voci nuove, a Francesco Sossai e al suo road movie malinconico e ironico Attraverso il Veneto, a Margherita Spampinato e alla sua opera prima delicata, radicata nella cultura siciliana, a Maura Del Pero, a Carolina Cavalli, a Margherita Vicario, a Francesco Costabile, e mi perdonino tutti quelli che ho colpevolmente dimenticato. Ma il punto politico è che il cinema italiano continua a produrre una pluralità straordinaria di linguaggi: cinema popolare e cinema di ricerca, grandi produzioni e opere prime, documentari, commedie, animazioni. E il pubblico risponde: 68 milioni di persone nelle sale, quasi 500 milioni di euro di incassi, cinema italiano al 32,7% del mercato. E dietro questi film c'è una filiera altrettanto plurale, le grandi realtà capaci di sostenere coproduzioni internazionali, le società strutturate, medie realtà e anche piccole case di produzione, spesso sconosciute al grande pubblico, che sviluppano per anni un'opera prima, investono risorse proprie e accompagnano autori che altrimenti non avrebbero spazio. Il compito della politica non è stabilire quale di questi film sia più degno di esistere, è dare a tutti una cornice dentro cui poter lavorare. Perché quello che è mancato, colleghi, non è mai stato il talento, è stata la cornice. Perché di cosa parliamo ancora quando parliamo di cinema in Italia oggi? Parliamo anche di un comparto che nel 2024 ha subito una battuta d'arresto durissima, 25.000 lavoratori in meno rispetto all'anno precedente, meno 7% in 12 mesi. Dietro il dato il fatto che tutti gli operatori conoscono, la dotazione del fondo tagliata nella legge di bilancio 2024, le nuove regole del tax credit introdotte a metà anno, i decreti di riparto in ritardo, le finestre annunciate e rinviate, il plafond per le produzioni internazionali previsto in 50 milioni e raggiunto da richieste per oltre 300, i crediti maturati dalle imprese verso lo Stato e rimasti in attesa di pagamento, set fermi, progetti rinviati, famiglie senza reddito. Ma siamo onesti, non tutto è imputabile al governo. Sicuramente il settore ha attraversato una crisi mondiale, una battuta di arresto dopo la fase pandemica, dopo i lunghi scioperi di Hollywood del 2023, la frenata degli investimenti delle piattaforme, la trasformazione tecnologica che ridisegna il modo di produrre, l'intelligenza artificiale. Ma la Spagna, la Francia e il Regno Unito, solo per citare alcuni stati, hanno risposto alla crisi globale rafforzando le certezze delle loro regole. L'Italia non ha fatto altrettanto, almeno finora. Perché quella del 2024, colleghi, non è stata una crisi di mercato, è stata una crisi di regole. Le imprese non si sono lamentate dei controlli, nessuna impresa seria difende le frodi e sono state le stesse associazioni a chiedere verifiche tempestive e sanzioni efficaci. Si sono lamentate del continuo cambiamento di regole, si sono lamentate delle finestre annunciate tardi, modificate e rinviate, si sono lamentate dei tempi delle istruttorie e delle ripetute richieste documentali, si sono lamentate del fatto che un contributo teoricamente esistente diventasse liquidità solo molti mesi dopo, quando stipendi e fornitori andavano pagati subito. Quando una pratica resta ferma, un'impresa non riceve un pagamento. Quando riceve il pagamento, aumenta l'esposizione bancaria e rinvia i fornitori. Quando non ottiene credito, ferma la produzione. E quando si ferma una produzione, lavoratori e maestranze perdono giornate e reddito. L'inefficienza amministrativa diventa direttamente un costo industriale e sociale, non solo nel comparto del cinema. E c'è un ultimo danno che l'incertezza produce: genera confusione nel mercato e alimenta contrapposizioni dove non ce ne sarebbero. Non c'è nessun motivo di mettere gli uni contro gli altri, il produttore indipendente e chi fa un lavoro più commerciale, l'autore e la piattaforma, il distributore e l'esercente. Questa dialettica nasce quando le risorse sembrano scarse e le regole incerte. Ogni operatore vorrebbe il quadro migliore per sé, ma un quadro che dà certezze, su cui lo Stato investe e che lo Stato sburocratizza, aiuta tutti indistintamente. In questi stessi anni gli altri paesi hanno fatto politiche pubbliche diverse, hanno cercato di dare risposte diverse. La Francia continua a fondarsi sul Centre National du Cinéma, che offre al settore un interlocutore stabile e soprattutto dispone di una struttura consolidata con centinaia di persone. E ricordiamocelo, perché non possiamo prendere la Francia a riferimento per le competenze della futura agenzia italiana e dimenticarla quando parliamo di personale e di risorse. Il Regno Unito, che ha rafforzato gli incentivi per il cinema indipendente. La Germania, che ha alzato l'intensità degli aiuti e i massimali per attrarre le produzioni. La Spagna, che ha inserito l'audiovisivo in una strategia nazionale con incentivi fino al 50%, dichiarando di voler diventare l'hub europeo. E più a sud, Malta, la Turchia, i paesi del Golfo. Modelli tutti diversi. Non esiste dunque un modello perfetto, ma esiste una condizione senza la quale nessun modello funziona: la certezza. Per un'impresa l'aliquota è solo una parte del problema. Conta sapere quando apre la finestra, con quali criteri sarà valutata, quanto durerà l'istruttoria, quanto il credito potrà essere utilizzato o anticipato. Un incentivo generoso ma instabile vale meno di un incentivo più contenuto ma affidabile. Un modello imperfetto ma stabile stabile si può correggere e migliorare. Un modello continuamente modificato impedisce qualsiasi pianificazione. Al Consiglio d'Europa sono stata relatrice del parere sulla Convenzione sulle coproduzioni cinematografiche e oggi lavoro al rapporto su creatività e intelligenza artificiale. Il quadro di questo settore è necessariamente globale. Le produzioni si muovono, i capitali si muovono, i talenti si muovono. Non possiamo permetterci di guardare solo al nostro ombelico. E proprio per questo ai colleghi che ripetono aboliamo il tax credit va ricordata per l'ennesima volta in quest'aula una distinzione elementare. I contributi pubblici a fondo perduto, i cosiddetti selettivi, sono risorse che lo Stato preleva da altri comparti e destina al cinema. Lì lo Stato fa scelte, stabilisce gerarchie e ha senso discutere di priorità e di tetti. La leva fiscale è un'altra cosa. Il credito d'imposta è una percentuale restituita a fronte di un investimento privato reale fatto in Italia, soldi che senza quell'intervento lo Stato non vedrebbe affatto. Se un produttore italiano decide di investire qui invece che in Turchia o in Polonia perché gli conviene, o se un produttore estero decide di portare in Italia i suoi capitali, quelle risorse arrivano nella nostra economia, pagano maestranze italiane, fornitori italiani, territori italiani e lo Stato ne restituisce una parte trattenendo tutto il resto. Gettito, occupazione, indotto. È uno strumento che il mondo ci ha copiato con una logica che non è quella di un plafond di spesa. Ci sono stati abusi? Sì, e vanno colpiti con controlli più forti. L'ho chiesto io stessa in ogni sede. Ma confondere il finanziamento pubblico con la leva fiscale è un errore che in quest'Aula non si può fare e che non si può continuare a fare nella discussione pubblica. Per anni, quando in quest'Aula e nel dibattito pubblico si parlava di cinema, si discuteva infatti d'altro, se i film fossero di destra o di sinistra, si facevano processi ai contenuti, si contavano le appartenenze dei registi. Finalmente si è smesso. Finalmente si è arrivati a parlare di quello che il cinema è, un'industria, un patrimonio, un'infrastruttura dell'identità nazionale. Ed è per questo che va detto con chiarezza, è un bene che si sia fatta oggi una legge, è un bene che si sia lavorati tutti insieme sul merito. Ne do atto al relatore Cangiano, che ringrazio, ai colleghi di maggioranza e di opposizione che hanno fuso 5 proposte, Slen, Mollicone, Amato, Latini e la mia per Azione. E mi consenta una battuta, ci fa anche piacere quando si cambia idea, perché la nostra mozione bocciata in quest'Aula nell'ottobre scorso prevedeva punto per punto esattamente i punti della legge delega che ci accingiamo ad approvare: la programmazione pluriennale, le finestre certe, l'agenzia, la riforma delle commissioni, le tutele per i lavoratori. Non rivendico una primogenitura, registro che un'idea respinta può diventare patrimonio comune quando il confronto parlamentare prevale sulla contrapposizione. Noi abbiamo partecipato alla costruzione del testo e siamo contenti di questo risultato. Come ha illustrato il relatore, tocca tanti punti importanti: governance, tutela dei lavoratori e soprattutto pianificazione pluriennale, certezze, risorse, semplificazioni, che sono le cose su cui per la mia parte ho insistito. Ma diciamoci con onestà anche quali sono i limiti. Primo, questa legge è in larga parte una delega. Oggi non stiamo definendo la nuova disciplina, stiamo autorizzando il governo a definirla entro 24 mesi per alcune parti e la stiamo affidando proprio al governo, che in questi anni avrebbe già avuto gli strumenti per garantire certezza e non sempre lo ha fatto. Secondo, le risorse. La delega va esercitata senza nuovi o maggiori oneri per l'avvio dell'agenzia e soprattutto per moltissime delle altre funzioni che dettagliamo. Il personale trasferito dalla direzione generale, già oggi sotto organico, non potrà superare il 60% di quello in servizio, con dotazioni ministeriali non reintegrabili e comandi fino a un massimo di 40 unità. Un'agenzia non funziona perché la chiamiamo agenzia, funziona se, come avviene in Francia, ha personale sufficiente, sistemi adeguati, risorse, e il personale non è un costo accessorio della riforma, è la condizione che ne permetterà l'esistenza. Terzo, la transizione. Tra oggi e il 2028 il sistema attuale deve continuare a lavorare, la nascita dell'agenzia non può bloccare finestre, istruttori e pagamenti, e le finestre del 2026 e del 2027 sono decisive quanto quelle del 2028. Per questo abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti che non vuole smontare il testo ma renderlo credibile. Primo, sui tempi, proponiamo di ridurre quei tempi quando questo è possibile e riordinare. Abbiamo proposto anche di incrementare le risorse. Sappiamo che ci sono dei vincoli di bilancio, ma riteniamo che per rendere le cose credibili questo vada fatto. E insieme agli emendamenti vogliamo condividere con voi un'ambizione. Siamo un popolo che racconta da 2000 anni la storia, il Rinascimento, le nostre città, la nostra musica alimentano ancora oggi l'immagine mondiale. Scusi Presidente, se posso avere un po' d'acqua.
1: Qua arriva, grazie. Sta arrivando, tempo materiale di recuperarla. Sì, onorevole, sono andati a prenderla. Adesso l'assistente parlamentare gliela sta portando in questo momento. Sto facendo la cronaca. Portiamogliela così com'è, che più del vassoio credo le serva proprio l'acqua. Eccoci. Grazie mille. Va meglio, collega Grippo. Aspetti che riaccendiamo il microfono. Prego.
4: Grazie. Per l'Italia questo non dovrebbe essere uno dei settori da far crescere. Concludo con questa considerazione che penso che il governo possa condividere. Dovrebbe essere il settore. L'industria culturale e creativa, l'industria dell'intelletto umano, è un tema da Presidente del Consiglio, non me ne voglia, la sottosegretaria, da agenda di Palazzo Chigi, non da tavolo tecnico di un singolo ministero. Le nazioni che hanno cambiato il proprio destino lo hanno fatto scegliendo un'industria e scommettendoci tutto. Nel nostro campo, in un periodo come questo, di crisi della manifattura, dell'automotive, del comparto agricolo, chi più di noi dovrebbe investire sulla cultura, sul sapere, sulla creatività umana? Pensiamo ad esempi che ce l'hanno fatta. La Corea del Sud, che alla fine degli anni 90, uscita da una crisi finanziaria devastante, decise per legge che la cultura sarebbe stata la sua industria strategica nazionale. Una generazione dopo, un film coreano ha vinto l'Oscar come miglior film, primo nella storia in lingua non inglese. Le serie coreane guidano le classifiche mondiali dalle piattaforme e un intero immaginario nazionale è diventato una potenza industriale. Oggi i contenuti coreani fatturano oltre 100 miliardi di dollari l'anno e nel 2025 l'export ha toccato il record di quasi 15 miliardi di dollari, 10 volte quello di 20 anni fa, più di quanto esportino gli elettrodomestici coreani. Questo produce una scelta politica di sistema. La Nuova Zelanda, 5 milioni di abitanti, ha scelto di diventare un set del mondo e ci è riuscita. Nessuno di questi paesi ha la nostra storia, i nostri luoghi, il nostro patrimonio narrativo. Noi sì. E il tempo non è una variabile neutra. Noi perché abbiamo fatto questi emendamenti? Perché insistiamo? 2 anni per attuare una delega, 2 anni alla velocità a cui corre l'intelligenza artificiale, cambierà il mondo stesso di produrre le immagini, interpreti digitali accanto agli attori, opere generate dai computer, una generazione di adolescenti che consuma video di 1 minuto mentre noi discutiamo di finestre e decreti per realizzare lungometraggi. O incidiamo adesso con la forza e la volontà di difendere la creatività umana, o tra 2 anni ci accorgeremo di aver buttato la palla in tribuna. La domanda vera non è se l'Italia possa permettersi di investire nell'industria dell'intelletto e se possa permettersi di non farlo. Concludo, signora Presidente. Oggi è la discussione generale, ovviamente il nostro convincimento finale si farà anche vedendo il lavoro sugli emendamenti. Noi abbiamo già detto di essere felici che oggi si stia parlando del merito, felici del lavoro comune che si stia facendo, com'è nel nostro stile, com'è nello stile di azione, com'è nel mio stile. In questi anni l'ho fatto notare, la polemica non è mai ideologica, è sempre sul merito. Ci sono dei timori rispetto a questa delega che possa portare il settore ancora di più nell'incertezza e lasciare un limbo nel quale i lavoratori della direzione non sapranno per chi lavorano, chi deve fare delle domande non saprà chi deve fare le domande. Questa incertezza, dobbiamo dire al contempo, a fianco della soddisfazione ci preoccupa, ma come sempre lavoreremo insieme, siamo molto contenti che si sia arrivati a questo punto e continueremo a lavorare per fino all'ultimo migliorare questa norma affinché cambi davvero un settore che merita un investimento serio da parte di tutti noi. Grazie.
1: Grazie onorevole, è iscritto a parlare il deputato Amato, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie signora Presidente, signora Sottosegretario. Dovrei dire non è mai troppo tardi. Sapevamo tutti che la legge del 2016 andava modificata perché si erano lasciati aperti troppi cancelli e troppi buoi erano scappati. E allora ci abbiamo provato, signora sottosegretaria, ci abbiamo provato mesi fa con delle mozioni che contenevano le stesse proposte che contiene questa legge, almeno da parte nostra. E purtroppo in quel momento la maggioranza ha ritenuto di non dover ascoltare l'opposizione. Fortunatamente, poi, e per questo dicevo non è mai troppo tardi, si è arrivati a un convincimento che forse conveniva lavorare insieme. Una rapida cronistoria del come siamo arrivati a questo provvedimento, fortunatamente condiviso da tutti. Siamo arrivati dopo che, per me poi è un piacere particolare, avendo io fatto questa professione per 43 anni, avere una telefonata del maestro Avati che chiedeva di parlare con noi e ascoltare quelle che erano le sue proposte, cosa che ha fatto sia con la maggioranza sia col Partito Democratico, insomma, quindi maggioranza e opposizione. E questa proposizione di agenzia che immediatamente ci ha interessati. Perché? Perché noi riteniamo che il cinema vada fatto dalla gente del cinema. Una sceneggiatura, signora sottosegretaria, non è un libro da leggere. Una sceneggiatura la legge chi di cinema sa. Una sceneggiatura la legge chi di cinema ha fatto. Non la può leggere chi legge i libri normali. C'è un modo di leggere diverso rispetto a una lettura normale. E quello che aveva proposto il maestro Avati ci convinceva. Per questo poi abbiamo presentato una nostra proposta di legge. Prima di noi l'ha presentata il Partito Democratico. E nel momento in cui è stata calendarizzata noi abbiamo chiesto che venisse abbinata alla nostra. C'erano delle leggere differenze, anche se poi strutturalmente erano molto molto molto simili. L'unica differenza che noi chiedevamo è che venisse la gestione affidata esternamente alla politica, ma non perché la politica non potesse intervenire, tant'è vero che la politica interverrà lo stesso, la proposta arriverà poi dal ministro, solo che dovrà essere approvata e quindi non sarà più una quasi chiamata diretta verso questo o quello, verso un debito che magari abbiamo, ma sarà una chiamata verso coloro che sapranno amministrare il cinema. Tant'è vero che quello che è successo negli ultimi anni ha portato, per forza di cose, per necessità, a ridurre le disposizioni che il governo metteva per l'incremento dell'industria cinematografica. I soldi che uscivano erano troppi. Il problema è che non sempre la qualità ha dato risposte alla quantità di denaro che è uscita, tant'è vero che purtroppo per noi siamo fuori da parecchi festival internazionali, a Berlino non siamo rappresentati, non siamo stati rappresentati a Cannes. Quindi la nostra idea di cinema è un'idea qualitativa, non è solo un'idea di mercato, perché se avessimo voluto guardare al mercato e se lo avessero fatto negli anni addietro non avremmo avuto Fellini, per esempio, che ha insegnato il cinema nel mondo. La storia del cinema italiano, non sto qua adesso a fare tutti i passaggi, a partire dai telefoni bianchi o a partire dal cinema d'inchiesta, quindi non parlare di Elio Petri, parlare di Francesco Rosi o parlare di Nanni Loi, parlare di Alberto Sordi, cioè parlare di una serie di personaggi che tanto hanno dato al cinema italiano e tanta cultura italiana hanno esportato nel mondo, al punto che poi la collega poco fa parlava di cinema spagnolo e cinema francese. E ci hanno copiati nelle commedie, ci hanno copiati nelle commedie sociali e addirittura ci hanno scavalcati. Adesso sono avanti, noi facciamo i remake dei film creati sia dagli spagnoli che dai francesi. Quindi il non è mai troppo tardi a mettere le mani su questa che era sicuramente, come diceva il relatore, che è non un punto d'arrivo ma un punto di partenza, tanto c'è da fare ancora. Noi crediamo che sia con la creazione dell'agenzia che con le nuove norme che vanno a regolare le commissioni cinema, quindi avendo all'interno persone che di cinema sanno, come dicevo poco fa, la qualità del cinema italiano possa sicuramente migliorare. Ci sarà da regolare l'esborso economico, ci sarà da capire come non permettere a tutti di accedere a soldi pubblici anche con prodotti che sono fatti solo per guadagnare. Il cinema italiano va finanziato, va assolutamente finanziato, ma va finanziato l'ingegno che nel corso degli anni il cinema italiano ha dimostrato. Abbiamo spesso, lo dico anche in questa sede, dimenticate quelle che sono le maestranze, signora sottosegretaria. Io le voglio ricordare che c'è un contratto fermo da 26 anni, 27 anni. È stato leggermente ritoccato negli ultimi anni, ma non è stato mai rinnovato. Inizialmente le produzioni straniere, io lo dico io che ho cominciato 40 anni fa, quando ho fatto degli incontri per film stranieri, venivano qua perché c'erano le migliori maestranze del mondo. Sicuramente anche le altre nazioni si sono attrezzate, ma un macchinista italiano era capace di cambiare una scena di un film nel giro di 20 minuti con quelle che nel settore si chiamano i chiancarelle, cioè quelle assi di legno che servono a modificare e a sorreggere le scene. Io ho visto delle invenzioni fatte da dei macchinisti, da aiuto elettricisti sul set. Ma qui nessuno di noi aveva pensato, quindi un aiuto elettricista che consiglia al regista come risolvere un problema. Ecco, le maestranze italiane sono sempre state quelle e continuano ad essere quelle. Avevamo presentato, non in questa, ma in una proposta di legge che abbiamo depositato, una percentuale da riservare sui fondi avuti dallo Stato per chi produce un film, il 40-45% dedicato al sotto la linea, il 30% dedicato al sopra la linea e poi il resto per i noleggi e per tutto quello che c'era da fare. In questo modo garantiremmo un salario per quello che sono le maestranze e che sicuramente non vanno dimenticate. Per ogni persona che va davanti alla macchina da presa, che va davanti a una telecamera, perché adesso anche quella si usa al cinema, si usano quelle ad alta definizione, ce ne sono altre 50 che lavorano alle spalle, senza di loro quella persona là davanti non ci arriverebbe. È quello che molte volte ho sentito dire da colleghi nel ritirare dei premi, ed è vero, senza quello che c'è dietro, senza la preparazione, senza le maestranze, senza l'autista che ti viene a prendere la mattina, senza il raccordo in produzione per la suddivisione delle scene, senza il trucco, senza il parrucco davanti alle telecamere non ci arrivi. Non ci arrivi o ci arrivi male, e sicuramente il nostro cinema non può arrivarci male. Abbiamo anche nei reparti dei premi Oscar trucco, parrucco, quante volte, scenografia, è tutto quello che c'è dietro, tutto quello che ha permesso a Sorrentino di vincere l'Oscar, a Salvatores di vincere l'Oscar, a Garrone, ha permesso a tanti di arrivare dove sono arrivati. Senza quel supporto non ci sarebbero arrivati. Per questo che ovviamente voteremo a favore, lo dico prima, non è una dichiarazione di voto, voteremo sicuramente a favore perché abbiamo concordato tutto quello che c'era là dentro. Siamo arrivati ad un accordo generale e di questo, ripeto, ringrazio anche la maggioranza. Voteremo a favore, ma mi permetto ancora una volta, concludendo, non mi servono 20 minuti, di chiederle di dare un'occhiata al contratto. Le maestranze non le dobbiamo dimenticare.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Colombo. Ne ha facoltà, prego.
6: Presidente, Prendo parola a nome del gruppo di Fratelli d'Italia per intervenire su un provvedimento di fondamentale rilievo per la politica culturale ed industriale della nostra nazione. Il testo unificato in materia di cinema e audiovisivo è frutto di un intenso lavoro, come hanno detto anche i colleghi, rigoroso e fecondo, di sintesi svolto all'interno della settima commissione. Ci troviamo di fronte a un passaggio di alto valore istituzionale. Per un lungo periodo la produzione cinematografica e audiovisiva nazionale ha patito le conseguenze di un'impostazione fortemente centralizzata e talvolta autoreferenziale, dominata da una tendenza all'omologazione e da un impianto di sostegno pubblico non sempre orientato al merito, all'innovazione linguistica o al reale riscontro industriale ed artistico. Quindi, insieme al ministro Giuli, che ringrazio, al sottosegretario e alla senatrice Borgonzone, che accolgo calorosamente saluto, con questo testo unico intendiamo superare i difficoltà

Per la nostra nazione. I dati SAE, d'altra parte, confermano la bontà delle nostre politiche. La spesa del 2025 è analoga a quella del 2024, ma con un 20% di spettatori in più nei primi 5 mesi del 2026. Questo significa che quando il prodotto offerto è adeguato, la gente al cinema ci va. Mi preme una precisazione, è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento e applauso all'incessante proficuo lavoro di sintesi condotto tra tutti i gruppi parlamentari, grazie al lavoro del Presidente Mollicone, che ringrazio, del relatore l'onorevole Cangiano, di tutta la Commissione e degli uffici compresi. L'impianto legislativo che giunge oggi al vaglio dell'Aula è il risultato concreto di un confronto alto, costruttivo e rispettoso delle diverse sensibilità politiche. La Commissione Cultura ha saputo dimostrare che sulle grandi scelte strategiche relative all'industria della cultura il Parlamento è in grado di superare le seccate ideologiche per convergere su un testo base equilibrato e moderno, capace di comporre ed armonizzare i contributi venuti da tutte le forze politiche, a partire dalle proposte di legge bipartisan, compresa quella di Fratelli d'Italia firmata dal nostro Presidente Mollicone. Un'agenzia legislativa che si inserisce in piena sintonia con le linee programmatiche del Ministero della Cultura, orientate a promuovere un pluralismo effettivo e a valorizzare la molteplicità delle espressioni culturali del Paese. Desidero rivendicare con orgoglio il contributo determinante di Fratelli d'Italia in questo percorso, che si traduce in una vera e propria liberazione e valorizzazione dell'industria cinematografica nazionale. Per troppi anni la cinematografia italiana è stata imbrigliata in una cappa di egemonia ideologica, in dinamiche assistenziali che finivano per limitare le pluralità delle voci e soffocare il talento emergente. Quindi liberare il cinema significa aver restituito piena cittadinanza a ogni forma espressiva, affrancando le risorse pubbliche da rendite di posizione, da logiche corporative, per riaffermare tre principi cardine: la libertà della creazione artistica, il merito delle proposte industriali e la centralità dell'identità culturale della nazione. I principi generali della legge ne definiscono chiaramente la visione identitaria e lo sguardo verso il futuro. Riconosciamo il cinema dell'audiovisivo quali presidi di libertà artistica, pluralismo e tutele della lingua italiana, disciplinando per la prima volta in modo consapevole l'impiego dell'intelligenza artificiale a difesa dei creatori e degli autori. La scelta politica di Fratelli d'Italia è netta: l'innovazione tecnologica deve guidare la crescita senza travolgere le centralità delle proprietà intellettuali e del lavoro umano. Sempre sul piano delle strutture della governance, l'istituzione del Forum del Cinema e dell'Audiovisivo sostituisce i vecchi organi consultivi per dare finalmente spazio alla rappresentatività diretta dell'intera filiera, includendo autori, lavoratori, piattaforme e settore videoludico. Con questa impostazione superiamo logiche chiuse del passato, aprendo le consultazioni di strategia a tutti i protagonisti del mercato a costo zero per le casse pubbliche. A questo percorso si affianca l'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo a decorrere dal 2028, che segna la netta separazione tra l'indirizzo politico del Ministero e la gestione tecnica dell'ente, a cui vengono affidati i fondi, le realizzazioni internazionali e l'Osservatorio sull'intelligenza artificiale. Si tratta di un passaggio fondamentale per superare le lungaggini burocratiche finora del passato, introducendo criteri manageriali nella gestione culturale e garantendo che le risorse vengano amministrate da organi dotati di assoluta indipendenza e professionalità. L'impianto delle deleghe legislative conferite al Governo definisce la traiettoria di ammodernamento strutturale per il futuro prossimo, puntando su una programmazione triennale, sul contrasto alla pirateria e sull'integrazione tra eccellenze formative e produttive. Rivendichiamo la bontà politica di affidare all'esecutivo strumenti per riordinare il settore, garantendo finalmente tempi certi per le imprese e salvaguardando specifici indirizzi di valore delle opere storiche e di genere al credito d'imposta per i settori dei videogiochi.
In questo quadro di valorizzazione delle infrastrutture nazionali si inserisce la riscoperta dell'immaginario e della memoria storica italiana. A questi che affiancano il rilancio

0: Reale condotto dall'amministratore delegato Emanuele Cacciamani alla guida di Cinecittà S.p.A., presidio industriale fondamentale per attrarre produzione internazionale e modernizzare i nostri teatri di posa. Per quanto riguarda il sostegno all'esercizio e alla produzione, il provvedimento introduce incentivi diretti dedicati alla ristrutturazione delle sale, al recupero degli schermi e alla lotta allo spopolamento culturale delle periferie, garantendo al contempo tutele mirate ai produttori indipendenti che mantengono i diritti delle opere e assumono il rischio d'impresa. Difendere la sala cinematografica significa difendere i presidi culturali e sociali dei nostri territori, mentre proteggere l'indipendenza produttiva evita che la creatività italiana venga svenduta ai grandi colossi internazionali. Per quanto concerne la disciplina finanziaria, l'introduzione di strumenti di ingegneria creditizia e garanzie pubbliche fino all'80% per agevolare l'accesso al credito bancario si inserisce in un'equa distribuzione delle risorse che limita le concentrazioni verso i grandi gruppi. Politicamente affranchiamo l'autovisivo dal puro assistenzialismo che mettiamo in protezione le produzioni con budget sotto l'1,5 milioni di euro, salvaguardando i giovani autori, le opere prime e seconde e i piccoli produttori che costituiscono l'anima libera della nostra cinematografia. Sul piano della regolamentazione finanziaria, la nostra visione del sostegno pubblico si basa sull'equità e sulla difesa del pluralismo produttivo. Per questa ragione il provvedimento introduce criteri rigorosi al fine di evitare la concentrazione delle risorse a vantaggio di pochi grandi gruppi, riservando al contempo canali di finanziamento dedicato a tutele rafforzate per le opere con budget inferiore a 1,5 milioni di euro. Sostenere il cinema sotto il 1,5 milioni significa tutelare il cuore pulsante delle prime e seconde, salvaguardare la sperimentazione dei giovani autori, garantire la sopravvivenza dei produttori indipendenti, quali rappresentano la vera fucina di talento e di libertà espressiva della nostra cinematografia. In conclusione, Presidente, questo provvedimento dimostra che quando il Parlamento lavora con spirito di sintesi, ascolto reciproco e senso di responsabilità, a vincere è tutta la cultura italiana. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Manzi. È a facoltà, prego.
2: La ringrazio signora Presidente, saluto la sottosegretaria. Arriva oggi appunto in quest'Aula, come hanno ricordato anche i colleghi, un testo unificato che prende però spunto da una proposta di legge specifica, la proposta di legge a prima firma della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, che nell'aprile del 2025 ha depositato un testo in quest'Aula dedicato proprio all'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e la audiovisivo. E quella proposta, la sua successiva calendarizzazione, è stato il primo passo per arrivare a quel testo unitario, frutto di un lavoro congiunto tra maggioranza e opposizione, in cui appunto sono confluite le proposte di legge presentate da quasi tutti i gruppi parlamentari. Quel testo condiviso rappresenta appunto il punto di arrivo di un lavoro lungo, serio e approfondito, che ha visto il contributo di sensibilità diverse, unite però da un obiettivo comune, dalla volontà soprattutto di rafforzare un settore fondamentale per il nostro paese, quello del cinema e dell'audiovisivo. Per prima cosa voglio dire che non era scontato, ne siamo tutti consapevoli, non era facile e non era scontato, soprattutto in un momento di sempre più forte contrapposizione politica dentro e fuori quest'Aula. Ecco, non era scontato arrivare a questo risultato, che è stato raggiunto per pochissimi, potremmo contarli quasi sulle dita di una mano, provvedimenti. Eppure ci siamo riusciti, trovando appunto una sintesi su una proposta che riguarda allo stesso tempo economia e cultura, crescita culturale e civile di questo paese. E vorrei citare una persona, il presidente Mattarella, perché siamo riusciti, arrivando oggi in quest'Aula, a interpretare quel monito, quell'invito che il presidente Mattarella aveva rivolto a tutto il settore e alle forze politiche in occasione proprio quest'anno della cerimonia in onore dei candidati al David di Donatello. In quell'occasione il presidente ci aveva ricordato come il cinema in questi 80 anni, gli anni appunto dell'Italia repubblicana, ha camminato con la Repubblica, accompagnando e interpretando il cambiamento e la crescita del nostro paese, costruendone l'immaginario, formando il linguaggio degli italiani e delle italiane, perché il cinema è ricchezza culturale, sociale, produttiva ed economica. E quel giorno il presidente Mattarella ci aveva ricordato come occorre dialogo, cito proprio le sue parole, dialogo, confronto aperto senza pregiudiziali per trovare un'intesa tra le istituzioni e i componenti del settore, con pazienza, impegno e costanza, proprio perché non è mai facile arrivare a questo risultato, non lo è perché le leggi sono spesso e sempre devono nascere dal confronto, dall'ascolto, dalla capacità di costruire sintesi, e questo è questo provvedimento, il testo unificato che oggi discutiamo e che arriva oggi in aula. Il risultato appunto di un percorso in cui maggioranza e opposizione, pur partendo da posizioni differenti, hanno saputo individuare obiettivi comuni nell'interesse del settore e soprattutto nell'interesse del Paese. E lo si è fatto ascoltando il settore. Voglio ricordare le più di 50 audizioni di associazioni, operatori, esperti, produttori, lavoratori del settore che sono venuti in commissione a dare il loro contributo, un contributo appunto di cui si è voluto e si è cercato il più possibile di fare tesoro. Ma io voglio ricordare da capogruppo ovviamente del Partito Democratico quanto quel testo di legge, quella proposta di legge da cui è partito quel percorso unitario sia importante, quella proposta Schlein che istituiva l'agenzia appunto per il cinema e l'audiovisivo, ha un valore rilevante perché rappresenta quanto per il Partito Democratico quel settore sia determinante per il nostro Paese. Che cosa significa appunto per noi sostenere una delle grandi arti che l'umanità ha creato e uno dei settori strategici del Paese? Quell'agenzia per il cinema e l'audiovisivo vuole e voleva essere, negli intenti di quella proposta, un organismo indipendente, una struttura autonoma e professionale capace di tenere insieme le scelte strategiche e le anime del comparto, l'anima industriale e l'anima culturale, sottraendola appunto a scelte strategiche alla decisione di questa o quella maggioranza politica. Quel testo, quando era stato presentato ormai più di un anno fa, voleva essere una sfida a tutto il Parlamento, una sfida appunto ad agire anche di fronte a quelle che erano scelte mancate o scelte sbagliate, ai tagli, ai ritardi a cui purtroppo in questi anni abbiamo assistito ad opera del governo Meloni e dei suoi ministri della cultura. Quella proposta faceva proprie le sollecitazioni del maestro Pupi Avati, che voglio qui ringraziare per essere stato sempre a fianco del Parlamento nel lento, paziente, costruttivo lavoro appunto di percorso di costruzione di un testo unitario. Ecco, quel testo ha avviato un processo e quel processo ci porta qui, ci porta al lavoro appunto all'interno del comitato ristretto che con grande responsabilità, con l'ascolto che ricordavo poco fa di tutti gli operatori del settore, abbiamo cercato di mettere in atto. Salutiamo questo testo non perché lo riteniamo perfetto, perché nessun testo di legge può essere perfetto, avremmo voluto inserire magari nostri contributi piuttosto che altri, avremmo voluto prevedere alcune deleghe in meno rispetto a quelle che ci sono, però io voglio rimarcare ancora una volta, perché questo è il compito della politica, il fatto che ognuno di noi sia riuscito, se vogliamo, a fare un passo indietro per fare un passo più importante e più forte in avanti, perché siamo partiti insieme alle altre opposizioni da dei punti e da degli elementi irrinunciabili che in questo testo sono stati tradotti. L'agenzia, come ricordavo poco fa, ma soprattutto e anche le misure a sostegno del welfare per i lavoratori dello spettacolo, la riforma delle commissioni ministeriali per evitare che si possano verificare altri discutibili casi come quelli che abbiamo discusso anche in quest'aula, strumenti di sostegno a chi si trova in condizioni di emergenza pensionistica, l'istituzione di un organismo importante come il forum di ascolto, di confronto, di dialogo costruttivo e permanente con quale il forum del cinema e dell'audiovisivo, che a quelle proposte se ne sono poi aggiunte altre in sede di discussione, il sostegno sostegno per esempio alle sale e alle produzioni indipendenti. Penso che l'aver fatto tutti insieme un passo più grande, più lungo in avanti sia davvero un valore, perché per ottenere un obiettivo concreto, perché poi l'obiettivo a cui dovremmo tendere tutti insieme è quello di cambiare e migliorare concretamente la vita, se mi permettete, il lavoro di chi opera in questo settore così strategico e che è così determinante. Proprio perché siamo partiti da un assunto, che il cinema e l'audiovisivo non sono un comparto come tutti gli altri. Parlare di cinema significa in primo luogo parlare di cultura, significa parlare di libertà espressiva, di memoria collettiva, di formazione delle coscienze, significa parlare della capacità di un paese di raccontarsi e di essere raccontato, proprio seguendo le parole di Mattarella che citavo poco fa. Ogni film, ogni documentario, ogni serie televisiva, ogni opera audiovisiva contribuisce e ha contribuito a costruire l'immagine dell'Italia nel mondo, ha raccontato i nostri territori, ha valorizzato e valorizza il nostro patrimonio artistico, ha diffuso la nostra cultura, proprio perché il cinema è anche uno dei più potenti strumenti di diplomazia culturale che il nostro paese possiede. Ma il cinema è anche e soprattutto economia. Dietro a ogni produzione lavorano migliaia di persone, e le ha ricordate il collega Amato e lo faccio anch'io, lavorano registi, sceneggiatori, attori, tecnici, montatori, costumisti, scenografi, musicisti, professionisti degli effetti visivi, imprese artigiane, società di servizi. Insiste un'intera filiera produttiva che genera occupazione qualificata, che genera innovazione, che genera investimenti e sviluppo. E ogni investimento nel cinema produce effetti che vanno ben oltre la singola opera culturale e creativa che c'è in quel film, perché produce occupazione, alimenta turismo, valorizza il territorio, sostiene l'indotto e la crescita economica. E per questo motivo investire nel cinema e riconoscere al cinema il valore così strategico è un investimento importante, però anche perché negli ultimi anni, voglio ricordarlo, questo settore ha affrontato delle sfide enormi. Penso alla pandemia, penso a quanto quell'evento abbia colpito duramente le sale cinematografiche e l'intera filiera produttiva. Penso poi alla rapidissima trasformazione tecnologica con la crescita delle piattaforme digitali, l'evoluzione delle modalità di fruizione delle opere audiovisive e le nuove prospettive che l'intelligenza artificiale apre, di cui anche questo testo si occupa. Ecco, sono cambiamenti epocali che impongono alla politica di accompagnare questo settore, di sostenerlo, di stargli a fianco senza subire passivamente le trasformazioni. Ed è per questo che servono delle regole che siano chiare, che siano efficaci, e degli strumenti soprattutto, e a fianco ad essi una visione. E in questo testo c'è molto, ci sono delle misure importanti, le ho ricordate e penso che vadano rivendicate in questo caso. In questi anni abbiamo incalzato, non siamo stati mai teneri nei confronti del governo, chiedendogli di affrontare quel grido d'allarme che fuori, là fuori, i professionisti del settore lanciavano. Penso a questioni urgenti come l'indennità di discontinuità, e gli abbiamo chiesto appunto di intervenire. E oggi, devo dire, non essendo mai tenera nei confronti di questa della maggioranza di governo, un obiettivo importante l'abbiamo raggiunto ed è frutto davvero di un lavoro collettivo. È un lavoro collettivo che non può spingersi ovviamente a fermarci, anzi, dovremo continuare ad andare avanti, proprio perché in questo testo, ed è stato ricordato anche nell'intervento della collega Grippo, c'è una parola fondamentale e importante, è la parola stabilità, e quella parola è un valore, perché chi investe nel cinema ha bisogno di certezze, ha bisogno di conoscere le regole, di poter programmare per tempo investimenti che si sviluppano spesso nell'arco di anni, e l'incertezza normativa unita molto spesso a quella economica rappresenta e ha rappresentato uno dei principali ostacoli alla crescita di questo settore. E per questo motivo è particolarmente importante che il Parlamento abbia lavorato proprio nella direzione di trovare un quadro e di individuare un quadro normativo che fosse stabile, trasparente e prevedibile, con un'attenzione importante al tema del pluralismo culturale, che è fondamentale. Il cinema italiano è grande proprio perché è sempre stato ed è plurale, capace di raccontare storie diverse, dando voce a sensibilità differenti, perché è in grado di valorizzare il cinema d'autore, così come quello popolare, le grandi produzioni come le produzioni produzioni indipendenti, le nuove generazioni di autori insieme ai grandi maestri. E difendere quel pluralismo culturale significa difendere la libertà culturale. Significa garantire che il mercato non sia l'unico criterio attraverso il quale si decide che le storie e che certe storie meritino di essere raccontate. E questo è un principio che non è sostituibile ed è imprescindibile per noi. E voglio ricordare anche un ulteriore elemento, si è ricordata l'intelligenza artificiale ed è importante che ci sia questo in questo testo, proprio perché innovazione e diritti debbono sempre procedere insieme. C'è l'altro aspetto importante delle sale, relativo proprio al ruolo delle sale cinematografiche. Le sale non rappresentano soltanto il luogo in cui si va a vedere il film. Sembra una visione romantica, ma voglio ricordarla. Le sale in tante parti del nostro paese sono presidi culturali, sono luoghi di aggregazione, spazi nei quali una comunità condivide emozioni, riflessioni, esperienze che possono cambiare davvero le nostre storie. E in un tempo che è caratterizzato sempre di più da una fruizione spesso individuale dei contenuti audiovisivi, difendere il valore collettivo delle sale significa difendere proprio una dimensione collettiva della cultura stessa, ed è un segnale, è una scelta che ha anche un valore sociale oltre che culturale. Pensate un momento all'emozione del racconto della sala che ci ha dato Giuseppe Tornatore nel suo nuovo cinema Paradiso, a quando si spengono le luci e inizia la proiezione del film in sala. Cosa si provava in quel momento? Ecco, in molte parti del paese quei presidi culturali sono fortemente a rischio, vanno scomparendo, ed ecco perché c'è la necessità e c'è il dovere di sostenerli e di diffondere sempre di più una cultura del cinema, perché quei luoghi siano spazi vivi, siano luoghi partecipati oltre le logiche meramente commerciali. Molto dipenderà poi dall'attuazione, dai tempi di attuazione concreta di questa legge, perché le norme da sole non bastano, servono tempi certi, servono risorse adeguati, servono procedure efficienti e amministrazioni capaci di accompagnare il settore. E come Partito Democratico, il nostro lavoro non finisce ovviamente oggi con l'arrivo del testo in aula. Continueremo, come abbiamo sempre fatto, a svolgere il nostro ruolo con spirito costruttivo, vigilando affinché gli obiettivi contenuti in questo provvedimento trovino sempre piena attuazione. E voglio ringraziare, è qui a mio fianco, il collega Orfini, che concretamente ha lavorato insieme agli altri colleghi della maggioranza e dell'opposizione, al relatore, al governo, al ministro Giuli, alla costruzione di questo testo. Questa soddisfazione, la soddisfazione per questo traguardo, e aspettiamo ovviamente l'approvazione completa del testo in quest'aula, nasce da una consapevolezza. La consapevolezza secondo cui quando si parla di cultura il Parlamento deve saper costruire delle convergenze larghe, perché il cinema non appartiene a questa o a quella maggioranza politica, perché è un patrimonio della Repubblica, uno strumento attraverso il quale raccontiamo chi siamo, soprattutto chi vogliamo diventare. E per questo crediamo che sostenerlo significhi investire sulla qualità della nostra democrazia, perché una democrazia è più forte quando investe nella cultura ed è più forte quando sostiene la libertà della creazione artistica, quando offre opportunità ai giovani talenti, quando considera la cultura non un costo ma come un investimento e un'opportunità strategica. Questo allora oggi è un primo passo, non esaustivo ovviamente, ma importante, un passo significativo per continuare a rafforzare il cinema italiano, l'audiovisiva, la cultura e in definitiva il futuro del nostro paese.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Piccolotti, ne ha facoltà, prego.
0: Grazie signora Presidente, colleghi e colleghe, c'è sicuramente in quest'aula qualcuno che è convinto che l'Italia possa diventare una grande potenza militare. Noi invece pensiamo che questo non accadrà mai, ma siamo molto convinti che l'Italia sia una grande potenza culturale, ed è proprio per questo, per difendere la potenza della cultura italiana, che siamo disponibili a discutere, ad approfondire, anche a dialogare. Arriviamo a discutere questo testo purtroppo dopo 3 anni che definire difficili per il cinema e per l'audiovisivo italiano è quasi un eufemismo, e lo diciamo subito con chiarezza perché è da qui che vogliamo partire. Il testo unificato che oggi approda
3: in aula sulla base della proposta Schlein ci pare nel complesso un passo avanti. Prodotto dalle grandi mobilitazioni dei lavoratori e delle lavoratrici di tutto il settore del cinema e anche naturalmente dalle pressioni delle opposizioni e dal dialogo che ne è scaturito. Non lo diciamo a cuor leggero e non lo diciamo perché abbiamo cambiato idea sui rischi che pure questo provvedimento comporta. Lo diciamo perché conosciamo la distanza tra il punto da cui siamo partiti e il punto in cui siamo arrivati e perché quella distanza l'hanno pagata in questi anni sulla propria pelle migliaia di lavoratori e lavoratrici del settore. Ripercorriamo questo terreno perché la memoria corta è un lusso che in politica non ci si può permettere. Abbiamo avuto prima la crisi legata alla pandemia, poi quando ancora il settore non si era risollevato c'è stato il blocco del tax credit nell'estate del 2023, passando poi per la gestione del ministro San Giuliano, il ministro Giuli, le tante uscite della sottosegretaria Borgonzoni, il settore cinematografico e audiovisivo italiano in questo periodo ha vissuto una delle crisi più gravi della sua storia recente. I numeri, quando si è riusciti a farli emergere nonostante alcune versioni rassicuranti, sono stati impietosi. Secondo l'analisi del CNEL sui dati INPS relativa ai contratti di tecnici e maestranze, gli occupati ad esempio sono scesi da 18.426 nel 2023 a 15.128 nel 2024. Le imprese coinvolte nel relativo contratto collettivo sono passate a un certo punto da 543 a 271, con un dimezzamento in un solo anno. Un'indagine tra i lavoratori delle troupe diffusa la scorsa primavera segnalava che oltre il 75% risultava senza lavoro, con punte più gravi in alcune regioni dove un lavoratore su tre aveva chiuso l'anno a zero giornate contributive. Abbiamo assistito a tagli in manovra che hanno messo a rischio migliaia di posti di manovra, abbiamo assistito anche ad una grande incapacità gestionale e al tentativo di mettere in campo un controllo politico e ideologico sull'arte che ha impoverito il pluralismo e che ha messo a rischio la diversità culturale. Dietro questi numeri ci sono le facce di chi ha manifestato, per esempio a Piazza Sant'Apostoli, di tecnici specializzati costretti a reinventarsi benzinai, di attori che hanno vissuto con 9.000 euro l'anno. Il movimento Siamo ai titoli di coda, che riunisce le maestranze del cinema, a un certo punto lo ha detto con parole che meritano di restare agli atti di quest'aula. Ha detto: due anni di silenzio istituzionale, un settore trasformato in una categoria fantasma. E è a questa disperazione, prima ancora che alle proposte tecniche, che questo Parlamento deve dare una risposta. Ed è un bene che proprio a partire dalla proposta Schlein e sulla base delle altre proposte di legge presentate anche da altri gruppi si sia aperto un percorso d'ascolto bipartisan, un percorso che ha fatto emergere non solo il dolore della categoria ma anche le proposte che da lì venivano. Ed è proprio partendo da questa situazione drammatica che il nostro gruppo ha deciso di dare il proprio assenso alla creazione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo prevista dall'articolo 3 del testo. Non lo nascondiamo, su questo strumento avevamo e in parte manteniamo alcune remore. Il timore è che sottraendo funzioni di gestione al Ministero della Cultura si finisca per opacizzare processi decisionali che con tutti i loro limiti sono sempre rimasti sotto i riflettori, soggetti a interrogazioni parlamentari, ad accessi agli atti, all'attenzione costante della stampa specializzata e anche di quella generalista. Un'agenzia tecnica, per quanto appunto dotata di un consiglio di amministrazione, sottoposta a pareri parlamentari sulla nomina del direttore, partecipata attraverso il forum dagli esponenti delle categorie, rischia però strutturalmente di allontanarsi da da quel controllo pubblico che oggi nel bene e nel male la Direzione Generale Cinema garantisce. Ma capiamo che se da un lato c'è questo rischio, l'altra faccia della medaglia è anche un'opportunità. Un'opportunità di creare indipendenza, autonomia, efficienza, regole certe. Ed è quindi stata proprio l'emergenza di questi anni a convincerci che la posta in gioco è più grande delle nostre legittime cautele. Un settore che rischia di collassare per l'assenza di regole certe, di finestre di finanziamento prevedibili, di tempi di erogazione definiti, ha bisogno di uno strumento tecnico capace di funzionare con continuità, al riparo per quanto possibile dai cambi di casacca politica che abbiamo visto negli ultimi anni. Se l'agenzia funzionerà davvero come un motore della programmazione triennale, trasparente e verificabile, avrà fatto il suo lavoro. Saremo i primi a vigilare perché quella trasparenza non resti sulla carta. E non siamo soli in questa valutazione. Lo stesso mondo della cultura cinematografica, che negli ultimi anni non ha risparmiato critiche severe al governo, guarda con interesse a questo testo. Ad esempio l'Istituto Italiano per l'Industria Culturale ha parlato di una convergenza politica sorprendente tra maggioranza e opposizioni, definendo la nascita dell'agenzia innovativa, persino rivoluzionaria, pur accompagnando il giudizio a un cauto ottimismo e a diverse perplessità. Le associazioni degli autori, riunite nel coordinamento che comprende 100 autori, ANAC, VGI e le altre sigle, pur mantenendo accesa la vigilanza su alcuni nodi irrisolti della governance culturale, hanno riconosciuto passi nella giusta direzione. E lo stesso movimento Siamo ai Titoli di Coda, che tanto ha lottato in piazza in questi mesi, ha espresso soddisfazione per alcune delle risposte contenute nel testo, in particolare sul fronte del lavoro. Detto questo, non ci accontentiamo. Annunciamo da questo banco che presenteremo un emendamento per introdurre una piccola tassa di scopo del 5% sugli utili delle piattaforme per rafforzare il finanziamento che va ai giovani autori e alla sperimentazione cinematografica. Il testo già contiene tra i criteri di delega l'indicazione a sostenere i giovani autori e le opere d'esordio, e questo è un bene, ma queste indicazioni di principio debbono anche avere una copertura strutturale e dedicata, altrimenti i propositi rischiano di restare lettera morta, come è già successo alcune volte in passato. Quindi una piccola tassa di scopo aggiuntiva rispetto all'obbligo di reinvestimento, calibrata e non punitiva per il resto della filiera, darebbe un segnale verso l'ottenimento di questo obiettivo, creando una gamba finanziaria stabile, diversa dal tax credit anche indipendente da una legge di bilancio che negli ultimi anni ha visto il fondo per il cinema passare da 750 a 500 milioni di euro strutturali. Abbiamo depositato anche un emendamento per tutelare il personale precario interinale che oggi lavora alla Direzione Cinema, affinché non venga dimenticato dal nuovo percorso. E quindi permetteteci, proprio perché parliamo di lavoro, di insistere su un punto che per noi non è accessorio, ma è uno dei cuori che battono in questa riforma. Le norme a difesa dei lavoratori dello spettacolo, inserite nel capo 2 del testo, che raccoglie gli articoli dedicati alle tutele del lavoro e agli ammortizzatori sociali del settore. L'articolo 8 sancisce un principio che sembra scontato, ma invece non lo è mai stato fino in fondo nella pratica: l'iscrizione obbligatoria di tutti i lavoratori e le lavoratrici subordinate autonome dello spettacolo al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro. Su questo anche abbiamo depositato il nostro terzo emendamento espansivo, che aiuta a coprire anche i dipendenti delle cooperative oppure delle imprese multiservizi. L'articolo 9 invece istituisce un'indennità di discontinuità, riconoscendo che le prestazioni lavorative nel settore hanno carattere strutturalmente discontinuo, accessibile con almeno 51 giornate di contribuzione nei 12 mesi precedenti, erogata all'80% della retribuzione media, con una percentuale che sale all'85% per chi ha maturato almeno 80 giornate. L'articolo 10 infine istituisce un fondo dedicato ai lavoratori dello spettacolo in emergenza pensionistica per gli anni dal 2027 al 2030. Su questo punto però, quello del lavoro, che per noi è centrale, dobbiamo essere onesti con quest'Aula e con chi ci ascolta anche da fuori. Non partiamo da zero e non possiamo far finta di dimenticare cos'è successo l'ultima volta che il Parlamento ha lavorato a qualcosa di simile, perché già la legge delega numero 106 del 2022 all'articolo 2 aveva conferito al Governo il compito di introdurre proprio un'indennità di discontinuità strutturale e permanente per i lavoratori dello spettacolo. Ebbene, il decreto legislativo che ne è seguito tradì quelle finalità, non rispose all'obiettivo di una tutela previdenziale universale, specifica e dedicata, ma si ridusse a un mero sostegno al reddito, per giunta modesto e non strutturale, che nulla aveva davvero e ha davvero a che fare con il riconoscimento della discontinuità come caratteristica distintiva di chi lavora in questo settore. Lo abbiamo tutti verificato in qualche modo sulla nostra pelle politica attraverso le tante interrogazioni, gli ordini del giorno, gli emendamenti presentati in questi anni per denunciare quello scarto tra le intenzioni della delega e la povertà della sua attuazione. È per questo che oggi chiediamo che il Parlamento vigili, che il Governo non sbagli passo dopo passo sui decreti legislativi attuativi previsti da questa nuova delega, perché la storia della discontinuità non si ripeta una seconda volta come una promessa tradita. Lo stesso vale per il fondo per l'emergenza pensionistica, una misura che voci come quella dei sindacati, per esempio di base, hanno chiesto a gran voce, denunciando quanti lavoratori per un pugno di giornate contributive mancanti rischiano di perdere interi anni di anzianità. Per chi, come il nostro gruppo, ha fatto della difesa del lavoro discontinuo e precario nel mondo dello spettacolo una battaglia di legislatura, queste norme rappresentano un risultato che va difeso e, se possibile, rafforzato nel prosieguo dell'esame parlamentare, con la memoria bene in mente di come una delega tradita si possa trasformare in una ennesima delusione per chi lavora. Presidente, voteremo questo testo che è il frutto di tanto lavoro comune, di tanti diversi parlamentari, di tante mediazioni, e che affidiamo come testo appunto frutto della collaborazione alla vigilanza di questo Parlamento e al prossimo nei mesi e nei decreti attuativi che verranno. Lo voteremo con la consapevolezza che dopo anni di macerie, di silenzi ministeriali e di lavoratori e lavoratrici lasciati soli, un passo avanti concreto va riconosciuto come tale. Il cinema italiano merita molto di più della gestione che abbiamo visto fin qui. Da questo testo e dalla battaglia che continueremo a condurre per sostenere il mondo del cinema, il pluralismo culturale, la creatività artistica, la grandezza della cultura italiana nel mondo, noi ripartiamo. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Cangiano, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, numero 2957, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi in distribuzione sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore, deputato Calovini. Prego, onorevole.
4: Sì, grazie Presidente. Sottosegretario, se nulla osta da parte dei colleghi, depositerei direttamente la relazione. Grazie.
1: Grazie, autorizzato. Facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, si intende che vi abbia rinunciato. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche e il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 14 per lo svolgimento degli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 14.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: 4 febbraio 2025. Caro Vic, auguri, sono 50. Ti immagino con ancora tutti i capelli, forse un po' schiariti dal sole, a camuffare inevitabili ciuffi bianchi, i muscoli un po' meno gonfi, i tatuaggi cresciuti e il piercing al sopracciglio, quello che ti hanno strappato, ancora lì, vezzo e burla per i bambini, ma anche per i pescatori, a cui raccontavi che un amo ti era rimasto impigliato. Saresti ancora a Gaza, ne sono certa, chissà con quale delle tante donne che ti hanno amato al tuo fianco. Che fine hanno fatto i tuoi rapitori? Sotto quale palazzo o in quale tenda si trovano? Avrei voluto cercarli, me l'ero ripromessa, ma ora mi dovrei unire a chi scava in cerca di resti a mani nude.
1: Caro amico, ti scrivo così.

0: Sì, se non fosse stato ucciso a Gaza il 14 aprile del 2011, Vittorio Arrigoni, attivista e giornalista, avrebbe compiuto 50 anni nel febbraio dello scorso anno. Ombre sul suo assassinio, forse un gruppo jihadista che lo accusava di diffondere corruzione dopo una vita breve, a fianco delle popolazioni più fragili del mondo, dall'Est Europa all'Africa, al Sud America, fino alla Palestina, con il Movimento di Solidarietà Internazionale. Ben trovati nello spazio del GR Parlamento dedicato alle nuove pubblicazioni. Ancora una volta torniamo in Medio Oriente, a Gaza, la fiera, seguendo il libro di Anna Maria Sedini, giornalista e scrittrice. Il titolo, Caro Vic, ti scrivo, edito da Altra Economia. Buongiorno Anna Maria Sedini.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora Sedini, benvenuta. Era impossibile non ascoltare, caro amico, ti scrivo, di Lucio Dalla, come premessa alla nostra conversazione. Con la mente, il cuore e nel tuo caso la penna si parla, si scrive anche a chi non c'è più. Così la formula scelta per questo libro è quella epistolare. Le Sedini, chi era Vittorio Arrigoni?
1: Vittorio Arrigoni era un attivista per i diritti umani che, dopo aver girato il mondo e dato una mano nei luoghi più remoti della terra, ha deciso di arrivare in Palestina e, in particolare, dopo una prima conoscenza nel 2008, nell'agosto del 2008, ha scelto di arrivare a Gaza per dare una mano lì. E ci è arrivato con una mini flottiglia. Oggi vediamo quelle grandi, vediamo la Global Sumud flottiglia, ma la prima forma di flottiglia fu proprio quella scelta da Arrigoni, due barchette sgangherate, per arrivare a Gaza nell'agosto del 2008. Gaza, dove lui visse circa 2 anni, che raccontò soprattutto le bombe che cadevano sopra Gaza, e purtroppo a Gaza morì anche, gli venne strappata la vita, venne rapito e ucciso da un gruppo di sedicenti salafiti.
0: Le sue lettere, Sedini, sono quasi un diario, fanno molto pensare a un diario intimo. Iniziano a giugno del 2023 e terminano a marzo di quest'anno. Alcune, le prime, avrebbero il timbro e il francobollo norvegese. Perché da Oslo?
1: Perché innanzitutto queste lettere ripercorrono anche il mio percorso professionale, quindi il mio ritorno in Palestina. L'ultima volta c'ero stata proprio per raccontare la storia di Vittorio Arrigoni, ero stata a Gaza, e nel 2023, molto prima del 7 ottobre, io torno per raccontare la Palestina. Ma prima di arrivare in Palestina parto da Oslo, dalla Norvegia, e sono lì per intervistare la maggiore esperta al mondo degli accordi di Oslo, perché in quell'anno ricorreva il trentesimo anniversario appunto degli accordi, che sono una tappa fondamentale nel rapporto tra israeliani e palestinesi, una tappa che tra l'altro è tornata attualissima con gli Epstein Files.
0: Lei racconta ad Arrigoni di persone che sono care ad entrambi, l'introduzione affidata a Maria Elena Delia e di altre come Ilan Pappé, lo storico israeliano, e Francesca Albanese, che forse Arrigoni non ha mai conosciuto, o anche come una famiglia ne racconta la storia, quella Sublaban, che è l'ultimo nucleo palestinese che è stato cacciato dalla città vecchia di Gerusalemme. Poi racconta ad Arrigoni di Shirin Abu Akleh. Tante sono le parole annotate nella lettera di giugno 2024, in cui racconta da Arrigoni di questa giornalista, era stata soprannominata la voce della Palestina, e parla di una linea rossa, forse la prima varcata dallo Stato ebraico. Perché?
1: Sì, è la prima linea rossa, così l'ho definita, perché di fatto l'omicidio e l'uccisione di Shirin Abu Akleh, che era in assoluto la giornalista palestinese più nota tra i palestinesi, ma non solo, nel mondo arabo anche, ha indicato un passaggio, superato il quale, senza reazioni da parte del mondo internazionale, e Shirin aveva anche un passaporto americano, in un certo senso hanno significato il via libera, hanno significato che i giornalisti palestinesi si potevano uccidere e che il mondo non sarebbe insorto in loro difesa. E quindi ho considerato questo episodio davvero rilevante. Shirin Abu Akleh inoltre lavorava per Al Jazeera, che, come sappiamo, è la testata che è stata presa più di mira in assoluto dentro Gaza, ma non solo, perché esattamente dopo il 7 ottobre viene approvata una legge che è stata soprannominata la legge Al Jazeera, che impedisce alle testate internazionali, che secondo il governo e il Parlamento israeliano operano contro la sicurezza di Israele, permette di chiudere queste redazioni e di impedire quindi il loro lavoro. Questa era è una norma che è stata subito applicata per Al Jazeera a Gerusalemme, ma addirittura anche a Ramallah, ma che rischia di essere approvata e usata strumentalmente contro tutti i giornalisti internazionali che decidono di sfidare la propaganda israeliana, di raccontare quello che succede a Gaza o anche in Israele, in Cisgiordania.
0: e ai quali è impedito di poter mettere piede a Gaza e documentare in maniera indipendente. Sempre dal suo libro, siamo a ottobre del 2024, io leggo una citazione. Si tratta di una frase della portavoce del sindacato dei giornalisti palestinesi. In tutto il mondo i giornalisti indossano indumenti protettivi come il giubbotto antiproiettile, l'elmetto, e sanno che per il diritto internazionale dovrebbero essere protetti. In Cisgiordania li indossi e sai che verrai maltrattato e aggredito, a Gaza che verrai ucciso per questo. Tante pagine lei dedica all'informazione, dalla strage dei colleghi Gazawi a quella che è invece la narrazione generalista della stampa italiana su Gaza.
1: Non era mai successo che oltre 260 giornalisti perdessero la vita, molti dei quali sono stati chiaramente dei target dell'esercito israeliano perché sono stati inseguiti e colpiti da droni, per essere in realtà discriminati fin dall'inizio. Quindi è stato un lavoro che è iniziato di fatto il 7 ottobre e che purtroppo sta continuando. Ad oggi siamo a 263 colleghi uccisi dentro la striscia di Gaza. La copertura mediatica è una parte fondamentale di ogni guerra, di ogni conflitto, e questo, diciamo, il governo israeliano, i governi israeliani lo sanno benissimo, tanto che destinano somme ingenti, milioni di dollari alla propaganda e al racconto mediatico. Lo abbiamo visto per esempio anche nel tentativo di censurare sui social, sulle grandi piattaforme, il racconto mediatico. Io mi sono occupata della guerra ai giornalisti, della guerra dei giornalisti, in cui purtroppo sono diventati parte involontaria, e anche qui mi ricollego, come succede spesso nel libro, a Vittorio Arrigoni, perché la prima volta che io entro a Gaza nel 2009, subito dopo l'operazione militare israeliana Piombo Fuso, io entro proprio per raccontare qualcosa che in piccolo si è poi ripetuto dopo il 7 ottobre. Io ero lì per un documentario intitolato Gaza, guerra all'informazione, perché durante Piombo Fuso, per la prima volta ai giornalisti stranieri venne impedito di entrare, e a raccontare, a mostrare al mondo quello che succedeva dentro Gaza furono appunto i giornalisti palestinesi. Allora in 23 giorni persero la vita, in 23, oggi in più di 2 anni, insomma quasi 3 anni ormai, hanno perso la vita in 263. Quindi questo è un filone purtroppo che non è mai stato abbandonato dal governo israeliano, e ancora una volta le reazioni sono sempre troppo soft, troppo spente. E ricordo che uccidere dei giornalisti durante una guerra equivale a un crimine di guerra, perché i giornalisti, esattamente come i civili, sono protetti dal diritto internazionale, anche se, come sappiamo, purtroppo il diritto internazionale, come ci è stato detto dal nostro ministro degli esteri, conta fino a un certo punto.
0: Ancora un altro tratto di Penna Rossa, ancora una lettera ad Arrigoni per raccontargli di come un altro confine di civiltà e umanità, restare umani, era un po' il suo motto, la sua cifra distintiva, sia stato superato in questi 2 anni. Nell'ultima pagina del 2024, a dicembre, racconta a Arrigoni di un'immagine che è rimasta nella mente di molti. È una foto, è il direttore dell'ospedale Kamal Adwa, un pediatra a Abu Safia, che a braccia alzate con il suo camice va incontro ai militari israeliani che hanno bombardato la struttura.
1: Sappiamo purtroppo che ha subito delle torture, sappiamo che in uno stato di salute molto precario, continuano gli appelli per salvare il dottor Abu Safia, e purtroppo la sua vicenda rientra in quella che dagli esperti è stato definito come uno dei tanti cidi, cioè uccisioni, uno iatrocidio. Cosa significa? Significa colpire il sistema di cura, colpire chi cura, chi salva le vite, e quindi in questo caso sono migliaia i medici, i sanitari, insomma gli operatori che permettono appunto di curare le persone e di salvarle, che sono stati presi di mira ancora una volta. Sono stati presi di mira anche perché testimoni, e probabilmente anche per questo il dottor Abu Safia è stato rapito, è stato sequestrato, perché di questo si tratta, e quale sarebbe la sua colpa? Ci viene detto, come spesso succede per i giornalisti, che era un operativo di Hamas, che lavorava per Hamas, quando anche dei colleghi internazionali hanno testimoniato in suo favore dicendo che era un medico e che ha fatto il medico fino alla fine, cioè non abbandonare i propri pazienti in una situazione sempre più difficile, sempre più precaria. Ancora oggi gli ospedali di Gaza su 36 ne funzionano una manciata, ancora oggi le persone muoiono sebbene ci sia un formale cessate il fuoco, ma sappiamo benissimo che sono morte 900 persone da questo cessate il fuoco, e soprattutto non entrano i medicinali, non entrano gli aiuti che permettono il funzionamento degli ospedali. Quindi ulteriori persone muoiono, ulteriori feriti ogni giorno perdono la vita, proprio perché tra i vari obiettivi dell'esercito e del governo israeliano c'è quello di distruggere l'intero sistema sanitario, che non vuol dire soltanto, mi permetto di aggiungere, non vuol dire soltanto uccidere le persone, ma uccidere un sistema. E purtroppo, questo sembra molto cinico, ma ci vuole molto più tempo per ricostruire un intero sistema sanitario, ci vogliono decenni per costruire un sistema sanitario che rimpiazzare i medici, sappiamo benissimo che i Gazawi non hanno mai smesso di studiare, ma rimettere in piedi un intero sistema sanitario è una sfida enorme per un paese che è rimasto in frammenti come la striscia di Gaza, insomma.
0: Selini, nelle sue lettere tante informazioni, tanti aggiornamenti e tante voci, da padre Gibran, che è il parroco del Santo Redentore, che dice che in questi anni i checkpoint, che sono un luogo terribile, si sono moltiplicati in Cisgiordania, nel 2025 erano 900, il che significa difficilissimo spostarsi, difficilissimo lavorare, difficilissimo andare a scuola. Ma anche Stefano Rebora, con gli aiuti di Music for Peace, e anche, io non so se lo pronuncio correttamente, i refuseinik israeliani, cioè i ragazzi che si rifiutano di prestare servizio militare, la dedica a T puntato e alle bambine e ai bambini senza pace. Io ricordo che Gaza aveva una popolazione giovanissima, il 75% sono di età inferiori ai 25 anni. Ora, per far scoprire agli ascoltatori chi è T, chiediamo un contributo dalla regia.
2: La prima volta che Safuat mi ha mostrato una sua foto, mi è sembrato che avesse una coroncina in testa, e invece erano le cicatrici dell'intervento. La zia ci ha raccontato la dinamica. Una notte ha sentito un'esplosione incredibile e ha capito che proveniva dalla zona dove abitava la famiglia di suo fratello, il padre di T. Ero vicino all'ospedale Nasser di Khan Yunis, ha detto, e sono corsa lì per mandare un'ambulanza, ma era già partita. Quando è tornata indietro, trasportava T. Una scheggia di 6 centimetri le era entrata nella testa, squarciandola, e una parte del cervello era fuori uscita. Abbiamo pensato che fosse morta. Il cuore era fermo e lei era incosciente, ha continuato la zia. Sua madre invece è arrivata cadavere. I medici le hanno praticato il massaggio cardiaco e T incredibilmente ha reagito. È rimasta 3 giorni all'ospedale Nasser, ma non c'erano specialisti per operarla. E visto che era ancora viva, l'hanno mandata all'ospedale europeo, dove le hanno rimosso la scheggia. Ma appena operata, ha rischiato nuovamente la vita. Gli israeliani hanno bombardato anche lì e i medici hanno detto alla zia di riportare la bambina al Nasser, che come tutti gli ospedali di Gaza, però, era pieno. T aveva contratto un'infezione e aveva la testa piena di pus, ha continuato la zia, che non sentendosela di portarla in una tenda tra gli sfollati, ha lanciato un appello sui social, scrivendo anche ai giornalisti di Gaza, e poche ore dopo, incredibilmente, ha ricevuto numerose risposte, anche dall'Italia.

0: Sotto la storia di T c'è un coro di bambini palestinesi che canta "Vi invoco", è una lirica del poeta palestinese Zayad. Una strofa recita: "Non mi sono svilito nella mia patria, ne ho abbassato le spalle, ho affrontato il mio oppressore orfano, nudo e scalzo". Selini, come sta T?
1: Oggi ti sta incredibilmente bene, è un piccolo miracolo la sua storia. Per me è molto più di una storia e anche per questo motivo ho deciso di proteggere il suo nome, di proteggere lei, perché mi ha creato profondo dolore, per esempio, vedere l'immagine di una bambina di Gaza sfigurata, utilizzata per un manifesto di protesta contro Leonardo in particolare, perché quella bambina è arrivata anche in Italia e quindi credo che vadano protetti ulteriormente questi bambini, nonostante sia giusto protestare e dire quello che le armi che noi produciamo di fatto producono purtroppo poi nel mondo. Ti, dopo questo percorso dolorosissimo, difficilissimo, ha reagito nel migliore dei modi, ora si trova in Italia, ha imparato l'italiano, sta cominciando ad andare a scuola, è qui con la zia, la sorellina e una cugina, ed è veramente il ritratto e la dimostrazione di come i bambini siano incredibilmente forti e riescano a reagire nonostante tutto, a vivere nel qui e ora. Sicuramente si porta dietro dei traumi incredibili che probabilmente usciranno nella sua vita, ma ti ha avuto la fortuna che in pochissimi a Gaza hanno avuto, cioè quella di potersi ricostruire una vita, provare ad avere una vita normale, perché ricordo che le persone da Gaza non possono fuggire, questo è uno degli aspetti più dolorosi di quello che sta succedendo dal 7 ottobre. Riescono a manciate i malati anche con grandi difficoltà, nonostante sia stato riaperto ufficialmente anche il valico di Rafa, ma stiamo parlando veramente di gocce in mezzo al mare, e quindi vedere T per me è stato veramente qualcosa di importante, innanzitutto perché è stata la trasfigurazione, è stata una notizia che dalla carta, diciamo, ha preso vita, è diventata carne, ed è sempre molto emozionante vedere le persone e ricordarci che le storie che raccontiamo sono storie di vita, sono persone in carne e ossa, e che dobbiamo appunto proteggerle anche con i nostri racconti, con la libertà, quando l'abbiamo, di raccontare e di testimoniare quello che sta succedendo.
0: Arrigoni riferisce anche il colloquio con una psicologa e che le ha detto che tanti di questi bambini vorrebbero fare i dottori.
1: Sì, questo smentisce un pregiudizio occidentale che viene spesso ripreso anche dai media, incredibile, secondo il quale tutti i bambini palestinesi vorrebbero diventare quelli che noi chiamiamo dei kamikaze. Questa psicologa, che è Sabrina Russo, che vive da 30 anni ormai e lavora con i bambini palestinesi a Ramallah, in realtà dice che molto più spesso i bambini palestinesi vogliono fare professioni di cura o professioni di aiuto, quindi vogliono fare i medici, vogliono fare gli ingegneri, vogliono fare i giornalisti. Molto spesso, smentendo ancora una volta la nostra narrazione, che molto spesso è una narrazione di pace.

0: Striscia di Gaza, che è sigillata per i giornalisti dal 7 ottobre 2023, e anche questo ha permesso che il genocidio continuasse, che il genocidio si rafforzasse, perché per quanto l'abbiamo visto, lo abbiamo purtroppo osservato da lontano, è giusto anche andare nei posti, è giusto testimoniare, verificare le notizie, continuare a farlo, perché il diritto di cronaca è una forma di diritto di pensiero, e ostacolare insomma il diritto di pensiero, il diritto a essere informati, significa anche ostacolare la formazione del libero pensiero nelle persone.
1: Anna Maria Salini, nel suo libro si alternano poche luci e speranze e tante ombre e disillusioni. Lei, che ha conosciuto Arrigoni, racconta che a proposito dei Gazawi, lui diceva: sono come i gatti, hanno 7 vite. Crede che lo penserebbe ancora?
0: Sì, credo che Vittorio lo penserebbe ancora, lo penso anch'io in fondo, anche se i palestinesi che ho visto in questi anni sono estremamente provati, la loro famosa resilienza è stata messa a dura prova, e messa a dura prova ancora oggi nella Striscia di Gaza, ma non solo, perché ricordiamo che anche in Cisgiordania di fatto c'è una guerra parallela. Credo che sì, che si stia per esaurire in un certo senso, e che sia fondamentale da questo punto di vista il supporto e la solidarietà della comunità internazionale, di noi che stiamo lontani. Perché? Perché questa è una cosa che mi è stata detta appunto da Sabrina Russo: c'è un concetto per i palestinesi molto importante, si dice takaful, solidarietà, ed è anche la solidarietà degli stranieri, anche la solidarietà di chi è lontano, perché per un popolo che rischia di non essere visto ogni giorno, essere nominato, essere visto, essere aiutato dall'altra parte del Mediterraneo, dall'altra parte del mondo, è qualcosa di estremamente significativo. Per cui, per far sì che questa vita continui, è necessario anche la nostra continua attenzione, io credo, il nostro continuo supporto, che poi altro non è che il supporto dei diritti umani, perché i palestinesi, come altri popoli, ora ci siamo concentrati su di loro, naturalmente mi sono concentrata su di loro in questo libro, semplicemente chiedono di avere una vita dignitosa, chiedono il rispetto dei diritti umani. E una cosa che voglio dire è che nel libro parlo anche degli israeliani, parlo anche dei diritti, per esempio, dei bambini israeliani, che molto spesso vengono dimenticati, vengono sacrificati in una logica di continua guerra. Ecco, ci sono tanti livelli di sofferenza in tutta questa storia, non c'è una gerarchia di dolore, io non la voglio fare, e bisogna sempre ricordarsi che ci sono due parti, ed entrambe le parti in questo caso soffrono. Certo, io mi sono concentrata sui palestinesi, perché sono quelli che dal 7 ottobre, non solo forse, sono quelli che stanno perdendo di più la vita, sono quelli che stanno vivendo le peggiori condizioni.
1: Anna Maria Salini, grazie per il suo libro Caro Vic, ti scrivo, ricordo, edito da Altra Economia. Grazie anche a Patrizio Gotti, che è stato in regia con noi, e noi ci abbiamo provato anche oggi ad
0: grazie
1: aprire questa finestra.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: R Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto del nostro notiziario. Sono ripresi in mattinata i lavori parlamentari, ma sentiamo il dettaglio con Francesca Cecchini.
2: Le discussioni generali sul rendiconto e assestamento del bilancio 2025-2026 questa mattina nell'aula della Camera hanno dato il via libera alla ripresa dei lavori parlamentari. All'ordine del giorno di oggi anche la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge in materia di cinema e ancora la ratifica dell'accordo Italia-Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa in seconda lettura e il disegno di legge di conversione del decreto per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel pomeriggio poi la Giunta per il Regolamento deciderà se la Giunta per le Autorizzazioni potrà visionare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Mauro Caroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Domani l'audizione del Ministro delle Imprese Urso davanti alle Commissioni Riunite Attività Produttive e Lavoro sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Riflettori puntati mercoledì sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Alle 9 nell'aula della Camera, alle 15 in quella di Palazzo Madama. Aula di Palazzo Madama che è convocata per le 15 di oggi per la discussione del disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali e del disegno di legge sulla dichiarazione di monumento nazionale caduti di Marcinelle. C'è poi attesa per l'audizione domani dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte in commissione Covid.
1: E abbiamo sentito nel servizio appena terminato della riunione nel pomeriggio della Giunta per il Regolamento sul caso Delmastro. Sulla vicenda dell'ex sottosegretario interviene nuovamente con una nota il presidente della Giunta per le Autorizzazioni, Davis Dori di AWS. Questa mattina scrive: ho chiesto agli uffici di Giunta di poter visionare personalmente nella mia qualità di presidente il CD inviato dalla Procura di Roma, ma sì, mi è stato risposto che la decisione del presidente Fontana coinvolge non solo i membri di giunta, ma lo stesso presidente, a cui è stato inviato il CD ai fini delle decisioni. A questo punto si profila una situazione inedita del conflitto istituzionale, dice Dori. Il presidente della Camera aveva chiesto di non dare seguito alla mia scelta di far cedere i componenti della Giunta e i documenti che riguardano Delmastro in attesa delle valutazioni della Giunta per il Regolamento, ma da nessuna parte è scritto che io non possa farlo. In questo modo un presidente di un organismo chiave si viene a trovare privato di autonomia di scelta. Questo non è accettabile. Il mio unico scopo è di garantire le prerogative della Giunta autorizzazioni. Ed ora la politica, non solo quella nazionale ma anche quella estera, con Ceuta e Ucraina in particolare, sono al centro del confronto tra i partiti, come ci racconta Daniele Petraroli.
3: Sull'immigrazione l'Europa ormai segue l'esempio italiano per il partito della Premier, da cui si sottolinea come anche la Spagna abbia cambiato linea. Sanchez smascherato rafforza le frontiere e respinge i migranti, accusano da Fratelli d'Italia.
4: Dopo l'invasione di migranti a Ceuta, l'Europa sceglie la linea del rigore promossa dal governo Meloni.
3: Priorità blindare i confini a sud, spiega dalla Lega Matteo Salvini, secondo cui è stato corretto sospendere Schengen. Di Spagna isolata parla anche il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che poi attacca il silenzio del PD sulle parole che considera filorusse del leader 5 Stelle, che sull'Ucraina scuote il campo largo. Decideremo la nostra posizione con le primarie, ma non voteremo nuovi aiuti militari, ribadisce anche questa mattina. Prima un programma condiviso, poi le primarie, replicano con irritazione dal PD. Progressisti uniti invece su Ceuta, che considerano un'operazione sovranista pianificata a tavolino per screditare il modello Sanchez. Angelo Bonelli, AWS.
5: Domani i capi di governo si riuniranno per discutere di Ceuta, quello che è stato un complotto ai danni della Spagna. Non parleranno di crisi climatica, delle ondate di calore che mettono in discussione la vita delle persone.
3: Su Schengen il governo fa propaganda anche per Carlo Calenda Azione.
1: Ex Ilva, con lo sciopero nello stabilimento di Taranto, i lavoratori in mattinata hanno bloccato la statale 100 nei pressi dello stabilimento e la mobilitazione è stata indetta dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito entro 90 giorni la chiusura definitiva dell'area a caldo dello stabilimento. Francesca Capannolo.
6: Un piano straordinario per mettere al sicuro salari e occupazione, lo chiedono al governo i lavoratori di Taranto mobilitati a oltranza dopo la sentenza del Tribunale di Milano che impone lo spegnimento degli impianti a caldo entro il 28 ottobre. Una decisione che complica uno scenario già difficile che rischia di portare alla chiusura definitiva di tutta l'acciaieria. Per i sindacati l'unica soluzione resta l'intervento dello Stato. Francesco Brigati, FIOM Taranto.
7: C'è la questione ambientale, ma c'è anche un altro diritto costituzionale che è quello del lavoro. E allora oggi siamo qui per dire al governo che bisogna trovare tutte le misure straordinarie, garantire una transizione ecologica che aspettiamo dal 26 luglio del 2012, ad oggi non ci sono state risposte. Serve un intervento pubblico da parte del governo per garantire misure straordinarie per i lavoratori di tutto il gruppo.
6: Domani prende il via il primo dei tavoli in programma al Ministero delle Imprese, quello con i sindacati, poi sarà la volta di Confindustria, Federmeccanica e Federacciai. Il governo spera in una cordata italiana con una nuova gara a settembre che possa rilevare l'area a freddo, ovvero laminatoi, tubifici e magazzini. Da parte sua Jindal ha ribadito l'interesse all'acquisto di tutti gli impianti, compresi quelli a caldo, ma la proposta del gruppo indiano, ha fatto sapere il ministro delle imprese Urso, dovrà essere rivalutata alla luce della sentenza.
1: Firmato dal ministro dell'economia, un decreto attuativo previsto dalla legge di bilancio che fissa i rimborsi per i vacanzieri impreparati o non adeguatamente equipaggiati nel caso in cui vengano chiamati soccorsi senza un reale motivo. E dunque sentiamo cosa di più l'approfondimento di Amalia Carosio.
8: In vacanza, superficialità e sconsideratezza hanno un costo orario. Lo stabilisce un decreto del Ministero dell'Economia che fissa il rimborso per l'intervento di donne, uomini e mezzi della Guardia di Finanza in caso di soccorso di villeggianti a dir poco leggeri. Il conto in caso di intervento ingiustificato parte dal costo del personale, poco più di 30 euro l'ora per appuntati finanzieri, fino a 70 euro per gli ufficiali superiori del comparto aereo. A questo si aggiungono i mezzi, veicoli di terra, motoslitte, unità navali, aerei, elicotteri e droni. Un'ora di elicottero bimotore, per esempio, supera i 4.000 euro, un drone circa 93 euro l'ora. Il rimborso si applica solo nei casi di dolo o colpa grave. Un modello simile è già attivo in Val d'Aosta, dove il soccorso alpino può far pagare recuperi dovuti a imprudenza, attrezzature inadeguate o chiamate immotivate. Nel 2024 sono stati incamerati 233.000 euro, per la gran parte destinati ai compensi dei medici impegnati nel servizio di elisoccorso.
1: Il notiziario termina qui, un ringraziamento va in regia ad Alessio Caranzetti, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e prima di salutarvi vi ricorda che tra poco alle 14 inizierà la seduta della Camera e se potrete seguire in diretta.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ed eccoci dunque di nuovo in diretta con l'Aula della Camera per proseguire i lavori previsti in calendario. Sentiamo.
2: Potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti all'articolo 49,5 del regolamento.
1: Sta parlando la vicepresidente di turno, Anna Scani.
2: Il deputato Fratoianni ne ha facoltà. Prego, onorevole.
3: Grazie signora Presidente, intervengo per chiedere come Alleanza Verdi e Sinistra un'informativa della Presidente del Consiglio in merito alle scelte del governo italiano sulle vicende che hanno interessato nei giorni scorsi l'enclave spagnola di Ceuta, perché vorremmo innanzitutto chiedere alla Presidente del Consiglio se in vita sua ha mai avuto modo di consultare una cartina, un mappamondo, un atlante, o se i funzionari della Presidenza del Consiglio hanno avuto cura di fronte a quello che stava accadendo di passarle sulla scrivania le note relative al funzionamento dell'accordo di Schengen, all'estensione e alla composizione dell'area Schengen. Dico questo perché la scelta del governo italiano di reagire a quello che stava accadendo nell'enclave di Ceuta, su cui poi dirò qualche parola, annunciando in tutta fretta la sospensione dell'accordo di Schengen, è se non fosse un poco miserevole e cinico, certamente molto imbarazzante. Tutti sanno infatti che Ceuta è un'enclave spagnola nel continente africano, che a Ceuta non valgono le regole di Schengen, che valgono nel resto del continente europeo, e che dunque quella scelta e quella reazione era non solo del tutto inutile, ma anche in tutta evidenza una scelta cinicamente strumentale. Ora, il punto però è che non l'ha fatta da sola, diciamo, ecco. E qui veniamo alla lettura di quello che è accaduto e su cui sarebbe opportuno e interessante discutere con la Presidente del Consiglio. Perché a Ceuta è accaduta una cosa molto particolare. Nel giro di poche ore, quasi 60.000 marocchini e marocchine hanno attraversato un confine molto breve, per la verità molto piccolo, ma molto sensibile e generalmente molto sorvegliato. Lo hanno fatto dopo che per giorni circolavano in rete e ogni giorno, diciamo, gli elementi di dettaglio si accumulano su questo fronte, giravano in rete informazioni che sostenevano che quel preciso giorno quel confine sarebbe stato sostanzialmente libero o poco controllato e che chi arrivava a Ceuta sarebbe stato regolarizzato, vedendo così realizzato un sogno, questo sì comprensibile, quello di migliaia, milioni, talvolta centinaia di migliaia di persone che cercano legittimamente un futuro migliore e che non lo trovano quasi mai. Per giorni sono circolate informazioni come queste incredibilmente senza che nessuno se ne accorgesse, se non qualche decina di migliaia di giovani marocchini e marocchine. Non se ne sono accorti i servizi di sicurezza spagnoli e marocchini, scusate. La polizia di frontiera quel giorno ha incredibilmente chiuso un occhio, forse tutti e due. C'è perfino chi sostiene, ci sono naturalmente ricostruzioni che però vengono anche dai diretti interessati, c'era coloro che quella frontiera l'hanno attraversata, vedendosi poi riaccompagnati rapidamente in Marocco, che addirittura le autorità di frontiera e la polizia marocchina non solo abbia chiuso uno o due occhi, ma abbia persino favorito, in qualche caso accompagnato, le persone che si preparavano a superare quel confine. Ora tutto questo avviene, diciamo, in un paese, il Marocco, che è un alleato molto solido degli Stati Uniti in quell'area, è anche un amico di Israele, e avviene, guardate un po' che caso, ai danni di un paese, la Spagna, che in Europa è il paese che ha assunto le posizioni più dure, più chiare, più nette contro il genocidio in Palestina, contro la guerra illegale di Trump e Netanyahu in Iran e via discutendo. Anche un paese la cui economia, nonostante le sue politiche siano esplicitamente progressiste corre più veloce della nostra, tanto per dirne una. E succede che subito dopo che quei fatti si producono, non solo Giorgia Meloni interviene con questo ridicolo intervento, ma che lo fa in perfetta sincronia con una serie di interventi che tutte le destre nazionaliste europee, naturalmente a cominciare dai fascisti di Vox, seguiti dai nazisti dal volto simpatico dell'AfD e dai nazionalisti dell'ultradestra di Marine Le Pen, si scatenano contro le regolarizzazioni di Sanchez, con una serie di argomenti che evidentemente nulla c'entrano con quello che sta accadendo. Finisco. Allora, siamo di fronte in tutta evidenza non a una generica crisi migratoria, ma a un attacco pianificato a tavolino contro la Spagna, e di cui con quella reazione indecente e ridicola anche il nostro paese si rende responsabile. Di questo Giorgia Meloni, non qualcun altro, dovrebbe venire a riferire in Parlamento.
2: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire la deputata Braga. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie, Presidente. Intanto per unirmi alla richiesta dell'onorevole Fratoianni di avere il governo a riferire su quanto è accaduto. Quanto è accaduto a Ceuta, prima di tutto, lo vorrei ricordare qui, è una tragedia umanitaria, perché più di 100 persone sono morte nel tentativo da parte di decine di migliaia di persone di raggiungere dal Marocco l'enclave spagnola a nuoto, su gommoni, forzando le barriere di confine. E nonostante questo, nonostante stiamo parlando di 100 vittime accertate, non una parola, non una domanda su perché questo sia potuto accadere con quella concomitanza di eventi, di dichiarazioni, di iniziative che sono state già descritte dal collega Fratoianni, così dall'oggi al domani. Ecco, di fronte a quelle immagini così drammatiche, l'unica risposta che è arrivata immediatamente dal governo italiano è stata una reazione muscolare della Presidente del Consiglio di annunciare la sospensione dell'accordo di libera circolazione di Schengen nei confronti della Spagna. Una decisione supportata poi da dichiarazioni entusiaste da parte del Ministro degli Esteri, del suo governo, sostenendo che quella ondata migratoria straordinaria, quell'afflusso di immigrati che si sono riversati in così poche ore sulle coste di quell'enclave, avrebbe rappresentato una minaccia per la sicurezza nazionale. Ecco, questa decisione, annunciata con quelle modalità, con quei toni, ha dimostrato non soltanto la totale ignoranza di chi guida il governo italiano, perché come giustamente è stato ricordato, come sappiamo Ceuta è una enclave spagnola in Marocco e quindi da sempre non è soggetta all'applicazione dell'accordo di Schengen, ma dimostrando anche la totale strumentalità di quella scelta, dal momento che quell'emergenza, inspiegabile nei numeri e nella sua concentrazione temporale, tuttavia è stata affrontata e superata dall'azione messa in campo, in particolare dalle forze di polizia e dal governo spagnolo, garantendo e consentendo il rimpatrio della quasi totalità di 48.000 immigrati che si erano riversati con quella ondata migratoria, con quelle modalità, con il paradosso che il tanto vituperato Sanchez da parte delle destre è stato capace di fare più rimpatri in 48 ore che in 4 anni di governo il governo Meloni. Allora, se non fosse tragica la situazione che abbiamo davanti nella sua dimensione, è che la verità è che quella decisione aveva soltanto un obiettivo, anzi due. Il primo, quello di cavalcare il tema dell'immigrazione con un atto di sciacallaggio politico, attaccando il premier del paese progressista che oggi assume posizioni coraggiose su tanti fronti che possono essere sgradite alle destre nel mondo, all'amministrazione Trump, sulla vicenda appunto che riguardano i conflitti, il rispetto del diritto internazionale, il rispetto del diritto umanitario. E però il secondo obiettivo palese è stato quello di attaccare un fondamento delle politiche migratorie in Europa, cioè il principio della solidarietà tra gli Stati, andando esattamente contro il nostro interesse nazionale. Allora noi vorremmo capire, e questo chiediamo alla Presidente del Consiglio, al Governo, di venire a spiegarcelo in aula, perché anziché costruire insieme ai partner europei una politica in grado di affrontare una crisi di questo genere, affrontare anche le ragioni che ci stanno dietro, domandarsi come è stato possibile assistere resistere a quell'afflusso straordinario in così poco tempo, il governo abbia deciso di cavalcare quella vicenda per costruirci una narrazione di emergenza politica. E come mai l'Italia, che dovrebbe essere il paese europeo più interessato ad avere invece una politica di solidarietà e di condivisione nella gestione dei flussi migratori, abbia deciso di tracciare una strada che va esattamente nella direzione opposta, di aprire una possibilità. Domandiamoci cosa sarebbe successo in Italia, nel nostro paese, se nel primo anno di governo Meloni, a fronte di 157.000 migranti sbarcati sulle nostre coste, la Spagna o un altro paese europeo avesse chiesto la sospensione dell'accordo di Schengen. Il vero tema è che l'Italia, ancora una volta, con questa decisione si è mostrata prona e complice di chi vuole un'Europa più debole, incapace appunto di gestire in maniera adeguata il tema migratorio, e di avallare invece la scelta, la linea trumpiana, che vuole appunto isolare e rendere più debole la gestione di questi temi e il ruolo politico, l'esercizio di un vero ruolo politico del nostro continente, e inseguire inseguire la propaganda. Del resto, e chiudo, Presidente, ancora una volta abbiamo capito qual è il principio che muove Giorgia Meloni. Aveva promesso di inseguire gli scafisti e i trafficanti di esseri umani in tutto il globo terracuo, ha deciso di inseguire Vannacci e la loro propaganda sulla gestione di un tema così complesso. Noi a questo non ci rassegniamo, ma chiediamo che il governo venga qui in aula, affronti in quest'aula un dibattito serio su questo tema e si assuma le sue responsabilità.
2: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Riccardo Ricciardi. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Se noi ci limitiamo a leggere quanto è accaduto a Ceuta in questi giorni come un susseguirsi di eventi casuale, estemporaneo e inaspettato, non cogliamo il senso di quello che è successo. Qui c'è un fenomeno internazionale, incredibile, feroce, che è quello delle destre sovraniste. Fa già ridere che le destre sovraniste applichino una sorta di internazionale, perché poi vediamo che quando si scontrano gli interessi, le destre sovraniste sono le prime a mangiarsi tra loro, che in maniera assolutamente consapevole, preparata, deliberata, coordinata, in un'azione che va dai governanti del Marocco a Israele, agli Stati Uniti, hanno deciso di colpire politicamente l'unico governo europeo che esplicitamente si è opposto all'aumento delle spese militari al 5% del PIL, che si è opposto al genocidio avvenuto a Gaza e che si è opposto al Board of Peace. Qui non è questione di mitizzare un premier straniero, noi non è che diciamo Sanchez è un eroe, una persona da seguire in tutto e per tutto, no, però in questi frangenti ha dimostrato quello che purtroppo non ha dimostrato nessun altro governo europeo, tantomeno quello italiano, che invece si è rivelato complice di un genocidio, che invece è stato il primo a sottoscrivere il 5% del PIL in armi, che è stato l'unico grande paese europeo a mandare il nostro ministro degli esteri al Board of Peace, e magicamente dopo questa azione coordinata Stati Uniti, Israele, Marocco, è uscito immediatamente per attaccare la Spagna con un proclama assolutamente fuori dal mondo, che era quello della sospensione di Schengen, che non c'entra niente col problema. Ma allora o leggiamo così Ceuta, e soprattutto se non abbiamo più la coscienza, non abbiamo più l'umanità di vedere che 50.000 persone giovanissimi in un secondo si sono messe in marcia con la promessa di una speranza, rischiando la morte, e in decine l'hanno trovata quella morte, e se non siamo consapevoli di vedere che questo mondo esiste e sta spingendo, perché se in un secondo si mettono in marcia e in un secondo muoiono, non c'è nessun decreto, nessuna dichiarazione, nessun proclama che può fermare questa roba qua. E se non lo vediamo con gli occhi dell'umanità, perché se l'avete viste quelle immagini di quelle persone disperate, ma come si fa a parlare di numeri? Come si fa a parlare di numeri? Ma chi tra voi si appella ai valori cristiani? Ma quegli occhi non li ha visti! Non li ha visti! E pensate, continuate a dire che il problema di questa società sono loro e non il fatto che con voi si ha paura a fare benzina perché il prezzo del gasolio è quello che è, e il problema sono queste persone che vogliono una vita migliore, che non avete gestito nulla, che il problema degli sbarchi con voi è moltiplicato, che spendete soldi in un riarmo folle, e il problema sono un'umanità, un'umanità che vuole un mondo diverso. E allora, se noi, e dico noi, che vogliono dare un indirizzo diverso a questo paese e a questa società, inseguiamo questa gente becera, feroce e cinica sul loro terreno, non vinceremo mai, perché fuori però c'è un pezzo d'Italia enorme che come prima cosa ha visto un'umanità e sa bene che i loro problemi, i problemi dei giovani, sono nelle politiche economiche che questo governo non sta facendo, nelle politiche di sicurezza che questo governo non sta facendo, nelle politiche sociali che questo governo non sta facendo, e che se le persone non riescono a farsi un esame in sanità e negli ospedali è solamente per colpa di chi ci governa e non per chi chiede un futuro migliore.
6: Grazie, onorevole. E sempre sullo stesso argomento il deputato Benzoni, prego.
7: Grazie Presidente, anche il nostro gruppo si unisce a questa richiesta di informativa urgente su quanto accaduto a Ceuta, lo fa per due ragioni. La prima, per comprendere e chiedere al governo cosa sa rispetto a questa vicenda. Chi mi ha preceduto ha già raccontato dello sbarco simultaneo di oltre 45.000 persone, di uno sbarco organizzato, e quindi noi chiediamo al governo di riferire in aula rispetto a quali sono le informazioni in suo possesso rispetto a chi ha organizzato questo sbarco, a quali ragioni ci siano. Vedo che qualcuno prima di me ha già trovato le soluzioni, io credo che spetti al governo e alle autorità indagare. La seconda però è un'informativa rispetto alle conseguenze di quello sbarco, perché il nostro governo ha scelto del tutto inutilmente di sospendere Schengen. L'ha fatto sapendo che Ceuta è un'enclave spagnola che non rientra in quell'accordo, l'ha fatto evidentemente come un segnale di propaganda interna e come un seguito a vannacce, alle posizioni vannacciane, non l'ha fatto invece inseguendo quelle che sono le posizioni di politica estera. Questa è stata una vera e propria aggressione straniera nei confronti dei confini dell'Europa, che avrebbe meritato solo una cosa, che era una risposta unitaria dell'Europa, e ancora una volta l'Italia ha scelto di avere una risposta differente, isolata e in contrasto con i partner storici e strategici del Paese. Devo dire che il nostro Paese in passato, quando è successo esattamente la stessa cosa, il governo Meloni ha invocato il principio di solidarietà europeo e ha invocato quel principio per chiedere aiuto ai partner europei. Quando è avvenuto nei giorni scorsi questo fatto eclatante come lo sbarco a Ceuta, l'Italia si è comportata esattamente nel modo opposto di come ha chiesto l'Europa negli anni scorsi. Di fronte a questa grande tragedia, noi speriamo il governo possa venire al più presto a riferire. Grazie.
6: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Ziello. Prego, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Anche noi di Futuro Nazionale ci uniamo alla richiesta di informativa urgente al Presidente del Consiglio Meloni, specificando che apprezziamo il fatto che abbia accolto la richiesta del nostro leader, ovvero quella del generale Vannacci, di sospendere immediatamente Schengen. Certo è che ci saremmo aspettati anche un'azione un po' innovativa, perché sospendere Schengen significa adottare un protocollo standard ripetuto più volte nel corso della storia di questa Repubblica, quindi niente di nuovo all'orizzonte. Di fronte a quelle scene drammatiche di migliaia di immigrati che hanno invaso Ceuta e che l'hanno anche devastata, noi ci saremmo aspettati da parte di un governo che si definisce di centrodestra lo schieramento immediato delle nostre forze speciali a presidiare i nostri confini, soprattutto quelli settentrionali, dove sappiamo bene che la Francia ha quel vizietto di rispedirci tantissimi immigrati ogni anno, perché tra l'altro i dati che registrano il numero di immigrati che annualmente vengono in Italia non tengono conto di tutti quelli che ci ributta Macron dalla frontiera francese o da parte della frontiera orientale. Quindi noi dal 2023 ad oggi, e questo è un altro quesito che andremo a porre al Presidente del Consiglio se ci dovesse degnare di presentarsi in aula, abbiamo registrato 306.265 immigrati sbarcati all'interno del nostro Paese. A fronte di questi numeri, i rimpatri tanto osannati da parte del Presidente del Consiglio, ora si è svegliato dal torpore anche il ministro Piantedosi, ci fa piacere, evidentemente l'effetto Vannacci lo ha fatto svegliare un po', dice che sono stati eseguiti 17.000 rimpatri. Accidenti! Rispetto ai 306.000 e passa, i 17.000 rimpatri fatti dal 2023 a oggi incidono per circa il 5,5%. Ma chi volete prendere in giro? Chi volete prendere in giro quando dite che la remigrazione già la fate? Voi non fate la remigrazione, voi gestite l'ordinario. Infatti mi sembra di vedere in questo paese il governo non di Giorgia Meloni, ma di Angela Merkel, la quale anche lei utilizzava sempre gli stessi protocolli, sempre le stesse tempistiche, sempre la stessa ansia di dover rispondere a un problema quando si andava però a creare il problema con un fatto di cronaca. Si insegue in modo incredibile la cronaca, e adesso meno male un pochino anche il nostro leader, ma non si fa mai prevenzione, non c'è mai una visione da qui al medio e lungo periodo sulla sicurezza e sulla gestione dell'immigrazione, che purtroppo non può essere governata con decreti che fuoriescono ad ogni bimestre adesso, perché da quando è iniziata questa legislatura sono stati fatti quasi 10 decreti sulla sicurezza e sull'immigrazione, eppure si continuano a sfornare altri decreti. Noi diciamo fatene uno, accogliete le nostre proposte, tra cui c'è quella della remigrazione, così non dovrete neanche stressare i vostri parlamentari a respingere l'ostruzionismo dell'opposizione di sinistra. E concludo, signor Presidente, perché quando si dice Vannacci è uguale alla sinistra perché vota con la sinistra, questo è bello per prendere in giro gli elettori italiani, ma tutti si dimenticano che a fronte dei numeri che ho certificato poc'anzi utilizzando Eurostat e il Viminale e non l'Ufficio Studi di Futuro Nazionale, evidentemente sono i fatti che dimostrano che chi governa per assurdo è una stampella della sinistra, perché di fatto va sotto anche da un punto di vista numerico, da un punto di vista annuale, ai rimpatri che faceva un Presidente del Consiglio fortissimo e dinamico, no, Paolo Gentiloni. Paolo Gentiloni, vi do questa notizia, è riuscito a superare tra l'altro il governo Meloni nel numero dei rimpatri, e mi dispiace doverlo ammettere. Con noi evidentemente ci sarebbe una situazione diametralmente opposta, perché anziché fare tante chiacchiere da salotti televisivi e tanti slogan sui social, noi avremmo fatto i fatti, e un generale come Vannacci saprebbe bene come fare.
6: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento è iscritto a parlare il deputato Giachetti, prego, ne ha facoltà.
9: Grazie signora Presidente. Noi ci uniamo alla richiesta che venga in aula il Presidente o la Presidente del Consiglio, come preferisce, e ovviamente concordiamo con una parte rilevante delle considerazioni che sono state avanzate. Mi lasci dire, signora Presidente, che ancor prima di chiedere la presenza del Presidente del Consiglio in aula, vogliamo manifestare il nostro essere allibiti di come un capo di governo riesca in una situazione di questo tipo a mettere in campo una tale dose di cinismo e di propaganda che non solo isola l'Italia, ma agli occhi del mondo la trasforma in una azione distruttrice anche di quelli che possono essere i connotati di un'Europa unita. Europa unita che si è cercata e si è richiesta quando ci faceva comodo e che in questo momento ci assumiamo, e quando dico ci ovviamente parlo per il governo, l'onere, la responsabilità e non so come altro definirlo, appunto il cinismo di trasformarla nella parte disgregante dell'Unione Europea, sapendo perfettamente, qui c'è il cinismo, che quello che è accaduto a CETA è un'operazione mirata, del tutto evidente, e non al di là del costo umano che c'è stato di questa operazione, ma non di una semplice fuga di disperati. È stato un attacco politico diretto a un paese che la potrà pensare anche diversamente da noi, ma quando accadono queste cose, se noi la prima cosa che facciamo è ci schieriamo dall'altra parte, sparando su una situazione difficilissima, invece di lavorare per cercare di aiutare un paese che è chiaramente messo sotto scacco da un'operazione politica e non solo politica, questo è grave. E allora ho parlato di cinismo, ho parlato di propaganda. Vede, signora Presidente, forse c'è qualcosa di peggio del cinismo e della propaganda. E c'è la propaganda cinica che si è messa in campo in questa occasione, ma che è iniziata ovviamente da alcuni mesi. Ho sentito il collega Ziello, diciamo che il passo ulteriore, volendo, c'è la fucilazione delle persone, così non entrano in Italia, abbiamo risolto il problema. Visto, diciamo, il livello di dialoghi che sono in grado di mettere in campo, magari un giorno o l'altro verranno a rappresentarci anche questa possibilità. È chiaro che convannarci i rimpatri, improvvisamente i paesi diventerebbe tutto più semplice. Arriva Vannacci e i paesi che fino ad oggi non hanno accettato un solo respingimento diranno: no, ma c'è Vannacci, per carità, e viene il respingimento. È, diciamo, una rappresentazione macchiettista, un po' come quella che sta facendo il governo e un po' come quella con la quale il governo si è presentato. Ci vorrebbe forse, ho concluso signora Presidente, per questo Parlamento, per quest'Aula, per il rispetto della dignità di ognuno di noi, che forse una volta tanto la Presidente del Consiglio venisse qui e dicesse: guardate, scusate, ho sbagliato proprio, anche perché tutti sanno perfettamente che questa storia della sospensione di Schengen è soltanto una presa in giro, fa parte della costruzione cinica della propaganda, perché tutti sanno, chi conosce Schengen sa perfettamente che nessuno di quelli che si trovano in quella situazione avrebbero mai potuto sfruttare Schengen per andare non si sa dove. Quindi il cinismo è portato alle estreme conseguenze. Venisse qui e chiedesse scusa per una volta, non solo per quello che ha fatto, ma per la figura barbina che ha fatto fare a questo paese e a tutti noi. Grazie.
6: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Soumahoro ne ha facoltà, prego.
10: Grazie Presidente. Presidente, per unirmi alla richiesta di informativa che è stata avanzata dall'intervento dei colleghi. Presidente, se noi accanto a quello che è successo in queste ore dovessimo analizzare l'altra fascia della medaglia, prendiamo in considerazione il periodo dal 2011 al 2024, sono quasi 700.000 giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che sono dovuti scappare dall'Italia. Quasi 700.000 giovani sono dovuti scappare dall'Italia in cerca di un futuro migliore. Non si tratta né si trattava di una fuga di cervelli, ma è una migrazione di giovani che non hanno trovato nell'operato della politica, nel corso degli anni, risposte concrete per ciò che attiene al loro futuro, per ciò che attiene ai loro desideri, per ciò che attiene ai loro sogni e per ciò che attiene anche a ciò che potrebbe rappresentare la costruzione di una famiglia domani, stando qui in Italia, accanto ai propri affetti. Dall'altra parte, assistiamo a ciò che abbiamo visto in queste ore, ma andando oltre Ceuta possiamo anche constatare che i processi migratori non si possono fermare, ma si possono certo governare, e governare i processi migratori vuol dire assumere una postura di responsabilità, non di propaganda. Assumere una postura di responsabilità vuol dire continuare a mantenere una postura di coerenza rispetto a ciò che noi come Italia si chiedeva non 20 anni fa, ma la Presidente Meloni proprio nel 2023, di fronte a ciò che stavamo vivendo a Lampedusa, l'appello rivolto in questo caso non a Orban, ma l'appello rivolto all'Unione Europea è stato quello di avere un ambito di solidarietà, cioè di una gestione condivisa dei processi migratori. Oggi nel 2026 cosa osserviamo? Osserviamo un atteggiamento opposto rispetto a quello che proprio ieri l'Italia chiedeva. Primo elemento. Il secondo elemento, per non stare di fronte alla mera critica, quale poteva essere un atteggiamento da assumere e quale atteggiamento occorre assumere? L'atteggiamento da assumere è quello della armonizzazione delle politiche sulla migrazione e sull'asilo a livello europeo, nel rispetto dei trattati, cioè della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'articolo 13, e ciò che dovrebbe riportare al centro il tema della libertà di dover scegliere se rimanere o partire, quella stessa libertà che non è stata data ai quasi 700.000 giovani che nel nostro paese a livello italiano sono dovuti scappare dall'Italia perché non si è riusciti a dare loro la possibilità di scegliere se rimanere o partire. Concludo, Presidente, la stessa libertà oggi va data anche a quei giovani che decidono e che vorrebbero partire da altri paesi, da altri continenti. Quindi il tema degli investimenti, il tema di costruire un ecosistema capace di generare delle opportunità sul piano lavorativo, occupazionale, per far sì che le persone non siano per forza costrette ad abbandonare le proprie famiglie, le proprie famiglie per abbracciare la morte. Questa è la sconfitta della politica. Grazie.
6: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Chelani, prego.
11: Grazie Presidente, innanzitutto io a nome di Fratelli d'Italia mi dissocio dalla richiesta delle opposizioni a che venga il Premier a riferire in aula, e per scendere nel merito, anche in ragione delle considerazioni che io ho dovuto purtroppo ascoltare dall'altra parte di questo emiciclo, occorre insomma ricordare innanzitutto che i fatti che si sono verificati a Ceuta sono veramente l'immagine plastica di un fallimento. Innanzitutto di un fallimento umanitario, perché il bilancio è drammatico, si tratta di almeno 88 persone decedute al momento, e io mi chiedo, quando l'onorevole Fratoianni ci viene a dire che sarebbe una scelta cinica e strumentale, che cosa sia di più cinico e strumentale che indurre delle persone ad affrontare di questo tipo di viaggi e a morire in mare. Il Mediterraneo è diventata una delle più grandi fosse comuni del mondo con 26.000 morti. L'unico modo è bloccare le partenze. E oltre, come dicevo, al fallimento umanitario, noi siamo di fronte ad un fallimento di natura politica, Presidente, perché è del tutto evidente che i fatti che lì si sono verificati in questi giorni sono determinati innanzitutto dall'atteggiamento internazionale. Io ho sentito delle ricostruzioni di fanta geopolitica, coniamo anche questo nuovo termine, rispetto a quelle che sarebbero le motivazioni per cui ci stiamo interponendo in maniera così veemente alle politiche di Sanchez. Beh, colleghi, non vi avventurate in queste descrizioni, non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista. Vi faccio presente che oggi oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni. E venitemi a dire che la premier danese sarebbe una pericolosa sovranista, mi pare sia una socialdemocratica. Quindi non vi avventurate in ricostruzioni che non stanno né in cielo e né in terra. Quelle sì, invece, cinicamente strumentali. Quindi la sprovvedutezza del governo Sanchez in politica estera e l'insana decisione di regolarizzare 500.000 migranti, una sanatoria di 500.000 migranti che del tutto evidentemente ha portato a questi fatti. Ecco, ma dati per assodati i fallimenti di cui abbiamo parlato, la cosa che lascia a bocca aperta è, o meglio, non stupisce, ma lascia comunque, continua a lasciare a bocca aperta, è l'atteggiamento delle sinistre, perché nel disegno disastroso che Sanchez ha messo a terra con riferimento alle politiche migratorie, nella consapevolezza che ci sono 22 stati europei e trasversalissimi assieme alla Meloni a chiedere quello che la Meloni chiede da quando ci siamo insediati al governo, ecco, in questo quadro la sinistra italiana per chi continua a fare il tifo? Continua a fare il tifo per Sanchez, ponendosi continuamente e costantemente dalla parte sbagliata della storia. C'è poco da fare, Presidente. Abbiamo messo in piedi 4 pilastri fondamentali nelle nostre politiche migratorie: il controllo dei confini, la lotta senza quartiere nei confronti dei trafficanti di uomini, gli accordi con i paesi di partenza e di provenienza, e vi commuoverà sentirlo nuovamente, no? L'esternalizzazione della gestione del fenomeno migratorio con i paesi terzi. Stiamo parlando degli hub, perché si parla di Schengen oggi, ma in questa lettera sottoscritta da 22 paesi c'è la richiesta esplicita di creazione di hub fuori dai confini europei, esattamente quello che ha fatto Giorgia Meloni con il trattato Italia-Albania. E sulla sospensione di Schengen, a me dispiace far presente alla deputata Braga, lo faccio per il suo tramite, Presidente, se l'Italia avesse sospeso Schengen, io faccio presente che noi Schengen l'abbiamo già sospeso. L'abbiamo sospeso in quel confine orientale dove abbiamo azzerato completamente gli arrivi sulla rotta orientale. Quindi lo abbiamo già fatto. E per tornare ai numeri, perché l'Europa oggi scende sulle nostre posizioni? Perché bloccando le partenze, e ricordo che nel Mediterraneo centrale le abbiamo abbattute di oltre il 40%, bloccando sostanzialmente gli arrivi sul nostro territorio nazionale, siamo a meno 80% rispetto al 2023, aumentando i rimpatri del 50% di anno in anno, e concludo, l'Europa è scesa sulle nostre posizioni. Pertanto io ribadisco che ci dissociamo da questa richiesta e inviterei le sinistre a mettersi una mano sulla coscienza, perché meno partenze, meno arrivi vuol dire meno morti. Siate meno cinicamente strumentali.
6: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Giglio Vigna. Colleghi, in silenzio, ascoltiamo chi parla. Prego.
12: Grazie, grazie Presidente, onorevoli colleghi. 50.000 persone sono entrate in un comune di uno Stato straniero, un comune di 85.000 abitanti, occupando fisicamente ogni spazio libero di quel comune, occupando parchi, occupando strade, occupando spiagge, occupando panchine e marciapiedi. Una intera comunità, la comunità di Ceuta, si è trovata in ostaggio rispetto a quella che non si può definire in altro modo che una invasione. Noi dai banchi della Lega sottolineiamo il fallimento delle politiche migratorie del governo socialista di Sanchez e ribadiamo ancora una volta che oggi, a prescindere dal colore politico del governo di turno, difendere il fronte sud, difendere le coste del Mediterraneo, difendere i territori dell'Unione Europea, specie se in area Schengen, non è una scelta. Non è una scelta del governo di turno. In Grecia c'è un governo di centrodestra, in Italia c'è un governo di centrodestra. Questi governi stanno facendo una lotta, una battaglia senza frontiere a Bruxelles, nelle capitali, sulle coste, a livello legislativo, trovando accordi con i paesi extra-UE, nella battaglia contro l'immigrazione clandestina, contro le mafie dell'immigrazione clandestina. Il governo socialista spagnolo si allinei a questa linea politica: difendere il fronte sud, difendere i confini dell'Unione Europea non è una scelta, perché si mette a repentaglio e si mette a rischio con atteggiamenti così lassivi come quelli del governo socialista spagnolo, si mette a repentaglio non solo la vita e l'incolumità dei propri cittadini, ma si mette a repentaglio la vita e l'incolumità di tutti i cittadini dell'area Schengen. Assurdo l'atteggiamento del governo spagnolo nel richiamare l'ambasciatore italiano. Solidarietà al nostro ambasciatore in Spagna, perché il signor Sanchez, offeso dalle parole di alcuni leader politici di maggioranza italiani, tra parentesi leggasi offeso dalle parole di Matteo Salvini. Matteo Salvini aveva chiesto la sospensione di Schengen e così è stato fatto, è passata la linea della Lega, ma molti altri paesi in Europa hanno sospeso Schengen verso la Spagna. Noi come Lega abbiamo chiesto alle autorità spagnole il possibile, ovviamente il più possibile, rimpatrio il più velocemente possibile di questi 50.000 criminali che hanno occupato un comune europeo, e così le autorità spagnole sono andate in quella direzione. La pressione internazionale che abbiamo fatto come Lega e che abbiamo fatto

0: altro che dare solidarietà ai cittadini di quell'enclave europea in Marocco, ma da come sono stati accolti i leader socialisti a Ceuta, ci pare di aver capito che quel pezzo di Unione Europea saprà come votare alle prossime elezioni nazionali spagnole. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste informative giunte dai gruppi su questo tema. Su un altro tema, chiesto di intervenire sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Graziano ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente, era per chiedere un'informativa urgente al Ministro Crosetto per i fatti che sono accaduti rispetto ai militari italiani trasferiti in Arabia Saudita. Veda Presidente, la richiesta è una richiesta soprattutto a tutela della sicurezza dei militari italiani impegnati in missioni estere e soprattutto per dargli una totale copertura, perché noi abbiamo già contestato in un tempo precedente quello che è stato l'allargamento di quelli che erano i quadranti, cioè si è tentato di dire che tutto il quadrante medio orientale diventava in realtà una sola possibilità per realizzare la cosiddetta interoperabilità di quelli che erano i contingenti che erano presenti lì. Ecco, noi l'avevamo già detto che questa cosa per noi non andava bene, ed ad esclusione di una piccola citazione, nemmeno nella scheda 4 ma nella scheda 26 e in una citazione di striscio, si potrebbe dire, si cita l'Arabia Saudita nella possibilità di trasferire quelli che sono i contingenti. Ma in realtà si dice un'altra cosa, che addirittura per metterli in sicurezza si iniziano gli spostamenti. Ora, immagini bene che lei vuole trasferire i militari in una posizione dove c'è di fatti un teatro di guerra, e quindi sembra paradossale e assurdo che si dica che si vogliono mettere in sicurezza. Ma tutto ciò, nonostante tutto ciò, direi, la volontà di poter fare una cosa del genere e farla solo l'altro giorno, mettendo sul sito del Ministero degli Esteri la Task Force Air Arabia, sostanzialmente ha realizzato la condizione per la quale quella doveva essere una nuova scheda, quindi una nuova missione. E se ci doveva essere una nuova missione, era giusto che il Parlamento fosse informato attraverso le sue commissioni e attraverso l'Aula. Ecco il motivo per cui noi chiediamo ancora una volta a Crosetto di venire a informare il Parlamento e a evitare di avere reazioni scomposte rispetto a quella che era una legittima richiesta delle opposizioni, visto che per quello che ci riguarda 400 militari non possono essere messi semplicemente per la sicurezza delle sedi diplomatiche. Quindi io direi che forse ci vuole un po' di prudenza in più, un po' di chiarezza in più, meno ambiguità quando si fanno queste cose, e avere soprattutto una condizione di chiarezza, di impostazioni, ma soprattutto una condizione di sicurezza dei militari, perché solo l'altro giorno, proprio sabato, le ambasciate americane presenti nei paesi del Golfo in realtà dicono ai militari, dicono agli americani di lasciare quelle che sono le aree che riguardano le aree del Golfo. Tutto questo ci dovrebbe imporre, dovrebbe imporre al governo italiano molta più prudenza, ma soprattutto molta più trasparenza quando si fanno cose di questo genere. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Pellegrini, prego, ne ha facoltà.
3: Grazie signora Presidente, ovviamente ci associamo alla richiesta, anzi noi riterremmo necessario ascoltare qui in aula anche la Presidente del Consiglio, visto la rilevanza del tema. Guardate, noi siamo in una situazione davvero strana, nuova e pericolosa, ci sono dei pericoli.

0: per i nostri militari che sono dislocati in questo momento in Arabia Saudita. Guardate, questo nostro contingente, una task force più 400 militari, erano stati destinati al Kuwait per ragioni di sicurezza, per aiutare quel paese per il controllo aereo. Poi a marzo, nel mese di marzo, praticamente in sordina, senza darne una precisa comunicazione né al Parlamento e né al paese, il governo italiano, il governo Meloni, il ministro Crosetto hanno deciso invece di spostarli in Arabia Saudita, sempre con la stessa intenzione di concorrere alla sicurezza, diciamo, di quel paese. Ma che cosa è successo? Che il 28 noi abbiamo, come al solito, tardivamente, per colpa del governo che trasmette alle Camere le schede sempre in ritardo, il 28 luglio, quindi qualche giorno fa, abbiamo approvato, il Parlamento ha approvato le missioni internazionali. Il giorno dopo, il 29, il Regno Saudita, l'Arabia Saudita, sostanzialmente è diventato un paese di fatto belligerante, perché ha attaccato le milizie filo-iraniane in Iraq e sostanzialmente è entrato in guerra e nel conflitto al fianco americano. E in questo momento i nostri militari, con la nostra task force, si trova sostanzialmente sul suolo di un paese belligerante, e tutto ciò ovviamente non è consentito né dalla autorizzazione che il Parlamento ha dato per quelle missioni, perché evidentemente non sono più delle missioni che vogliono dare sicurezza, vogliono portare pace, ma si trova in una zona di guerra, e sono anche impedite dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Allora il governo Meloni, il ministro Crosetto devono venire qui in aula a spiegarci chiaramente un po' di cose. La prima: per quale motivo non hanno informato immediatamente Parlamento e opinione pubblica di questo spostamento del nostro contingente? Ci sarà un motivo, no? Perché non dirlo? Che cosa avevate da nascondere? Secondo motivo: ci volete dire, secondo voi, secondo, diciamo, la vostra prospettiva, la permanenza dei nostri militari in questa nuova situazione di conflitto, quale obiettivo ha? Secondo voi è confacente con l'articolo 11 che citavo prima? O, trattandosi in una zona di guerra, se volete inviarne dovreste dichiarare uno stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione? Cioè, non vi è, quello che vorrei dirvi, dire al governo, che non vi è concesso, in una situazione di grave crisi internazionale in seguito all'invasione, all'attacco che la coalizione Epstein, formata da Israele e Stati Uniti, hanno attaccato l'Iran, è ovvio che quella, lo vediamo tutti con i nostri occhi, che quell'attacco ha seminato, diciamo, una situazione, ha creato una situazione di grave crisi, ma non solo in quel quadrante, perché oltre ai morti, e ovviamente è la cosa che ci colpisce di più, i tanti morti di questo conflitto, si è creato un cataclisma economico, perché l'economia mondiale dipende dal passaggio degli idrocarburi, petrolio e gas, dallo stretto di Hormuz. Ebbene, siccome la Presidente del Consiglio ha avuto il coraggio, il barbaro coraggio, di dire che non condivideva quell'attacco e non condannava quell'attacco come un eterno don abbondio, come una eterna pavida posizione, che non ha il coraggio di dire no, non siamo d'accordo, è una violazione del diritto internazionale. Aveva evidentemente paura di infastidire il suo alleato Trump. Qui alla sinistra, alla mia sinistra, in quella metà dell'emiciclo, andavano in giro con le magliettine, con i cappellini che inneggiavano a Trump. Gli volevano dare il Nobel per la pace a un guerrafondaio del genere. Ebbene, vista che la situazione è diventata sempre più pericolosa e ora coinvolge anche i nostri militari, qui non è questione di coraggio, non è questione di democrazia, non è questione delle fandonie che ci venite a raccontare, che il governo ci viene a raccontare. Concluda. Quando un paese, ho finito, quando un paese loro alleato inizia una guerra, qui è questione di salvaguardare innanzitutto i dettami della nostra Costituzione e di garantire la sicurezza dei nostri militari. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il

0: Deputato Grimaldi, prego, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Alleanza Verdi Sinistra si associa a questa richiesta di informativa da parte del Ministro Guido Crosetto, ma vorrei fare anche un appello a lei, Presidente, perché qua c'è anche in gioco l'onorabilità di quest'Aula, che è stata citata nelle scorse ore, e anche quello che facciamo e svolgiamo ogni giorno alla Camera dei Deputati. Già, perché il tutto, oltre a essere molto preoccupante, avviene a meno di una settimana della discussione che abbiamo avuto qua su tutte le missioni militari. È stato detto dal governo che di queste missioni, uso volutamente il plurale, c'è stata ampia discussione e i fatti erano noti. Io ho avuto l'onore per questo gruppo parlamentare di fare la dichiarazione di voto e effettivamente nella nostra dichiarazione queste missioni non erano citate. Poi per scrupolo, ovviamente chiedendo ai colleghi, ovviamente all'onorevole Fratoianni che si occupa della Commissione Esteri, mi sono chiesto se qualcun altro aveva anche solo citato la missione Cerbero, la missione Task Force Air Arabia. Non uno, Presidente, non uno in tutta l'aula di nessun gruppo politico. Allora, io so bene che questa vicenda, così come la stanno ricostruendo, come la sta ricostruendo pian piano Crosetto, fuori da quest'aula e fuori dalle commissioni competenti, si dice che questa missione, schierata con l'aeronautica militare a supporto delle forze armate di Kuwait e Bahrain e quindi poi in Arabia Saudita, sia nata, si dice, per la difesa, per proteggere gli interessi nazionali. Così apprendiamo nelle scorse ore. Peccato che è già un'altra dichiarazione diversa da quelle precedenti, già perché quando il ministro dice che tutto questo era già stato affrontato in altre schede, probabilmente parla della scheda 26, ma nell'ultima delibera sulle missioni approvata dal Parlamento si parlava di Arabia Saudita nella scheda 26 solo per interventi per mettere in sicurezza le nostre sedi diplomatiche. Seconda versione, quindi. Ma mica è finita qua, Presidente. E non è un gioco, eh. Qua parliamo di 400 militari, altro che ripiegamento, svariati velivoli, radar, sistemi antidrone, personale, mezzi e materiali di supporto logistico e appunto amministrativo. La scheda 4 riguardava la proroga delle missioni in Iraq e l'impiego di militari negli Emirati Arabi, in Kuwait, in Bahrain e in Qatar. Quando si cita la missione 4? Allora Crosetto inizia a parlare di un terzo scenario. No, attenzione, c'è l'interoperabilità, c'è l'allargamento del quadrante, cosa che abbiamo contestato in origine, Presidente. Ma l'altra cosa che si dice è che l'abbiamo fatto per difendere i nostri militari. Cioè, scusate, voglio capire se ho capito bene. Abbiamo spostato 400 militari da un'area per portarla in un'area di conflitto? Ma stiamo scherzando? Almeno non prendeteci in giro. Avete fatto una missione fantasma, anzi ne avete fatte due, perché la missione Cerbero e la missione Task Force Air Arabia non erano previste, non c'è nessun ripiegamento. La verità è che voi avete voluto omettere questa discussione qua. E non ne sappiamo i reali motivi. Quali sono gli interessi nazionali? Vogliamo saperlo. Era per le sedi diplomatiche? E perché non erano al sicuro in altri territori? La verità è che voi avete frodato questo Parlamento. L'avete fatto quando avete parlato di interoperabilità e non ci fidavamo. L'avete fatto quando avete allargato il quadrante e non ci fidavamo. Non ci fidiamo di voi, perché quando andate in missione non sappiamo se è privata o no. Come quando è andato il ministro a Dubai e non sapeva dell'attacco dell'Iran da parte dei suoi alleati. Ho concluso, Presidente. Questa vicenda ci chiama a una responsabilità. Sì, la responsabilità verso i nostri militari. quali sono le regole d'ingaggio. Questo il ministro non ce l'ha ancora detto. Grazie.
0: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi su questo tema. Su un altro argomento e sempre sull'ordine dei lavori ha chiesto di intervenire il deputato Caso, ne ha facoltà. Prego onorevole.
2: Grazie signora Presidente, chiediamo che il ministro Musumeci venga a riferire in quest'Aula in merito alla situazione dei Campi Flegrei alla forte scossa del 31 luglio. Durante la scossa io ero sotto la doccia ed è stato subito chiaro, chiarissimo che questa volta eravamo di fronte a qualcosa di più violento, più devastante. Per farvi capire, immaginate che l'accelerazione che c'è stata era molto molto vicina a quella di Amatrice. La prima telefonata che ho ricevuto è stata quella di un'amica che mi diceva che vicino casa aveva visto crollare di tutto e che un'auto era stata sepolta praticamente, e tenevamo proprio la prima vittima, e possiamo dircelo che questa volta è un miracolo che di vittime non ce ne siano state. Ho chiamato poi subito i miei genitori e alla terza telefonata senza risposta potete immaginare l'ansia. Fortunatamente stanno bene, io mi reputo tra i fortunati perché tanti, tantissimi purtroppo hanno la propria casa distrutta, e a loro va la vicinanza mia e di tutto il Movimento 5 Stelle. Così come ringraziamo i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i volontari e le forze dell'ordine che stanno operando ora senza sosta sul territorio. Presidente, sui Campi Flegrei il Movimento 5 Stelle ha avuto sempre un atteggiamento responsabile. Di fatto non fare mai speculazione politica sulla vita dei miei familiari, i miei amici, i miei concittadini. Ed anche in questi giorni, in queste ultime ore, insieme al Presidente Roberto Fico, che ringrazio, abbiamo lavorato senza tosta sui tavoli, tra le persone, nelle strade, senza fermarci un attimo. Dopo però oltre due anni dal primo decreto dei Campi Flegrei, non posso tacere su ciò che continua a non funzionare. Nelle prime ore dopo la scossa per strada non abbiamo visto nessuno, le istituzioni sono mancate, i cittadini sono stati lasciati senza informazioni e senza assistenza, e questo non è tollerabile in un territorio dove continuiamo a dire che bisogna convivere con il fenomeno del bradisismo. In realtà entro 30 minuti e non due o tre ore, presso le prime aree di concentrazione, le prime aree di accoglienza, ci dovrebbero essere i volontari della Protezione Civile a dare le spiegazioni, a accogliere, dare anche una sola bottiglina d'acqua ai cittadini, e questo per le prime due o tre ore non c'è stato, e questa è la prima cosa intollerabile, la prima cosa inaccettabile. Sì, il governo ha approvato diversi decreti e gliel'ho sempre riconosciuto, sia chiaro. Però, come sempre ho detto, le misure sono insufficienti e l'attuazione è ancora parziale e in ritardo. Gli hub, ad esempio, gli hub che sono destinati ad accogliere le persone in questa emergenza, non ce n'è traccia, di questi hub non ce n'è ancora traccia, e sui fabbricati che erano già sgomberati per le precedenti scosse non è partito neanche un cantiere. E continuano ad esserci terremotati di serie A che ricevono i contributi e gli aiuti e terremotati di serie B che sono esclusi soltanto perché i decreti sono legati a specifiche scosse, a specifiche date. Presidente, le chiedo un minuto in più. È inaccettabile che metà poi delle domande che sono state fatte per accedere ai contributi sono state bocciate. Bisogna riaprire i termini. Noi vi richiediamo solo di applicare la normativa del Centro Italia. Delle piccole difformità non possono prevedere prevalere sulla sicurezza delle persone. Ci sono zero cantieri anche per l'adeguamento sismico degli edifici vulnerabili e lì la copertura statale è solo del 50%, non è sostenibile, ve lo stiamo dicendo, serve il super sisma bonus. Bisogna accelerare su tutto, bisogna anche prevedere un sostegno alle attività economiche, perché chi non ha chiuso riceverà le conseguenze della crisi. È arrivato, insomma, ministro Musumeci, il momento di una legge speciale per il bradisismo, per i Campi Flegrei, che affronti il fenomeno in modo strutturale. Servono ora, subito, più vigili del fuoco, più tecnici, perché abbiamo ancora gente per strada e da giorni chi ha ancora una casa è senza acqua. Chiudo, Presidente. Il ministro si è annunciato un nuovo decreto, tante delle misure che saranno presenti le stiamo proponendo da più di un anno. E mi rivolgo, mi permetta di chiudere rivolgendomi ai miei concittadini. In queste ore ci siamo sentiti, ci siamo visti, abbiamo pianto insieme. È normale avere paure, assolutamente normale. Ma Pozzuoli si rialzerà ancora una volta e io non mi fermerò finché non sarà così. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Borrelli, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Il ministro Musumeci, dopo 4 anni, si è degnato l'altro giorno di partecipare a una riunione a Pozzuoli, probabilmente travolto dalle critiche dei cittadini e immagino anche dai rappresentanti territoriali della sua area politica. Mi sembra che sia l'unico ministro che gode di una tale impopolarità che ha eliminato la possibilità, quando fa i post, di commentare, perché era travolgente quello che scrivevano i cittadini. I cittadini, soprattutto dei suoi territori, un ministro del Sud che è considerato nemico del Sud, in Sicilia come in Campania. Ebbene, oggi è andato un altro ministro, Giuli, sempre a Pozzuoli, è stato ovviamente contestato a una parte della cittadinanza, ma non per come rappresentante del governo, ma come un governo che ha promesso tutto e non ha fatto niente. Il ministro deve venire qua in aula a spiegarci perché ancora oggi non sono stati erogati i 4 spicci che ha anticipato la regione Campania per la sistemazione autonoma dei cittadini sfollati. Neanche quelli sono stati ancora erogati. Se non ci fosse stata la regione non avrebbero avuto nulla. E questo è un elemento che ci fa capire 2 pesi e 2 misure. Il rapporto politico è una cosa, privilegiare un territorio anziché un altro per motivi politici è una cosa indegna, e i cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono stati trattati come figli di un dio minore. A parità di problemi, altre zone a cui noi esprimeremo sempre la solidarietà. Perché la peggiore politica di sempre è quella che divide i cittadini a seconda delle aree o delle appartenenze politiche. L'Italia è una, e quando non si riesce a esprimere la solidarietà a un territorio vuol dire che si è fallito, è un fallimento totale. Avere una popolazione, non di destra o di sinistra, una popolazione di un territorio che vede nel governo nazionale un nemico perché non si interessa a loro, è un fallimento e non è soltanto una questione, non è soltanto una questione politica, è un odio viscerale, ancor peggio se portato avanti da un ministro del Sud. In altre regioni che non sono certamente di centrodestra, questo governo si è mosso, ma per i cittadini dei Campi Flegrei no. Qual è la loro colpa? Per quale ragione essere campani, essere meridionali, essere dei Campi Flegrei è una colpa? Per quale ragione, per gli stessi problemi in altri territori del nostro paese, si è intervenuto in modo risoluto, facendo subito le ricostruzioni, facendo arrivare subito i soldi, e qua i sindaci, il governatore, gli assessori devono andare a pietire i decreti, devono andare a pietire. Ecco, davanti a tutto questo il ministro dovrebbe venire qua e con la testa china chiedere innanzitutto scusa. E seconda cosa, spiegarci tutta una serie di cose che ancora non riusciamo a comprendere. Prima fra tutti, perché vengono annunciati sempre tanti soldi e poi arriva sempre quasi nulla, o nulla nei blocchi della burocrazia ministeriale. E ancora, noi chiediamo non più l'annuncio faremo, vedremo, si abbia il coraggio di metterci la faccia, il ministro venga in prima persona a seguire tutti gli atti che ha annunciato negli ultimi anni sui Campi Flegrei e di cui non c'è traccia. Non c'è traccia. E qua mi perdonerete, come a voi, se concludo, Presidente. Ho letto un'intervista in cui il ministro Musumeci ha detto dobbiamo avere come priorità il dissesto idrogeologico e i costoni del nostro paese. Ministro, ci è arrivato. AWS ve l'ha detto fin dall'inizio, finanziate la messa in sicurezza dell'Italia, non opere mastodontiche dove spesso si nasconde anche la criminalità.
0: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Sarracino, ne ha facoltà, prego onorevole.
4: La ringrazio signora Presidente, con quel poco di voce che mi resta, siamo qui per chiedere l'ennesima volta un'informativa urgente al ministro Musumeci sul tema dei Campi Flegrei, perché vede Presidente, il punto è solo uno: sono 4 anni in cui chiediamo che i Campi Flegrei vengano affrontati come un'emergenza nazionale e non come se il destino di quelle persone debba dipendere solo dalle istituzioni locali, che non hanno né i mezzi né gli strumenti né le risorse per affrontare questo dramma. Allora, i media in questi giorni hanno raccontato della scossa la più forte mai registrata, ma il dramma ora, Presidente, vede, è di chi è rimasto lì solo. Allora noi dal primo istante abbiamo detto al governo una cosa semplice: non vogliamo fare polemiche, collaboriamo e rimbocchiamoci tutti quanti insieme le maniche. Però diavolo, Presidente, lo dice, ribadiamo al ministro Musumeci, collaboriamo davvero, collaborate davvero, fate qualcosa davvero. Il centro storico di Pozzuoli, Presidente, è da 4 giorni senza acqua. Lo dico al ministro Musumeci, cosa farebbe se lei stesse a casa 4 giorni senza acqua? Immagino si arrabbierebbe. Ecco, allora mettiamoci un attimo nei panni di quelle persone, 500 delle quali non solo non hanno più l'acqua, Presidente, non hanno più una casa, non hanno più un luogo dove andare, altre non hanno più le attività commerciali, non sanno come guadagnarsi da vivere nei prossimi giorni. C'è un'emergenza nell'emergenza, la messa in sicurezza del territorio da un lato, ma anche ripristinare la normalità dall'altro. Insomma, Presidente, siamo dinanzi ad un disastro ed ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Comuni e regioni lo stanno facendo, stiamo aspettando anche l'intervento da parte del governo, perché quello del governo ora dovrebbe immediatamente prevedere lo stanziamento di risorse per la messa in sicurezza degli edifici, per i ristori, così come la sistemazione appunto degli sfollati. E ci sono 2 cose, Presidente, che noi chiediamo da 4 anni in Parlamento. La prima è la messa in sicurezza di questi benedetti costoni che franano e su cui non ci ascolta mai Musumeci, e alla fine i costoni purtroppo sono franati. E la seconda è la stabilizzazione del personale che a dicembre scadrà. È fondamentale per le verifiche delle strutture e per affrontare appunto il bradisismo. Insomma, Presidente, concludo. È arrivato il tempo che queste richieste, che hanno il solo scopo di mettere in sicurezza il nostro territorio, diventino realtà. Al governo e a Giorgia Meloni chiediamo una sola cosa: fate il vostro dovere e fatelo subito.
0: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Gadda, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, il gruppo di Italia Viva desidera esprimere vicinanza alle popolazioni, alle famiglie di Pozzuoli e dei Campi Flegrei che ancora una volta hanno vissuto gli effetti delle scosse, un territorio che è abituato purtroppo al fenomeno del bradisismo, ma questa volta le scosse hanno destato tanti danni, e noi chiediamo, e ci uniamo alla richiesta degli altri gruppi, chiediamo che il ministro Musumeci venga in aula, perché il primo decreto sui Campi Flegrei risale a 2 anni fa, ma la situazione continua ancora in modo molto molto lento, e soprattutto ci sono dei punti da chiarire. Noi non vogliamo fare nessun tipo di polemica, però è chiaro che un territorio come quello ha bisogno di coordinamento. Purtroppo le popolazioni di quel territorio hanno vissuto la solitudine nelle primissime ore delle scosse, 2 o 3 ore, dove la mancanza di coordinamento purtroppo è risultata evidente. Quindi noi chiediamo al ministro Musumeci di venire in quest'Aula e soprattutto di chiarire prima di tutto a se stesso le idee rispetto a come gestire le emergenze, le vie di fuga, i punti di raccolta in quel territorio. E poi, come abbiamo chiesto in tutti i provvedimenti che sono arrivati in quest'Aula e come chiede anche il territorio, serve una legge speciale per i Campi Flegrei, una legge speciale che consenta di velocizzare le pratiche di identificazione del costruito, non soltanto pubblico ma anche quello privato, che è continuamente sottoposto alle scosse del bradisismo, ma che soprattutto appunto mette continuamente in rischio di sicurezza la vita dei cittadini. Quindi bisogna velocizzare gli interventi di verifica, ma soprattutto una legge speciale anche per demolire, ricostruire appunto laddove non è più possibile mettere in sicurezza il costruito. E poi ci sono le attività commerciali. Noi chiediamo anche al governo, anche in vista della legge di bilancio, cosa pensa di fare rispetto appunto alla sospensione dei mutui per cittadini e per tutte quelle attività commerciali che in quel territorio vivono di piccola impresa, che vivono di turismo. E poi vogliamo cogliere l'occasione per porre un tema che ancora in quest'Aula non è stato discusso, perché oltre ai danni che ci sono sugli edifici pubblici e privati, e quindi il tema enorme che nel caso di queste scosse ha riguardato tante famiglie del territorio di Pozzuoli, c'è un tema che riguarda i sottoservizi. In queste ore sta mancando l'acqua, ma evidentemente la pressione delle scosse sta esercitando una pressione anche sulla rete idrica, sulla rete fognaria, sulla infrastruttura del gas, e quindi noi chiediamo anche su questo una verifica straordinaria, perché appunto il territorio dei Campi Flegrei ha una particolarità rispetto ad altre zone d'Italia che vivono gli effetti dei terremoti, ma che non vivono come i Campi Flegrei l'effetto di continue sollecitazioni. Quindi noi chiediamo che venga posto all'ordine del giorno anche questo punto e che il ministro Musumeci venga anche a metterci la faccia, perché le promesse ai cittadini dei Campi Flegrei sono state tante, purtroppo però appunto la disorganizzazione è stata la caratteristica delle ore immediatamente dopo le scosse, ma soprattutto appunto stanno andando troppo lentamente le verifiche sugli edifici. E c'è appunto l'altro tema, l'ultimo, Presidente, che voglio porre, che è quello legato alle infrastrutture legate alle vie di fuga, alla tangenziale, al costone. Insomma, molte risposte ancora da dare ai cittadini, ma soprattutto appunto esprimendo vicinanza. La vera vicinanza che possiamo dare in quest'Aula è dare risposte concrete a quei territori che si meritano di avere un futuro, soprattutto di non avere paura e di non vivere nella paura.
0: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi su questo tema. Ora ha chiesto di intervenire per un richiamo al regolamento la deputata Zanella. Prego, ne ha facoltà.
6: Grazie, Presidente. In relazione all'articolo 8 del nostro regolamento, e per fare chiarezza rispetto a quanto è successo la scorsa settimana e si sta prolungando anche in questa, alla Giunta per le autorizzazioni a procedere e al nostro Presidente, al Presidente della Giunta, Davis Dori, che assieme ad altri, agli altri componenti della Commissione stessa, hanno tentato di accedere alla documentazione inviata dalla Procura della Repubblica nell'ambito di una inchiesta su reati di mafia, detta Repubblica, detta Procura, ha chiesto l'autorizzazione di conoscere, di analizzare i contenuti di messaggi, tra i quali sono anche compresi messaggi che riguardano l'onorevole ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove. Ebbene, il presidente Dori e gli altri colleghi della commissione non hanno potuto accedere, non hanno potuto esercitare la loro legittima prerogativa a causa del rifiuto espresso da funzionari della commissione secondo un'indicazione emanata, ricevuta dal presidente della Camera. Ecco, l'ufficio di presidenza della Giunta aveva infatti deciso la possibilità da parte dei membri richiedenti della Giunta stessa di poter accedere a questi atti alle ore 10 di venerdì. La Giunta infatti deve decidere in merito alla richiesta della Procura della Repubblica, e come lo può fare se non alla luce della conoscenza della documentazione pervenuta e inviata dallo stesso Presidente della Camera al Presidente Davis Dori. Quindi a questo punto il Presidente della Giunta anche oggi ha chiesto di poter accedere in quanto presidente, perché fatto salva tutta la nostra perplessità e i dubbi di fondo che abbiamo sollevato, che il presidente ha sollevato ed esplicitato in merito al diniego ai componenti della commissione di potervi accedere, ma il presidente a cui questa documentazione è pervenuta, è stata inviata dal presidente della Camera, come fa a organizzare il lavoro, a istruire anche per la Camera dei Deputati il tutto, se non ha la possibilità di vedere i documenti? Ma è veramente forsennata, ma cos'è? Insomma, non siamo in regime di stasi, vero? Ecco, e il Presidente ha fatto presente al Presidente della Camera questa necessità, perché sta nelle sue prerogative, ma quando mai il Presidente, un Presidente della Camera, non ci sono precedenti, si intromette senza giustificazione, senza neanche, e delegando una decisione che sta in capo al Presidente della Commissione della Giunta per l'autorizzazione a procedere, alla Giunta per il Regolamento. Insomma, veramente chiediamo al Presidente della Camera di rendere conto di questa decisione, che ci sembra tutta politica, anche perché il collega Del Mastro ha detto di non avere niente da nascondere, niente da temere. Allora dovrebbe essere egli direttamente a chiedere l'accesso e che la Camera decida per dare l'autorizzazione alla Procura della Repubblica di Roma. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento, sempre per richiamo al regolamento, ha chiesto di intervenire il deputato Riccardo Ricciardi. Ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie. Presidente, ma cosa c'è scritto in quelle chat? Perché davvero è incredibile quello che state facendo per coprire ciò che l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro ha detto, scritto con Caroccia. Ma chi è Caroccia? Perché qui in tutto questo sembra una conversazione che avviene, che c'è una persona condannata per intestazione fittizia. Caroccia è stato condannato per essere il prestanome della famiglia Senese. Chi è la famiglia Senese? Perché forse su questo aspetto ci si concentra sempre poco. La famiglia Senese è la famiglia che controlla il traffico di droga, che ha legami con la camorra, è una famiglia camorristica che sostanzialmente controlla tutto quello che avviene a Roma, ha avuto legami con Carminati, ha avuto a che fare con Piscitelli, il famoso Diabolic, con i Casamonica. Questa è la famiglia Senese. E il boss Michele, detto Paz, ha un fratello che si dice sia colui il quale gestisce tutti i ristoranti grazie ai quali la famiglia Senese ricicla i soldi della Camorra e non solo, anche dell'Andrangheta. Bene, questa è la famiglia Senese, questo è il personaggio con cui il nostro sottosegretario aveva delle conversazioni. Questo è, e voi parlate di legalità. Voi parlate di... Un attimo, perché questo è il tema del richiamo al regolamento. A noi ci stanno dicendo che non possiamo accedere alle conversazioni tra il sottosegretario alla giustizia e una persona che ha avuto legami con gente di questo calibro. Voi parlate di criminalizzare i ragazzetti sopra i 14 anni e non ci dite cosa diceva il sottosegretario alla giustizia contro... con chi spaccia droga e controlla il traffico di droga? Ma questo è davvero? E il problema, poi, non è di Andrea Del Mastro. Il problema è del partito di Giorgia Meloni, è di Fratelli d'Italia, è di mezzo partito di Fratelli d'Italia regionale che era in questa società con Caroccia, con la figlia di Caroccia. E allora anche la Presidente Meloni ci dovrà dire, dovrà rendere conto di tutto questo. E tutto il partito di Fratelli d'Italia, ma cosa sapete fare voi? Fare un legame straordinario. Paragonare Andrea Del Mastro a Roberto Scarpinato. Continuate a confrontare uno con la carriera di Del Mastro con uno con la carriera di Scarpinato. Metteteli insieme e vediamo chi è che combatteva la mafia e chi invece no. Continuate pure in ogni dibattito, in ogni intervento. E allora cosa avete fatto bene di dire a Del Mastro: io non ho nulla da nascondere, consegno le chat, cioè volete... inscenare questo trucchetto per cui Del Mastro dice che consegna queste chat, ma nel frattempo la sua maggioranza vieta di leggere queste chat. Quindi pensate di far uscire il sottosegretario come un eroe che consegna, ma poi tutti quanti voi negherete l'accesso a queste chat. E che espediente avete trovato e come l'avete fatta questa cosa? Precludendo le facoltà del Presidente della Giunta dell'autorizzazione Davis Dori, che ha dato una grande dimostrazione istituzionale e una grande dimostrazione di correttezza per dare modo ai componenti della Giunta di leggere queste chat, ma non è possibile. Voi avete tenuto tutto sigillato dove nessuno può leggerle. Dove? In una cassaforte! Questo, no, in questa cassaforte! Dove tenete? Dove tenete quello accaduto? Tirate fuori queste chat! E fateci sapere cosa è successo!
8: Oggetti. Collega Lomuti, la richiamo all'ordine. Collega Silvestri, la richiamo all'ordine. Colleghi, colleghi, per cortesia, colleghi, grazie. Collega Lomuti, l'ho già richiamata all'ordine una volta. Collega Lomuti, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Colleghi, grazie. Andiamo avanti, ha chiesto di intervenire il collega Gianassi. Colleghi, per rispetto del collega io vi chiederei adesso di sedervi e ascoltare chi deve intervenire dopo di voi sullo stesso tema. Abbiamo capito il messaggio. Colleghi, per cortesia, colleghi e colleghe, per cortesia, adesso diamo la parola sullo stesso argomento, per richiamo al regolamento, al collega Gianassi. Prego, onorevole.
9: Grazie Presidente, io non sono fornito di struscioni, però voglio comunque esprimere qualche considerazione con voi su quanto sta succedendo, perché è gravissimo l'attacco alle prerogative dei parlamentari a cui stiamo assistendo in queste ore. I fatti già erano gravi, così gravi che non c'era bisogno di peggiorare la situazione, cosa che invece questa destra sta facendo, e ci dispiace che stia riuscendo con questa azione di pressione politica a condizionare anche l'attività del Presidente della Camera. Sappiamo di cosa stiamo parlando. L'allora sottosegretario alla giustizia diventa socio in affari di una ragazza appena maggiorenne, figlia di persona condannata per essere il prestanome di uno dei più pericolosi clan mafiosi della capitale, poi condannato in sede definitiva. Si apre oggi un nuovo procedimento penale che la Procura di Roma ha attivato per contrastare reati di stampo mafioso, i reati di intestazione fittizia di beni, i reati di riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa, e la Procura di Roma, nel pedissequo rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale, scrive alla Camera dei Deputati per dire che la Camera deve concedere l'autorizzazione a sequestrare la chat tra l'allora sottosegretario Delmastro e il Caroccia, indagato nel procedimento penale, perché altrimenti quel procedimento penale rischia di andare in fallimento. Non possono essere accertate le responsabilità penali, perché gli indagati si sono difesi dicendo che lì dentro ci sono materiali rilevanti per il procedimento penale, perché devono essere verificati gli spostamenti delle somme di denaro, cioè tutto ciò che è necessario per risalire ai reati che sono contestati: intestazione fittizia dei beni, riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa. Quelle comunicazioni sono decisive, rilevanti e necessarie per lo svolgimento del procedimento penale. Dunque la Camera è chiamata a scegliere se vuole tutelare la riservatezza dei messaggi che un sottosegretario si è scambiato con persona condannata per reati di mafia, o l'interesse delle istituzioni repubblicane e democratiche a perseguire i reati di mafia. Questa è la posta in gioco. È questa, non è altro. O si tutela la segretezza di quei messaggi, o si tutela l'autorità giudiziaria che sta indagando sui reati di mafia. E se si decide chi è prevalente, se la destra e Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, con la supina come al solito subalternità di Forza Italia e Lega, decide e decidono che bisogna tutelare la segretezza di quella comunicazione a costo di sacrificare un procedimento contro la mafia, almeno che non andassero più a celebrare Paolo Borsellino e Caduti per la Mafia, almeno questo. Che non si riempissero più la bocca di parole a difesa della legalità, al contrasto della criminalità organizzata. Almeno questo. Almeno questo. Non tanto di più, almeno questo. Ma non è bastato nemmeno questo, perché non è bastato alla destra dire, già in giunta per le autorizzazioni, no alla richiesta della Procura di Roma. Ripeto, nel rispetto rigoroso dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale quando si tratta di sequestrare corrispondenza di un parlamentare. No. C'è di più. Per la prima volta nella storia dei lavori parlamentari pretende la destra che i parlamentari che sono membri della giunta per le autorizzazioni e devono esaminare il materiale per decidere non possano nemmeno leggere quel materiale che il presidente della Camera ha trasferito lui per primo alla giunta per le autorizzazioni. Non possiamo leggerlo, io sono vicepresidente della giunta, non posso leggerlo. E sono pronti a cambiare le regole del gioco pur di non consentire ai parlamentari che sono in quella sede e devono assumere una decisione consapevole di leggerlo. Ora, se Fratelli d'Italia è pronta a fare tutto questo, cosa dobbiamo dedurre? Che ha un terrore pazzesco di quei contenuti, perché evidentemente quei contenuti sono così gravi che per loro è obbligatorio perdere la faccia, dimostrarsi deboli nella lotta alla mafia, ma impedire che quel documento in una sede riservata sia esaminato. Per noi tutto questo è inaccettabile e faremo valere le nostre ragioni in quest'Aula e ovunque fuori da quest'Aula, perché su queste questioni di principio noi non avremo i cedimenti che la destra italiana anche oggi ha ancora una volta dimostrato.
0: Grazie, onorevole. Naturalmente il Presidente ci ascolta e ha chiarito al Presidente della Giunta per le autorizzazioni di aver assunto una decisione interlocutoria in attesa dell'esito della riunione della Giunta per il Regolamento che, come tutti sapete, è convocata questa sera. Andiamo avanti. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di una proposta di legge a commissione in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale l'ottava commissione ha chiesto il trasferimento in sede legislativa ai sensi articolo 92,6 del regolamento. Senato 1311, senatore Mennuni ed altri. Istituzione dell'area marina protetta Isola di Capri. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. Per consentire alla stessa commissione di procedere all'abbinamento richiesto all'articolo 77 del regolamento, è quindi stata trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge Sergio Costa ed altri, modifica l'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991 numero 394 e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la relatrice del decreto legge PNRR, onorevole Frassini. Ne ha facoltà, prego.
10: Grazie Presidente. Per chiedere la sospensione di 15 minuti per immediata convocazione del Comitato dei 9, grazie.
0: Bene, la ringrazio. A questo punto sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15:55. La seduta è sospesa.
11: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
12: Vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Andiamo subito alla diretta del Senato, dove è iniziata la discussione del disegno di legge delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali, ricordiamo collegato alla manovra di finanza pubblica, cioè il voto finale con la presenza del numero legale. Sentiamo.
2: Ed imprese. Grazie.
3: Grazie senatore Rastrelli. Do la parola per la replica alla ministra Calderone.
4: Grazie signora Presidente. Prendo la parola e confesso non senza emozione. Voglio ringraziare a nome del governo il senatore Rastrelli, il relatore, ma anche i componenti delle commissioni parlamentari che hanno accompagnato fin qui il provvedimento. Ecco, ci sono riforme che intervengono sulle norme e riforme che incidono sulla storia delle istituzioni. Ecco, io credo che l'atto Senato 1663, che reca la delega al governo per la riforma degli ordinamenti professionali, sia da ascrivere a quei provvedimenti che cambiano radicalmente la storia delle istituzioni, e lo fanno nel momento in cui, occupandosi di regolamentare e individuare i principi di riforma delle professioni ordinistiche, prendono atto e evidenziano ciò che sono oggi gli ordini professionali per il nostro Paese. Per il suo tramite, Presidente, ringrazio la senatrice Fregolent per aver ricordato il fatto che io mi occupo di professioni da un po' di tempo, in quanto professionista iscritta a un ordine professionale, ma anche presidente per tanto tempo di un ordine professionale. E io ricordo molto bene la riforma del 2011-2012, ricordo molto bene quell'articolo 3,5 del 138 del 2011 che in quel momento, in quell'epoca storica, consentì invece di arginare quelle che potevano essere delle spinte estremamente negative per quello che era la storia, il percorso, la tradizione e soprattutto le garanzie degli ordini professionali italiani. Grazie a quel percorso che poi si è tradotto nel DPR 137 del 2012, le professioni hanno vissuto una stagione di riforma e hanno vissuto una stagione di responsabilità nell'attuazione della riforma. E allora un ringraziamento e un saluto ai presidenti e rappresentanti degli ordini professionali che sono oggi qui, perché io sono certa, certissima, che con quello spirito oggi si siano posti di fronte a una sfida che il governo ha voluto consegnare loro e soprattutto una sfida che ha voluto condividere, quella prima di tutto di impostare un percorso di riforma che non dividesse ma unisse e soprattutto che consegnasse al nostro Paese un percorso di novità e soprattutto un nuovo percorso che tenesse insieme tutte quelle che sono le necessità che giustamente avete evidenziato per i professionisti. Oggi le professioni italiane rappresentano un mondo del lavoro in cui i numeri raccontano l'importanza e soprattutto la storia dei singoli percorsi professionali. 2.300.000 professionisti iscritti agli ordini professionali italiani, che rappresentano la totalità di quelli che sono poi i settori e l'ossatura portante del nostro Paese. E allora ecco che in questo disegno di legge presentato dal relatore Rastrelli sono condivise e soprattutto rappresentate delle opportunità oltre che delle responsabilità, in termini di accesso alla professione, in termini di formazione. Ma ecco, su questo consentitemi di dire che le professioni sono molto più dinamiche di quello che a volte si pensa o che si vuole anche credere, perché oggi per esercitare una professione ordinistica, la formazione continua del professionista deve tenere in considerazione quelle che sono le evoluzioni della società e soprattutto le evoluzioni del mondo del lavoro. E allora all'interno dei principi contenuti in questo atto Senato ci sono tutti i presupposti per costruire dei percorsi di formazione continua moderni, non nuovi, ma certamente anche aderenti a tutte quelle che sono le sfide, compreso quella dell'impatto della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale sulle professioni. Condivido a questo proposito la preoccupazione che possa cambiare il volto delle professioni, da un lato per quelle che possono essere le richieste dei clienti, ma anche per quelle che saranno le modalità con cui i professionisti stessi vorranno utilizzare l'intelligenza artificiale per fare il loro lavoro. E allora ai presidenti mi permetto di segnalare l'importanza in questo di quel percorso di revisione dei codici deontologici che tenga insieme la necessità di dare le garanzie agli utenti, ma anche di garantire la prosecuzione del percorso professionale. Nei temi strategici trattati c'è appunto la disciplina, c'è la rappresentanza e la rappresentanza anche di genere, c'è l'organizzazione degli ordini. Ecco, questo disegno di legge è un disegno di legge che consente nella delega di poter poi attuare una vera riforma con dei percorsi e dei decreti legislativi che possano andare ad approfondire quelle che sono le singole specificità delle professioni, unendo e non dividendo, non aprendo certamente

0: per poter essere ancora una volta un puntello importante del sistema. Le professioni sono etica, responsabilità, competenza, tutela, garanzia. E in questo io credo che ci sia anche un'ottima rappresentazione di queste responsabilità nel modo in cui vengono gestite con responsabilità anche le casse previdenziali privatizzate, al di là di quelle che possono essere delle situazioni che possono e devono essere attenzionate. Però il sistema è maturo, il sistema è sistema di garanzia, il sistema è pulito ed è soprattutto motivo di vanto. E allora spero veramente di non ingenerare nuove polemiche, soprattutto lato social, nel dire che noi possiamo essere orgogliosi dei professionisti ordinistici italiani, perché si tratta di qualità, si tratta di garanzia, si tratta sempre e comunque di amore per il Paese. Grazie.
1: Grazie signora Ministra. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della Quinta Commissione Permanente. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti. Chiedo ai firmatari degli emendamenti all'articolo 1 se intendano illustrare senatore Bazoli e senatore Scalfarotto. Se non ci sono illustrazioni, chiediamo i pareri al relatore e governo.
2: Grazie Presidente, il parere sugli emendamenti all'articolo 1 è contrario per tutti.
1: Governo.
0: Signora Presidente, il governo dà parere conforme alla proposta del relatore.
1: Grazie. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1. Emendamento 1.2, Bazoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.3, Scalfarotto. Interviene il senatore Scalfarotto in dichiarazione di voto.
3: Sì, Presidente, appunto questo è uno degli emendamenti che avevamo presentato anche in commissione. Chiede che il parere, che sul parere possa pronunziarsi anche l'autorità antitrust, proprio perché per loro natura gli ordini professionali costituiscono un limite alla libertà d'impresa e dunque diciamo che questa riserva deve essere giustificata e deve essere soppesata rispetto a quella che è la regola per cui noi viviamo in un'economia di mercato. Questo non vuol dire che non sia giustificabile, penso che lo sia assolutamente, che ci siano tutte le buone ragioni per avere degli ordini professionali e per avere una riserva che li protegge e che dà loro una certa responsabilità, però sentire quell'autorità che appunto garantisce della libertà del mercato e della concorrenza nel nostro paese sarebbe stato un arricchimento, io penso, di questo procedimento e avrebbe anche, come dire, indotto a riflettere sulla scrittura del decreto. È un peccato davvero che il governo e il relatore abbiano dato parere contrario a questo emendamento.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione l'emendamento 1.3 Scalfarotto con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.4 Bazoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. E siamo alla votazione dell'articolo 1. Votiamo quindi l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo agli emendamenti all'articolo 2. Chiedo ai senatori Scalfarotto, Bazoli, Verini, senatrice Cucchi, Lopreiato se intendano illustrare. Senatrice Lopreiato in illustrazione. E poi senatore Scalfarotto.
4: Grazie Presidente, ma colgo l'occasione, visto considerato che il Ministro ha ringraziato anche l'opposizione per il lavoro fatto in Commissione, la ringrazio, però io ho sentito anche quelle che sono le sue auspici e in verità questi suoi auspici erano anche in qualche modo inglobati in un'attività emendativa dell'opposizione, come è stata dichiarata inammissibile in Commissione stessa oppure ha avuto i pareri contrari in Commissione. Le dico questo proprio col cuore in mano, perché lei ha parlato dei giovani professionisti e quelli a cui io

0: mi sono rivolto con la nostra attività emendativa, con l'attività emendativa del Movimento 5 Stelle, e le invito quindi in qualche modo di leggere in maniera attenta anche per quelli che sono futuri provvedimenti. Faccio in particolar modo riferimento a quella che è la possibilità di una gratuità dell'iscrizione all'albo per coloro i quali si affacciano alla professione, che credo che sia una qualcosa che bisogna considerare viste le ampie difficoltà che hanno i professionisti, o per esempio in qualche modo di poter, e questo l'ho detto anche in occasione della legge professionale, pensare a quello che è un tirocinio fatto durante il percorso universitario che permetta ai liberi professionisti di anticipare i tempi in modo tale da potersi immediatamente poi affacciare a quella che è la professione. Gli emendamenti che sono rimasti qui nel fascicolo, uno riguarda anche quello che sono i mandati, a cui tengo moltissimo. Fatto riferimento anche alla legge professionale, purtroppo legge professionale che abbiamo trattato in maniera separata a quello che è questo provvedimento che concerne altri 15 ordini professionali. Il prevedere solo due mandati consecutivi nei consigli capisce bene che è importante anche per un ricambio generazionale, sempre per permettere in qualche modo di avvantaggiare i giovani. Ecco, non la voglio tediare perché voglio dire sono emendamenti di facile comprensione e la invito, seppure oggi purtroppo avranno un parere suo contrario, a fare un'analisi accurata del lavoro avanzato al Movimento 5 Stelle e in qualche modo di portarlo avanti. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato, do la parola al senatore Scalfarotto.
2: Sì, illustro gli emendamenti adesso piuttosto che in dichiarazione di voto, perché sono tre, sono emendamenti anche lì che tendono appunto a limitare la riserva e a giustificarla sulla base di un principio di proporzionalità, e cioè talune attività non possono essere svolte da persone non iscritte agli albi professionali perché esiste un diritto fondamentale del cittadino che lo richieda, esistono interessi riconosciuti che richiedono questa protezione, cioè che la protezione sia sempre giustificata in quanto limitazione dell'attività economica da un interesse che è contrapposto e ugualmente rilevante. Un altro emendamento invece chiede una trasparenza rispetto a quella che è l'attività finanziaria degli ordini professionali, perché sostanzialmente esistendo un obbligo di iscrizione, un obbligo di versamento di queste quote, è opportuno che sulla vita finanziaria degli ordini esista la massima trasparenza, che quindi le scritture contabili siano fornite al governo perché il governo possa scrivere una relazione che poi invierà alle Camere in modo periodico, annuale, soprattutto pensavamo fosse annuale. E anche qui dispiace che i pareri siano contrari, ma ripeto, l'obiettivo era proprio quello di contemperare il bisogno di creare una riserva rispetto a certe attività professionali con quello di tutelare quella che è la regola generale per cui in un'economia di mercato l'accesso al mercato è il più libero possibile, salvo che non sussistano ragioni legittime, ragioni solide per limitare l'accesso a quell'attività economica. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Bazzoli, in illustrazione.
3: Sì, brevemente Presidente, solo per dare atto che in sede di discussione, in istruttoria, in commissione, alcuni emendamenti dell'opposizione, anche nostri del Partito Democratico, sono stati accolti e noi riteniamo ovviamente che questo abbia contribuito a migliorare il provvedimento. Nonostante questo, noi abbiamo ripresentato alcuni emendamenti al provvedimento perché ci pare che qualche ulteriore miglioramento fosse possibile, in particolare sotto il profilo della migliore tutela dell'autonomia regolamentare dei singoli ordini professionali, che questa legge delega, a nostro modo di vedere, ma anche secondo alcuni rilievi che sono pervenuti dagli auditi e degli ordini professionali coinvolti, non salvaguarda e tutela adeguatamente. Bisogna ricordare che gli ordini professionali sono espressione del principio pluralista e della sussidiarietà orizzontale interna al nostro ordinamento. La loro funzione consiste nel rappresentare gli interessi pubblici rilevanti connessi ovviamente all'esercizio delle professioni, per garantire la qualità e la competenza e il controllo deontologico, e per questo garantire e salvaguardare meglio, di più, beh, per quanto possibile, l'autonomia regolamentare degli ordinamenti è secondo noi un principio ineludibile, e quindi questi emendamenti che noi abbiamo presentato vanno esattamente in quella direzione.
1: Grazie senatore Bazoli. Se non ci sono altre illustrazioni, chiediamo i pareri al relatore.
4: Grazie Presidente, i pareri agli emendamenti dell'articolo 2 sono tutti contrari, grazie.
1: Grazie Ministro.
5: Parere conforme al relatore del Governo, quindi contrari.
1: Grazie, pongo quindi in votazione l'emendamento 2.3 Scalfarotto con parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.4 Scalfarotto, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.7 Scalfarotto, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.200 Bazoli ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.201 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.202 Lopreiato. Prego, senatore Marton.
6: Sì, Presidente, questo volevo aggiungere la firma se la collega me lo consente, perché credo sia un emendamento estremamente importante. Mettere il vincolo dei due mandati credo sia assolutamente ragionevole, non ne vedo la motivazione per bocciare questo emendamento, almeno che non ci siano interessi particolari a dover garantire a qualcuno il ruolo che già ha attualmente. Grazie.
1: Grazie senatore Marton. Sottoscrive anche la senatrice Pirro. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.202. Lopreiato, Marton, Pirro, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.203 Verini ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. I successivi sono inammissibili, quindi 2.205 Scalfarotto, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? No, annullo la votazione. Senatore vuole intervenire in dichiarazione di voto, prego.
2: Sì, molto brevemente, soltanto per dire che poiché la legge stabilisce che sull'intelligenza artificiale decidano i codici deontologici, la preoccupazione di evitare che i codici deontologici non precludano in modo irragionevole l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto alla prestazione professionale e che sia rispettato il principio di neutralità tecnologica. Cioè bisogna, io credo, lavorare finché naturalmente ci adattiamo a questa rivoluzione, non tentando di fermare ciò che non è fermabile, ma cercando di gestire un processo storico che stiamo attraversando, per cui, ecco, quando ci limitiamo ai codici deontologici forse mi pare una cosa un pochino troppo ristretta. C'è una riflessione in corso che riguarda ovviamente l'Unione Europea, ovviamente il Parlamento italiano, insomma teniamo conto di questo, anche le professioni devono essere al passo con i tempi, non è una scelta, è una necessità inderogabile alla quale non ci si può sottrarre.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo in votazione l'emendamento 2.205 Scalfarotto con parere contrario di relatore e Governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Emendamento 2.206 Bazoli ed altri, votiamo la prima parte fino a ministro vigilante. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. L'emendamento 2.208 è ritirato, votiamo quindi l'emendamento 2.209 Bazoli ed altri con parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.210 Scalfarotto, che interviene in dichiarazione di voto.
2: Anche qui l'attività formativa è un'attività, diciamo così, servente, un'attività parallela rispetto all'attività core, quindi all'attività principale, che è quella, appunto, conosciamo qual è la funzione degli ordini professionali. Tra le altre cose esercitano una funzione di erogatori di formazione, ma questa è di per sé un'attività economica. Quindi gli attori sul mercato che fanno formazione sono molteplici. Nel momento in cui creiamo una riserva, questa riserva ovviamente crea una situazione di monopolio, e quindi anche la situazione di monopolio rispetto all'offerta formativa io credo debba essere gestita, debba essere giustificata, non debba dare luogo a discriminazioni irragionevoli, perché esiste l'interesse anche di altri soggetti a poter formare quei particolari professionisti. Quindi l'emendamento era volto a una correzione, quindi ad assicurare che il monopolio che si viene a costituire sia un monopolio, diciamo, ragionevole, giustificato, bilanciato e trasparente. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.210 Scalfarotto, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.211 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.212 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.213 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.214 Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 2.72 Bazzoli ed altri e 2.73 Cucchi ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Ora siamo al voto dell'articolo 2. Votiamo l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Emendamenti aggiuntivi all'articolo 2. 2.0.1 Bazzoli ed altri e 2.0.2 Cucchi ed altri sono identici, quindi li votiamo in unica votazione con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva, il successivo è inammissibile e quindi votiamo l'articolo 3. Favorevoli all'articolo 3? Contrari? Astenuti? Il Senato approva e passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Do la parola alla senatrice Musolino. Se intendete lasciare l'Aula, vi prego di farlo in silenzio in modo che la senatrice possa intervenire con la sua dichiarazione di voto.
7: La ringrazio, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo.
1: Aspetti un attimo, mi scusi, senatrice.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Ci colleghiamo nuovamente con la Camera, dove è ripreso il seguito della discussione del disegno di legge sulle disposizioni urgenti per gli interventi sul piano di ripresa e resilienza. Buon ascolto.
10: Due gli identici Grimaldi 1.3 e Iaria 1.4, successivamente ritirati dai presentatori fuori dalla seduta, gli identici Grimaldi 1.5 e Iaria 1.6, Comaroli 1.17, Casu 1.8. A tale proposito avverto altresì che l'emendamento Casu 1.8 è stato sottoscritto dal deputato Grimaldi. Avverto inoltre che l'emendamento Comaroli 1.17 è stato ritirato dalla presentatrice fuori dalla seduta e che la Commissione ha presentato l'emendamento 1.600 che è in distribuzione, in relazione al quale sono stati presentati subemendamenti che sono in distribuzione. Invito dunque la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere su tali emendamenti. Prego, onorevole Frassini.
7: Presidente, grazie. L'1.2 Mari è invito al ritiro o parere contrario. I subemendamenti all'emendamento 1.600 della Commissione lo 0.1.600.1, lo 0.1.600.2, lo 0.1.600.3, lo 0.1.600.4, lo 0.1.600.5 sono invito al ritiro o parere contrario. Mentre l'emendamento 1.600 della Commissione ha parere favorevole. Gli emendamenti identici 1.5 e 1.6 sono invito al ritiro o parere contrario. E infine l'emendamento 1.8 è invito al ritiro o parere contrario.
1: Grazie, governo.
9: Conforme, grazie.
1: Grazie. Allora, passiamo quindi all'1.2. Ha chiesto di intervenire il deputato Grimaldi, prego. Sull'emendamento 1.2, Mari.
11: Sì, grazie Presidente, ma io in realtà chiederei al Ministro...
1: Collega, prosegua.
11: Grazie, chiederei al Ministro, che credo conosca bene la materia e sappia quanto noi abbiamo favorito, diciamo, l'ipotesi che è stata cancellata dal pasticcio che è successo in queste ore. Lei sa bene che eravamo preoccupati sul tema del lotto unico e delle gare, diciamo, soprattutto per la possibilità che altri soggetti, per quanto magari pubblici, però di altri paesi, potessero partecipare e vincere, diciamo, delle gare che potrebbero mettere a rischio e compromettere non solo, diciamo, quello che è il lavoro e l'attività, diciamo, di tantissimi lavoratori e lavoratrici. Insomma, con l'emendamento 1.2 proviamo a dire che in qualche modo quelle clausole sociali devono scattare anche in caso di vittoria di altri soggetti che non siano appunto le Ferrovie dello Stato. Ma attenzione, c'è stato risposto che questo di per sé già avverrà, perché ovviamente è previsto dalla normativa, ma come sa bene il Ministro, non c'è solo il tema del contrasto a fenomeni di dumping, ma il fatto che ci sia il mantenimento, qualora in qualche modo vincessero altri soggetti, delle stessi diritti che quei lavoratori e lavoratrici hanno ottenuto con le battaglie sindacali, col loro lavoro. E lei sa bene che un conto è dire che nessuno verrà licenziato, che questa potrebbe essere già una buona notizia, ma anche a lei non sarà indifferente il fatto se è sì o no il contratto collettivo nazionale dei ferrovieri attualmente già a disposizione dei lavoratori e lavoratrici italiani. Sarà mica indifferente se manterranno la stessa anzianità. Lo dico qua, da questa parte non abbiamo votato il Jobs Act, lo sapete bene, non facevamo parte di quel governo, non siamo convinti che si dovesse destabilizzare l'unico contratto che doveva rimanere a tempo indeterminato. Ma sapete benissimo anche voi che quando ci sono delle gare, i lavoratori e lavoratrici, la prima cosa che ti chiedono è non perdere l'anzianità di servizio, non perdere l'anzianità rispetto a tanti scatti. E poi ci sono altri tipi di, ovviamente, di garanzie. Non è indifferente, diciamo, che dietro quel contratto collettivo nazionale si sono ottenuti integrativi. Magari si è già arrivati a discutere del tema dell'anzianità anche rispetto al fatto che sempre di più nel mondo della mobilità, dei trasporti, non è mica facile, diciamo, fare per 20-30 anni lo stesso lavoro, che richiede spesso, diciamo, anche dei turni, della flessibilità diversa, no? A seconda se si hanno 55-60 anni. Allora, lo dico così, Ministro, è proprio sicuro, visto che c'era una grande condivisione da parte di tutti, di non poter riformulare questo emendamento e poi subemendamenti che verranno successivamente, che abbiamo fatto coi colleghi. Ma siete proprio sicuri di dire che proprio perché l'Unione Europea vi ha impallinato, diciamo, una riscrittura che voi avete scritto, adesso si dice no, non tocchiamola più perché è già siamo arrivati a un difficile equilibrio. Ma almeno sulle materie di competenza nostra. Cioè, provate a fare i patrioti per difendere gli interessi nazionali e anche dei lavoratori e lavoratrici italiani. Allora ve lo chiedo, accantonatelo, provate a proporci una riformulazione che consenta di dire che sì, certo, esistono le clausole sociali, nessuno perderà il posto di lavoro, ma neanche i diritti acquisiti, il salario e tanta, diciamo, di quel lavoro che i lavoratori e lavoratrici italiani si sono conquistati con anni e anni anche di sciopero. Io ricordo che lo sciopero vuol dire meno salario, vuol dire in qualche modo aver lottato per ottenere più qualità, più diritti e, diciamo, un altro modo anche di intendere il lavoro in Italia. Grazie.
10: Grazie onorevole. Allora, Caso ha chiesto di sottoscrivere. Io ho altri interventi, ma nel frattempo chiederei il parere alla relatrice sulla richiesta di accantonamento dell'onorevole Grimaldi. È contrario, insiste per la votazione, collega Grimaldi? Dell'accantonamento? Collega Grimaldi, insiste per votare l'accantonamento? Sì. Allora, adesso votiamo l'accantonamento e se dovesse essere respinto... Ah, interviene a favore, prego. Onorevole Casu.
12: Grazie Presidente, io intervengo a favore dell'accantonamento di questo emendamento 1.2 che tocca lo stesso punto contenuto nell'emendamento 1.8 presentato insieme alla collega Guerra come Partito Democratico e che è collegato anche al subemendamento 0.1.600.3 che abbiamo presentato insieme. Credo che sia importante accantonare questi emendamenti e chiederei all'Aula un po' di attenzione perché stiamo parlando del destino non solo di decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori, ma stiamo parlando del destino del diritto alla mobilità di tutte le italiane e di tutti gli italiani, quindi chiederei un po' di attenzione per questa discussione. Io penso che sia importante accantonare perché noi stiamo vivendo un passaggio molto molto delicato, quello che è contenuto nel subemendamento del governo, l'avevamo letto, anticipato da alcune anticipazioni giornalistiche, attendiamo di sentire il ministro dirci quelli che sono i passaggi che hanno portato alla definizione di questo subemendamento, però non possiamo dimenticare che quello che era contenuto nella formulazione di questo articolo 1 prima che lo modificaste questo emendamento che avete presentato oggi era una posizione su cui unitariamente forze di maggioranza e di opposizione si erano espresse quando in Commissione Trasporti abbiamo espresso il nostro parere sul documento strategico passeggeri e merci. Ed è la stessa posizione su cui il Ministro dei Trasporti, ed era la stessa posizione su cui il Ministero dei Trasporti, il Ministro dei Trasporti si era impegnato fortemente con le organizzazioni sindacali, tutte le organizzazioni sindacali, quando era stato sospeso, poi rinviato lo sciopero previsto originariamente per l'11 giugno. Quindi di fronte a una richiesta unanime del Parlamento e unanime delle forze sindacali di mettere degli elementi di certezza in questo percorso, questo emendamento che state presentando come governo rappresenta invece un passo in una direzione totalmente opposta rispetto a quello che fino a oggi si era cercato con difficoltà ma anche con grande impegno e determinazione di costruire in termini politici, istituzionali e sociali. Di fronte a questo la richiesta che perlomeno noi facciamo è che il tema non delle clausole sociali, quale che siano le clausole sociali, ma quello di effettive garanzie per tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti che abbiamo cercato di scrivere al meglio delle nostre possibilità negli emendamenti e se li abbiamo presentati e se sono stati ritenuti ammissibili significa che queste garanzie così come le abbiamo formulate non sono già contenute nel nostro ordinamento, debba essere perlomeno oggetto di una riflessione di questo Parlamento, perché qui non stiamo parlando del diritto alla concorrenza. Stiamo parlando di non fare e costruire la concorrenza solo sulla pelle dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo è il punto politico di questa discussione. Noi siamo convinti che si possano e si debbano creare le condizioni per tenere insieme la scelta che meglio può garantire l'uniformità di un servizio intercity, che è un servizio fondamentale perché tiene unito il Paese, perché non tutte le italiane e gli italiani si muovono ad alta velocità. Tante italiane e italiani non potrebbero fare a meno del servizio intercity. E l'idea di costruire, noi abbiamo difeso l'idea del lotto unico perché ritenevamo che il lotto unico fosse il modo migliore per poter evitare che da una divisione fra lotti, fra loro non equivalenti, potessero crearsi una divisione fra servizi di serie A e di serie B e tra lavoratrici di serie A e di serie B anche all'interno del servizio Intercity. Ma sgombrato il campo da questo punto, il tema delle clausole sociali, delle garanzie sociali, è un tema che non può essere rinviato in altra sede, che deve essere affrontato qui oggi in Parlamento. Per questo vi chiediamo di accantonare questo e gli altri emendamenti e di trovare insieme la formulazione più opportuna per sancire perlomeno questo principio.
10: Grazie onorevole. Qualcuno chiede di intervenire contro? Ok, prego, collega De Idda.
13: Intervengo ora, approfitto ora, così anche come se fosse per gli altri emendamenti. Ma l'ha detto forse il collega Casu, che la volontà di questo Parlamento, di questa maggioranza, è stata espressa nella Commissione Trasporti molto candidamente, votando anche le proposte dell'opposizione, ma questo significa che anche il Governo ha avallato questa posizione nostra, perché non siamo così irresponsabili in Commissione da andare contro il nostro stesso Governo. Quindi c'è una volontà unanime di voler risolvere questa problematica e salvare i posti di lavoro, il diritto dei passeggeri, il diritto dei lavoratori. Le motivazioni quindi sono unanimi. Il problema da dove nasce? Perché poi bisogna raccontarlo, perché collega Casu, anche nei modi di denunciare questo problema, almeno lei ha il buon gusto di farlo in un modo moderato, riconoscere anche che la maggioranza, altri invece che hanno causato questo problema, perché anche lei, come lei, mi rivolgo alla Presidenza come testimone, chi è che si vanta di aver scritto il PNRR? Chi è che si vanta di aver scritto e portato in Italia i fondi del PNRR? Insieme a quei fondi del PNRR c'erano delle clausole dove hanno escluso il Parlamento italiano, per esempio, del discutere in commissione un parere fondamentale. Era stato il ministro Giovannini a togliere il parere della Commissione Trasporti sulle ferrovie e inserire il piano strategico. Questo è il problema. In quella esclusione del piano, quindi il Parlamento non può entrare in merito a questioni tecniche delle ferrovie, c'era anche questa della gara unica. E un conto è, quando poi noi abbiamo parlato col governo giustamente dicendo guarda, ci abbiamo un problema, dobbiamo intervenire, loro giustamente hanno provato a inserire varie riformulazioni e l'emendamento che è stato poi bocciato dalla Commissione europea ne è la prova. Ecco, io dico, è una problematica che il sistema Italia ha con la Commissione europea. Invece di fare come qualcuno che dice questa maggioranza è contro i lavoratori, si guardi indietro, impari la lezione che quando approva un provvedimento a scatola chiusa, e noi di Fratelli Italia e PNRR non l'abbiamo mai votato proprio per questo, perché dovevano leggerci anche le carte, ce l'avete rinfacciato in tutti i modi, perché c'erano queste clausole che sono delle contro la nostra politica dei lavoratori, contro la nostra politica dei lotti, contro la nostra politica delle ferrovie. Quindi almeno facciamo una battaglia comune a difesa dei lavoratori, ma nessuno, almeno da quella parte dell'emiciclo, ci venga a dare lezioni su come si proteggono le ferrovie e i lotti e i ferrovieri, perché i sindacati lo sanno chi ha messo quelle clausole. C'è scritto nero su bianco che è stato il ministro che ha escluso e espropriato il Parlamento dal dare il parere sulle ferrovie. Era il ministro Giovannini, nessuno dei Fratelli d'Italia, nessuno di questa maggioranza l'ha fatto. Quindi parliamole pacatamente, sediamoci in un tavolo con i sindacati, proseguiamo la trattativa, proseguiamo e facciamo in modo che ci siano tutte le clausole per i lavoratori, per i passeggeri, per tutelare il servizio, per tutelare i treni Italia e qualunque azienda fornisca il servizio. Ma vi prego, non raccontate e non usate questa maniera contro questa maggioranza, perché noi possiamo dire orgogliosamente che noi non c'eravamo e non l'abbiamo votata. Grazie.
10: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.2 Mari col parere contrario della relatrice senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Aspettiamo i colleghi, è il primo voto di giornata. Vinci. Lassù Morfino sta andando a votare, la aspettiamo.
14: Cooperlo segnala problemi.
10: Collega Cooperlo non riesce a votare? Ora sì, vedi, è bastata chiamarla. Il caro tenuto deve votare. Aspettiamo il collega e poi chiudiamo. Io non la vedo collega perché ho davanti la collega. Ok, sta votando. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 61 voti di differenza. Allora torniamo all'emendamento 1.2 Mari. Aveva chiesto di intervenire il deputato Marattin. A 2 minuti, collega Marattin.
15: Grazie Presidente. Io sono il rompiscatole, Presidente. Vedo che ne siete consci. Che cosa è successo qua oggi? Siete tutti uniti dalla sacra lotta contro la concorrenza. Il presidente De Idda, in un intervento che mi ha lasciato sconvolto, fondamentalmente ha detto: ma che volete da me? Colpa dell'Europa. Cioè, se non era per l'Europa, col cavolo che noi mettevamo un po' di concorrenza nel sistema ferroviario, perché noi non ce l'abbiamo nel DNA la concorrenza, siamo l'unica destra del mondo che non c'ha la concorrenza. Il collega Caso, il collega Grimaldi fa no, per carità, ci voleva il lotto unico per tutelare Ferrovie, però ci sono i lavoratori, perché suona sempre bene i lavoratori, non mi avete ancora convinto perché l'attuale clausola sociale
10: Grimaldi
15: prevista...
10: la richiamo all'ordine. Prego collega, no, collega Grimaldi, no. Deve ascoltare.
15: Non mi avete ancora convinto
10: così.
15: Perché l'attuale normativa sulle clausole sociali non tuteli già adesso a legislazione
10: vigente. Collega Grimaldi, la richiamo all'ordine per la seconda volta.
15: Voi i voti li prendete con le parole d'ordine, clausole sociale, lavoratori, protezione, vi basta questo. Che cosa dico io, piccolo rompiscatole, eccetera? Guardate che l'Italia eccelle al mondo per poche cose. Una di queste è i risultati che abbiamo avuto sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario ad alta velocità. Ce la stanno copiando dappertutto. Cioè, dove abbiamo avuto il coraggio di mettere concorrenza è venuta benissimo, ha abbassato il prezzo per i lavoratori, per i consumatori, ha migliorato le condizioni dei lavoratori. Qui si tratta, nel tratto Intercity, di una cosa diversa, perché non puoi fare concorrenza.
10: Concluda,
15: ma devi affidare sulla base di gara. Sulla base di gara significa maggiore concorrenza, maggiore opportunità per i consumatori. Perché siete contrari a questa roba qua? Perché avete dovuto farvi costringere dall'Europa? Perché non avete nel DNA il fatto che la concorrenza sia maggiore opportunità per i consumatori e maggiore sviluppo per il paese? E io dico questo, Presidente, perché è l'unica destra del mondo a cui non piace la concorrenza ed è la sinistra che continua a vederla come l'arma dell'austerità e del neoliberismo. Io la penso diversamente.
10: Grazie onorevole. E Mari, a titolo personale, 1 minuto, collega.
16: Certo, più di uno, sì. Presidente, siamo contrari a questa roba qua, perché con questa roba qua quelli che ci lasciano le penne sono sempre gli stessi. Questo è il punto, per suo tramite al collega Marattin. Stiamo parlando di clausola sociale. In tutti i passaggi, ogni volta che c'è la clausola sociale, non una volta sì, una volta no, scatta questo maledetto comma 14 dell'articolo 41 della legge del codice degli appalti. Per cui l'impresa dimostra di avere un'organizzazione aziendale che gli consente di ridurre anche il costo del lavoro. E quindi il dumping contrattuale c'è, ma non c'è ogni tanto, c'è sempre il dumping contrattuale. Quindi a finire puntualmente così, e l'emendamento serviva ad evitare questo scandalo, per cui tu lavori una vita ad alcune condizioni, passi da un'azienda all'altra e ti cambiano le condizioni di vita, di contratto, di anzianità, di retribuzione, di tutto. E quello che succede, andate a parlare con chi va a lavorare la mattina.
10: Grazie, onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 1.2 Mari col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Marianna Ricciardi sta andando a votare. Votato tutti. La votazione. No, scusate, collega Alessandro Colucci. Si affretti, collega. Che...
14: sta andando anche Kirchi.
10: Grazie. La votazione è chiusa. Assenti 6, favorevoli 100, contrari 167, la Camera respinge. Allora passiamo ai subemendamenti. 0.1.600.1 Iaria, se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. Stumpo, Li, Kerchi. Ha votato, la votazione è chiusa. Assenuti 6, favorevoli 100, contrari 167, la Camera respinge. 0.1.600.2 Iaria, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Assenuti 6, favorevoli 100, contrari 164, la Camera respinge. 0.1.600.3 Casu chiede di intervenire. Prego, collega Casu.
12: Grazie Presidente, io vorrei veramente che su questo subemendamento ci fosse attenzione in aula. Io ho ascoltato con grande attenzione anche l'intervento di maggioranza del presidente De Ida e penso che questo emendamento, subemendamento, offra, l'abbiamo presentato insieme al collega Grimaldi, una occasione, perché noi non stiamo chiedendo altro che di mettere nel subemendamento di maggioranza quello che il presidente De Ida ha detto in quest'aula pochi minuti fa, cioè che da parte della maggioranza vi è la volontà politica di garantire effettivamente tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti in questa gara che, ricordiamolo, attraverso la riformulazione dell'emendamento di maggioranza avrà avvio entro il 31 dicembre di quest'anno, quindi stiamo parlando di mesi, pochi mesi che ci separano dall'avvio di questo percorso. Ora, perché noi chiediamo di inserire una disciplina specifica e non solo una disciplina generale? Perché il ministro Foti sa benissimo che la disciplina generale contiene una clausola sociale che è elastica, che dovendo essere compatibile con l'organizzazione aziendale non rende automatico il riassorbimento di tutto il personale coinvolto. Questo tema è già stato affrontato nel trasporto pubblico locale con una norma precisa, specifica, puntuale. Ora, voi fate riferimento alla normativa generale del codice degli appalti, alle clausole sociali in esso contenute, ma noi vi chiediamo di mettere un riferimento che non vincoli questi principi alla compatibilità con l'organizzazione e garantisca quegli elementi che non sono garantiti da questa normativa in un processo che riguarderà sicuramente il rispetto, diciamo, di quelli che sono gli elementi del contratto collettivo nazionale, ma anche quelli che sono gli elementi dei contratti integrativi aziendali, delle condizioni di tutte le professionalità coinvolte, gli equipaggi, gli addetti amministrativi, il personale commerciale, gli addetti alla manutenzione, tutte le donne e gli uomini che garantiscono il diritto alla mobilità. Quindi se noi votiamo questo subemendamento, vincoliamo all'emendamento di maggioranza la necessità di un intervento, e qui non stiamo parlando dei governi precedenti, qui non stiamo parlando dell'Europa, qui stiamo parlando della volontà politica del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Salvini. Sul punto della clausola sociale avevamo già presentato emendamenti nel precedente di LPNRR, abbiamo incessantemente portato un'attività, abbiamo questo subemendamento, abbiamo l'emendamento 1.8, abbiamo degli ordini del giorno. costantemente ci confrontiamo con una maggioranza che dice vogliamo garantire effettivamente, però vi possiamo chiedere di metterlo nero su bianco nella norma. Fino alla scorsa settimana dal Ministero dei Trasporti veniva detto che vi era stata una interlocuzione con l'Europa tale che la riformulazione uno o più lotti come possibilità poteva essere una riformulazione accettabile. Abbiamo scoperto che evidentemente tra le tante cose che diciamo il Ministero dei Trasporti non riesce a garantire in questo Paese vi è quello di un effettivo confronto su quello che si può e non si può fare, e questo effettivamente fa precipitare questa discussione in una situazione molto difficile. Ma quello che vi chiediamo è di non perdere di vista che ci sono scelte, decisioni che dipendono tutte da voi, di cui voi potete rispondere come maggioranza e come governo. E se ci sono esempi di normative specifiche che hanno garantito i lavoratori, bisogna metterli nero su bianco anche in questa norma per evitare un salto nel buio di tutte le ferroviarie e ferroviari italiani, perché questo salto nel buio lo state determinando voi votando contro questo subemendamento. Non andate a cercare da nessuna parte i responsabili, perché è una vostra responsabilità politica. Il nostro è un appello accorato a votare perlomeno questo subemendamento.
10: Grazie onorevole. Allora Grimaldi, prego.
11: Grazie Presidente, ma noi ecosocialisti non abbiamo da dare lezioni a nessuno, soprattutto di liberismo, però per suo tramite ai professori che ci spiegano la libera concorrenza nell'intercity italiani, facciamo sommessamente notare che se mai ci fossero, che ne so, tre operatori, uno che fa l'Adriatica, l'altro che fa la Tirrenica Sud, l'altro che fa l'Intercity Notte, ma quale concorrenza, Presidente? Ma i colleghi che hanno preso parola, ma sanno di che cosa parlano? A proposito di efficienza, a proposito poi della vita reale dei cittadini, ma voi immaginatevi, no? Con una società francese che poi la voglio vedere, che arriva coi suoi mezzi a fare l'Adriatica, e poi con un'altra azienda tedesca che magari fa l'Intercity Notte, e con l'altra che invece ne fa una terza linea e prova a gestire le manutenzioni da sola, no? In casa. Ma almeno quando si parla abbiamo la decenza almeno di conoscere la materia, no? Perché si fa i professori senza conoscere la materia, e arriviamo al punto, Presidente, perché poi si fa i professori sulla pelle delle persone. Perché ditemi, in tutta questa concorrenza che finisce sempre nello stesso modo, che a pagarla sono sempre i lavoratori e le lavoratrici italiane, quelle che da una parte all'altra, come spiegava il collega Mari, nelle cosiddette clausole sociali, lì si spiega che sì, ma lo stesso lavoro che facevi prima, ma perché lo devi fare col contratto collettivo nazionale che hai conquistato? No, ce n'è un altro. E la tua anzianità, sai dove la devi prendere? Te la metti nello zaino, nello zainetto, in cui ti prendi un Intercity Notte con il collega professore che non ne prende uno da qualche anno. Allora, Presidente, io lo dico così, c'è una grande occasione di questo governo. Sì, volete un voto unanime? Facciamolo, prendiamolo. Prendiamolo insieme questa occasione, prendiamo questo Intercity, prendiamolo insieme, ma facciamolo con i lavoratori, lavoratrici italiani che vi chiedono, che ai vostri errori, perché siete voi aver scritto un articolo sbagliato, siete voi che siete arrivati in ritardo con questo appuntamento, altro che con i treni, siete voi che avete un ministro dei trasporti che tutto fa meno che fare il ministro dei trasporti, siete voi i responsabili di questo casino che avete fatto. In queste ore le opposizioni vi hanno solo dato una mano, siete voi responsabili oggi di dire no a un emendamento che vi chiede semplicemente che non paghino per l'ennesima volta i lavoratori e le lavoratrici italiane. Grazie.
10: Grazie onorevole. Marattin a 2 minuti.
12: Collega Grimaldi deve venire al prossimo appello.
10: Si rivolga alla Presidenza.
12: Signora Presidente, può dire al collega Grimaldi che deve venire al prossimo appello. Perché il collega Grimaldi ha compiuto un errore molto comune fra i ragazzi di 19 anni che fanno un corso di economia industriale. Aver confuso il concetto di concorrenza nel mercato col concetto di concorrenza
15: per il mercato. Cioè, concorrenza nel mercato è quando tu devi fare in modo che un servizio sia offerto da 2, 3, 4, 5 persone. Concorrenza per il mercato è il caso dell'Intercity, quando è un monopolio naturale, cioè ci può essere un solo operatore alla volta in grado di offrire il servizio in maniera efficiente. E allora il concetto di concorrenza, che è quello di cui ci stiamo occupando, non è far partecipare 2 o 3 persone, è avere una gara per scegliere l'operatore più efficiente. E la concorrenza si realizza col fatto che io non sono più tutelato, che qualsiasi cosa succeda, comunque faccia il servizio, vinco la gara. C'è uno che può sfidarmi e quindi si introduce una dinamica concorrenziale. Questo è l'errore che lei ha fatto, Grimaldi. Poi, Presidente, poi il fatto che ci si permetta con questa arroganza di essere in questo Parlamento e di non avere la minima idea di quello di cui si parla, facendo finta di saperlo, è un problema molto, molto più ampio di quello di cui stiamo discutendo. Grazie.
10: Collega Raffa, prega. No.
17: Grazie Presidente, vorrei dire al professorone Marattin, tramite la Presidenza, che non è esattamente come dice lui, perché se no poi si va a finire, se non si utilizza un contratto di servizio pubblico per un servizio come l'Intercity, che è un servizio pubblico, si va a finire come la situazione dei trasporti marittimi verso le isole minori, che sono servizi totalmente inaccessibili ai cittadini. Lo faccio stare zitto per favore, perché già parlava abbastanza, ha fatto alterare anche gli animi, perché evidentemente lui non conosce come stanno veramente le cose, perché i cittadini delle isole minori, soprattutto in Sicilia, sono costretti ad avere un servizio che fa acqua a tutte le parti, con mezzi in avaria, soprattutto in estate, in condizioni non di sicurezza, proprio perché il governo nazionale ha deciso di trasferire quel servizio, come diceva il collega Marattin, a privati tramite gara d'appalto. Così non si fa il bene dei cittadini, si fa soltanto il bene delle grandi aziende che hanno la possibilità di partecipare a queste gare, perché non tutti possono parteciparci. La cosa più importante per un governo è tutelare il diritto del cittadino alla mobilità. Punto. Per i Freccia sono anche d'accordo alla libera concorrenza, per il servizio pubblico no, l'Intercity è un servizio pubblico. Chiedo al collega Marattin gentilmente di studiare prima di intervenire. Grazie.
10: Grazie onorevole. Pongo in votazione il subemendamento 0.1.600.3 caso col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Marianna Ricciardi. Casasco ha votato? Sì, sta votando. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 102, contrari 169. La Camera respinge. 0.1.600.4. Iaria, parere Commissione Governo contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 101, contrari 167. La Camera respinge. 0.1.600.5. Pastorella, parere Commissione Governo contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. Graziano, Carotenuto, ha votato? La votazione è chiusa. Favorevoli 110, contrari 164, la Camera respinge. Passiamo all'emendamento della Commissione, 1.600, parere Governo e Commissione favorevole. La votazione è aperta. Parere favorevole, colleghi. Il parere è favorevole, votiamo l'emendamento della Commissione, colleghi, l'1.600. Votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 174, contrari 102, la Camera approva. A questo punto sono preclusi gli identici 1.5 Grimaldi, 1.6 Iaria, gli altri erano stati ritirati, quindi passiamo all'1.8 Casu col parere contrario di Commissione. Guerra chiede di intervenire. Prego onorevole.
18: Grazie Presidente. Questo emendamento torna sul tema delle clausole sociali. Ci proviamo ancora. Le motivazioni che abbiamo sentito per non approvare questo emendamento, che in varie forme, in varie formulazioni è già stato oggetto di voto in quest'Aula poc'anzi, sono molto deboli, molto deboli. Da un lato ci è stato detto non possiamo toccare l'emendamento concordato con la Commissione, ma non c'entra niente. La Commissione si poneva un altro tema che era quello di dire non puoi andare al lotto unico dopo che hai fatto un PNRR in cui prevedevi più lotti, e quindi discuteva in questo senso della questione della concorrenza, ma certamente non è stato oggetto di discussione o contrattazione la salvaguardia dei lavoratori, in quale forma, in quali termini dovesse avvenire. La seconda motivazione, che è quella che ci ha dato il governo nel comitato dei nove, è: non c'è bisogno di mettere una clausola sociale perché le clausole sociali ci sono già. E anche questa è un'argomentazione molto molto debole, perché la clausola sociale c'è già, lo sapevamo, grazie, ma lo sapevamo anche perché ci siamo battuti perché nel codice degli appalti fosse messa la clausola sociale, anche rafforzata rispetto a proposte alternative che c'erano state fatte. Ma la proposta che noi facciamo è una proposta, come è stata ricordata dai colleghi, che tiene conto anche della esperienza dell'applicazione di quelle clausole sociali, dell'insufficienza, ahimè, di quelle clausole sociali che sono nate in un contesto particolare, e cioè giustissimamente per garantire la continuità dell'occupazione nel caso di cambio di appalto, ma che non si estendono, come invece noi proponiamo in questo caso, per tener conto della necessità di garantire l'uniformità delle condizioni di lavoro, la qualità delle tutele, che sono molto ampie e che sono molto importanti proprio nel settore dei trasporti, molto esposto, come sappiamo, a problematiche specifiche. Ora, ho sentito dotte e meno dotte disquisizioni sugli appalti, per la concorrenza, nella concorrenza. Qui siamo in un caso che ha a che fare con la concorrenza per un motivo che è esattamente diverso da quello che è stato detto fino adesso. Noi non siamo contro la concorrenza. La concorrenza è un elemento importante. Siamo contro il fatto che si verifica molto spesso che gli appalti, i subappalti sono elementi in cui formalmente si mettono in concorrenza soggetti, specialmente quando l'affidamento avviene, come in questo caso, per gara, ma poi il soggetto che partecipa cerca di vincere la gara abbassando un costo, che è il costo del lavoro. Questo è quello che noi ci poniamo, cioè il costo del lavoro non solo in termini di salari, ma anche in termini più complessivi e completi, cioè le tutele, che sono anche tutele normative, che sono scritte nei contratti, sono un elemento su cui si specula. Non a caso negli appalti succede molto spesso che le condizioni di sicurezza vengono attenuate, perché anche la sicurezza è un costo e non viene sempre garantito. Questa è la nostra preoccupazione, e questa è la preoccupazione che credevamo, c'eravamo illusi, fosse condivisa anche dai colleghi. Evidentemente così non è, ma diamo una possibilità di riscatto. Anche i colleghi della maggioranza, ricordava l'onorevole Casu, si erano espressi a favore di un lotto unico nell'affidamento di questo particolare servizio sulla base della considerazione che quello poteva essere più tutelante, manteneva il contratto attuale anche per i lavoratori. C'era un elemento, sembrava almeno che ci fosse nella loro sensibilità questo elemento. Allora possiamo salvaguardare l'elemento anche senza avere il lotto unico? Questo vi stiamo chiedendo. Non stiamo facendo una battaglia di lotti contro lotti, stiamo dicendo possiamo non avere lotti unici, ma salvaguardare l'obiettivo per cui c'eravamo mossi, e cioè salvaguardare la possibilità dei lavoratori di continuare a lavorare con le tutele che sono attualmente riconosciute dal contratto che hanno con le Ferrovie dello Stato. Tutto qua. Adesso che ci siamo capiti, avete ancora la possibilità di cambiare il voto. C'è una chiamata d'appello.
10: Grazie, onorevole Grimaldi.
11: Grazie, Presidente. Ma finalmente ho compreso che siamo tutti d'accordo, perché nessuno qui è contro le gare. Siamo tutti d'accordo, è stato detto da tutti i gruppi, che siamo davanti a un monopolio naturale, e quindi sarà anche d'accordo che davanti a un monopolio naturale fare più lotti è qualcosa che si chiede solo per rispettare delle regole fatte appunto dal culto del libero mercato, dal culto della concorrenza, anche quando è contro di fatto gli interessi nazionali degli utenti, dei lavoratori, dei cittadini. Ed è per questo che, se siamo tutti d'accordo, a prescindere da quale corso di laurea si frequenti, perché non so a chi è insegnato, diciamo, l'idea che un monopolio naturale si possa dividere in più lotti, probabilmente, diciamo, i liberisti d'oggi insegnano queste dottrine bislacche, ma saremo tutti d'accordo, Ben, che a pagarlo non siano, ripeto, i lavoratori e le lavoratrici italiani, che non si meritano il dumping sulla loro pelle, non si meritano di perdere anni di servizio e non si meritino che, per l'errore fatto da un governo che voleva risolvere, diciamo, in gran silenzio questa situazione, rischia di compromettere tutto proprio perché non è stata all'altezza del suo compito. Grazie.
19: Grazie. Caso a titolo personale.
12: Grazie. Noi veramente teniamo molto a questo emendamento perché non è solo un'ulteriore occasione, è l'ultima occasione per questa maggioranza e per questo governo per non tradire anche l'impegno assunto formalmente con tutte le ferroviere e i ferrovieri italiani.

0: certa per tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti. Chiediamo veramente, se necessario, una sospensione, un accantonamento, il tempo necessario per valutare, ma almeno su questo emendamento non diamo un segnale di divisione al Paese e mostriamo di essere in grado di costruire una sintesi in questo Parlamento.
1: Grazie onorevole. Allora, sull'accantonamento la relatrice è contraria. Casu insiste per la votazione sull'accantonamento? Sì? Bene, allora, se nessuno chiede di intervenire a favore o contro, pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.8, Casu. Dopo, sull'accantonamento a favore? Allora prego, può intervenire.
2: Grazie Presidente. Intervengo a favore perché non solo è importante, però per rispondere al dibattito anche che c'è stato sulle cause sociali, io penso questo: chi sa di trasporto pubblico e conosce il trasporto pubblico sa benissimo che oggi il costo del lavoro nel trasporto pubblico è incomprimibile. Cioè, di fatto esiste una barriera che è quella al 50%, perché il costo varia dal 50 al 65%, non solo su gomma ma anche su ferro. Questo tema è un tema discusso in molte volte anche nel sistema associativo, nel trasporto pubblico locale, nelle gare regionali è stato un dibattito vero sul fatto. Noi in Toscana lo facemmo nel 2004-2005, le prime gare a più lotti, poi lo facemmo uno nel 2011 al lotto unico. Ma il punto principale, Presidente, era quello di inserire in tutti i modi e rafforzando fortemente, proprio perché quel costo incomprimibile che oggi è lavoro, perché il 50% del bilancio erano le cause sociali, in cui noi non dobbiamo mai non tenere conto. A me questo dibattito mi sembra veramente assurdo, lo dico chiaramente, perché il fatto che oggi la maggioranza non riconosca questo punto, che è un punto essenziale, che non riguarda oggi la concorrenza suo tramite onorevole Marattin, riguarda la carne viva del trasporto pubblico, la parte più debole del trasporto pubblico, che sono sia chi oggi usufruisce del trasporto pubblico, ma i lavoratori, perché lavorare nel settore del trasporto pubblico è complicato, è un lavoro difficile che ha bisogno di essere tutelato, perché in qualsiasi gara del trasporto pubblico e in qualsiasi attività che riguarda il trasporto pubblico, società che hanno fatto grandi guadagni non esistono. Esiste bilanci molto complicati, soprattutto in questo tempo presente in cui il costo del carburante è aumentato, soprattutto anche per quanto riguarda il sistema della gomma. Ecco perché noi dobbiamo fare un'azione corale nel riconoscere, e credo che il Parlamento sia il luogo giusto, che le clausole di salvaguardia e le clausole sociali sono importanti e noi dobbiamo in questo caso affermarle. Ecco perché invito a che questo emendamento sia accantonato per il valore che le clausole sociali hanno avuto in questo Paese, perché se non ci fossero state queste noi avremmo fatto gare sì per la concorrenza ma abbassando il costo del lavoro e sarebbe stato un vero dramma per molti lavoratori. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora, collega Raffa chiede di sottoscrivere. Chiede qualcuno di parlare contro? Direi di no, quindi pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.8 Casu col parere contrario della relatrice. Senza registrazione dei nomi, la votazione è aperta. Ziello ha votato. Candiani, la votazione è chiusa. La Camera respinge per 57 voti di differenza. A questo punto pongo in votazione l'emendamento 1.8 Casu col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione Speranza. La votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 104, contrari 165, la Camera respinge. Avverto che consistendo il disegno di legge di un solo articolo non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87,5 del Regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno De Idda numero 6 è stato ritirato dal presentatore. Avverto inoltre che la Presidenza non ritiene ammissibile, in quanto non recante istruzione, impegna il Governo relativi a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, come invece previsto dall'articolo 88,1 del regolamento e concernente argomento estraneo all'oggetto della discussione,

0: l'ordine del giorno Furgiuele numero 65 che interviene in materia di criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Presidenza non ritiene altresì ammissibile in quanto incongruo rispetto al complesso delle norme concernenti le procedure di infrazione in sede europea il secondo impegno dell'ordine del giorno Ziello numero 67 in quanto volto a vincolare il Governo a reiterare una richiesta di archiviazione della procedura, vincolo che non può ricondursi alle competenze del Governo ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Invito la rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io, sottosegretaria.
1: Sì, grazie.
0: Allora, uno a Mendola.
1: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
0: Allora, raccomandazione se riformulato, due ghio.
1: Anche questo accolto come raccomandazione, se riformulato, espunte le premesse, accolto come raccomandazione solo il primo impegno, contrario al secondo impegno.
0: 3, quarta pelle Procopio.
1: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno, le premesse quarta, settima e ottava e la riformulazione dell'impegno è a valutare la possibilità di incrementare i contributi assicurati agli enti locali nel solco delle iniziative già intraprese per ulteriori interventi di adeguamento degli edifici scolastici agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione ai nidi, alle scuole d'infanzia e alle strutture educative destinate alla fascia d'età 06, favorendo interventi di raffrescamento sostenibile, ventilazione, ombreggiamento, efficientamento energetico, miglioramento della qualità dell'aria, incremento delle aree verdi e utilizzo di fonti rinnovabili.
0: 4 su Mauro.
1: Espunta la terza e la quarta premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno, al fine di superare il ricorso ai servizi di trasporto organizzati dai caporali, a valutare l'opportunità, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, di promuovere d'intesa con le regioni, enti locali, prefetture e parti sociali, l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico o collettivo dedicati ai lavori agricoli stagionali, prevedendo una tariffa agevolata a carico dei fruitori, in modo da garantire collegamenti sicuri e regolari tra i luoghi di alloggio e i siti produttivi, accompagnando altresì le disposizioni del provvedimento in esame con ulteriori misure dirette a destinare risorse adeguate per la realizzazione di nuove strutture, nonché per il recupero e la riqualificazione di quelle già esistenti, da destinare ai lavoratori agricoli stagionali e stanziali, assicurando standard adeguati sotto il profilo abitativo, igienico-sanitario e della sicurezza.
0: 5 Maccanti.
1: Favorevole con riformulazione che premetta al primo e all'ultimo impegno le parole a valutare compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica.
0: Lei è stato ritirato. 7 Candiani.
1: Favorevole.
0: 8 Gaetana Russo.
1: Favorevole.
0: 9 Manzi.
1: Allora, favorevole con riformulazione, spunte le premesse, riformulato l'impegno come segue: a continuare a promuovere misure di accompagnamento volte alla realizzazione della missione 4 componente 1 riforma 1.1 del PNRR concernente la riforma degli istituti tecnici al fine di consolidarne l'attuazione, garantirne l'efficacia e favorirne la rispondenza alle esigenze di studenti, famiglie e istituzioni scolastiche.
0: 10 La Carra.
1: Espunte la quinta, sesta e settima premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno a dare seguito all'impegno assunto con l'ordine del giorno citato in premessa.
0: 11 Centenaro.
1: Favorevole.
0: 12 Cattoi.
1: Favorevole.
0: 13 Fria.
1: Favorevole con riformulazione ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e poi segue.
0: 14 Scotto.
1: Espunte terza, quarta e settima premessa, favorevole con riformulazione che premette al primo e al secondo impegno le parole a valutare l'opportunità, contrario al terzo impegno.
0: 15 Pandolfo.
1: Contrario.
0: 16 Provenzano.
1: Favorevole con riformulazione a valutare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica di destinare le occorrenti risorse per il completamento dell'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Agrigento, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e realizzazione del tratto compreso tra Villa Abate e lo svincolo di Bolognetta.
0: 17 Barbagallo.
1: Dunque, favorevole con riformulazione, contrario al primo impegno e la riformulazione che deve premettere al secondo impegno a valutare l'opportunità di.
0: 18 Lazzarini.
1: Favorevole con riformulazione che premette all'impegno le parole a valutare l'opportunità di compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
0: 19 Curti.
1: Favorevole con riformulazione che premette a valutare l'opportunità di.
0: 20 Manes.
1: Favorevole.
0: 21 Ferrari.
1: Contrario.
0: 22 Roggiani.
1: Espunta quinta e sesta premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica e qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, di prevedere il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana M4 fino a Segrate, anche alla luce degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale Lombardia e della necessità di garantire piena realizzazione dell'hub Milano-Porta Est.
0: 23 Baccari e Marino.
1: Espunta l'ultima premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno. A valutare compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, di stanziare le risorse occorrenti per l'acquisto e la piena operatività di almeno una nave dissalatrice a servizio delle regioni del sud, con priorità per le piccole isole e per i territori più fragili sotto il profilo idrico, e garantirne un adeguato monitoraggio.
0: 24 Fossi.
1: Spunta l'ultima premessa, favorevole con riformulazione, a valutare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, di destinare le risorse occorrenti agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
0: 25 Marino.
1: Favorevole con riformulazione, a valutare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, qualora ne ricorrono le condizioni di fattibilità tecnico-economica, di destinare le risorse occorrenti per gli interventi di realizzazione e ammodernamento della tratta stradale 117 nord-sud, compresa tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada 19.
0: 26 Simiani.
1: Sì. Grazie. Parere dunque del governo favorevole con riformulazione, a valutare di destinare le occorrenti risorse per la realizzazione di nuove reti di teleriscaldamento oppure per la loro estensione o riqualificazione funzionale nei comuni il cui territorio è almeno parzialmente ricompreso nel perimetro di concessioni geotermiche ove è in funzione almeno una centrale geotermoelettrica, dando così piena attuazione con riferimento allo specifico alle aree geotermiche.
0: 27 Gianassi.
1: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica di stanziare le occorrenti risorse per la tramvia di Firenze.
0: 28 Molinari.
1: Favorevole.
0: 29 Ghirra.
1: Contrario.
0: 30 Mari.
1: Contrario.
0: 31 Bonelli.
1: Espunte la seconda e la terza premessa, accolto come raccomandazione l'impegno.
0: 32 Borrelli.
1: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare di accompagnare le misure di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori misure volte alla definitiva realizzazione del deposito unico nazionale con adeguati standard di sicurezza, vuoi collocare le scorie e i rifiuti radioattivi presenti nel nostro paese e quelli attualmente ancora stoccati all'estero.
0: 33 Pella.
1: Favorevole.
0: 34 Casu e Guerra.
1: Allora, 34 Casu, espunte le premesse, favorevole con riformulazione complessiva degli impegni, come segue: ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad assicurare il rispetto della disciplina in tema di clausole sociali di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle garanzie rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile di cui all'articolo 11 del medesimo codice, nella procedura di affidamento dei servizi ferroviari intercity, allo scopo di preservare i livelli occupazionali ed evitare la dispersione di professionalità compatibilmente coi vincoli previsti dalla normativa europea.
0: 35 De Palma.
1: Favorevole con riformulazione: a valutare compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica l'opportunità di stanziare le risorse occorrenti per la progettazione e la successiva realizzazione dell'adeguamento della strada statale 7 nel tratto Massafra-Taranto.
0: Tassei, Comaroli.
1: Favorevole.
0: 37, Gorie e Almici.
1: Favorevole.
0: 38, Tucci.
1: Espunte le premesse, favorevoli con riformulazione dell'impegno a valutare l'opportunità, anche sulla base del monitoraggio degli effetti applicativi delle misure previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame, di individuare strumenti strutturali di tutela dei lavoratori in caso di temperature elevate e altri interventi climatici estremi, anche attraverso la semplificazione e il rafforzamento dell'accesso agli strumenti di integrazione salariale in rispetto agli equilibri di finanza pubblica.
0: 39,
1: espunte le premesse, favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ODG numero 38.
0: 40, Carotenuto.
1: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità, nell'ambito della revisione del codice della strada, compatibilmente con la normativa eurounitaria, di introdurre misure volte a consentire che gli autotrasportatori possano fruire dell'impianto di climatizzazione qualora si trovino per tempi prolungati a sostare all'interno degli abitacoli.
0: 41, Francesco Silvestri.
1: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di accompagnare le misure recate all'articolo 6 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a prevedere linee guida e l'istituzione di un fondo dedicato allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volto a incentivare le politiche locali di riduzione delle isole di calore urbane, con particolare riferimento alle stazioni del trasporto pubblico locale.
0: 42, Iaria.
1: Contrario.
0: 43, Fede e Iaria.
1: Favorevole al primo e al terzo impegno, contrario al secondo impegno, quindi favorevole
0: con riformulazione. 44, Scerra.
1: Favorevole con la riformulazione dell'impegno, espunte le premesse, a trasmettere tempestivamente alle Camere l'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR, così come la relazione aggiornata sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40% delle riserve allocabili territorialmente.
0: 45, L'Abbate.
1: Accolto come raccomandazione.
0: 46, Morfino.
1: Favorevole con la riformulazione dell'impegno, espunte le premesse, a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica, conseguentemente iniziative finalizzate ad incrementare stabilmente gli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale delle Regioni Siciliane e delle strutture di protezione civile impegnate nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche attraverso il potenziamento delle professionalità specialistiche e dei presidi territoriali.
0: 47, Quartini. Ci hanno alzato i microfoni.
1: Contrario.
0: 48, Carmina.
1: Contrario.
0: 49, Caso.
1: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione del primo impegno, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate all'articolo 14 al fine di adottare ogni iniziativa volta ad assicurare che le somme stanziate siano destinate a percorsi di formazione e alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale svolti all'interno del sistema scolastico, rivolti esclusivamente a studenti e persone docenti amministrativo educativo, al fine di preservare integralmente gli investimenti già previsti per il miglioramento dell'offerta formativa e dell'inclusione scolastica.
0: 50, Pavanelli e Donno.
1: Contrario.
0: 51, Alifano.
1: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto e legge in esame.
0: 52, Ilaria Fontana.
1: Accolto come raccomandazione.
0: 53, Marianna Ricciardi.
1: Contrario.
0: 54, Dell'Olio.
1: Accolto come raccomandazione.
0: 55, Torto.
1: Accolto come raccomandazione.
0: 56, Appendino e Iaria.
1: Contrario.
0: 57, Donno.
1: Favorevole se riformulato come l'impegno dell'ODG 36, quindi favorevole con riformulazione, spunte le premesse.
0: 58, Santillo.
1: Contrario.
0: 59 buon guerrieri.
1: Favorevole.
0: 60 Malaguti.
1: Favorevole.
0: 61 Gnassi e Roggiani.
1: Contrario.
0: 62 Porta.
1: Accolto come raccomandazione.
0: 63 Fornaro e Guerra.
1: Contrario.
0: 64 Davide Bergamini.
1: Espunta la sesta e settima premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica di continuare ad adottare iniziative a favore delle realtà territoriali anche attraverso l'istituzione di un fondo destinato agli interventi urgenti e indifferibili di ripristino delle infrastrutture comunali danneggiate da eventi meteorologici estremi.
0: Il 65 Furgiuele è inammissibile, 66 Pierro.
1: Contrario.
0: 67 Ziello per la parte ammissibile.
1: Il primo impegno è favorevole, spunte le premesse.
0: Quindi favorevole con riformulazione.
1: Sì.
0: 68 Bonafè.
1: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
0: 69 Viggiano.
1: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di adottare procedure per la stabilizzazione del personale precario della giustizia ordinaria ed amministrativa.
0: 70 Cavandoli.
1: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di bilancio, qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, di adottare tutte le iniziative occorrenti affinché sia conclusa in tempi brevi la progettazione esecutiva della prima fase del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese relativa alla tratta Parma Vicofertile e di prevedere adeguate risorse finanziarie per la copertura integrale dell'opera e si è avviato il cantiere per la realizzazione della linea dal carattere strategico per i trasporti ferroviari dell'intero paese.
0: 71 Grippo.
1: Favorevole con riformulazione del primo impegno a valutare l'opportunità di favorire il coinvolgimento degli ITS Academy, delle università, degli istituti tecnici e professionali, degli enti di ricerca e delle imprese nella progettazione e realizzazione dei percorsi formativi e favorevoli gli altri impegni.
0: 72 Onori e Passorella.
1: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità che l'attività di formazione prevista dal provvedimento in esame preveda anche contenuti relativi alla prevenzione dei rischi di dipendenza e coinvolgimento emotivo nelle interazioni di natura affettiva di supporto personale.
0: 73 Pastorella.
1: Contrario.
0: 74 Sottanelli.
1: Favorevole con riformulazione dell'impegno che premetta nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica all'impegno.
0: 75 Ruffino.
1: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
0: 76 Richetti.
1: Favorevole.
0: 77 Bonetti.
1: Contrario.
0: 78 Rosato.
1: Accolto come raccomandazione.
0: 79 D'Alessio e Ruffino.
1: Contrario.
0: 80 Miele.
1: Favorevole con riformulazione, valutate l'adozione di iniziative normative volte ad assicurare e continua.
0: Bene, passiamo ai voti. Ordine del giorno 1, Amendola, accolto come raccomandazione se riformulato, va bene. 2, Ghio e Pandolfo, accolto come raccomandazione se riformulato, va bene. 3, Quartapelle e Procopio, favorevole con riformulazione, non va bene, chiede di votare. Allora votiamo l'ordine del giorno 3, Quartapelle e Procopio, col parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi, vi prego di affrettarvi. Colleghi, siamo in votazione. Collega Bergamini, se deve andare a votare con un po' di sollecitudine. Io... Scarpa.
2: Retto.
0: Richetti e poi chiudiamo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 107, contrari 161, la Camera respinge. 4 su Mauro, favorevole con riformulazione, vuole riascoltarla? Sottosegretaria, può rileggermi la riformulazione del 4 su Mauro? Collega Morfino, aspetti un attimo che ho bisogno della sottosegretaria.
1: Al fine di superare il ricorso ai servizi di trasporto organizzati dai caporali, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di promuovere d'intesa con le regioni, enti locali, prefetture e parti sociali l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico collettivo dedicati ai lavoratori agricoli stagionali, prevedendo una tariffa agevolata a carico dei fruitori in modo tale da garantire collegamenti sicuri e regolari tra i luoghi di alloggio e i siti produttivi, accompagnando altresì le disposizioni del provvedimento in esame con ulteriori misure dirette a destinare risorse adeguate per la realizzazione di nuove strutture, nonché per il recupero e la riqualificazione di quelle già esistenti da destinare ai lavoratori agricoli stagionali e stanziali, assicurando standard adeguati sotto il profilo abitativo, igienico-sanitario e della sicurezza.
0: Grazie. Onorevole Sumauro, va bene. 5 Maccanti, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 6 Deid è stato ritirato, 7 Candiani favorevole, 8 Gaetana Russo favorevole, 9 Manzi favorevole con riformulazione, vuole riascoltarla? Poi se ci fate avere le riformulazioni le diamo ai gruppi. Sottosegretaria, la 9 Manzi.
1: No, non ti preoccupare. Allora, espunte le premesse, a continuare a promuovere misure di accompagnamento volte alla realizzazione della missione 4 componente 1 riforma 1.1 del PNRR concernente la riforma degli istituti tecnici al fine di consolidarne l'attuazione, garantirne l'efficacia e favorirne la rispondenza alle esigenze degli studenti, famiglie e delle istituzioni scolastiche.
0: Onorevole Manzi, no, lo votiamo col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Morfino. Casu sta votando. Morfino anche, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 110, contrari 163, la Camera respinge. 10 La Carra, favorevole con riformulazione, va bene? Mi dite se va bene? Sì. 11 Centenaro favorevole, 12 Cattoi favorevole, 13 Fria favorevole con riformulazione, va bene. 14 Scotto e Guerra, favorevole con riformulazione, non va bene, collega Scotto, e chiede di intervenire. Prego. Aspetti che il microfono spento, ora sì.
2: Presidente, brevemente, questo ordine del giorno ricalca un gruppo di emendamenti che abbiamo presentato e che intervengono direttamente sulla materia che riguarda decine di migliaia di lavoratori esposti alle ondate di calore e a cui questo governo ha deciso di voltare definitivamente la faccia. Ci siamo trovati di fronte a un dimezzamento dei fondi a fronte del fatto che i gradi non sono dimezzati e le risposte che vengono date dal governo rispetto ai nostri impegni sono largamente insufficienti. Noi chiediamo una risposta strutturale perché saremo costretti e costrette a convivere con temperature molto forti nel corso dei prossimi anni. Non è immaginabile che non ci sia una bozza di cassa clima all'interno del ragionamento del governo e di questo Parlamento. Secondo, non ci si può dire a valutare forse rispetto ai ciclofattorini, rispetto ai rider. Non si capisce per quale motivo queste fattispecie, i lavoratori e lavoratrici, non hanno diritto ad avere una cassa integrazione di fronte alle ondate di calore. È uno scandalo, Presidente. Terzo e chiudo. Noi proponevamo una cosa che in tutti i paesi europei è stata messa in campo, che riguarda il lavoro agile. Di fronte a temperature così forti, dove gli spostamenti, la mobilità è faticosa, dove c'è anche un aggravio di costi, intervenire per garantire in alcuni settori privati e pubblici la possibilità di ricorrere allo smart working è un fatto di civiltà. Ma voi del governo avete un approccio su questo terreno ideologico arretrato, che purtroppo, come sempre, fa pagare il prezzo più grande ai lavoratori e alle lavoratrici di questo Paese. Quindi non accettiamo nessuna riformulazione.
0: Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'ordine del giorno Scotto e Guerra. Ah, caro tenuto, per sottoscrivere. Allora, lo sottoscrive, pongo in votazione col parere contrario del governo, la votazione aperta. Votiamo il 14 Scotto e Guerra. Anche Aiello lo sottoscrive. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 107, contrari 162, la Camera respinge. 15, Pandolfo, parere contrario, se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 168, la Camera respinge. 16, Provenzano, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 17 Barbagallo, favorevole con riformulazione, va bene, la deve riascoltare. Allora, sottosegretaria, mi rilegge la riformulazione del 17 Barbagallo?
1: Contrario al primo
0: adesso,
1: impegno.
0: Scusi, sottosegretaria, nel frattempo ve l'abbiamo mandate le riformulazioni, adesso questa la ascoltiamo, prego.
1: Contrario al primo impegno, favorevole con riformulazione, che al secondo impegno premette le parole a valutare l'opportunità di.
0: Allora, Raffa e Morfino sottoscrivono, Barbagallo, va bene o no? Non va bene, chiede di intervenire. Anche Carmina sottoscrive. Prego, collega Barbagallo.
3: Grazie signora Presidente, non possiamo accettare la riformulazione del Governo, peraltro il parere è contrario sulla prima premessa. Non la possiamo accettare questa riformulazione e l'ordine del giorno è l'unico strumento che ci è rimasto per parlamentarizzare la gravissima questione degli incendi in Sicilia. Abbiamo fatto nelle giornate del 21 e del 22 luglio, per il tramite dell'onorevole Iacono, due richieste di informative urgenti del ministro Musumeci in aula, che avrà altre emergenze e altre vicende affaccendato in questo momento e nelle giornate in cui la Sicilia bruciava. Con l'ordine del giorno, e mi rivolgo al rappresentante del Governo, noi banalmente chiediamo due cose. La prima, più strumenti e più mezzi per la protezione civile, per la forestale e per più mezzi di soccorso. La seconda, maggiore risorse, perché è emerso in modo chiaro in questo luglio disastroso per i boschi siciliani l'inadeguatezza e l'incapacità della protezione civile regionale e nazionale, del corpo della forestale, che non ha gli strumenti adeguati per intervenire. E non diciamo che è stata una vicenda imprevedibile, perché le alte temperature e il rischio di alti incendi era stato già segnalato per tempo. Di fronte all'ennesimo disastro, a pagare è stato innanzitutto un vigile del fuoco, Alessandro Marchiti, 59 anni, che è morto durante le operazioni con cui provava a spegnere un rogo a San Cataldo, ed è emerso in modo chiaro ancora una volta il silenzio del governo nazionale e regionale. Ecco, per questo signora Presidente non possiamo accettare quest'ordine del giorno, e speriamo che il governo abbia quanto prima e quantomeno la decenza di presentarsi in quest'aula, dire come stanno le cose e dire concretamente come si vuole intervenire per prevenire il dramma degli incendi in Sicilia, che ogni anno causa morte di lavoratori e ogni anno causa gravissimi danni all'ambiente e ai boschi siciliani.
0: Grazie onorevole, pongo in votazione l'ordine del giorno 17 Barbagallo col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Laus, patriarca che è qui, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 110, contrari 163, la Camera respinge. 18, Lazzarini, favorevole con riformulazione, va bene. 19, Curti, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 20, Manes, favorevole. 21, Ferrari, parere contrario. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Colombo ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 110, contrari 162. La Camera respinge. 22, Roggiani, favorevole con riformulazione, non va bene. Lo votiamo col parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ordine del giorno 22, Roggiani. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 2, favorevoli 110, contrari 163. La Camera respinge. 23, Vaccari, favorevole con riformulazione, va bene? Ah, è lì. Scusi, Vaccari, non l'avevo visto. Va bene. 24, Fossi, favorevole con riformulazione, va bene. 25, Marino, favorevole con riformulazione, non va bene, chiede di intervenire. Prego, collega Marino.
4: Grazie signora Presidente. Non posso accettare questa riformulazione, cercherò anche di spiegare il perché. Perché questo ordine del giorno chiede un impegno semplice, concreto e soprattutto doveroso: destinare una quota delle risorse già disponibili nel contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e ANAS al completamento del tratto della strada statale 117 Nord-Sud tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada A19 in Sicilia. Non chiediamo nuove risorse, non chiediamo nuovi stanziamenti, chiediamo una scelta politica chiara: dare finalmente priorità un'opera strategica per la Sicilia interna attesa da decenni. La strada statale 117 è conosciuta come la strada dei due mari perché collega la costa tirrenica con quella meridionale dell'isola. Eppure, dopo quasi 50 anni dall'avvio dei primi lavori di ammodernamento, mancano ancora gli ultimi chilometri del tratto, proprio quelli che consentirebbero di completare l'intero collegamento. Parliamo di un'infrastruttura che significa mobilità, sicurezza, sviluppo economico e diritto alla cittadinanza per migliaia di persone. Significa collegare territori come Nicosia, Leonforte, Agira, Assoro, Nissoria, Valguarnera e l'intero comprensorio della Sicilia centrale, che da troppo tempo paga il prezzo dell'isolamento infrastrutturale. È certamente una notizia positiva l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica dei lotti C, ma i progetti da soli non costruiscono le strade. Senza risorse, senza una programmazione concreta e senza la volontà politica di finanziare l'opera, il rischio è che tutto resti ancora fermo sulla carta. Le aree interne della Sicilia stanno vivendo una crisi demografica ed economica profonda. Se davvero vogliamo contrastare lo spopolamento e creare occasioni di crescita, dobbiamo partire giusto dalle infrastrutture. Senza collegamenti efficienti non arrivano in investimenti, non cresce il turismo, non si rafforzano le imprese e diventano più difficili persino gli accessi ai servizi sanitari e scolastici. Per questo chiediamo al Governo di assumere un impegno preciso: utilizzare una parte delle risorse già finanziate e stanziate per il contratto di programma ANAS per finanziare il completamento dell'opera. Approvare quest'ordine del giorno significa dare un segnale concreto alla Sicilia, trasformando le promesse in atti e gli annunci in cantieri. Per questo auspico il voto favorevole di tutta l'Aula. Grazie.
0: Grazie onorevole. Raffa sottoscrive. Ah, chiede di intervenire. Prego, non avevo capito.
5: Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio la collega Marino per aver presentato questo ordine del giorno e le chiedo gentilmente se posso sottoscriverlo. E mi aggiungo al suo appello per cercare di risolvere una volta per tutte la situazione annosa della strada statale 117 che collega le due parti della Sicilia, praticamente trancia la Sicilia in due per collegare nord e sud. Noi quando eravamo al governo come Movimento 5 Stelle abbiamo stanziato centinaia di milioni di euro per cercare di risolvere questa annosa vicenda da anni dimenticata dal governo nazionale e per esempio attraverso gli accordi di programmi quadro e fondi coesione abbiamo finanziato con il lotto B4A oltre 63 milioni di euro e con il lotto B4B oltre 83 milioni di euro, ma anche negli aggiornamenti di contratto di programma con ANAS abbiamo per i lotti B5 e B5 stralcio abbiamo messo oltre 97 milioni di euro, nelle assegnazioni come legge di bilancio e la programmazione CIPES abbiamo inserito altri milioni di euro per cercare di risolvere questa situazione. Ora tutto sta nella volontà politica. Quella strada statale è un'arteria utilissima per non soltanto il trasporto dei cittadini ma soprattutto il trasporto delle merci e dei materiali per tutto il centro della Sicilia e sarebbe un'arteria fondamentale da mettere, da sistemare e soprattutto rendere percorribile, perché guardi, io quella strada la faccio come rappresentante delle province di Messina e Enna e quella strada spesso e volentieri, soprattutto quando piove, è pericolosa per la vita dei cittadini perché ci sono dei cantieri aperti e mai chiusi perché ci sono stati nel frattempo avvicendamenti di diverse ditte che sono fallite nel tempo, dove c'è terriccio sulla strada. Ogni volta che piove già quel territorio ha problemi di dissesto idrogeologico, ma soprattutto durante quei cantieri, passando tra quei cantieri, c'è pericolo di vita. Quindi chiediamo al governo di ripensare al parere su questo ordine del giorno e di approvarlo così com'è, perché è proprio per la certezza della sicurezza delle persone questo ordine del giorno. Quindi ringrazio ancora la collega Marina e lo sottoscrivo. Grazie.
0: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'ordine del giorno 25 Marino col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Caro Tenuto e Ziello.
6: Grippo.
0: Anche Grippo. Grippo sta votando. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 109, contrari 165. La Camera respinge. 26 Simiani, favorevole con riformulazione, va bene. 27 Gianassi, favorevole con riformulazione, non va bene, chiede di intervenire. Prego, collega Gianassi.
7: Sì, Presidente, no, non accetto la riformulazione. Il Governo 3 anni fa ha tagliato 30 milioni di euro sulla tranvia di Firenze. La destra disse non li abbiamo tagliati perché li rimetteremo nel 27, poi funziona che il tempo passa e nel 27 ci siamo arrivati e le risorse ovviamente non ce l'hanno rimesse, quindi resta un taglio di 30 milioni. Il governo propone rispetto alla mia richiesta di allocare le risorse che hanno tolto e che avevano promesso di rimettere, di valutare se mai troverà tra le maglie del bilancio, un bilancio che ovviamente è tutt'altro che glorioso, un giorno eventualmente queste risorse. Nel frattempo, mentre noi stiamo aspettando che loro trovino le risorse che non trovano, a Firenze si sono mossi, la tranvia è già partita e stanno iniziando a realizzare anche quella linea lì. Quindi io non accetto una riformulazione che non impegna il governo e devo dire che, come era del tutto immaginabile, la parola delle destre non vale niente rispetto a quell'impegno che si erano presi, le risorse le hanno solo tolte e non le hanno rimesse. Dopodiché ci pensa da solo il Comune di Firenze, che ha già realizzato diverse linee con 45 milioni di passeggeri l'anno e 35.000 auto in meno, sta realizzando le altre, quella verso Bagnarripoli, e realizzerà anche quella che unisce la stazione Leopolda alle piagge, che è un quartiere bello e popolare di Firenze, anche senza che il governo abbia rimesso questi 30 milioni che si era impegnato a mettere e che invece ha dimenticato di rimettere.
0: Grazie onorevole. Allora, ordine del giorno 27 Gianassi col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Fornaro. Del Mastro ha votato, votato tutti, Vinci, la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 109, contrari 165, la Camera respinge. 28 Molinari favorevole, 29 Ghia parere contrario, chiede di intervenire. Ghirra, non Ghia, prego.
8: Sì, grazie Presidente, io sono piuttosto amareggiata da questo parere contrario da parte del Governo, anche perché abbiamo ritirato un emendamento che era più stretto, diciamo, come indicazioni per risolvere questa disparità di trattamento tra le isole minori che dispongono della tassa di sbarco e gli altri comuni che applicano la tassa di soggiorno, appunto confidando che almeno come raccomandazione potesse essere accolta questa indicazione. Riepilogo di cosa si tratta, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Di fatto nel decreto sicurezza avete introdotto delle misure per cui i comuni possono disporre della tassa di soggiorno per assumere personale di polizia locale stagionale o per utilizzare quei fondi per pagare gli straordinari del personale di polizia locale, non equiparando però la tassa di soggiorno che può essere utilizzata a quella che è la tassa di sbarco. Adesso i comuni di cui stiamo parlando sono davvero un numero estremamente ridotto, le isole minori sono 40, non credo che neanche tutti i comuni applichino la tassa di sbarco, quindi è davvero incomprensibile la ragione per cui non sia possibile trovare una soluzione a questa disparità. Signora Sottosegretaria, io le chiedo magari di accantonarlo per fare un approfondimento di riflessione. Saremmo disponibili davvero ad accettare anche una raccomandazione, ma questa problematica sarebbe bene risolverla con le modalità che voi riterrete più opportune. Cioè, basterebbe, io credo, anche semplicemente una nota interpretativa se non volete modificare la norma, ma è una questione su cui tanti sindaci ci hanno sollecitati e penso che meritino una risposta. Grazie.
0: Grazie onorevole. Ordine del giorno 29 Ghirra, parere contrario del governo. Ah, scusi, la sottosegretaria chiede di intervenire. Prego, sottosegretaria.
9: Vorrei accantonarlo per un approfondimento, grazie.
0: Va bene, lo accantoniamo. Allora, 30 Mari, parere contrario. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Votato tutti. Raffa. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 109, contrari 163. La Camera respinge. 31 Bonelli, favorevole con riformulazione, va bene? No, non va bene, lo votiamo. Allora, 31 col parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Di Maggio. Di Maggio ha votato? Qualcuno la può aiutare, visto che deve fare... Sì, sta votando, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 108, contrari 167, la Camera respinge. 32, Borrelli, favorevole con riformulazione, va bene? No, lo votiamo? No, chiede di intervenire, prego.
9: Grazie Presidente. Il motivo per cui non abbiamo accettato la riformulazione è che ovviamente per noi quest'ordine del giorno era un elemento di chiarezza rispetto a un tema che è propedeutico dal nostro punto di vista a tutta la vicenda del nucleare. Perché nel nostro paese, dove abbiamo scienziati e Nobel di fama mondiale che dicono che rimmaginare il nucleare nel nostro paese, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista energetico, è una sciocchezza. Poi però abbiamo TikToker e influencer che invece ci dicono che bisogna rimettere il nucleare. E allora però, prima di questo, poiché c'è stato il nucleare nel nostro paese, noi abbiamo posto in modo serio e corretto al governo delle questioni che nessuno ha ancora risolto, ed è per questo motivo che noi troviamo abbastanza anomalo un pressing per riproporre lo stesso nucleare che è stato dismesso e che è stato sottoposto a ben due referendum popolari. Ovviamente c'è chi crede nel popolo e nel referendum e nel giudizio popolare e chi, diciamo, ha altre attenzioni, è più attento ad altri poteri, è più attento ad altre sollecitazioni. Per noi vale la parola che il popolo è sovrano, se poi si esprime due volte sullo stesso argomento vale ancora di più. Ma c'è un elemento, ancora ad oggi, sconfessando tutte, e sottolineo tutte, le previsioni che sono state date sbagliate dall'agenzia che si occupa per la dismissione delle centrali nucleari, non sono stati rispettati in alcun modo i tempi di dismissione. Nessuno, al punto tale che c'è una battuta che si dice nell'ambiente: è molto meglio essere assunto come professionista, come personale in una centrale atomica dismessa, che andare a fare qualsiasi altro tipo di lavoro, perché quello è per sempre. Sanno già che da generazioni, per le prossime generazioni, si continuerà a smontare un pezzettino alla volta. Ma legato a questo c'è un ulteriore elemento, che ancora ad oggi noi da paese che certe volte appare veramente poco serio, non abbiamo neanche risolto il problema delle scorie. Cioè, noi teniamo le scorie nucleari, quello delle precedenti gestioni, sparpagliate all'estero o tenute momentaneamente come sito di stoccaggio all'interno delle centrali o in altri luoghi. Allora, noi vogliamo proporre un modello uguale a quello di anni fa, bocciato da due referendum, su cui gran parte degli scienziati, dei Nobel, delle persone esperte della materia dicono che è assurdo riproporlo, perché si parla di miliardi di euro da investire con risultati modesti che si avranno tra diversi anni per una parte minima della fornitura energetica del nostro paese a fronte delle rinnovabili che invece abbiamo subito. Però c'è un tema, ovviamente, vale il discorso di prima del popolo: le fonti rinnovabili non hanno padroni, non hanno grandi multinazionali, non hanno diciamo capi di Stato che possono determinare, come col gas o il petrolio o sceicchi che possono determinare a chi darlo e a chi non darlo. Quindi è un tipo di energia talmente democratico che non conviene da questo punto di vista, certamente. E allora si ripropone ancora una volta il nucleare, senza però risolvere una questione, la questione del deposito di scorie. È poco serio per un paese come il nostro, che vuole riproporre un sistema energetico uguale a quello di decine anni fa, di anni fa, non aver prima risolto tutti i punti critici della passata gestione e riproporre d'amblè lo stesso sistema, senza aver individuato neanche il deposito. Il motivo per cui noi non abbiamo accettato la riformulazione è che sostanzialmente noi abbiamo scritto talmente chiaro e preciso, e io lo voglio ripetere, ovviamente capisco che potevano andare bene alcune delle premesse, che ovviamente sono fortemente politiche, ma non ci sta bene che ancora una volta si tenti di non affrontare in modo serio e determinato, assumendosi la responsabilità. Se qualcuno ritiene che il nucleare sia la scelta migliore al mondo, deve assumersi subito la responsabilità di chiudere con la passata gestione, altrimenti appariamo poco seri. E noi che cosa abbiamo detto nel nostro impegno? Ad accompagnare le misure, ad accompagnare di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori misure urgenti volte alla definitiva realizzazione del deposito unico nazionale, con adeguati standard di sicurezza, ove collocare le scorie e i rifiuti radioattivi presenti nel nostro paese e quelli attualmente ancora stoccati all'estero, per i quali paghiamo tantissimi soldi, senza il quale ogni programma per la produzione nucleare del paese non può trovare attuazione. Per noi questo è il minimo sindacale per discutere e per ritenere seria una proposta politica e industriale energetica. Che proposta è dire portiamo avanti questa tecnologia che abbiamo già avuto, ma non siamo neanche riusciti a trovare il deposito con adeguati standard di sicurezza? Ebbene, da questo punto di vista, purtroppo abbiamo avuto ancora una volta la prova che il furore ideologico è tutto da parte vostra, perché noi proponiamo sempre cose di buonsenso, studiate, elaborate e ragionate nell'interesse di tutto il paese, non di signorotti o di potentati. Ed è per questo che, alle condizioni in cui è stato riformulato questo ordine del giorno, noi non possiamo che dire assolutamente no.
0: Grazie onorevole. Ordine del giorno 32, Borrelli, col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Polidori, Gigliovigna. Polidori sta votando, Gigliovigna. No, Polidori non sta votando. Votato tutti. Collega Mancini, se deve votare. Ah, c'ha pure la stampella, non m'ero accorto. Aspettiamo il collega Mancini. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 176, la Camera respinge, 33 Pella è favorevole, 34 Casu e Guerra, favorevoli con riformulazione, non va bene, chiede intervenire. Prego, collega Casu.
10: Presidente, noi abbiamo letto con attenzione questa riformulazione, perché su questo tema, nonostante il segnale dato dalla bocciatura degli emendamenti, dei subemendamenti, pensiamo che niente debba essere oggi lasciato di intentato. Però proprio per questa ragione chiederei, dato che mi sto rivolgendo al ministro Foti, attendo la fine della telefonata per...
0: Prega, prosegua, il governo la sta ascoltando. Collega,
10: ma io
0: Casu,
10: vorrei rivolgermi al ministro Foti.
0: Il governo la sta ascoltando.
10: Rinuncio al tempo necessario.
0: No, non può rinunciare al tempo e stare in silenzio. Se lei vuole intervenire può parlare,
10: allora,
0: altrimenti...
10: Mi rivolgo alla sottosegretaria e al ministro, ringrazio. Prego. Il ministro per l'attenzione e lo ringrazio anche per la riformulazione, ma il motivo per cui ci tenevo particolarmente a rivolgermi direttamente al ministro è il seguente. Nella proposta di riformulazione noi siamo disponibili a accettarla nelle forme in cui è stata indicata, anche se a nostro avviso ha un limite fortissimo, cioè quello di riferirsi all'attuale quadro normativo, quando dal nostro punto di vista, ed è proprio per questo che abbiamo presentato degli emendamenti all'articolo 1, abbiamo presentato gli emendamenti in altri provvedimenti, è necessario un intervento normativo per garantire la possibilità che queste clausole effettivamente possano rappresentare una garanzia per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, anche ai fini della possibilità di non disperdere quelle esperienze, quelle competenze, quelle professionalità che ogni giorno sono in prima linea per garantire il diritto alla mobilità. Proprio per questa ragione la richiesta che noi formuliamo al governo, e accetteremmo se ci fosse questo riconoscimento, è perlomeno di inserire con ulteriori iniziative normative volte ad assicurare. Perché? Perché il punto centrale del nostro ordine del giorno era proprio dire: serve che la legge si prenda in carico questa responsabilità, servono leggi, non principi generali che poi si possono perdere nell'interpretazione, servono principi scolpiti nelle norme che lo possono garantire. Non ritenete di poterlo fare in questa sede di oggi? Noi su questo abbiamo idee diverse su quello che è il modo in cui un paese possa e debba esprimere la propria possibilità di andare a modificare determinate intese, ma non dividiamoci sulle nostre diversità, cerchiamo di trovare un punto d'incontro. Almeno inserite il riconoscimento che serve per garantire i diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, un intervento di carattere normativo, e apriamo a un confronto per riuscire a realizzarlo al più presto. Il tempo stringe, non possiamo, chi vive nelle ferrovie italiane vive sulle montagne russe da mesi, perché prima il governo con l'azione del MIT aveva avviato le gare sui più lotti, poi c'è stato l'incontro, l'accordo andare sul lotto unico, sono arrivate informazioni diverse, c'è preoccupazione fra le lavoratrici e i lavoratori, c'è preoccupazione per i cittadini, ci siamo confrontati, abbiamo punti diversi, su tanti punti non ci incontreremo, non ci troveremo, ci confronteremo, ma perlomeno sul riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Le lavoratrici e i lavoratori italiani hanno il diritto di uscire da questa discussione sapendo che nel Parlamento c'è la disponibilità a scrivere delle leggi che le tutelano, non solo delle promesse, delle parole, degli impegni di un governo, quale che sia il governo. Oggi ci siete voi seduti al governo, fra qualche mese il governo potrebbe cambiare. Queste lavoratrici e lavoratori hanno il diritto di sapere che i loro diritti saranno garantiti a prescindere da chi siederà sui banchi del governo, e per questo però serve un intervento di carattere normativo. Se però non ci fosse nemmeno questa disponibilità, noi saremmo costretti a votare naturalmente questo emendamento e a cercare di portare nel Paese questo ordine del giorno, portare nel Paese una discussione che a nostro avviso rischia veramente di generare problemi gravissimi. Quindi veramente è l'ultimo appello al governo. Noi siamo disponibili a accettare la riformulazione e chiediamo perlomeno che ci sia un riconoscimento della necessità di iniziative di carattere normativo.
0: Grazie onorevole, 34 caso, parere contrario. Ah, prego Ministro, chiede di intervenire. Io da qua non la vedo, che ho lo schermo proprio davanti. Prego.
11: L'onorevole Casu ha posto una serie di questioni. Innanzitutto vorrei fare una precisazione, perché giustamente vi sono tanti problemi, anche uno di verità. Cioè è stato detto ed è stato scritto che questa norma viene cambiata perché c'è stato un baratto all'interno del PNR con opere ferroviarie non ultimate. No, ci sono tanto di dichiarazioni di autorevoli esponenti, anche sindacali, oltre che politici. E sotto questo profilo voglio sgombrare il campo da ogni possibile intervento equivoco, perché la gara degli Intercity deriva dal regolamento dell'Unione Europea del 2007. Mi pare che fossero 19 anni fa. Dopodiché, voi sapete, e lei l'ha detto, onorevole Casu, che nel febbraio del 2025 La procedura di gara era già stata avviata. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea l'avvio della procedura di gara. Ci sono state delle questioni rappresentate dalle organizzazioni sindacali e il governo, quando ha approvato il decreto legge di cui è l'articolo 1 che viene modificato, l'ha fatto ovviamente per andare incontro a quella che era anche un'indicazione, soprattutto un'indicazione unanime del Parlamento, doppia, una volta con risoluzione e una volta in sede di parere sul decreto legge. Ma quella norma

0: e cioè che il codice dei contratti pubblici non è stato approvato a prescindere da quella che è la normativa europea, ma è in linea con la normativa europea. Ora io non ho difficoltà a dire che se vi sono ulteriori norme in linea con quella che è la normativa europea, noi possiamo studiarle. Ciò che invece diventa difficile è voler prescindere da quelle norme che, anche per una questione molto semplice, i 27 paesi hanno diversi tipi di concessione in termini di lavori pubblici e di rapporti di pubblico impiego o dei rapporti all'interno dei pubblici servizi. Io non ho difficoltà a inserire questo con un eventualmente, nel senso che posso condividere che se siamo in linea con l'Unione Europea lo mettiamo anche a livello legislativo, perché nessuno vuole scappare al riguardo, ma non mi sento di dire che a prescindere dall'Unione Europea, perché non vorrei aprire un'altra procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Quindi con questo chiarimento, se concordiamo tutti che quella dell'eventuale modifica normativa è un auspicio, una possibilità nell'ambito ovviamente di quella che è la normativa europea, non ho difficoltà a dire che possiamo aggiungere anche questo inciso.
1: Quindi, essendo aggiunto l'inciso, la riformulazione la accetta, collega? Sì? E allora andiamo avanti, perché a questo punto quindi precisiamo nel parere che anche questo inciso citato dal Ministro viene aggiunto alla riformulazione del Governo. 35 De Palma, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 36 Comaroli, favorevole. 37 Gori, favorevole. 38 Tucci, favorevole con riformulazione. Va bene, collega Tucci? Collega Tucci? Collega Tucci? Collega Tucci, mi sente? Sì, benissimo. 39 Aiello, favorevole con riformulazione, va bene? Non va bene, chiede di intervenire. Prego.
2: Grazie Presidente. No, non possiamo accettare tale riformulazione, anche perché questa riformulazione vuole estromettere totalmente le premesse, e in queste premesse di questo ordine del giorno c'è proprio la questione, viene spiegata la questione per la quale noi presentavamo appunto questo atto. Negli ultimi giorni in diverse città italiane i rider hanno promosso iniziative di mobilitazione e scioperi per denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro durante le eccezionali ondate di calore che stanno interessando l'intero paese, evidenziando come l'esposizione prolungata a temperature estreme costituisca un grave rischio per la salute e la sicurezza di questi lavoratori, e contestando che le eventuali sospensioni dell'attività disposte per ragioni climatiche si traducano quindi in una perdita di reddito. Le proteste hanno altresì richiamato l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di superare il sistema del cottimo e garantire una remunerazione dignitosa ad assicurare appunto i lavoratori dal rischio climatico, e che questo appunto non possa gravare sulla loro condizione economica. L'assenza di tutele specifiche per i lavoratori delle piattaforme in caso di eventi climatici estremi li costringe a scegliere, Presidente, tra la tutela della propria incolumità fisica e la perdita totale del reddito giornaliero, esponendo quindi questi lavoratori a rischi di infortuni spesso fatali, rendendo necessario prevedere specifiche misure di prevenzione nei casi di rischio elevato e adeguate tutele economiche per i lavoratori che siano costretti a interrompere appunto la propria prestazione per ragioni di sicurezza data dall'elevato calore, dalle elevate temperature. Questo provvedimento recava disposizioni urgenti in materia anche di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni di orario di lavoro dell'attività lavorativa dovuta al caldo estremo, ma in particolare l'articolo 6 prevedeva appunto delle misure che appaiono insufficienti e discriminatorie. Discriminatorie perché vanno irragionevolmente a escludere intere categorie di lavoratori, tra cui appunto i rider. I rider sono lavoratori impiegati tramite

0: piattaforme digitali e venivano appunto estromesse dall'applicazione di questo decreto. Per questo noi con questo ordine del giorno vi chiedevamo maggiore attenzione rispetto a queste categorie di lavoratori che quotidianamente sono esposte a rischi gravi per la propria incolumità, per la propria salute, dovuti alle ondate estreme di calore. Sappiamo quanto il MEF sia sia sensibile alla categoria dei rider, anche il Ministro del Lavoro, però non ci aspettavamo una riformulazione ma un accoglimento pieno e totale di quest'ordine del giorno. Quindi intervengo per chiedere un supplemento del governo rispetto a questo parere. Magari potrebbero valutare un accantonamento di questo ordine del giorno, perché per noi appunto l'accoglimento di questo ordine del giorno è fondamentale per garantire la giusta tutela e sicurezza a migliaia di lavoratori rider. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sottosegretaria, sull'accantonamento? No, è contrario. Allora, caro tenuto, prego, sempre sul 39.
2: Prego. Sì, Presidente, intervengo anch'io. Guardi, l'articolo 6 di questo decreto è un elenco di settori che quando fa troppo caldo si possono fermare ed essere pagati lo stesso. Chi sta nell'elenco per voi è un lavoratore, chi non ci sta per voi non esiste evidentemente, e i rider non ci sono. Allora, quel ragazzo che pedala qui fuori ha una sola scelta: o pedala a 40 gradi che ci sono o non incassa, e quindi non mette il piatto a tavola. Questo è il ricatto osceno a cui lo costringete. Allora, noi vi chiedevamo tre cose, avevamo aggiunto tre righe: che le tutele valgano a prescindere dal contratto, che ci sia un sostegno al reddito quando scatta l'allerta, e terzo, che siano le piattaforme a fermarsi, e per obbligo, non per gentile concessione. Voi ci dite di no. Cioè, avete deciso che il rischio del caldo non lo paga chi guadagna, ma lo paga chi consegna. La piattaforma incassa, la sua commissione è al riparo, il ragazzo mette il corpo sull'asfalto e certe volte ce lo lascia pure. Allora, Presidente, noi in questi giorni stiamo vedendo i rider che stanno protestando in mezzo Italia, non per un aumento, chiedono acqua e ombra di fatto, per dei diritti essenziali. E allora noi siamo arrivati al punto che in Italia si sciopera per l'ombra. Questi sono i risultati che state ottenendo, e votate contro. Grazie.
1: Grazie onorevole. Kerchi per sottoscrivere, va bene? Anche Pavanelli sottoscrive. Allora, 39 Scotto, va bene, apro la votazione, poi mi dite. 39 Aiello col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Scotto, l'abbiamo detto che sottoscrive, e anche Guerra. Votato tutti? No, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 107, contrari 165, la Camera respinge. 40, caro tenuto, favorevole con riformulazione, non va bene e chiede di intervenire. Prego.
2: Sì, Presidente, non posso accettare la riformulazione, guardi, insisto per la votazione, spiego perché in 30 secondi. Perché qui fuori ci sono 40 gradi e ci sono camionisti in area di sosta, e dentro l'abitacolo ne risulteranno almeno 50, forse anche 60. Si deve fermare perché la legge gli impone il riposo, ed è giusto così. Peccato che si accende il motore per tenere l'aria condizionata accesa, per l'articolo 157 del codice della strada si prevede una multa fino a 444 euro. 444 euro per non morire. Allora, noi chiedevamo una deroga in questo periodo straordinario di caldo, solo per loro, solo in sosta prolungata, e solo in caso di caldo estremo. Costo per lo Stato zero. Ora, sono 4 anni che vi chiediamo di intervenire per mettere fine a questa stortura. Finora ci avete sempre detto di no, stavolta uno spiraglio, una raccomandazione, ci dite ne terremo conto, ma io vi chiedo ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, di assumervi la vostra responsabilità di fronte a chi lavora e rischia la vita. Voglio che ci sia un voto, perché vi dovete assumere, vi dovete dire no a questi camionisti ad accendere l'aria condizionata sotto al caldo. Perché quando in quest'aula si parla di morti sul lavoro, tutti quanti annuiscono, tutti quanti piangono, ma sono evidentemente lacrime di coccodrillo, perché per voi la catena del valore, quando c'ha un uomo dentro e non la merce, l'uomo viene per ultimo. Allora oggi vi chiediamo di farli respirare, vediamo voi che cosa rispondete. Votate no se avete il coraggio.
1: Grazie onorevole. 40 caro tenuto, col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Colleghi, forse è meglio se restate in aula, così come suggerimento spassionato. Ciani, Ziello, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 106, contrari 166, la Camera respinge. 41, Francesco Silvestri, favorevole con riformulazione, va bene? No? E chiede di intervenire. Prego.
3: Grazie, grazie Presidente. No, non sono d'accordo con la riformulazione perché questo è un tema gigantesco, quello delle nostre isole di calore nelle città. È il tema nazionale, è la questione che stanno vivendo principalmente tutte le nostre città. Presidente, le devo chiedere possibilmente un pochino di silenzio in sala perché...
1: In aula, prego.
3: In aula.
1: Sì, sì, colleghi, è vero, effettivamente io faccio fatica a sentire il collega Silvestri e immagino che per lui sia molto difficile parlare in un'aula così rumorosa.
3: Appunto, mi sono confuso
1: talmente
3: anch'io sul dove sono.
1: Che si è confuso. Esatto. Prego, collega Silvestri.
3: Stavo dicendo che la valutazione sulle isole di calore, che è il tema principale delle nostre città, non è accettabile per un semplice fatto, un fatto politico, non per altro. Vede, secondo me, quando lei dal governo mi risponde la valutazione, possiamo farla nel giro di 20 minuti. Se mi permette di offrirle un caffè fuori da qui e girando intorno al Parlamento per mezz'ora di seguito, lei vedrà che la valutazione è presto fatta. Lei tornerà qui, toglierà la valutazione e mi darà il parere favorevole. Certo che valutare le isole di calore nelle nostre città in un'aula temperata che ha dei condizionatori e noi siamo qui al fresco, perfetti, a fare le valutazioni sulla vita degli altri, questo è un problema, quindi è normale che la sensibilità cambi. Vede, io le dico questo perché la questione non è solamente un problema ambientale, è un problema sanitario, è un problema infrastrutturale, è un problema economico e quindi è un problema di classi sociali, è un problema di classe quello del surriscaldamento. Perché ci sono persone che non possono permettersi il condizionatore attaccato per 24 ore al giorno e magari sono persone che ospitano un anziano di 80 anni con problemi cardiaci. Ci sono questioni molto serie nelle nostre città e quindi questo è una responsabilità su cui dobbiamo intervenire e la valutazione non è un criterio di intervento se viene percepito come emergenziale. E guardate che ci sono esempi nel mondo stupendi. A Singapore, se andate a vedere, la loro cultura urbanistica da questo punto di vista ha messo le aree verdi al pari delle strade. Quando concepiscono le città, a livello infrastrutturale hanno messo le due cose al pari, ma non perché sono ambientalisti, ma perché sono intelligenti e hanno capito che avere delle città e considerare l'infrastruttura verde al pari dell'asfalto vuol dire guardare al futuro, risparmiando e facendo vivere meglio le nostre persone. Lo stesso succede a pochi metri da noi a Barcellona. A Barcellona i super blocchi, così per come lo chiamano loro in catalano, non sono nient'altro che questo. Provvedere su quelle che sono i materiali traspiranti, quelle che sono la rialberazione delle nostre città. A Parigi considerano loro si chiamano aree di freschezza. Aree di freschezza vuol dire che a Parigi investono spaccando l'asfalto e sostituendolo con aree permeabili e riescono ad abbassare in questo modo la temperatura in tantissimi spazi, perché il nostro asfalto cosa fa? Prende il sole tutto il giorno e lo rilascia di notte, quindi massacra. Non c'è un momento in cui le nostre città possono respirare. È quello che stiamo semplicemente dicendo, ma questa è la nostra cultura politica, lo stiamo dicendo da anni. Oggi si parla delle isole di calore, ma il Movimento 5 Stelle nelle sue amministrazioni, nella sua cultura di amministrazione amministrare le città, lo ha sempre fatto. Se voi guardate l'indirizzo che sono nelle nostre leggi, cito ad esempio quella Fontana che racchiude tutta la nostra visione sulle isole di calore, voi lì trovate ogni risposta. E allora il punto è semplicemente questo: questo emendamento va in questa direzione, cioè di prendere fondi, metterli a sistema e creare delle linee guida per i comuni che non possono essere lasciati soli, perché le nostre amministrazioni in questo partono da una domanda, cioè ogni volta che si fa un'opera si deve partire da una domanda: quest'opera aumenterà il calore delle nostre città o lo diminuirà? Questa è la domanda che ogni amministratore locale deve farsi o pubblico deve farsi quando ormai costruisce un'opera, perché il prossimo anno non sarà migliore di questo. Questo non è migliore di quello scorso e quello scorso non era migliore di quello prima. Ormai è un destino il nostro. E tutti stanno rilevando come nel giro di 10 anni è cambiata completamente la nostra concezione delle città. Città che non erano abituate ad avere condizionatori oggi non possono vivere né dormire senza. Sono passati solo 10 anni. Quindi cominciare a investire, considerare questa un'emergenza, vuol dire concepire le nostre città come città spugna che riescono ad adattarsi a quelli che sono i cambiamenti climatici, che non sono una battaglia che noi dobbiamo combattere solo con la lotta alle emissioni, ma anche con tutto quello che sta nelle linee guida che noi dobbiamo mettere, che sono anche misure economiche. Se voi andate a vedere, chiudo, l'Istituto per le risorse ambientali a livello mondiale ha fatto 320 progetti in tutto il mondo. Per ogni euro che ha investito a livello di progettazioni nelle città ne ha avuto 10 euro in benefici. Quindi sono investimenti che tornano a nostro favore. Ecco perché, se io propongo delle linee guida e prendere questo come un aspetto emergenziale delle nostre città e io ho un governo che mi risponde no, questo non te lo posso accettare, stiamo già parlando di un ordine del giorno, non stiamo parlando di un emendamento, io non posso accettarti quest'ordine del giorno sulle nostre isole di calore, ma ti metto l'opzione di valutare. Io non è che non lo accetto perché siamo permalosi, ma perché voi dimostrate di non vivere questo problema come un problema esistenziale. Invece è un problema esistenziale per le nostre città. Ecco perché non posso non solo accettare la riformulazione, però con tutta la voglia costruttiva del mondo di essere in un'aula e cercare di trovare insieme delle soluzioni per le nostre città da nord a sud, io le chiedo di cambiare il punto di vista. Non è una vittoria politica, una sconfitta, stiamo parlando di un ordine del giorno, non succede niente cambiare il punto di vista su un ordine del giorno. Però magari anche con soluzioni diverse ci confronteremo in altre sedi, però vedere il calore nelle nostre città come una minaccia esistenziale per la vita delle persone, perché ci sono morti ogni anno e aumentano. Conclude. Questa è una cosa che dovrebbe accomunare tutti quanti, e cambiare il punto di vista è semplicemente un sintomo di saggezza che le sarebbe riconosciuto anche dalla parte delle opposizioni. Grazie.
1: Grazie. Onorevole Cherchi, prego. Orso sottoscrive. Prego, onorevole Cherchi.
4: Intanto sottoscrivere sia il collega Aiello che caro tenuto, l'ho già detto, e anche di Francesco Silvestri. Ma io è una cosa che alla quale pensavo l'altro giorno. Non è una questione di stortura, questa è tortura. Non è una stortura, è una tortura. Io quando li vedo in bicicletta, con quel caldo che è pazzesco, mi fanno male anche le scarpe, perché il calore arriva, mi fanno male i piedi perché il calore mi arriva oltre nonostante io abbia le scarpe. Allora, e quando li vedo in bicicletta, a me delle volte, o se sta piovendo perché magari c'è una bomba d'acqua, oppure questo caldo che è pazzesco, non si può, 42, 43, e mi viene quasi da piangere quando li vedo così, e vorrei che rimanessero, che loro avessero la possibilità di fermarsi dove c'è un po' di ombra e riposarsi un pochettino, perché non è umano farli lavorare in quelle condizioni, è disumano. E io chiedo veramente a voi, andiamo in giro verso le 2 del pomeriggio, tutti quanti insieme, andiamo in giro, rimaniamo 20 minuti in giro. Loro devono anche pedalare e sbrigarsi, perché secondo guadagnano in base a quello che portano. E quindi è una tortura. Non è una tortura, è una tortura. E no, che, allora noi che siamo persone buone, cioè, questi ordini del giorno, ma riguardiamoli un attimino. Sono povera gente che non ha la possibilità di... Sembra quasi che il vostro governo ce l'abbia con la povera gente. Allora cerchiamo di far vedere che non è così, che non ce l'avete con la povera gente che deve lavorare come in un modo incredibile. Aiutateli anche loro, aiutate la povera gente, per favore, ve lo chiedo, per favore, grazie.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire pongo Iaria, prego. Iaria, troppa irruenza però. Usi il microfono del collega accanto per ora, poi lo sistemiamo. Collega Iaria, usi un altro microfono, poi lo sistemiamo. E chiediamo a un tecnico di sistemarlo. Un po' meno irruenza questo, per favore. Piano. Va bene, prego, collega Iaria.
5: Sì, grazie. Intervengo solo per chiedere al collega di sottoscrivere l'ordine del giorno e dire che a Torino, durante la nostra amministrazione, abbiamo proprio fatto questo tipo di politiche, cioè politiche di incentivazione, grazie anche dei fondi ministeriali, fondi europei, eccetera, di incentivazione del recupero di aree impermeabilizzate, trasformandole in aree permeabilizzate, creando giardini, creando il recupero d'acqua, e a distanza di anni si vedono i risultati. In queste aree le isole di calore sono quasi del tutto sparite o molto mitigate. Quindi il tema è un tema sempre molto più cogente. I cambiamenti climatici, purtroppo, gli effetti dei cambiamenti climatici dal 2018-19, quando abbiamo cominciato a fare queste operazioni a Torino, sono chiaramente molto più impellenti e impattanti sul territorio, lo vediamo tutti i giorni. Quindi questo non deve essere una di quelle operazioni che voi derubricate mettendoci una linea, come le solite operazioni di ideologia green alla Greta Thunberg che voi denigrate costantemente, ma sono una di quelle operazioni che aiuterebbero la vita nelle città da qui ai prossimi anni, perché, come diceva giustamente la mia collega, questa sarà l'estate meno calda di quelle future, e quindi questo tipo di operazioni, questo tipo di investimenti è un investimento per tutti, non soltanto per una parte politica. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 41, Francesco Silvestri, parere contrario. Pavanelli sottoscrive, forse l'avevo già detto. Bene, adesso prendo anche Ilaria Fontana, adesso prendiamo tutte le sottoscrizioni. Intanto apro la votazione, il parere è contrario, la votazione aperta. Quindi abbiamo detto Pavanelli, Ilaria Fontana, Cherchi. Quartini per tutto il gruppo 5 Stelle. Grazie onorevole. Votato tutti, a votazione chiusa. Astenuti 2, favorevoli 110, contrari 163, la Camera respinge. 42 Iaria, parere contrario, chiede di intervenire a poco più di 6 minuti. Prego. Ora vediamo se si accende, vediamo il danno che ha provocato, poi faremo una stima, vediamo un po'. Mi sa che è meglio così l'altro, perché ho paura che quello non funzioni. Prego.
5: Sì, grazie. Allora, questo ordine del giorno riguarda il famoso decreto sui ponti, sul Po, una misura che è stata portata anni fa dal ministro Toninelli, che aveva chiaramente fatto un enorme lavoro per riuscire a fare una ricognizione importante su moltissimi ponti sul fiume Po che avevano bisogno di lavori, e che chiaramente noi abbiamo dovevamo mettere a posto, come sia anche come città metropolitane, come comuni, come province. Su questo tema ci sono stati molti ritardi anche da parte del governo nel fare in modo che questi soldi venissero stanziati per poter far andare avanti le progettazioni. Nel mio ordine del giorno, che è datato tipo 10 giorni fa, chiaramente non è collegato all'emendamento che è stato riformulato e votato e che abbiamo anche accettato su una proroga per le progettazioni al 30 di ottobre, proroga che è chiaramente molto, molto vicina e che non aiuterà sicuramente le province e le città metropolitane a fare il loro lavoro di progettazione, ma più che altro chiedeva anche di chiarire una volta per tutte effettivamente il reperimento dei fondi e il decreto intermissionale che rifà la classifica e la graduatoria per dare effettivamente i soldi per poter essere poi stanziati per appalti e per le progettazioni. Da questo punto di vista io vedo nel governo un colpevole ritardo, perché questo stanziamento, questo decreto ministeriale doveva arrivare a gennaio, invece è arrivato soltanto una settimana fa, il 24 luglio, e che effettivamente ha creato uno di quei tanti problemi che riguardano il nostro paese, cioè la possibilità di fare dei lavori che vengono rallentati per l'inefficienza di questo governo e di un ministro, il ministro Salvini. Da questo punto di vista io non so più cosa dire. Tra l'altro l'ordine del giorno effettivamente adesso è sbagliato, perché viene dopo il voto, l'approvazione di quell'emendamento, però mi aspettavo una riformulazione, mi aspettavo una proposta per andare incontro a quello che richiedevo, cioè di dare almeno un anno di tempo da quando si sono sbloccati i fondi per poter poi fare queste progettazioni, questi appalti che riguardano una delle nostre infrastrutture più importanti, che tra l'altro chiaramente hanno anche tutta una serie di problematiche, perché in molti casi obsoleti. Nella provincia di Torino ce ne sono due, li cito, che sono importantissimi e devono essere rifatti: Ponte Preti a Strambinello e il Ponte di Castiglione nella zona di Settimo Castiglione. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora 42 Iaria, parere contrario. La votazione è aperta. Notato tutti. Russo ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 113, contrari 160. La Camera respinge. 43 Fede, favorevole con riformulazione. Non accetta. Chiede di intervenire. Prego.
6: Sì, grazie Presidente. Non accetto, e volevo specificare un attimino le motivazioni, perché il parere favorevole condizionato del Governo a mio giudizio non è opportuno. Non è opportuno perché chiaramente qui parliamo di PNRR, una brevissima ricostruzione, un'opportunità incredibile per l'Italia, cifre mai viste e importi ottenuti con proprio mettendo al centro l'interesse della nazione, quello che ha fatto il Presidente Conte per portarlo a casa. Un breve passaggio per ricordare che chiaramente, come è ben noto a tutti ma è bene rimarcarlo, questo processo non era stato approvato dalla maggioranza, ma ahimè poi alla fine vi siete trovati questi soldi, potevate usarli ed era anche questa una grossa opportunità, e anche qui si è persa la seconda opportunità di poter portare a casa e mettere in cascina questo fieno e di realizzare tante opere, e anche questo non è venuto bene. Ora, l'apporto dell'intelligenza artificiale, un processo fondamentale quando l'intelligenza naturale non sopperisce alle mancanze. Qui parlavamo appunto di utilizzare la sensoristica predittiva per le analisi predittive sui dati delle infrastrutture, una opportunità quantomeno importante, se pensiamo anche che la storia italiana è stata costellata spesso anche di incidenti gravi, di persone messe a rischio della vita, poiché anche le analisi, i controlli affidati alle tante persone, e qui mi vengono in mente i tantissimi commissari che sono stati nominati in vari posti per assegnare degli incarichi, ma la storia ci insegna che spesso tutti quanti si focalizzano più sul loro impegno economico e non sul lavoro. Quindi garantire una sorveglianza ulteriore con la sensoristica predittiva sarebbe stata importantissima. Quindi delimitare questo tipo di parere favorevole a solamente si valuti l'opportunità di, senza invece andare dentro a tutti quegli aspetti che oggi la tecnologia ci dà e darebbero un supporto quantomeno per vigilare anche quelle opere poche portate a termine e magari anche male, quindi perché non assegnare un controllo, una vigilanza che dia un supporto che garantisca la sicurezza agli italiani che poi in queste infrastrutture ci dovranno circolare, vivere e passare insomma una parte della loro esistenza. Quindi era l'opportunità, a nostro giudizio, importantissima di adeguarsi ai supporti che la tecnologia ci dà, perché molti pensano che l'intelligenza artificiale sia utile per fare video di dubbia qualità e invece serve proprio a fare un incremento di efficienza. Questo non è stato accettato, motivo per cui chiedo che sia messo al voto. Grazie.
1: Grazie onorevole, 43 Fede, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 111, contrari 163, la Camera respinge. 44 Scerra, favorevole con riformulazione, va bene? Non vedo il collega Scerra, me lo dice lei. Quartini, va bene? No, lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Pella. La votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 110, contrari 162, la Camera respinge. 45, l'abate accolto come raccomandazione, va bene? Sì, va bene? 46, Morfino, favorevole con riformulazione, va bene? Collega Morfino, no? Chiede di intervenire. Prego.
4: Grazie Presidente, no, non accetto la riformulazione. Sottosegretaria, per tramite della Presidenza, ma che cosa dovete valutare ancora? La Sicilia brucia ora, la Sicilia ha bisogno delle risorse ora, la Sicilia ha bisogno dell'aumento degli organici dei vigili del fuoco ora e senza valutare l'opportunità di. Ma a voi ovviamente non interessa il grido della Sicilia e vede, la Sicilia è una terra che viene divorata dalle fiamme mentre voi puntualmente arrivate quando ormai resta solo la cenere, arrivate sempre dopo, arrivate sempre tardi e la Sicilia la governate voi da decenni. E vede, sottosegretaria, gli incendi non sono una fatalità, sono il risultato di una vostra incapacità di programmare, di prevenire e di investire. Ogni anno assistiamo allo stesso film, Canadair in ritardo, vigili del fuoco all'estremo, uomini della protezione civile lasciati soli, famiglie evacuate, agricoltori che vedono andare in fumo il lavoro di una vita, comuni isolate, strade chiuse. E lei lo sa perché quelle strade sono chiuse? Sottosegretaria, perché le fiamme sono arrivate persino lì, nelle strade. Per cui la invito, a lei e al Ministro, di venire giù in Sicilia a fare un giro per quelle strade, ma lei venga non con l'auto di Stato, con l'auto blu, venite con le vostre auto, venite a guidare voi quelle strade e poi vediamo se tornate qui con la formuletta a valutare l'opportunità di... E vede, puntualmente sentiamo la stessa frase, è un'emergenza. No, non è un'emergenza, è una prevedibile conseguenza delle vostre scelte politiche scellerate. Perché gli incendi arrivano ogni estate, il caldo arriva ogni estate, la siccità arriva ogni estate e il cambiamento climatico non vi manda una PEC il giorno prima. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, da anni. E voi continuate a rincorrere gli eventi invece di prevenirli. Noi oggi vi chiediamo una cosa semplicissima, smettere di contare gli ettari bruciati e cominciare finalmente a impedire che si brucino. Smettetela di fare conferenze stampa davanti alle telecamere, perché c'è chi combatte realmente ogni giorno in quella terra e sono i vigili del fuoco, donne e uomini straordinari che lavorano per ore senza fermarsi, con mezzi vecchi, con organici insufficienti e con turni massacranti. Valuti questo, sottosegretaria. E vede, i vigili del fuoco non vanno celebrati quando diventano eroi, ma li dovete ricordare quando bisogna approvare i finanziamenti, aumentare i mezzi e gli organici. Vi stiamo chiedendo con questo ordine del giorno più personale, più mezzi, monitoraggio del territorio, manutenzione del patrimonio boschivo e, in una parola, prevenzione. Ma voi non sapete cosa sia la prevenzione, non vi è ancora chiaro, e non vi è chiaro che la prevenzione costa molto meno della ricostruzione e salva vite soprattutto. Ma c'è una domanda che le rivolgo: com'è possibile trovare miliardi per le spese militari, ma quando invece bisogna difendere i boschi, i paesi, le aziende agricole e i cittadini, improvvisamente il bilancio diventa un problema? Questa non è una questione tecnica, sottosegretaria, è una scelta politica ben precisa, è una scelta sbagliata. E la Sicilia non vi interessa, e questo è il vero punto politico. E vede, la Sicilia non chiede privilegi, gliel'ho detto anche in discussione generale la settimana scorsa, chiede il rispetto, chiede di non essere ricordata solo quando le fiamme fanno il giro dei telegiornali, chiede di non essere trattata come una periferia da visitare con l'elicottero dopo il disastro. La Sicilia non brucia soltanto per il caldo, brucia perché l'avete abbandonata da anni. E noi non ci stiamo, noi non vogliamo un governo che si limita a spegnere incendi, noi vogliamo uno Stato capace di impedirli. E vede, sottosegretaria, la Sicilia non ha bisogno delle vostre passerelle tra le ceneri, ha bisogno di uno Stato che arrivi prima delle fiamme.
1: Bravo. Grazie onorevole. 46 Morfino col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Cherchi lo sottoscrive. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 15, favorevoli 98, contrari 160, la Camera respinge. 47 Quartini, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
7: Sì, grazie Presidente. Riparliamo per l'ennesima volta del rigassificatore di Piombino. In questo ordine del giorno noi possiamo soltanto verificare, dopo l'opposizione del Governo, che oltre al danno abbiamo anche la beffa da parte del governo nei confronti dei piombinesi, perché praticamente dite no a qualunque tipo di valutazione ulteriore rispetto alle scelte fatte, in particolare no alla trasparenza in riferimento alle valutazioni di impatto ambientale, alla normativa Seveso 3, al piano di emergenza interna. Dite no a un percorso di trasparenza rispetto al commissariamento. Dite no alle promesse di opere di compensazione e mitigazione, dopo aver illuso i cittadini di Piombino rispetto, per esempio, al fatto che avrebbero avuto una riduzione dei costi energetici per gli utenti domestici e per le imprese del territorio, in un'area che è anche dichiarata sito di interesse nazionale, avevate promesso voi stessi la bonifica, cosa che non è assolutamente accaduta, quindi niente opere di compensazione. Allo stesso tempo si fa un'operazione che diventa una permanenza sine die in proroga del rigassificatore di Piombino, così un'opera che era emergenziale diventa una servitù strutturale per il territorio e vincolo rispetto a evoluzione e alle capacità imprenditoriali stesse del territorio. Io credo che si tratti di una vergogna assoluta da questo punto di vista e credo davvero che, e spero, che i piombinesi in qualche modo vi presenteranno il conto prima o poi. Credo anche che di fronte all'assenza di promesse non mantenute rispetto a queste compensazioni, a queste mitigazioni che avrebbero dovuto caratterizzare il percorso di questo rigassificatore, mostrate anche una vera e propria faccia tosta rispetto alla stessa riduzione dei costi energetici per i cittadini e per le imprese che un rigassificatore in qualche modo poteva garantire. Ma evidentemente non ve ne importa niente dei cittadini, ma vi interessa soltanto obbedire per l'ennesima volta alle lobby energetiche del fossile.
1: Grazie onorevole. 47 Quartini, parere contrario, la votazione è aperta. Tucci, Laus, Graziano, Polidori, Frassini, siete troppi. Votato tutti? No. Ciaburro e Maschio, stiamo votando? Ok. Ciaburro sta già votando, manca Maschio. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 97, contrari 169. La Camera respinge. 48, Carmina, parere contrario, chiede di intervenire.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La Sicilia in codice rosso, la grande sete, ondate di calore che si susseguono a incendi devastanti. Eppure lo stato di emergenza è finito ufficialmente il 9 maggio di quest'anno. In effetti ha piovuto moltissimo. Dice: abbiamo tanta acqua quanto la Danimarca, il capo dipartimento della protezione civile. Ma la situazione è peggiorata. È peggiorata nonostante gli interventi in fase emergenziale, fra cui la realizzazione dei dissalatori per un importo di 128 milioni di euro, che ancora non si capisce se producano acqua o meno o cosa succeda effettivamente. Perché in realtà dove sono i risultati? Si vedono solo rubinetti asciutti mentre si affrontano le ulteriori emergenze e in una terra ricca d'acqua si continua ad avere sete. Ora, quest'ordine del giorno riguarda opere strategiche essenziali per l'approvvigionamento idrico in Sicilia. Fra i progetti stralciati e espulsi dalla linea del finanziamento del PNRR figurano opere di altissimo valore infrastrutturale ed impatto vitale per la sopravvivenza idrica della regione. Innanzitutto la diga Pietra Rossa è la più grande incompiuta del sistema idrico siciliano, 45 milioni di metri cubi di acqua, situata fra le province di Catania ed Enna, la cui realizzazione e completamento era stato annunciato con grande enfasi anche dal vicepresidente della regione siciliana San Martino, esponente della Lega. L'altro è il potenziamento dell'adduttore della diga Castello, che prevede il collegamento fra l'invaso di San Giovanni Gemini e la rete irrigua di Ribera, in modo tale da poter dare soccorso alle richieste degli agricoltori e anche alle utenze civili. Che cosa chiedeva questo ordine del giorno? Di adottare le iniziative volte a ripristinare integralmente le risorse finanziarie definanziate dal PNRR per questi interventi strutturali, per gli interventi idrici della Sicilia, e quindi chiedeva al governo di assumere l'impegno di prevedere eventualmente risorse finanziarie alternative che coprissero i costi di queste opere definanziate. nonché, ultima cosa, di effettuare interventi di semplificazione, sburocratizzazione e creare strutture di affiancamento tecnico-amministrativo e strumenti di accelerazione. Spesso capita a noi del Sud di sentire invettive contro l'incapacità amministrativa dei soggetti che guidano i nostri enti. Ebbene, la Sicilia su 25 anni, 20 anni è stata governata dal centrodestra, ininterrottamente da 10 anni è il centrodestra in carica e al vertice, vicepresidente, c'è proprio un esponente della Lega che salutava così il finanziamento della diga Pietrarossa. L'approvazione da parte del Ministro delle Infrastrutture del progetto definitivo per completare la diga Pietrarossa a cavallo delle province di Catania Enna è un segnale importante, di grande attenzione da parte del Governo nazionale per il Sud e la nostra isola. Si vede che se ne sono pentiti e si vede che questi amministratori della Lega non sono in grado di ottenere da parte del governo nazionale il rispetto per l'isola che gestiscono. Ebbene, nel 2026 in una provincia italiana, Agrigento, c'è chi vive aspettando un autobot che non arriva perché gli autobottisti che fanno il servizio sostitutivo sono in sciopero o riempendo bidoni alle fontane con i rubinetti completamente a secco mentre si scoppia di caldo e magari scoppiano anche incendi. E non è un'immagine dell'Africa, è una provincia italiana, Agrigento, in una situazione indegna di un paese, grande paese del G7. E per questo io vi ho portato qui un bidoncino, un semplice contenitore di plastica. Non
1: collega,
8: è una provocazione, ma è semplicemente il modo per ricordare la quotidianità che vivono i cittadini di Agrigento. Pensate agli anziani, ai bambini con i rubinetti a secco. E questo governo, invece di dire va bene, abbiamo definanziato, ma cerchiamo di dare fonti, risorse alternative, che fa? Dice a tutti questi cittadini, ai siciliani tutti e a quelli della provincia di Agrigento, che a questo governo di loro non importa nulla. Io spero che i siciliani e gli agrigentini abbiano buona memoria alle prossime elezioni e sappiano bene chi li ha ridotti alla sete.
1: Grazie onorevole. Raffa sottoscrive, Morfino chiede di sottoscrivere anche lei, ok. 48 Carmina, parere contrario, la votazione è aperta. Ciaburro Del Mastro e una serie di altre colleghe. Colleghi, io ribadisco che è meglio se restate in aula, la votazione è chiusa. Astenuti 13, favorevole 99, contrari 161, la Camera respinge. 49, caso, favorevole con riformulazione, va bene. 50, Pavanelli, parere contrario, chiede di intervenire, prego.
9: Presidente, credo che la sottosegretario e il governo stiano facendo un po' di confusione, perché poco fa abbiamo, perché tutta la maggioranza insieme all'opposizione hanno approvato un ordine del giorno della collega Labbate, che chiedeva di promuovere iniziative volte a sostenere lo sviluppo della filiera nazionale dell'idrogeno rinnovabile applicato ai processi siderurgici, soprattutto rivolti a Taranto. Invece il mio ordine del giorno, Presidente, chiede di utilizzare i fondi che erano già stati stanziati proprio per fare questo. Allora, se approvate quello, è abbastanza anomalo che state dicendo invece di no nello stanziare i fondi. Pertanto forse c'è una mezza verità nell'approvazione dell'ordine del giorno della collega Labbate. Perché qualche anno fa appunto abbiamo stanziato 1 miliardo di euro per costruire un impianto capace di produrre acciaio usando l'idrogeno pulito invece che il carbone, un progetto pensato prevalentemente per Taranto, per aiutare la città ad uscire di anni di inquinamento e di crisi industriale, sostituendo le vecchie tecnologie inquinanti con una tecnologia verde. E con questo governo cosa fa? Con questo decreto il governo cosa fa? Sposta i soldi rimasti di quel progetto da un ministero all'altro, cioè dal Ministero dell'Ambiente al Ministero delle Imprese, e nel farlo cancella il vincolo che li legava all'idrogeno pulito, cioè da oggi quei soldi potranno essere usati per qualsiasi intervento genericamente legato all'acciaio, anche per impianti che continuano ad usare il gas invece dell'idrogeno rinnovabile. In pratica rischiamo di tornare indietro, di finanziare ancora i combustibili fossili invece della tecnologia pulita che per questi fondi erano stati appunto dedicati. E non è tutto, dentro alle carte dello stesso decreto ci sono due numeri diversi per la stessa cifra. In un documento si dice che sono rimasti 826 milioni, in un altro documento dice che ce ne sono 726 milioni, cioè 100 milioni di differenza che nessuno spiega bene. Se il governo per primo non è sicuro di quanti soldi si sta spostando, come possiamo fidarci? C'è poi la società pubblica che doveva realizzare appunto questo impianto, DRI d'Italia, partecipata dallo Stato attraverso Invitalia, che è in grande difficoltà economica, tant'è che l'anno scorso ha chiuso con perdite pesanti. E il decreto non dice una parola su cosa succederà a questa società, né sui progetti già avviati. Infine, sempre questo governo ammette che questa è solo una soluzione provvisoria, in attesa di decidere davvero cosa fare con la prossima legge di bilancio. Nel frattempo però i soldi restano lì, senza una destinazione chiara, mentre Taranto aspetta ancora la bonifica e il risanamento ambientale promessi da tempo. E con questo mi scusi, Presidente, se evidentemente...
1: Collega, se vuole chiede la parola, non è questo il modo di stare in quest'Aula. Prego, collega Pavanelli.
9: Evidentemente, forse il collega sa dove sono finiti questi soldi o dove vanno a finire questi soldi che abbiamo stanziati noi per Taranto. Allora... sinceramente sono abbastanza sorpresa, Presidente, perché non sto dicendo cose non vere, ma sono scritte nel decreto che voi state per votare. E contemporaneamente, ripeto, c'è l'ordine del giorno della collega Labate, il numero 45, che dice esattamente l'opposto, che voi siete favorevoli a considerare la transizione verso l'idrogeno verde dell'impianto di Taranto. E allora delle due una, perché i soldi ci sono. Voi dite che lo volete fare e allora perché state spostando questi soldi? E perché li state dedicando a non si sa quale fine? Il solito gioco delle tre carte che abbiamo visto numerose volte durante questa legislatura. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. 50 Pavanelli, parere contrario, la votazione è aperta.

0: Lucaselli sta votando? No, ora sì. Ha votato, la votazione è chiusa. No. E astenuti 1, favorevole 97, contrari 169, la Camera respinge. 51, Alifano, favorevole con riformulazione, va bene? 52, Ilaria Fontana, accolto come raccomandazione, va bene? No, lo votiamo? Ah, dobbiamo chiedere il parere perché Ilaria Fontana non ha accettato la raccomandazione, quindi sottosegretaria, ho bisogno che lei mi dia il parere sul 52 perché aveva detto accolto come raccomandazione, ma la presentatrice non accoglie e quindi deve dirmi favorevole o contrario o si rimette all'aula. 52 Ilaria Fontana.
1: Contrario, grazie.
0: Bene, allora 52 Ilaria Fontana, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 106, contrari 160, la Camera respinge. 53 Marianna Ricciardi, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
2: Grazie Presidente. Con quest'ordine del giorno chiedevamo al Governo di assumere tre impegni che riepilogo brevemente. Garantire che la realizzazione del nuovo Policlinico Umberto I avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione delle amministrazioni competenti. Assicurare che nessuna struttura o spazio del Policlinico possa essere ceduto o affidato a soggetti privati per la gestione delle attività sanitarie. E chiedevamo di ripristinare il principio secondo cui ogni autorizzazione di struttura sanitaria deve essere preceduta dalla verifica della presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza. Perché chiedevamo questi impegni? Perché in questo decreto avete innanzitutto previsto un commissario straordinario per la realizzazione di un ospedale e il commissariamento dovrebbe essere riservato a emergenze, a calamità naturali, non al prevedibile rinnovo del patrimonio immobiliare. E poi chiedevamo questo anche perché avete previsto che il commissario possa agire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Chiedevamo questi impegni anche perché in un precedente decreto avete previsto che per realizzare gli obiettivi del PNRR l'autorizzazione, non l'accreditamento, ma l'autorizzazione di una struttura sanitaria può avvenire senza aver verificato preventivamente i requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza e la verifica di questi requisiti potrà avvenire un anno dopo, con conseguente messa in pericolo della sicurezza dei cittadini, dei pazienti, dei lavoratori di queste strutture sanitarie. Cioè, agire in questo modo è un po' come dire che il PNRR vi è piombato addosso, cioè come se voi non sapeste da 4 anni che c'erano da spendere questi soldi e quindi all'ultimo momento avete agito con commissariamenti, con deroghe, con proroghe, mettendo quindi a repentaglio la sicurezza delle persone. Ma vedete, l'emendamento che prevede il commissariamento straordinario, così come questa disposizione che prevede l'autorizzazione delle strutture sanitarie senza controlli, rispondono alla medesima impostazione culturale e politica, ossia accelerare le procedure comprimendo i controlli e indebolendo le garanzie di trasparenza e legalità. Se possibile un po' di silenzio, Presidente.
0: Ragione,
2: grazie.
0: Collega, colleghi e colleghe, vi pregherei di ascoltare in silenzio la collega Ricciardi che sta provando a fare il suo intervento.
2: Anche perché magari c'è veramente apprendono troppo che rumore. Tra poco voteranno qualcosa e forse neanche avevano visto.
0: Prego.
2: Perché a questa logica rientra anche un'altra disposizione, colleghi. Qualche settimana fa c'è stato un incendio fuori l'ospedale del Mare. Ricordo anche che qualche anno fa a Tivoli, vicino Roma, c'è stato un incendio che ha distrutto gran parte dell'ospedale e morirono anche 3 persone. Quando accadono queste cose ci sentiamo tutti indignati, esprimiamo cordoglio, però poi quando c'è da intervenire improvvisamente venite colti da amnesia. Altrimenti non si spiega questo articolo 13 sexies che si chiama adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi, che andando a leggere nel dettaglio scopriamo che proroga di un ulteriore anno l'adeguamento alle misure di prevenzione degli incendi. Ma la cosa è particolarmente grave perché questa è l'ennesima proroga dopo una precedente proroga che avete fatto sempre voi appena arrivati al governo a ottobre 2022, in cui prorogavate questa disposizione di 3 anni. Cioè stiamo parlando di strutture sanitarie che dovrebbero essere adeguate da un punto di vista di prevenzione degli incendi già dal 2022 e voi oggi 2026 prorogate di un ulteriore anno. Ma non parliamo di questioni prettamente burocratiche, stiamo parlando di cose serie come prevedere impianti automatici di spegnimento dell'incendio oppure una rete di idranti. Cioè abbiamo strutture sanitarie che queste cose non ce l'hanno e non ce l'hanno avranno ancora per un altro anno. E il medesimo filo conduttore, dove ci sono deroghe, proroghe, commissariamenti che sostituiscono l'organizzazione, la programmazione ordinaria e il rigoroso rispetto degli standard di sicurezza che dovrebbero connotare necessariamente il Servizio Sanitario Nazionale, rientra tutto in una gestione che è senza visione, ma purtroppo l'avevamo ormai capito se andiamo a vedere come avete gestito la missione 6 del PNRR. Vabbè Presidente, qua veramente...
0: No, collega ha ragione, cioè, colleghi, immagino che siate... interessati ad ascoltare e dunque dovete farlo in silenzio. Aspetti collega, finché non c'è silenzio assoluto non riprendiamo, se no tra un minuto siamo da capo. Bene, prego.
2: Grazie Presidente, io capisco il 3 agosto, siamo tutti stanchi, però insomma l'educazione e l'attenzione dovrebbero connotare quest'aula, ma vabbè. Dicevo, la mancanza di visione nella gestione del PNRR si deduce anche dal fatto di come è stata gestita la missione 6 del PNRR. Noi avevamo a disposizione 15 miliardi di euro per le grandi apparecchiature e per rinnovare e costruire

0: cercato di cambiare il nome delle strutture, cioè sono state rinnovate delle sedi di guardia medica, sono state chiamate case della comunità, sono state rinnovati i poliambulatori delle ASL, sono stati chiamati case della comunità, cioè sono state inaugurate tante strutture, tagliati tanti nastri, ma alla fine di questi 15 miliardi di euro i cittadini l'unico beneficio che avranno è che semplicemente sono stati cambiati i nomi delle strutture. E questo è un grandissimo peccato, perché noi non avremo mai più un'occasione del genere per investire così tanto in sanità. Presidente, dopo la guerra noi abbiamo avuto il piano Marshall, dopo il Covid c'è stato il PNRR. Con la differenza però che dopo il piano Marshall noi siamo usciti come una grande potenza, mentre dopo il PNRR noi non sappiamo questi soldi effettivamente che benefici hanno portato alle persone, perché non è cambiato assolutamente nulla. E per me, che sinceramente sono giovane e vorrei continuare a vivere in Italia, l'unica cosa che ricorderò di questo PNRR sono soltanto le riforme di carta e le parole vuote della vostra propaganda.
1: Grazie onorevole. 53 Marianna Ricciardi, parere contrario alla votazione aperta. Raffa, Fede, Morfino, Lai. Ho dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 98, contrari 169, la Camera respinge. 54, Dell'Olio, accolto come raccomandazione, va bene? Sì. 55, Torto, accolto come raccomandazione, va bene? No? Quindi devo chiedere il parere. Sul 55, sottosegretaria, favorevole, contrario, si rimette all'Aula, era raccomandazione, ma la presentatrice non accoglie.
2: No, contrario.
1: 55, Torto, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 106, contrari 158, la Camera respinge. 56, Appendino, parere contrario, chiede intervenire Iaria. Quanto tempo ha il collega Iaria? Aspetti, collega. Ha 3 minuti e mezzo, prego.
3: Quanto? 3 minuti?
1: Vede che
3: l'ho aggiustato, visto?
1: Vede, ha aggiustato il microfono, le regalo un secondo.
3: Era un attacco cannon, però da non confondere con i cannoni che piacciono tanto alla maggioranza. Allora, parliamo di TAV. Oggi il presidente Conte ha detto quello che diciamo tutti, che quest'opera non deve essere un totem, quest'opera deve essere anche guardata con un'idea pragmatica delle opere che servono nel futuro del nostro paese. E il presidente giustamente ha detto: ma se la Francia sta ritardando i progetti, i finanziamenti delle opere che deve fare per il TAV nel loro tratto nazionale, perché noi in Italia anticipiamo già 837 milioni di euro per il tratto Avigliana-Orbassano, che costerebbe 3 miliardi di euro senza avere né la sicurezza che i francesi continuano a fare anche l'altro pezzo in Francia, e che questo tratto Avigliana-Orbassano chiaramente creerà un cantiere che per anni terrà in ostaggio i comuni interessati? Perché noi in maniera pragmatica, lo dico, anticipiamo questi soldi sapendo che difficilmente riusciremo a arrivare alla fine di quest'opera, sapendo che non abbiamo adesso trovato i 3 miliardi di euro per finanziare tutto questo tratto? E nel nostro ordine del giorno, noi chiediamo di essere pragmatici, a prescindere da quello che pensate del TAV, ma non sarebbe più intelligente, visto tutte le problematiche che ha la nostra rete nazionale delle ferrovie, non spendere questi soldi per un pezzo di progetto che forse non vedrà mai la luce e spostare questi finanziamenti sulla nostra rete ferroviaria? Secondo noi sì, ma secondo noi non è molto ampio questo concetto del noi, secondo tutte le persone di buon senso, secondo anche tutti quelli che sanno che quando hanno poche risorse le usano dove sono più efficaci, e non sicuramente in un progetto che forse vedrà la luce fra 20 anni, che di per sé è già perso tutte le sue caratteristiche di utilità, ma già l'ha perse da anni per quanto riguarda il trasporto merci. Insomma, stiamo andando verso una direzione in questo tratto nazionale, e io sto parlando di un tratto nazionale, di un progetto nuovo per il TAV, che sta perdendo al buio,

0: Hai visto che abbiamo già perso tanti soldi per non fare, per fortuna, il ponte sullo stretto? Perché Salvini non impara la lezione e comincia a tenere i soldi che servono per usarle dove veramente servono? E questo non riguarda nemmeno il tunnel che a Chiomonte è ancora a 0 metri di lunghezza, non riguarda nemmeno la talpa che fa 1 centimetro al giorno nel lato francese, riguarda semplicemente un progetto che sta partendo senza avere la sicurezza che sia finanziato, e stiamo buttando 847 milioni di euro.
1: Grazie onorevole. 56 Appendino, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 47, contrari 209, la Camera respinge. Collega, evidentemente non funzionava. Magari se viene a segnalare che ha votato, registriamo anche il suo voto. Collega Ricciardi. 57, Donno, favorevole con riformulazione, va bene? No, lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Vediamo se ora funziona, collega Ricciardi. Ora sì. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 98, contrari 162, la Camera respinge. 58 Santillo, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Fossi ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 91, contrari 164, la Camera respinge. 59 Buonguerrieri favorevole, 60 Malaguti è favorevole, 61 Gnassi parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Sta votando. Astenuti 7, favorevoli 97, contrari 157, la Camera respinge. 62 Porta, accolto come raccomandazione, va bene? Sì. 63 Fornaro, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 98, contrari 160, la Camera respinge. 64, Davide Bergamini, favorevole con riformulazione. Non accoglie, chiede di intervenire, collega? Vuole riascoltarla? Sì. Gliel'abbiamo mandata a loro? Sì, forse sì. Forse a loro no. Allora mandiamogli anche al collega. Intanto sottosegretaria, perché c'è la Shulian, colleghi. Funziona così. Allora, sottosegretaria, se mi rilegge la 64, la riformulazione del 64, Davide Bergamini.
2: E spunta la sesta e la settima premessa favorevole alla riformulazione che a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica di continuare ad adottare iniziative a favore delle realtà territoriali anche attraverso l'istituzione di un fondo destinato agli interventi urgenti indifferibili di ripristino delle infrastrutture comunali danneggiate da eventi meteorologici estremi.
1: Grazie sottosegretaria, collega. Non accoglie, chiede di intervenire. Prego.
3: Grazie Presidente. Sì, non accogliamo la riformulazione perché ci sembra assurdo che in un provvedimento come questo si debba inserire di nuovo la formula a valutare l'opportunità di. Quando era un ordine del giorno molto semplice da capire, pensavamo potesse trovare un'ampia condivisione anche da parte del governo, perché si parla dei comuni sotto i 15.000 abitanti, proprio quei comuni che rappresentano la parte più importante del territorio italiano, quindi tutti quei piccoli comuni che sono un presidio vero del territorio. Abbiamo fatto una premessa in questo ordine del giorno che serviva proprio per far fronte a quegli eventi meteorologici avversi che sono sempre più presenti nel nostro Paese, e con questo ODG chiedevamo al Governo l'impegno alla creazione di un fondo permanente, proprio per aiutare e supportare i comuni nel risolvere quei danni subiti alle infrastrutture strategiche dei territori, comuni sotto i 15.000 abitanti, quelli che hanno ovviamente anche più problemi dal punto di vista organizzativo interno, dal punto di vista del personale, e quindi si chiedeva una maggior velocità, meno burocrazia in questi casi, quindi non sempre, ma quando c'era il problema di un evento meteorologico avverso, e dispiace vedere ancora che si utilizza questa formula, valutare l'opportunità di. Io mi chiedo cosa dobbiamo valutare quando un comune è in difficoltà, c'è un evento meteorologico avverso, veniamo tutti all'interno di quest'Aula il giorno dopo a chiedere al governo un impegno perché sappiamo che i nostri territori sono in difficoltà, sappiamo che l'intero paese ha dei territori che subiscono grossi problemi a fronte di questi eventi che sono diventati sempre più presenti e sempre più potenti anche nell'invadere e nel creare danni a quelle che sono le infrastrutture strategiche. Quindi rimaniamo sorpresi perché ancora una volta si abbandonano i sindaci che rappresentano lo Stato, rappresentano il primo presidio delle istituzioni a fianco dei cittadini, e con questo DG vorrei chiedere a tutti i colleghi parlamentari che sono anche sindaci, che ricoprono magari la funzione di ruolo di amministratore, di votare con responsabilità questo ordine del giorno, perché è molto semplice e chiede esclusivamente una maggior vicinanza a chi tutti i giorni deve raffrontarsi con il territorio e con i propri cittadini. Grazie.
4: Grazie onorevole Bergamini. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione 64 Bergamini, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Vinci? Onorevole Vinci deve votare? Ah, ha votato, perfetto, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 256, la Camera respinge. 65 Furgiuele inammissibile, 66 Pirro, parere contrario del governo. Furgiuele vuole intervenire? Prego.
5: Grazie Presidente, intervengo su quest'ordine del giorno perché è un ordine del giorno che fa il paio con tanti altri ordini del giorno di buonsenso che hanno a tema questo PNRR, di cui parleremo sicuramente più tardi nella dichiarazione dei voti, perché è opportuno fare un grande approfondimento su quello che è stato, su quello che è e su quello che significherà. Questo ordine del giorno chiedeva, in aderenza all'articolo 1 e 2 del provvedimento, una proroga dei termini per il completamento, il collaudo e la rendicontazione delle opere pubbliche inserite all'interno di questo,
4: leghi un po' di silenzio, per favore,
5: di questo strumento. In pratica si chiedeva al governo di prendere un impegno nelle sedi opportune, nelle sedi europee, al fine di avere un'elasticità temporale capace di non fare perdere l'occasione che qualcuno ha detto sarebbe derivata dallo strumento del piano di ripresa nazionale di resilienza. Noi crediamo che dire no a quest'ordine del giorno sia dire no alla realtà. Perché? Perché i colleghi parlamentari che hanno un minimo di territorialità in questi mesi sicuramente hanno avuto l'occasione di confrontarsi con le amministrazioni, con i territori che si sono ritrovati ad inseguire tempistiche assurde dettate da un piano che è stato formulato lontano dalle reali esigenze dei territori. Ne parleremo dopo, signor Presidente, in dichiarazione di voto, ma c'è una cosa che emerge dal dibattito in aula. E io ho ascoltato bene anche il Presidente De Idda, che ci ha tenuto a ripetere che questo piano ci è stato consegnato ed è stato formulato in latitudini che sicuramente non rispecchiano le reali esigenze dei cittadini, e questo ci è ritornato indietro. Tutti noi siamo intervenuti per raccogliere le istanze dei territori, degli amministratori, dei tecnici, dei dirigenti che si sono arrovellati al fine di non perdere finanziamenti. Oggi ci troviamo al cospetto di comuni come quello di Lamezia Terme, come quello di Corigliano Rossano, che hanno dei progetti che non riusciranno a portare a termine e che torneranno indietro come debito fuori bilancio. Questa è la realtà che si è determinata. Lo sappiano i colleghi, soprattutto del Movimento 5 Stelle, che forse non avendo neanche un consigliere comunale non hanno l'occasione di parlare e di confrontarsi con il territorio reale. E ci hanno raccontato che si trattava di un regalo per concessione del presidente Conte, quando in realtà si è trattato solo e soltanto, signor presidente, di debito che pagheremo noi, che pagheranno le future generazioni. Noi lotteremo affinché strumenti come questi, altro che safe, strumenti come il PNRR non vengano più adottati, perché si sono rivelati solo e soltanto delle gabbie, delle inutili gabbie che lasceranno sul territorio solo strascichi e debiti. Grazie.
4: Grazie onorevole Furgiuele. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 66 Pirro, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Aspetta un attimo. Votazione chiusa. Contrari 265, la Camera respinge. 67 Ziello, per la parte ammissibile. Accetta la riformulazione? No, prego.
6: Sì, grazie Presidente. Qui parliamo delle concessioni balneari. Il 10 luglio scorso è stata emanata un'ordinanza molto importante da parte della Corte di Giustizia Europea.
4: Scusami.
6: Che sicuramente deve essere ad oggetto di un approfondimento e di un'interlocuzione con le competenti istituzioni dell'Unione Europea, ma di fatto consacrato un principio importantissimo, che non si applica la direttiva Bolkestein laddove la risorsa non è scarsa. Ma col fatto che il governo italiano ha già definito con la mappatura famosa che non si dovrebbe applicare la direttiva in questione, noi chiediamo con questo ordine del giorno di superare la logica istituzionale, di superare la paura che alcuni rappresentanti, se non tutti, del governo italiano hanno nei confronti della Commissione europea, e dimostrare di avere coraggio, quel coraggio di dire che di fronte ad un'ordinanza così palese e lapalissiana è necessario chiedere immediatamente l'archiviazione della procedura di infrazione per dare certezza ad una categoria come quella dei balneari, che da troppi anni, si parla del 2006, ha avuto tante promesse ma mai fatti concreti. E qui rientriamo in questi pochi minuti che ci separano dal voto che sicuramente vedrà una maggioranza di centrodestra votare insieme ad un'altra maggioranza di centrosinistra compattamente contro l'ordine del giorno di Futuro Nazionale, che di fatto che cosa chiedeva? Cosa chiedeva? Che il generale Vannacci deve andare a fare il Presidente del Consiglio? No, chiedeva semplicemente di utilizzare quel coraggio che qualcuno dice di avere e che qualcuno scrive anche nei panel dietro ai propri palchi quando fa le manifestazioni pubbliche, ma che poi di fatto quando si trova a rivestire un ruolo istituzionale non ha. Ma qui possiamo rimediare questa carenza, possiamo rimediare da parte dei rappresentanti soprattutto di maggioranza, che hanno i numeri per approvare questo ordine del giorno e hanno anche i ruoli al governo per poter chiedere l'archiviazione di questa procedura di infrazione, perché di fatto si dice spesso che deve essere il Parlamento ad essere sovrano e a dare gli indirizzi politici al governo. Benissimo, qua ce l'abbiamo l'indirizzo politico da dare al governo. Usciamo dalla procedura di infrazione chiedendo alle competenti istituzioni di Bruxelles di archiviare la procedura di infrazione sulla direttiva Bolkestein per far tornare a vivere i nostri balneari. Vediamo chi avrà il coraggio di votare contro questo ordine del giorno.
4: Grazie deputato Ziello. Allora, onorevole Bergamini, a titolo personale ovviamente.
3: Sì, grazie Presidente. Solo per confermare anche a titolo personale la volontà di portare avanti questo ordine del giorno che, come ha detto il collega Ziello, è particolarmente importante per tutto il settore del turismo e quello dei balneari, perché parliamo di oltre 7.000 imprese, 24.000 addetti impiegati all'interno di questo settore importantissimo e che produce quasi un 11% del PIL italiano. Quindi credo che ci sia la necessità assoluta di star vicino a questi imprenditori che nella maggior parte dei casi, io vengo dall'Emilia Romagna, la Riviera Romagnola rappresenta non solo un'impresa, ma rappresenta nella maggior parte dei casi una storia familiare, rappresenta quello che è una tradizione del territorio che ha contribuito a rendere grande il turismo italiano. Perché voglio anche ricordare che se oggi i burocrati di Bruxelles hanno messo le mani e gli occhi su quello che è il turismo italiano, su quello che sono le coste, su quello che sono i nostri imprenditori balneari, è proprio grazie alla capacità di queste persone di aver fatto impresa, perché si sono da sempre rimboccati le maniche, hanno messo in discussione le loro famiglie, hanno portato ricchezza e lavoro a quei territori che oggi invece vengono messi in discussione, a quelle aziende che vengono messe in discussione proprio per la direttiva Bolkestein. Quindi chiediamo in quest'Aula ad ognuno dei parlamentari, dei colleghi che andranno a votare, di utilizzare questo ordine del giorno come strumento utile per spronare il governo e all'interno dell'Europa per fermare questa follia, questa eurofollia che andrà a penalizzare ancora una volta le nostre imprese italiane. Grazie.
4: Grazie onorevole Bergamini. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione 67 Ziello per la parte ammissibile, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Colleghi, ci siamo. Votazione chiusa. Contrari 261, la Camera respinge. 68, Bonafè, accetta la riformulazione alla fine della raccomandazione? Sì, con riformulazione. Raccomandazione, riformulato ai fini della raccomandazione. L'accetta? Perfetto. 69, Viggiano, l'accetta la riformulazione? No, pregano.
7: Grazie signor Presidente. No, non posso accettare la riformulazione perché ovviamente non è più il tempo di valutare, ma finalmente di agire e di smetterla di illudere e di giocare con il destino delle lavoratrici e dei lavoratori che sino ad oggi hanno prestato il proprio servizio per l'ufficio per il processo. Dopo 4 anni credo che si possa ormai dire qual è in realtà la missione di questo governo e quale sia l'idea di Stato che questo governo ha. Dalle vostre scelte emerge un modello molto preciso, uno Stato che assume quando serve, utilizza le persone finché sono funzionali al raggiungimento di un obiettivo e una volta raggiunto quell'obiettivo le lascia nell'incertezza. È esattamente ciò che sta accadendo alle lavoratrici e ai lavoratori del PNRR comparto giustizia. Lo Stato li ha cercati, li ha selezionati, li ha formati, li ha inseriti negli uffici giudiziari, ha affidato loro una delle missioni più delicate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero sia dimostrare all'Europa che l'Italia era in grado di rendere la giustizia più efficiente, più moderna e più vicina ai cittadini. E loro quella missione l'hanno portata a termine e anche in maniera positiva. E non è un'opinione dell'opposizione o della sottoscritta, ma è un'opinione diffusa, lo hanno anche affermato tanti colleghi della maggioranza quando sono andati a prendere parte ad assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici che ad oggi sono rimasti fuori dal concorso che ha stabilizzato circa 9.000 lavoratori e lavoratrici in tutta Italia. E lo dicono i dati del Ministero della Giustizia e della Banca d'Italia, dove l'ufficio per il processo è stato rafforzato, sono aumentati i procedimenti definiti finiti, si è ridotto l'arretrato e sono migliorate le performance degli uffici giudiziari. Allora la domanda diventa inevitabile: se una politica pubblica funziona, perché interromperla? Se un investimento produce risultati, perché disperderlo? Se il PNRR ha avuto un successo così evidente nel comparto giustizia, perché il suo risultato migliore dovrebbe diventare improvvisamente un problema? Queste lavoratrici e questi lavoratori non rappresentano il costo del PNRR, sono il risultato migliore del PNRR, sono la dimostrazione concreta che investire nelle persone produce un'amministrazione migliore. Eppure il governo sceglie di limitare le stabilizzazioni e di lasciare migliaia di persone appese all'incertezza, come se l'esperienza maturata in questi anni non avesse alcun valore. Ed è qui che cade tutta la vostra retorica sul merito, perché il merito non si misura soltanto con un concorso, il merito si misura anche nel lavoro svolto ogni giorno, nelle competenze costruite sul campo, nella capacità di far funzionare meglio un servizio pubblico essenziale. Voi parlate continuamente di meritocrazia, ma quando il merito è già stato dimostrato, quando migliaia di persone hanno prodotto risultati certificati, decidete di ignorarlo. È una contraddizione evidente. E guardate che questa vicenda non riguarda soltanto il destino occupazionale di migliaia di lavoratrici e lavoratori, riguarda il futuro della giustizia italiana. Noi abbiamo un'idea diversa di Stato. Pensiamo che lo Stato debba essere il primo datore di lavoro a dare l'esempio, che non possa chiedere sacrifici senza garantire prospettive, che non possa utilizzare il precariato come metodo ordinario di organizzazione o come in questo caso di disorganizzazione, che non possa costruire competenze per poi decidere di disperderle. Questo ordine del giorno chiede una scelta di responsabilità, valorizzare l'esperienza maturata, ampliare il percorso di stabilizzazione, rendere strutturale l'ufficio per il processo e garantire risorse certe affinché ciò che ha funzionato non venga smantellato, perché uno Stato credibile non abbandona i propri lavoratori nel momento in cui hanno già dimostrato il loro lavoro e il loro valore, li riconosce, li valorizza e continua a investire su di loro. Noi continueremo a batterci, nonostante anche ovviamente la mancanza di attenzione da parte di quest'Aula, però poi glieli andiamo a chiedere i voti a quei lavoratori, a quelle lavoratrici, e vedremo se vi crederanno ancora una volta oppure cercheranno di cambiare in meglio, perché evidentemente peggio di così è difficile farlo. Grazie.
4: Grazie deputata Viggiano. Se nessun altro vuole intervenire, Dori per sottoscrivere. Pongo in votazione il 69 Viggiano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione, onorevole Donno. Un attimo, colleghi. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge, 70 Cavandoli. Accetta la riformulazione?
8: Sì.
4: Perfetto, grazie. 71 Grippo, accetta la riformulazione?
8: Sì.
4: Perfetto. 72 Onori, accetta la riformulazione? 73 Pastorella, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. 74 colleghi, 74 Sottanelli, accetta la riformulazione. Perfetto. 75 Ruffino, l'accetta la riformulazione. Perfetto, come raccomandazione. Perfetto. Richetti, parere favorevole, e anche il suo compleanno, gli facciamo gli auguri. E 77 Bonetti, parere contrario. Prego, deputata Bonetti.
9: Grazie Presidente, non è il mio compleanno e quindi il governo ha deciso di dare parere contrario ad un ordine del giorno sul quale nel dibattito in commissione invece il governo stesso si era espresso a favore di una di un ordine del giorno, di un recepimento, di uno degli indirizzi che pareva condiviso, cioè il fatto che quanto è previsto per legge su tutti gli investimenti in essere nell'ambito del PNRR e del PNC in virtù di un decreto convertito poi in legge nel 2021 e tuttora permanente, di premialità rispetto agli appalti pubblici e quelle aziende che promuovono lavoro di qualità, parità di genere, imprenditoria femminile, imprenditoria giovanile, tutte quelle cose di cui la maggioranza si riempie la bocca molto spesso, oggi noi riceviamo un parere contrario che a questo punto mi sembra un dato politico, cioè la maggioranza del governo Meloni nel giro di una settimana, dall'essere una maggioranza che ha dichiarato in commissione, ma in fondo è già previsto dal codice degli appalti, quindi certo che siamo favorevoli a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'imprenditoria femminile, il lavoro di qualità, la parità di genere, ha cambiato idea. Siccome in questa settimana il governo Meloni su tante cose ha iniziato a spostarsi nella posizione vannacciana, comincio a ipotizzare che possa essere un tema di avvicinamento quanto pensa l'estrema destra sulla questione donne e giovani. Non vorrei che fosse così, ma certamente questo voto contrario è un primo e significativo segnale. Grazie.
4: Se, grazie deputata Bonetti. Pongo in votazione 77 Bonetti parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ottaviani. Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 78 Rosato, accetta la raccomandazione? Perfetto. 79 D'Alessio, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Collega Mura? Un attimo, il collega che deve votare. Ha votato, ha votato. Furgioele ha votato? No. Ci siamo. Barbagallo. Tucci, perfetto, votazione chiusa. Contrari 159, la Camera respinge. Infine 80 Miele, un attimo, 80 Miele, accetta la riformulazione? Perfetto, adesso abbiamo un accantonato, il numero 29 Ghirra, precedentemente accantonato, e quindi chiedo al Governo il parere sul 29 Ghirra. Prego.
2: Il parere sul 29 rimane contrario, grazie.
4: Ok, allora 29 Ghirra, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta.
8: E dopo c'hai il passaggio, la pagina dopo, dichiarazione di voto.
4: Un attimo. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera. Prima di passare alle dichiarazioni di voto finale, avverto sin d'ora che secondo le intese intercorse fra i gruppi, ove le stesse non si dovessero concludere entro le ore 20, riprenderanno nella sessione notturna della seduta a partire dalle ore 21. E quindi passiamo al voto. Un attimo che abbiamo una richiesta. Un ordine dei lavori dell'onorevole Ricciardi. Un attimo, prima di passare al voto, alle dichiarazioni di voto finale. Onorevole Ricciardi, prego.
10: Grazie Presidente, perché stiamo assistendo a mezzo stampa, a mezzo agenzie, alla ridicola sceneggiata del partito di Fratelli d'Italia, che è da 4 anni che sta chiedendo al Presidente Conte di andare in commissione Covid, di venire, perché hanno fatto questa commissione dove il loro obiettivo era quello di mettere alla gogna chi ha gestito e chi ha salvato un paese dalla pandemia. Ebbene, il Presidente Conte ha dato questa disponibilità per anni e non è mai stato convocato. E allora loro si sono inventati, hanno detto no, è un componente, deve dimettersi dalla commissione e dare la disponibilità per essere audito. Il Presidente Conte dà le dimissioni e dà le disponibilità per essere audito, Camera e Senato fanno i programmi d'aula con i voti sia alla Camera che al Senato la scorsa settimana, il 31 luglio arriva la convocazione per domani del presidente Conte in commissione Covid, quindi a calendari già fatti e già stabiliti si è fatta questa convocazione con ordine del giorno audizione del presidente Conte. Il presidente Conte si dimette per dare soddisfazione evidentemente a Fratelli d'Italia e oggi arriva la notizia che il presidente Lisei della commissione sconvoca la commissione. Sconvoca la commissione! Scappate, scappate come al solito!
4: Per favore.
10: Qui siamo in una situazione dove avete rilanciato per anni, rilancio, rilancio, rilancio. Poi vi veniamo a vedere e ve ne andate via! E ve ne andate via! Questo fate! Abbiamo smascherato il vostro bluff! Senza neanche sedersi a quel tavolo, e comunque il presidente Conte è a disposizione sempre per farsi audire come ha dimostrato, e voi sapete solo fare delle gran chiacchiere, della grande propaganda, perché poi sui fatti venite sempre costantemente smentiti.
4: Bravo. Grazie onorevole Ricciardi. Un attimo, colleghi, diamo la parola sul medesimo argomento alla deputata Bonguerrieri. Prego, deputata.
11: Guardi, Presidente, credo che l'intervento del collega che è appena intervenuto ha bisogno di qualche chiarimento, perché non vi agitate, colleghi, siete intervenuti, adesso potrò intervenire anche io, no?
4: Vi prego, perché... colleghi, facciamo parlare la collega Bonguerrieri. Buongiorno.
11: Guardi, favore, Presidente, buongiorno. Noi siamo davvero di fronte, me ne assumo tutta la responsabilità, alla saga dei tanti Giuseppi Conte, perché vede,
4: colleghi,
11: Presidente,
4: per favore.
11: Per noi favore, abbiamo un Giuseppe Conte che dice di essere stato nominato in commissione d'inchiesta perché vuole aiutare a fare luce su uno dei periodi più tristi e opachi della storia della Repubblica Italiana, e poi abbiamo l'altro Giuseppe Conte che però in commissione non viene mai, tranne quando vengono commissari auditi come Arcuri o quando c'è da opporsi alle indagini della commissione d'inchiesta Covid. E poi abbiamo un Giuseppe,
4: colleghi,
11: che dice,
4: colleghi,
11: che è pronto a farsi audire e noi lo aspettiamo da 2 anni e abbiamo ricevuto le dimissioni soltanto,
4: colleghi,
11: oggi.
4: Per favore,
11: perché il presidente Conte è smesso con le spalle al muro,
4: per favore, colleghi,
11: evidentemente da Fratelli d'Italia non poteva più sottrarsi perlomeno alle dimissioni.
4: Deputata Riemma,
11: ma vede, Presidente, noi pensavamo con questo di essere arrivati al massimo delle performance dell'onorevole Conte, invece no, perché al peggio, Presidente, come si dice, non c'è mai fine. E allora noi vediamo e leggiamo.
4: Onorevole Amato,
11: mi dispiace,
4: per favore.
11: Capisco che vi agitate, perché
4: onorevole
11: c'è chi vi risponde nel merito.
4: Maria, non faccia gesti.
11: Di quanto avete appena detto,
4: per
11: Presidente.
4: Per favore, onorevole Iaria. Per favore. Devono...
11: Presidente.
4: Colleghi, per favore, dobbiamo ascoltare. Colleghi, dobbiamo ascoltare la Bonguerrieri, per favore. Se non ascoltiamo,
11: Presidente,
4: è inutile.
11: Presidente, io capisco il nervosismo da parte delle opposizioni.
4: Abbiamo fermato il tempo. Vi prego di far parlare la Bonguerrieri. Colleghi, se applaudite non si riesce a dare la parola alla deputata Bonguerrieri, per favore. Quindi, onorevole Dondo, per favore, ascoltiamo la Bonguerrieri che ci vuole dire. Diamo voce alla Bonguerrieri, per favore. Un attimo, prego.
11: E vede, Presidente, noi pensavamo...
4: Allora, devo richiamare all'ordine...
11: Ma possibile?
4: No, devo richiamare all'ordine. Aspetta, devo richiamare... Un attimo. Devo richiamare all'ordine, prego, aspetti. chiedo all'onorevole Ricciardi come capogruppo di chiedere ai suoi colleghi di non applaudire, perché sennò si impedisce di parlare. Quindi onorevole Ricciardi, la prego di dare voce a tutti i colleghi, di far parlare la Buonguerrieri nella sua come figura di capogruppo, per favore. Deputata Buonguerrieri, prego. Onorevole Buonguerrieri, prego. Lo sto facendo. Prego, deputata, per cortesia. Deputata Buonguerrieri, prego. No, onorevole Donno, onorevole Pensa, io non voglio richiamare all'ordine, ma mi obbligate così. Mi obbligate a richiamare all'ordine. Per favore. Se no qua non ne usciamo stasera. Onorevole Pensa, vogliamo far parlare la Buonguerrieri? La prego, deputata Buonguerrieri, prego.
11: E vede, Presidente, noi pensavamo che l'onorevole Conte, peggio di così, non potesse davvero fare in tutto questo tempo. Invece, come si suol dire, al peggio non c'è mai fine. Perché dico questo, Presidente? Ma chi lo sa?
4: Allora io sono obbligato a richiamare all'ordine tutto il gruppo Movimento 5 Stelle. Per favore, sono obbligato a richiamare all'ordine tutto il gruppo Movimento 5 Stelle. E non li posso fare tutti, datemi l'elenco e faccio il nome, io non me li ricordo tutti. Sono obbligato a richiamare all'ordine tutto il gruppo Movimento 5 Stelle, non ho alternative, tutto il gruppo Movimento 5 Stelle è richiamato all'ordine. Quindi evitiamo il secondo richiamo, per favore. Evitiamo il secondo richiamo. Allora, deputata Buonguerrieri.
11: Dicevo, Presidente, dopo che l'onorevole Conte per ben 2 anni ha mentito e preso in giro gli italiani, pensavamo che peggio di così non potesse fare. E invece, dice bene il detto, al peggio non c'è mai fine, cari colleghi. Perché dico così, Presidente? Perché questa mattina noi leggiamo dei comunicati da parte del Presidente Conte, dell'onorevole Conte, che dice: martedì sarò in commissione e ne vedremo delle belle. Parole di Giuseppi Conte. Ma vi chiedo, no, colleghi,
4: Zitti,
11: quali dei due Giuseppi? Il Giuseppi che annuncia battaglia in commissione,
4: onorevole,
11: o il
4: Tucci,
11: Giuseppi
4: la richiamo all'ordine.
11: Che sa
4: basta.
11: Già di...
4: Adesso devo richiamare singolarmente. Onorevole Tucci, la richiamo all'ordine. Onorevole Donno, la richiamo all'ordine. Incominciamo con l'elenco, allora. Vi ho pregato di evitarlo. Adesso richiamo singolarmente all'ordine. Per favore. Tornate ai banchi, per favore. Tornate ai banchi. Onorevole Buonguerrieri, prego. Deputata Buonguerrieri, prego.
11: Presidente, i colleghi del Movimento 5 Stelle sono nervosi perché la verità fa male, Presidente. Questo è il problema dei colleghi del Movimento 5 Stelle. E dicevo che noi abbiamo letto questa mattina dei comunicati dell'onorevole Conte in cui ci annunciava che sarebbe venuto martedì in commissione e che ne avremmo viste delle belle. Ora io mi chiedo: quale dei due Giuseppi sostiene questo? Il Giuseppi...
4: La prego, deputata,
11: ancora,
4: la prego.
11: Ma non è possibile, Presidente, però...
4: La prego di evitare il nome Giuseppi, la prego.
11: Ah no, io... Scusi, Presidente, no, adesso glielo spiego anche perché...
4: Per favore.
11: Allora per lo favore. Lo chiamerò Giuseppe.
4: Per favore, colleghi, per favore. Vabbè.
11: Com'è possibile che loro possano dire tutto? Com'è possibile? No!
4: Seduta è sospesa.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: Presidente, al rispetto che portano per le istituzioni i colleghi del Movimento 5 Stelle. Perché vede, Presidente, dopo 2 anni che l'onorevole Conte mente e prende in giro gli italiani, dicevo che non pensavamo potesse fare peggio, ma il peggio in effetti non c'è mai fine. Perché, Presidente? Questa mattina noi leggiamo su...
1: Dopo una brusca sospensione, l'aula della Camera ha ripreso sempre sulla discussione per la conversione del decreto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Continuiamo ad ascoltare.
0: Ma quale Presidente? Quale dei due?
2: Per favore.
0: Quale dei due, Giuseppi?
2: Per favore. Per favore. Colleghi, devo sospendere di nuovo. Vabbè, se non riusciamo ad andare avanti, io devo. Colleghi, se così continuiamo così, io devo risospendere un'altra volta. Abbiate pazienza, per cui. Allora, deputata Buonguerrieri, ovviamente il tempo è sospeso, per carità. Il tempo è fermato. Vada, prego.
0: Presidente, dicevo, quale dei due Giuseppi? Quello che annuncia battaglia in commissione o quello che sa già che non verrà udito in commissione?
2: Onorevole Pensa. Onorevole Donno, torni al posto, per favore. Onorevole Donno, onorevole Pensa, siete richiamati all'ordine. No. Colleghi, per favore. No, non è vero, il secondo. Onorevole deputata Buonguerrieri, prego.
0: Dicevo, Presidente, ma quale dei due Giuseppe Conte? Quello che annuncia battaglia in commissione o quello Giuseppi, il secondo Giuseppi, che per sa favore. Già che non verrà audito in commissione? E voi direte, non chiudo la bocca.
2: Onorevole Donno,
0: Presidente, dicono che devo chiudere.
2: Allora. No, onorevole Ricciardi, mi usi la cortesia, perché altrimenti li devo far uscire. Onorevole Donno, la prego forte. Allora, onorevole Donno, la devo pregare di uscire, per favore. Per favore, la devo pregare di uscire. È espulso, la devo. Prego. Si accomodi fuori, per favore, e prego. Prego i colleghi di non intervenire. Per un attimo, onorevole Donno, la prego di uscire fuori. Per favore, la prego di uscire fuori.
3: Invito gli assistenti parlamentari.
2: Assistenti d'aula, cortesemente, con garbo e con maniera, accompagniamo l'onorevole Donno fuori dell'aula. Se no, va bene. Allora l'aula è sospesa di nuovo. Appunto, devo sospendere l'aula. Se si rifiuta di uscire, devo sospendere l'aula.

0: a sedute via Ponte. Uno. Prego. Deputata.
1: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Non abbiamo più il bavaglio! Siamo liberi di dire quello che pensiamo, sa Presidente? Non ce lo mettono più il bavaglio! E allora dicevo, quando Giuseppe Conte dice che è pronto a venire in commissione...
3: E dopo una serie di turbolenze riprende ancora, dopo una sospensione brusca, l'aula della Camera per la discussione sulla conversione in decreto legge del disegno di legge sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Continuiamo l'ascolto.
2: Non però, ci verrà, Presidente. No, scusate, saremo liberi o no di dire quello che pensiamo, Presidente? E perché dico il Giuseppe che sa già che non verrà in commissione? Ve allora, lo spiego, Presidente, glielo spiego. E lo spiego anche ai colleghi, se hanno la bontà.
0: Se si continua così io devo sospendere aula fino alle 21, perché siamo a ridosso delle 20. Quindi in questo momento, se si continua così, io sospendo l'aula e si riapre alle 21.
2: Guardi,
0: quindi,
2: Presidente!
0: Se facciamo concludere la Bonguerrieri, altrimenti io devo sospendere aula.
2: Glielo spiego e lo spiego anche ai colleghi. Perché dopo 2 anni che chiediamo all'onorevole Conte di venire in commissione, lui ha dato disponibilità soltanto per il 4 e il 5 di agosto, sapendo perfettamente che il 4 e il 5 di agosto le aule avrebbero lavorato e che quando le aule lavorano la commissione non si può convocare.
0: Per favore.
2: Ebbene sì, Presidente.
0: Onorevole Silvestri. Basta.
2: Ebbene sì, lo so che siete nervosi, ma questo è...
0: Onorevole Silvestri,
2: ebbene lei è
0: richiamato
2: sì
0: all'ordine.
2: Presidente, noi... siamo passati dal vengo in commissione, ne vedremo delle belle, seguitemi sui canali web, ai giochini di prestigio per non farsi
0: audire
2: in commissione. E allora guardi, onorevole Conte, la domanda è sempre la stessa, di che cosa ha paura, che cosa ha da nascondere?
0: Grazie deputata Bonguerrieri, e allora... passiamo adesso... Allora, signori, considerato che siamo in prossimità delle 20...
4: Vuole parlare anche la
0: Montarulo.
4: Richiama al regolamento la Montarulo.
0: Richiama al regolamento? Un attimo. Siamo in prossimità delle 20 e devo sospendere. Richiamo al regolamento alla precedenza. Quindi la prego di intervenire sul richiamo al regolamento. Prego, la deputata Montarulo.
5: Presidente, lei si rende conto che noi abbiamo ascoltato in silenzio gli interventi dell'opposizione? La collega è stata interrotta almeno 25 volte! 25! Dove lei doveva richiamare all'ordine tutto il Movimento 5 Stelle e dopo 25 volte esperlerlo da quest'aula. E come se non bastasse, alla fine dell'intervento della collega, con la scusa dei 30 secondi per finire l'intervento, l'ha interrotta a sua volta anche lei. Questo è un atteggiamento che è inaccettabile per noi.
0: Colleghi,
5: è inaccettabile per noi.
0: Colleghi, grazie deputata Montarulo. Montarulo, quindi... considerato che siamo a ridosso delle ore 20, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 21. La seduta è sospesa.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Giovanna Serpico, sono le 20:11, questa sera edizione anticipata del nostro notiziario parlamentare per lo scontro in aula della Camera tra il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia dopo la sconvocazione dell'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid. Dopo un acceso botta e risposta tra contiani e meloniani, tra urla e proteste, il presidente di turno Sergio Costa ha sospeso i lavori che si prevede riprenderanno in notturna alle ore 21. Alle 9:30 domani a Palazzo Madama si partirà invece con la discussione del DDL di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di protezione civile. Riferisce all'Assemblea il senatore De Priamo sul testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali che ne ha concluso l'esame il 22 luglio. E come vi anticipavo poc'anzi, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che domani doveva conferire in audizione alla Camera, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della commissione Covid, passaggio obbligato in vista della sua audizione, che però non sarà più appunto domani mattina come era stato annunciato, e questo ha provocato un grave scontro in aula durante la discussione sulla conversione del DDL sul PNRR. Lo stesso Conte ha comunicato le dimissioni alle legando sui social la lettera inviata al presidente della Camera Lorenzo Fontana in vista dell'audizione. Mi sono dimesso dalla commissione, spetterà a me finalmente parlare in modo da spazzare via tutto il fango, ha commentato il leader pentastellato. E ora passiamo agli esteri. A Ceuta è rientrata l'emergenza immigrazione dei giorni scorsi, ma alcune migliaia di persone continuano a stazionare nell'ex enclave spagnola del Marocco, mentre Madrid torna ad attaccare l'Italia. Il corrispondente dal Nord d'Africa, Leonardo Sgura.
2: Gran parte degli oltre 50.000 migranti è tornata in Marocco, restano però alcune migliaia, per lo più subsahariani, che militari e poliziotti spagnoli stanno cercando per rimpatriarli. Mentre le autorità aggiornano il bilancio delle vittime, sarebbero 88 i morti annegati cercando di raggiungere a nuoto la spiaggia di Tarajal. E a distanza di 4 giorni ci si chiede come tutto questo sia stato possibile. Secondo i servizi segreti spagnoli, il Marocco non ha pianificato l'invasione, ma non ha fatto nulla per fermarla. Il premier Sanchez da giorni parla di organizzazioni criminali, di trafficanti che avrebbero manipolato i social convincendo i migranti che stavolta la Spagna non li avrebbe respinti. La Guardia Civil denuncia la presenza di agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto all'enclave. Rabat respinge ogni responsabilità e si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Carmen Robles, ministra spagnola della difesa, chiede al Marocco di indagare. Il ministro degli esteri spagnolo, José Albares, torna a criticare l'Italia. Siamo sempre stati solidali con Roma, dice Albares, che oggi serviva un'Europa unita e invece molti paesi, tra cui l'Italia, si dimostrano non all'altezza della situazione.
1: Nessun commento sul tema da Palazzo Chigi, ma il Viminale sottolinea il drastico calo degli sbarchi registrato negli ultimi mesi. Federica Ionta.
3: Sbarchi in Italia in calo del 55% rispetto al 2025. A Lampedusa al momento ci sono 98 migranti. La risposta alle parole del ministro degli esteri spagnolo arriva dal Viminale con gli ultimi dati sugli irregolari. Le politiche del governo Meloni, si rivendica, hanno fatto diminuire i flussi di oltre l'80% rispetto al 2023, quando l'esecutivo si è insediato. La linea dell'Italia allora, che il ministro dell'interno Piantedosi porterà alla riunione con gli omologhi dei 27 prevista per domani, è di rilanciare sugli hub per migranti in paesi terzi, anche alla luce dell'ultimo regolamento rimpatri che Giorgia Meloni ha più volte definito un successo perché prevede questa possibilità. La videoconferenza informale dei ministri degli affari interni nasce dalla lettera firmata dalla Presidente del Consiglio in asse con la Premier danese e a cui hanno aderito altri 20 stati dopo i disordini di Ceuta. Non è previsto, fanno sapere a Palazzo Chigi, un vertice a livello dei leader che hanno firmato il documento.
1: E in attesa della videoconferenza di domani tra i ministri dell'interno europei, cui si è già accennato, Bruxelles esprime apprezzamento per la rapidità dell'intervento spagnolo. Sul tavolo anche la sospensione dell'accordo di libera circolazione. L'inviato RAI Gerardo Vitali Rosati.
4: La notifica alla Commissione europea alla fine è arrivata. L'Italia ha comunicato la sospensione del trattato di Schengen alle frontiere aeree e marittime con la Spagna fino al 1 settembre. Nessun altro paese al momento ha preso questa decisione per la crisi di Ceuta, ma ci sono in tutto 8 sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi sulla rotta balcanica. La migrazione è una sfida europea, ha detto Ursula von der Leyen, scrivendo al premier spagnolo Sanchez. La solidarietà è fondamentale. L'Europa è pronta a raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri. Di questo si è parlato nel pomeriggio nella riunione degli ambasciatori dei 27. Bruxelles valuta la proposta di allestire centri di rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania. Un tema che sarà affrontato domani nel vertice dei ministri degli interni europei convocato per rispondere alla crisi di Ceuta, ma si dovrà capire come reperire le risorse economiche e in quali paesi realizzare i centri. Si discute di Ruanda, Uganda e Montenegro.
1: Le tensioni tra Italia e Spagna al centro del confronto politico e le opposizioni chiedono un'informativa in aula della Presidente del Consiglio. Il servizio è di Valentino Russo.
5: La sinistra continua a fare il tifo per Sanchez nonostante il suo chiaro fallimento. È la linea cavalcata da Fratelli d'Italia, che parla di critiche spagnole surreali e ipocrite. E se Gasparri, Forza Italia, augura alla Spagna un governo migliore di quello attuale, la Lega definisce quelli di Madrid attacchi folli. Marco Dreosto.
6: La Spagna oggi ci mostra cosa rischierebbe anche l'Italia con la sinistra a governo. L'immigrazione è un'arma ibrida e la difesa dei confini una questione di sicurezza nazionale.
5: Visione ribaltata dalle opposizioni, che prendono la parola alla Camera per invocare dal PD ad AVS e 5 Stelle un'informativa urgente della Premier. Meloni venga a chiedere scusa, chiede la capogruppo Dem Chiara Braga.
7: Aveva promesso di inseguire gli scafisti e i trafficanti di esseri umani in tutto il globo terracuo, ha deciso di inseguire Vannacci e la loro propaganda sulla gestione di un tema così complesso.
5: Compatti su Ceuta ma ancora divisi sul programma del campo largo. A Conte, che aveva annunciato una decisione sul sostegno all'Ucraina con le primarie, replica Elly Schlein. Non funziona così. Prima il programma condiviso di tutta l'alleanza e poi le primarie.
1: E ora voltiamo pagina. Ex Ilva, oggi lo sciopero di 8 ore con corteo e blocco della statale a Taranto. I sindacati annunciano nuove proteste se non arriveranno risposte. Domani un incontro al Ministero delle Imprese. Giuseppe Di Marco.
8: L'iniziativa di mobilitazione parte oggi e non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
9: Così Francesco Brigati della FIOM CGIL. I sindacati, che congiuntamente non escludono altre giornate di astensione dal lavoro, domani porteranno al Ministero delle Imprese le proposte avanzate nell'assemblea di oggi, e cioè la richiesta di misure per garantire la continuità occupazionale e salariale e la prospettiva industriale legata ad un processo di decarbonizzazione attraverso l'intervento pubblico. La protesta arriva dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre. Una decisione che ha innescato una bomba sociale, come l'ha definita il ministro Urso. Nonostante la decisione della Corte, sul tavolo resta la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Domani mattina è previsto il primo incontro al ministero con i sindacati. Nei giorni seguenti ci saranno tavoli tecnici con istituzioni locali, associazioni industriali e imprese dell'indotto.
1: E le parole della scorsa notte di Trump, che aveva rilanciato i negoziati con l'Iran, hanno spinto in netto calo i prezzi del petrolio, con il Brent sotto gli $84 al barile, e così le borse europee hanno sfruttato la scia chiudendo in deciso rialzo. Milano ha guadagnato l'1,34%, Parigi l'1,2% e Francoforte l'1,5%. E questa era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Patrizio Gotti e da Giovanna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento, un buon proseguimento con le nostre frequenze.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la presentazione del libro di Lorenza Carra, La pubblica amministrazione nell'era dell'intelligenza artificiale, comunicare, valutare, governare nell'amministrazione che cambia. Conferenza stampa a cura di Ugo Cappellacci. Buon ascolto.
10: Buonasera, vi do il benvenuto in questa sala stampa della Camera dei Deputati e vi ringrazio molto di essere venuti qui questa sera. Ci ha portato un libro e ci riunisce con un tema che riguarda molto da vicino tutte le istituzioni, ma riguarda il futuro di ciascuno di noi. Anzi, come giustamente dice Lorenzo nel suo libro, non stiamo parlando di futuro, stiamo parlando di presente, e probabilmente corriamo il rischio che si parli già di passato, e quindi dobbiamo forse dare un'accelerata per cercare di intercettarlo nel modo più puntuale. È un tema che riguarda da vicino il modo in cui funzionano oggi le nostre istituzioni, il rapporto tra l'intelligenza artificiale e la pubblica amministrazione, ed è un piacere per me aprire i lavori per presentare questo libro, La pubblica amministrazione nell'era dell'intelligenza artificiale, comunicare, valutare, governare nella pubblica amministrazione che cambia. È firmato da Lorenzo Carra, che ormai da diversi anni collabora con il mio ufficio e si occupa in particolare della comunicazione istituzionale, su temi nei quali l'impatto anche delle nuove tecnologie e dell'innovazione sono molto importanti: il rapporto tra innovazione tecnologica, la salute, la qualità dei servizi pubblici. E conoscendo il rigore con cui Lorenzo affronta queste materie, non mi sorprende che ne sia nato un lavoro così, così importante, così strutturato, e certamente utile, molto utile a chi ogni giorno opera nelle pubbliche amministrazioni. Parliamo spesso di intelligenza artificiale, come dicevo, parlando del futuro, in realtà abbiamo già un quadro normativo che lo definisce in modo assolutamente puntuale. Il regolamento europeo è già vincolante, la legge nazionale esiste, le linee guida sono operative. Esiste il perimetro normativo. Quello però su cui Lorenzo ci porta a riflettere è che una norma può essere un confine, ma non può generare consapevolezza, e questo è l'aspetto importante di questa riflessione. La consapevolezza nasce altrove, nasce negli uffici, nasce nelle scelte che si fanno quotidianamente, nelle mani di chi ogni mattina si siede davanti a uno strumento nuovo e decide come usarlo. E lì si gioca la partita vera. Spesso quella persona gestisce uno strumento senza avere una formazione adeguata, con una responsabilità che nessun algoritmo può assumere al posto suo. E il libro lo dice in modo molto chiaro e molto puntuale, e con una formula netta: la macchina informa, la persona decide. E io in questa frase mi colpisce molto, perché racchiude una verità che vale ben oltre quella che è la tecnologia. Un sistema può calcolare, ordinare, prevedere, ma la responsabilità di una decisione pubblica resta umana, resta indivisibile. Chi amministra, chi legifera, non può consegnare il proprio giudizio a una macchina, perché di quel giudizio risponde. E allora il tema che Lorenzo Carra affronta è un tema che va oltre questi aspetti, anche l'aspetto normativo, e sconfina correttamente nell'aspetto culturale, in un campo che è quello della leadership del futuro, di come questi strumenti possono essere utili a chi guida la macchina, a chi deve guidarla. E tutti quanti credo siamo ben consapevoli del fatto che l'utilità esiste, è straordinaria, è uno strumento molto potente, è uno strumento che può liberare energie, risorse che possono essere dedicate, per esempio, in sanità alla relazione tra chi cura e viene curato. Tutti aspetti fondamentali. Uno strumento molto potente, ma che poi in ultima analisi deve essere gestito da chi lo guida, e quindi bisogna acquisire quella consapevolezza di cui si parlava in origine, senza la quale anche quello strumento corre il rischio di essere uno strumento che non solo non è utile, non può essere valorizzato in tutto il suo potenziale, ma corre anche il rischio di diventare dannoso in certe situazioni. Naturalmente, questo lo dico con la consapevolezza che l'innovazione tecnologica, tanto più in questi campi, non solo sia benvenuta, ma sia certamente auspicabile come strumento ordinario e quotidiano di lavoro, senza perdere mai di vista quell'aspetto con la relazione umana. Io mi fermo qui perché, insomma, altri parleranno, e la nostra autrice in particolare, in modo più approfondito di quest'opera. Mi limito solo a salutare intanto il presidente dell'ARAN, Antonio Naddeo, che ha firmato la prefazione di questo volume e che ringrazio per essere con noi. Il suo punto di vista, il punto di vista di chi guida l'agenzia che presidia la contrattazione collettiva pubblica, offre una chiave istituzionale di particolare valore. Un ringraziamento al professor Luigi Di Gregorio, professore associato di scienza politica presso l'Università degli Studi della Tuscia, il cui contributo sono sicuro arricchirà la discussione con uno sguardo più ampio sulle implicazioni di governance e di sistema. E infine affido la conclusione dei lavori a Pablo Rogas, giornalista Rai, che ringrazio per aver accettato di moderare questo incontro e al quale lascio volentieri la parola.
11: Grazie a lei onorevole Cappellacci, che insomma ha reso possibile questa presentazione. Ovviamente comincio con i ringraziamenti, ringrazio Lorenza Carra che, nonostante sia consapevole che mi occupo soprattutto di politica e retroscena politici e non sono diciamo così attento agli aspetti tecnici di ciò che riguarda la pubblica amministrazione, ma è stata un'occasione la fiducia che mi ha dato per entrare in ambiti che sono molto ambiziosi e anche stimolanti. Allora restituirei una parte molto breve del libro, leggendola, per poi dare la parola alla dottoressa Carra, che così ci racconta meglio come è nato questo testo. Allora, è tratto dall'ultima parte, che è quella governare, perché il libro è diviso in tre parti: la prima comunicare, poi valutare, poi governare, tutti aspetti che in qualche modo sono condizionati già oggi dall'intelligenza artificiale, ma che sempre di più lo saranno, ed è per questo che poi ci vuole una consapevolezza e una legislazione attenta, perché non veniamo travolti da essa. Governare l'intelligenza artificiale perché serve una legge. Allora, ogni tecnologia trasformativa ha generato nel tempo una risposta normativa. L'automobile ha prodotto il codice della strada, internet ha prodotto il GDPR, l'intelligenza artificiale sta producendo il quadro regolatorio più ambizioso della storia dell'Unione Europea. Non perché l'intelligenza artificiale sia intrinsecamente pericolosa, ma perché le sue applicazioni, in particolare quelle che incidono sui diritti delle persone, richiedono regole chiare su chi è responsabile, quali garanzie devono essere garantite e come si controllano i sistemi nel tempo. La necessità di governare l'intelligenza artificiale non è una posizione conservatrice né un freno all'innovazione, è la condizione perché l'innovazione sia sostenibile. Allora, da qui si capisce, diciamo, la genesi anche di questo tuo impegno, però ti chiederei di più: intanto, com'è nata l'idea, cosa ti ha spinto ad approfondire un tema che vivi già quotidianamente, essendo tu un funzionario pubblico, lavorando con il dottor Naddeo proprio in Aran, e poi sei collaboratrice parlamentare, insomma lavori anche con l'onorevole Cappellacci, sei inserita nella pubblica amministrazione totalmente. Come è nato tutto questo?
12: Allora, buonasera a tutti, grazie all'onorevole Cappellacci e ai relatori e agli ospiti in sala. Allora, la genesi di questo libro trova origine dal mio background professionale, in particolare dal fatto che lavoro contemporaneamente in contesti istituzionali differenti, ma tutti accomunati, chi più chi meno, dal fatto che l'intelligenza artificiale è entrata ormai prepotentemente nei processi di lavoro. E non solo nei processi già in corso, ma anche nelle prospettive future di organizzazione dei processi di lavoro e di ciò che arriverà. All'ARAN infatti mi occupo di comunicazione, ma non solo, perché seguo anche la valutazione della performance e gli argomenti di contrattazione collettiva. Alla Camera seguo la comunicazione dei temi legislativi e sanitari e al Ministero della Salute seguo la comunicazione di un progetto innovativo importante finanziato con fondi del PNRR, che è il National Health Prevention Hub, dove l'intelligenza artificiale avrà un ruolo sicuramente preminente. Ecco, questa molteplicità di punti di vista, diciamo, di ruoli, mi hanno dato un punto di osservazione interno e particolare che mi ha fatto riflettere sull'importanza e anche sull'urgenza, la necessità di approfondire questo tema sotto due punti di vista. Allora, sicuramente da un punto di vista di delineare la cornice normativa, legislativa, all'interno della quale ci dobbiamo muovere, quindi a partire dagli atti europei, quindi dalla legislazione europea alla legislazione italiana e agli strumenti strategico-operativi italiani. E poi analizzare anche quelli che sono gli ambiti nel settore pubblico dove l'intelligenza artificiale va ad impattare maggiormente. E penso quindi, e ne sono nate le tre parti del libro, sicuramente la comunicazione, la valutazione e la governance, che tiene insieme insomma un po' molti ragionamenti. Quindi diciamo che su più tavoli ho visto arrivare le stesse domande, anche se con linguaggi differenti, con urgenze e necessità differenti, ma tutte accomunate dal fatto che c'è la consapevolezza che l'intelligenza artificiale è un cambiamento inevitabile. Quindi ho scritto questo libro perché a mio parere mancava una mappa che tenesse insieme sia la parte giuridica, quindi la cornice normativa nella quale noi dobbiamo obbligatoriamente chiaramente muoverci, e sia una parte di riflessioni sul tema comunque della cultura organizzativa e della governance che sta cambiando chiaramente con questi temi. Ho cominciato questo libro convinta che avrei scritto quasi solo di comunicazione, perché comunque è il mio terreno, è quello su cui pensavo, cioè, di avere più da dire, più cose da dire. Però approfondendo gli argomenti, guardando i vari temi, anche da un punto di vista per esempio extranazionale, per esempio penso alle relazioni internazionali, la diplomazia digitale, ho scritto alcune cose nel libro. Oppure temi tecnici come la valutazione algoritmica della performance. Ecco, in questo momento, mentre scrivevo queste parti, ho capito che non si tratta di un problema solo tecnico, cioè non è una questione che noi possiamo delegare agli ICT, ai fornitori, agli ingegneri informatici e basta, ma è proprio un cambiamento, un problema culturale. Cioè, ad esempio, l'introduzione di un algoritmo che valuta il personale è uno strumento neutro? Allora, di questo tema ne ha parlato anche il Papa nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Ha parlato proprio del tema della neutralità di uno strumento di intelligenza artificiale. Ecco, se ci chiediamo, se riflettiamo sulla neutralità, dipende. Cioè, dipende come sono regolamentati i criteri, quali sono le garanzie, quali sono le tutele, e la valutazione circa la presenza di eventuali bias all'origine della progettazione del sistema, perché se ci sono indicatori inadeguati, dati storici distorti, gruppi di riferimento non pertinenti, cioè sono tutti elementi che l'algoritmo andrebbe a oggettivare, cioè a proporre come un output neutro, oggettivato dal fatto che è stato usato da uno strumento di intelligenza artificiale, senza esserlo. Quindi è qui che entra in gioco la governance e il cambiamento culturale. C'è una parola in particolare sulla quale io, collegandomi a questi discorsi, vorrei soffermarmi, portare alla vostra attenzione, che è un po' il trait d'union del mio lavoro, del mio libro, che è la consapevolezza. Quindi non fiducia cieca nella tecnologia, non paura di essa, consapevolezza, che è qualcosa di diverso e più, diciamo, esigente. Significa capire cosa fa uno strumento prima di usarlo, significa farsi le domande giuste. Chi ha progettato questo sistema? Su quali dati è stato addestrato? Quali errori può produrre? Se qualcosa va storto, chi risponde? Ecco, nella pubblica amministrazione questa consapevolezza non è opzionale, cioè è un requisito del ruolo. Un funzionario che usa strumenti automatizzati senza comprenderne profondamente il funzionamento, senza assumersi profondamente la responsabilità dell'output, non sta semplicemente commettendo un errore tecnico, sta potenzialmente delegando ad una macchina decisioni che incidono sui diritti soggettivi delle persone. E questo non è soltanto giuridicamente inammissibile, ma anche eticamente inammissibile. Questa consapevolezza che il funzionario, chi lavora nelle istituzioni deve avere, non riguarda soltanto i singoli, riguarda a mio parere le istituzioni come sistema. E quindi quali sono le direttrici che devono avere le istituzioni per realizzare questa consapevolezza? Sicuramente tre, secondo il mio punto di vista. In primis la formazione, quindi non trasformare tutti i funzionari, tutti i dirigenti in esperti informatici, non siamo alla ricerca dell'eroe digitale, dell'eroe dell'algoritmo, insomma, ma garantire che chi utilizza questi strumenti sappia quello che sta facendo, sappia valutarli criticamente. Un dirigente che recepisce acriticamente il risultato prodotto da un algoritmo, che diciamo delega parte comunque del procedimento di pensiero a quella macchina, deve stare attento, perché non deve eseguire, un dirigente deve governare e non eseguire. La seconda direttrice che il sistema secondo me deve sviluppare è utilizzare gli strumenti che l'intelligenza artificiale, gli strumenti per governare l'intelligenza artificiale, strumenti che il sistema ha già. Penso per esempio alla contrattazione collettiva, che in questa tornata, poi il Presidente sicuramente ce ne parlerà, 2025-2027, tratta in una parte l'introduzione dell'intelligenza artificiale per organizzare alcuni processi di lavoro, quindi con tutte le tutele, con tutte le garanzie e tutto quanto. Penso anche agli OIV, gli organismi indipendenti di valutazione della performance, che sono istituiti presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Si parla tanto adesso di riforma degli OIV. Secondo me l'OIV potrebbe avere un ruolo molto importante nella valutazione, nel monitoraggio dell'appropriatezza di eventuali sistemi di valutazione algoritmica del personale, quindi dare un contributo in questo senso, quindi di monitoraggio su questi sistemi. Un altro elemento è usare il PIAO, cioè le amministrazioni hanno già il PIAO, quindi è uno strumento di programmazione con cui l'amministrazione organizza risorse, persone, digitalizzazione e si organizza. Quindi gli strumenti ci sono, insomma si tratta di utilizzarli al meglio sostanzialmente. La terza e ultima direttrice che vorrei sottolineare è la trasparenza, che non è una trasparenza nel senso di burocratica, è una sorta di paro di comunicazione, quindi saper spiegare ai cittadini come è stato adottato un algoritmo, come è stata presa una decisione, ma anche saper tenere aperto uno sportello umano quando si ritiene che sia necessario dare quel tipo di assistenza. E avere il coraggio di discostarsi da un output algoritmico quando si ritiene che non sia adeguato rispetto all'analisi di contesto. Quindi la comunicazione intesa come forma concreta di responsabilità democratica in questa era dell'intelligenza artificiale. E guardando questa sala vedo, e questo tavolo, vedo che le persone che possono contribuire veramente a fare la differenza sono anche in questa sala, perché il legislatore, l'economista, negoziatore, l'accademico, il giornalista, ma anche dirigenti, funzionari, collaboratori parlamentari, informatici, portatori di interessi, cioè non vorrei mettervi ansia, ma insomma siamo tutti qua, nel senso. Concludo dicendo che non dobbiamo avere paura dell'innovazione, la dobbiamo governare, e per governarla dobbiamo in primo luogo conoscerla, quindi studiare, leggere, approfondire, averne profonda consapevolezza, perché è la consapevolezza che ci dà la sicurezza di operare e di poter perseguire il più alto e migliore interesse della nazione, dei cittadini e di tutti quanti, insomma. Quindi concludo qui il mio intervento e grazie.
11: Allora, intanto penso che i tuoi capi siano entrambi fortunati, perché prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale c'era Lorenza Carra, che è di una precisione incredibile. Adesso è ovvio che è facile essere gentili con la relatrice, o meglio l'autrice che mi ha invitato, ma insomma devo dire che il libro, dal libro emerge quanta attenzione e quanta passione oltretutto hai nella pubblica amministrazione. Uno pensa sempre nelle pubbliche amministrazioni, poi voi più di me le conoscete, non che la RAI non sia anche essa una pubblica amministrazione, però fa piacere vedere quanta nuova energia viene immessa in qualcosa che da fuori viene percepito spesso come inefficiente. E quindi insomma, grazie. E, professor Naddeo, o dottor Naddeo, Dottor Naddeo, lei è presidente di Aran, quindi anche lei un punto di vista privilegiato, ha letto il libro e lavora con Lorenza Carra. Che idea si è fatto? A chi può essere utile tra le tante figure che abitano la pubblica amministrazione? Poi, prima di darle la parola, sottolineo come tutto ciò che viene scritto e detto, dicevi bene tu, va a far parte di quella base su cui l'intelligenza artificiale poi pesca le informazioni che tornano a noi in qualche modo. Quindi, prego.
13: Allora, grazie, innanzitutto grazie a Lorenza per avermi dato prima la possibilità di scrivere la prefazione e poi di avermi invitato alla presentazione del libro. La sede in cui Lorenza presenta il suo libro, diciamo, è tutto. Io l'ho presentato un piccolo libro a Bologna in un ufficio provinciale e Lorenza lo presenta alla sala stampa della Camera dei Deputati. No, ma Lorenza l'ho conosciuta qualche anno fa, mi ha subito incuriosito la sua curiosità. Lorenza è una persona curiosa, curiosa di tutte le cose, diciamo, e venne in Aran perché aveva sentito parlare di contrattazione, avevo appena iniziato forse il mio mandato, adesso non ricordo bene, ma ci siamo incrociati perché io ho la passione della comunicazione, ritengo che le pubbliche amministrazioni debbano comunicare al meglio, è una cosa che hanno fatto male per tanti anni e all'Aran hanno avuto sempre questa idea di comunicare quello che facciamo, comunicarlo attraverso i social, perciò con Lorenza ci siamo incrociati proprio per questo motivo. E poi Lorenza è una che fa tante cose, no? Tant'è vero che ha due, diciamo, datori di lavoro, diciamo così, anzi un terzo, perché anche con il Ministero della Salute, ed è sempre, si impegna sempre, precisissima in tutte le cose che fa. E c'ha molto da insegnare dal punto di vista della comunicazione, lei è bravissima. E solo qualche mese fa ho saputo che mi ha detto che stava scrivendo questo libro sull'intelligenza artificiale. Io, oltre che il pallino della comunicazione, ho il pallino dell'intelligenza artificiale. Non so se questo gli ha trasmesso qualcosa, però diciamo, gli ho sempre detto che facevo uso, non di chissà di che cosa, facevo uso di intelligenza artificiale, perché è una parola che lei utilizza, che è stata detta più volte oggi, è la consapevolezza, più che la formazione. La formazione serve conoscere lo strumento, no? Però la cosa più importante che bisogna trasmettere, e Lorenza lo fa all'interno del suo libro, è quello della consapevolezza. Io ne parlo soprattutto per i dirigenti hanno per le mani uno strumento eccezionale che li può supportare in tutte le decisioni che devono prendere all'interno delle pubbliche amministrazioni. L'intelligenza artificiale è uno strumento e bisogna essere consapevoli sia della parte positiva dell'intelligenza artificiale sia della parte negativa, senza averne paura, essere consapevoli che può fare degli errori, può essere consapevoli che l'intelligenza artificiale si costruisce sul tuo modo di scrivere con l'intelligenza artificiale, ti dà un po' l'idea di quello che ti risponde un po' per quello che tu scrivi, un po' quello che tu gli hai insegnato, quello che ha memorizzato, perciò è fondamentale questo. Cioè la consapevolezza è il primo punto da cui partire, non è innovazione tecnologica l'intelligenza artificiale, cioè anche uno che io non ho mai scritto codici, per esempio, e adesso con l'intelligenza artificiale posso scrivere un software tranquillamente, perché Claude Code oppure, diciamo, sempre il ChatGPT Codex riesce a scrivere e fare dei software, perciò senza aver mai scritto. Allora, su quello secondo me è fondamentale quello della consapevolezza. La cosa che più mi ha colpito nel libro, al di là del titolo, la PA nell'era dell'intelligenza artificiale, posso dire, lo dico con tutta la benevolenza, cioè quasi scontato, ma è il sottotitolo la cosa più importante, quello che più mi interessa per le pubbliche amministrazioni, perché scrive comunicare, valutare e governare nella pubblica amministrazione, è tutto quello che fa una pubblica amministrazione. È un po' quello che vi avevo detto prima sul fatto che noi pubblica amministrazione comunicavamo male, e in realtà il punto principale, lei parte proprio dal comunicare, valutare è un aspetto fondamentale, il valutare. Lorenza nel libro cita quello che noi stavamo nel momento in cui l'ha scritto stavamo inserendo all'interno di un contratto collettivo, e cioè non per moda, non perché bisogna mettere intelligenza artificiale ovunque, perché tanto ormai è una cosa che bisogna mettere, ma proprio nella consapevolezza, peraltro, che l'intelligenza artificiale fa parte dell'organizzazione del lavoro ormai. Perciò quando Lorenza parla di ciclo della performance, cioè di valutare le persone, è indubbio che molte pubbliche amministrazioni già utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, e perciò nell'ambito del contratto collettivo che stabilisce le regole del rapporto di lavoro dobbiamo sicuramente inserire delle norme che consentano ai dipendenti di conoscere i dati che sono stati inseriti nei sistemi di intelligenza artificiale, alle organizzazioni sindacali di avere delle relazioni sindacali anche sul tema dell'intelligenza artificiale. Vi dico subito che quando l'abbiamo proposto alcuni sindacati hanno detto vabbè, ma è troppo presto, non è adesso, perché ci dobbiamo mettere qui a... In realtà adesso ne sono consapevoli che quello che sembrava troppo adesso invece loro arricchiscono sempre di più le richieste, perché un contratto noi l'abbiamo firmato, abbiamo messo 3 articoli dove si stabilisce, diciamo, quelli che sono i passaggi dell'intelligenza artificiale all'interno del rapporto di lavoro. C'è pure la formazione, che ritengo fondamentale ma non necessaria al 100%, cioè la formazione sull'intelligenza artificiale penso che sia una delle cose più complicate che ci possa essere, perché il momento in cui io faccio formazione a un numero di funzionari, dirigenti sull'intelligenza artificiale, dopo 2 settimane, 3 settimane, quelle cose che ho detto possono essere già vecchie. Ci possono essere già degli strumenti molto più innovativi, la crescita, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale paragonabile ad una Ferrari. Considerate che noi abbiamo in alcune amministrazioni delle Panda, perciò insomma è molto difficile inseguire questo. Mentre punterei molto a dare consapevolezza ai dirigenti e ai funzionari dello strumento e poi invitarli all'autoformazione, a informarsi continuamente sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale, se no ne vieni sommerso, cioè, se no non riesci a stargli dietro. Perciò questo è un altro aspetto fondamentale, l'abbiamo inserito comunque nei contratti, e poi infine abbiamo inserito nei contratti quello che già c'è scritto nella legge, quella legge che ha recepito la normativa europea, che la responsabilità degli atti rimane umana. Cioè se io valuto del personale utilizzando lo strumento intelligenza artificiale, però la valutazione che faccio alla fine è la valutazione da cui responsabilità è il dirigente. Il dirigente non può dire mi è venuta così, mi è venuta l'intelligenza artificiale, tu sei mediocre. No, se, perché c'è un aspetto che l'intelligenza artificiale non arriverà mai, che è quella di andare a individuare anche dei comportamenti che non possono essere solo dei numeri, solo dei dati che vengono inseriti nel sistema. Un dirigente ha anche quella capacità, quell'empatia di capire qual è stato, no, l'apporto del lavoratore. Allora, vado a concludere. Noi utilizziamo l'intelligenza per quello che è, l'intelligenza artificiale, che è stata la definizione più sbagliata che gli si è potuta dare, perché molti hanno immaginato che fosse veramente intelligente. Certe volte io gli dico anche in modo molto brutale che ha sbagliato e ha scritto delle cavolate, poi dice no, scusate, ma non sto parlando di ChatGPT, sto parlando anche di quella gente che pure lì, diciamo, sbaglia, perché è uno strumento di innovazione che ha la capacità di elaborare tantissimi dati, ha la capacità di elaborare tutto quello che io gli insegno, non tutto quello che già ha dentro, perché la cosa fondamentale è insegnare all'intelligenza artificiale quello che sei, il contesto, quello che tu vuoi dall'intelligenza artificiale. Posso concludere con una cosa e spero che non voglia essere una cosa, diciamo, politica, perché non è il mio caso. Io ho letto l'intervista che ha fatto Veltroni sul Corriere della Sera, l'ha trovato una delle cose più vecchie che ci possa essere, perché l'intelligenza artificiale ha risposto in relazione a quello che erano le domande che Veltroni faceva. Non era un qualcuno che aveva una sua autonomia, esprimeva un pensiero, come posso dire, il coso, perché si adatta. Se io vado a fare la stessa intervista, risponde per modo, dirà tu sei il presidente dell'ARAN, perciò ogni tanto lo dice, mi dice tu sei il presidente dell'ARAN, dico sì, ma io ti ho chiesto una cosa al di fuori dell'ARAN, mi devi dire, però ormai se io l'ho addestrata in quel modo,

0: tramite Amazon, mentre tutti si devono cercare. Ha fatto pure Vannacci, devo dire, questa cosa qua, però ha venduto tantissimi libri, me lo auguro pure per Lorenza di vendere tantissimi. Però ha fatto tutto, ha fatto la copertina bellissima, istituzionale, questa è una copertina istituzionale. Il libro è molto leggero, è facile, diciamo, e si basa su queste tre parti, secondo me fondamentali, che sono l'essenza delle pubbliche amministrazioni: comunicare, valutare e governare.
1: Grazie, dottor Naddeo. Mi riallaccio a quello che un po' ha detto lei, un po' anche Lorenza Carra prima, di quanta responsabilità abbiamo ognuno di noi nel produrre contenuti fatti bene, semplifichiamo così, perché poi altrimenti vengono restituiti a chi interroga l'intelligenza artificiale con i nostri errori. Penso semplicemente anche quando facciamo i giornalisti, noi magari sbagliamo un congiuntivo, essendo certificati giornalisti RAI, quello va a creare la base o comunque il pozzo da cui pescare l'acqua della conoscenza, ma con quel congiuntivo sbagliato poi diventa regola. Poi pensavo magari, però è semplicemente la mia ossessione sul retroscena. Comunque mi immaginavo Giorgia Meloni che interrogava ChatGPT chiedendole: ma ci conviene o meno imbarcare Vannacci? Oppure Elly Schlein che magari chiederà: è meglio fare le primarie online oppure le primarie ai gazebo? Allora, a proposito di primarie online, ma è solo una goccia nel mare di quello di cui adesso il professor Di Gregorio parlerà, sicuramente tutto questo ha a che fare anche con la democrazia digitale, ha a che fare con la leadership, ha a che fare con il cambiamento nella comunicazione politica e istituzionale. Che cosa vede?
2: Allora, intanto grazie Lorenza per l'invito, grazie per l'ospitalità. Anche a me è molto colpito che hai messo comunicare al primo posto tra i verbi, perché è importante. Diciamo, è un mio pallino. Io, oltre al professore universitario, sono anche consulente politico istituzionale. Sono stato 5 anni capo della comunicazione al Comune di Roma e io lotto spesso con i vertici politici italiani per far capire che saper fare va bene, ma far sapere è importante almeno tanto quanto saper fare, ed è una battaglia, diciamo, complicata per abitudini, per routine, per tradizione anche, sai, noi siamo un paese a tradizione giuridica, nelle istituzioni, e questo pesa. Per cui, diciamo, c'è grande impegno a produrre tonnellate di norme, pochissimo impegno magari a trasformarle in qualcosa di traducibile per la popolazione, la quale popolazione oggi, così vado già sul lato democratico, la quale popolazione oggi è stradistratta, no? C'è uno spin doctor notissimo americano, Jim Messina, che ha detto tempo fa che l'americano medio dedica all'informazione politica e istituzionale 4 minuti a settimana. Okay? Ora, diciamo che noi siamo meglio degli americani, 10 minuti a settimana. Okay. Questo significa che già la politica lotta in un ecosistema, no? Deve sgomitare per farsi notare e ha tante armi che l'istituzione non ha, perché allarma della polarizzazione, allarma della personalizzazione. Hai citato Giorgia Meloni ha delle doti, diciamo, personali, proprio delle skill di comunicazione che un'istituzione che per definizione impersonale non ha, quindi l'istituzione ha dei vincoli ancora più alti, no? Da dover affrontare. E infatti la parola consapevolezza ovviamente la condivido e secondo me è la parola chiave, diciamo, del momento in generale, e la estendo anche perché normalmente non si parla di consapevolezza, si parla appunto di capire come funzionano gli strumenti, media literacy, tutta questa roba qua che va benissimo, però io dico sempre che per capire l'impatto, diciamo, dell'era digitale prima e dell'intelligenza artificiale poi dobbiamo prima di tutto capire come siamo fatti noi, esseri umani. Cioè io in termini di consapevolezza, tra l'altro il mio prossimo libro che uscirà a settembre si intitola La battaglia cognitiva ed è su questo, cioè sul rapporto tra politica e mente umana, no? Capire come noi reagiamo a certi stimoli e quali leve si attivano è secondo me il primo passo anche per capire a quel punto meglio l'intelligenza artificiale, perché non è tanto un problema di strumento, ma è di effetti dello strumento su di noi in politica come ovviamente nelle istituzioni. Sempre così vi anticipo un po' quello che uscirà a settembre. Io dico che in qualche modo la democrazia occidentale deve seguire una specie di terapia delle 5C. La prima

0: punto è la consapevolezza. La seconda è la complessità, cioè uno dei problemi della società di oggi è che per ragioni, appunto, se dedichiamo all'informazione seria, diciamo così, 4 minuti a settimana, devi semplificare, spesso devi banalizzare, il trionfo del soundbite, dell'immagine, la photo opportunity. Ragazzi, abbiamo visto un G7 intero è stato valutato sulla base di 4 clip, ci siamo resi conto di questa cosa, cioè... anche la stampa professionistica ha di fatto analizzato 3 giorni di lavori, 9 dossier su qualunque cosa, letteralmente, in base a un ditino, un occhiolino, la mano su un fianco. Cioè, quindi, diciamo, complessità vuol dire tornare a far capire che, appunto, che la complessità è importante. Che non la puoi banalizzare per forza, no? Sotto questo profilo, questo periodo è interessante perché. Quando per esempio Giorgia Meloni dice spesso politica estera e politica interna, secondo me sta facendo un lavoro sotto quel profilo, sta facendo un lavoro sulla cittadinanza per far capire che la complessità è importante, che certe cose vanno affrontate in un certo modo, nei loro tempi, con le loro difficoltà, e c'è un lavoro lungo, queste 5C non sono 5 pillole che le prendiamo e abbiamo risolto, sono cose che se va bene mitighiamo un po' la situazione in cui ci siamo trovati. La terza C ovviamente è competenze, ne abbiamo parlato. Anche qui però, appunto, a tutti i livelli, parliamo di comunicazione, quanti politici o anche istituzioni oggi ancora fanno comunicazione senza chissà quali expertise, no? Ancora troppi, secondo me, perché c'è un po' la convinzione che, sai, comunicare, tutti comunichiamo, quindi diciamo è come respirare, comunicare, no? Tutti lo sappiamo fare. Tutti comunichiamo, io dico sempre in questi casi sì, tutti respiriamo ma non siamo tutti pneumologi, no? Quindi diciamo anche la comunicazione ha bisogno ovviamente dei suoi esperti e questo secondo me va rafforzato proprio perché il comunicatore esperto, poi ci arrivo anzi col quarto punto che è creatività, la quarta C. Perché è importante la creatività? Perché se io devo arrivare al cittadino distratto e non ho neanche le leve che ha la politica, o mi invento delle modalità che riescono a coinvolgerlo, oppure io non ci arrivo, fine. Ma non ci arrivo neanche, come dire, torturandolo, ok? Quindi la creatività è fondamentale, è una leva chiave, no? Per pensare out of the box, cercare di capire come catturare quell'attenzione senza banalizzare ma trasferendo qualcosa di importante. Questo per l'istituzione è veramente sfidante. Io in questa fase sono consulente del Presidente della Regione Lazio, per esempio abbiamo il tema, oggi ve lo racconto, delle case di comunità. No? Le case di comunità, a proposito di comunicazione, hanno un grosso problema, il nome, perché nessuno le associa alla sanità. Per via del nome. Chiamando le case della salute, come si chiamavano prima, sarebbe stato molto più immediato. Sondaggi alla mano, 3 cittadini su 10 pensano alla casa di comunità sia qualcosa del comune, un circolo Arci, un centro sociale, no? Perché non associ, vedete com'è importante appunto la comunicazione. Quindi in questo senso dobbiamo essere molto creativi adesso per far capire che invece la casa di comunità è qualcosa che ha a che fare con la salute. Quindi è molto sfidante, secondo me, sotto questo profilo la comunicazione istituzionale perché ti costringe a essere creativo, perché non ha proprio leve facili per entrare, diciamo, nell'attenzione del cittadino che appunto è scarsa. La quinta C è coraggio, ed è molto rivolta alla leadership, che è un tema che emerge nel libro. Perché? Perché è chiaro che in una società come la nostra, che è tattica, schiacciata sul presente, quasi sul tempo reale, la leadership spesso finisce per essere una followership, cioè un'inseguitrice, no, del momento, dello sciame, dell'opinione pubblica, eccetera. Ma in quel caso non costruisci niente. Cioè delle fiammate, cicli di leadership molto brevi, ne sappiamo qualcosa in questi anni, quindi le leadership lunghe sono quelle che invece riescono a dare riescono a fare leadership, non followership, a darti una traiettoria, ad avere visione, a costruire nel tempo e a sedimentare in qualche modo una fidelizzazione forte, no? Anche nel marketing è così, i brand leader hanno un perché forte, una reason why forte, no? Tutti gli altri brand invece magari durano poco proprio perché non hanno questa visione di fondo. Quindi diciamo, cosa sono questi 5 C alla fine? Sono 5 ingredienti grossi in realtà, ma che mirano, se vanno tutti insieme, a mitigare certe tendenze nelle quali ci siamo infilati da un po' di tempo. Ovviamente l'intelligenza artificiale c'entra e non c'entra, ma c'entra ovviamente qua dentro, anche perché è di fatto la tecnologia più omni-use che avremo fra un po', cioè la troveremo dappertutto, la troviamo già dappertutto. Poi vi suggerisco, a proposito dei libri, se non l'avete letto, L'onda che verrà di Suleiman, che appunto è tradotto anche in italiano. Suleiman è quello che fondò DeepMind, che era questa società, la prima società in qualche modo di machine learning, che poi fu acquistata da Google, che fece la famosa sfida a Go, quel gioco da tavolo cinese, nel 2016 contro il campione del mondo coreano. Questa macchina si era addestrata da sola guardando migliaia di partite. Ho portato questo caso al mio TED Talk perché secondo me è un caso fantastico. Quindi addestrano da sola questa macchina, sfida il campione europeo e vince. Dice: ok, siamo pronti, andiamo a sfidare il campione mondiale a Seul. 13 volte di fila campione mondiale, questo è un fenomeno, giovane. E quello però è un gioco cinese, quindi è vero che ha vinto contro un coreano 4-1, AlphaGo, così si chiama questo, ma è stata vista da 60 milioni di cinesi, e pare che in quel momento poi la Cina ha deciso, no, di svoltare, di spingere sull'intelligenza artificiale. E quindi, diciamo, ho citato anche questo per dire, no, dicevo che la tecnologia più omnius di tutto. E Suleiman, in quel libro, dice anche cose molto, prima abbiamo detto cose buone e cose negative, dice cose che ci spaventano parecchio, se le leggiamo. Per esempio, ne cito una sola. Un team di ricercatori farmacologici, grazie a un software di intelligenza artificiale, ha brevettato 12 nuovi farmaci salvavita, che è una bellissima cosa. Poi però ha chiesto allo stesso software: adesso fammi dei nuovi veleni mortali, e ne ha tirati fuori 40.000 a fronte dei 12 nuovi farmaci salvavita. Quindi è ovvio che il potenziale anche in negativo è enorme, è ovvio che l'altro verbo chiave è governare, questa è una tecnologia che va governata per forza, infatti proprio Suleiman chiude dicendo ci vuole una politica di contenimento come abbiamo fatto col nucleare, proprio perché i pericoli sono dietro l'angolo. Immaginate uno sciame di droni che si guida da solo armati. Per un gruppo terroristico cosa può essere? Roba assolutamente a basso costo fra poco. Quindi è chiaro che la tecnologia omnius, è chiaro che riguarderà tutti noi, è chiaro che la politica e le istituzioni devono affrontarla, devo dire quanto prima, ma appunto provando a governarla e non ad esserne governati, perché quel pericolo anche è dietro l'angolo. Grazie, grazie Lorenzo.
1: Grazie professor Di Gregorio. Io sono abituato che in televisione ci sono i sottopancia, non l'ho detto, professore di comunicazione politica all'Università della Tuscia, e insomma sei abbastanza famoso per non dirlo. E allora lascio le conclusioni all'autrice, ovviamente Lorenza Carra, facendoti però una domanda a cui rispondere nei tempi possibili. C'è qualcosa che ritieni, in cui ritieni l'intelligenza artificiale essere un'opportunità più che in altri ambiti, e qualcosa che ti spaventa più di altri, ovviamente limitato al tuo lavoro e alla pubblica amministrazione? Grazie, e grazie a voi. A te.
2: Allora, sicuramente, come è emerso da quanto abbiamo dialogato fino a questo momento, credo che l'intelligenza artificiale sia una grandissima opportunità nell'ambito della comunicazione, in primo luogo, perché nella comunicazione si racchiudono un po' tanti altri aspetti di cui abbiamo parlato prima, quindi sicuramente è un ambito dove l'utilizzo porterà moltissimi benefici e aiuterà moltissimo i processi di lavoro, anche nell'organizzazione aziendale e delle istituzioni pubbliche, cioè sicuramente qui ci sarà un contributo molto importante, imprescindibile. Invece sul discorso del rischio, della paura, penso che sia un tema superabile, cioè soprattutto se viene approfondito e viene arginato dalle giuste garanzie e con le giuste modalità. Per esempio si parla molto della paura che l'intelligenza artificiale sostituisca il lavoro, faccia perdere posti di lavoro. In realtà creerà, a mio parere, nuove competenze e nuove opportunità. Quindi il discorso della paura o del rischio è solo quando non si è in grado di governare il cambiamento. Quindi io ridurrei tutto in questa considerazione. E visto i tempi che insomma volgono alla fine, vorrei cogliere l'occasione di ringraziare l'onorevole Ugo Cappellacci, che non ha mai fatto mancare il suo supporto, non solo per questa presentazione ovviamente, ma sempre nel suo agire quotidiano rappresenta un'ispirazione. Gli ho sempre detto, quindi lo voglio ribadire, non soltanto dal punto di vista politico ma anche umano, quindi grazie per il supporto. Ciao. lo devo dire, mi spiace. Ringrazio il presidente di Aran, Antonio Naddeo, che ogni giorno insieme al direttore Pierluigi Mastro Giuseppe, che è qui in sala, porta sui tavoli di Aran la voglia di cambiare e di innovare la pubblica amministrazione, che non è una cosa scontata, è una cosa veramente importante, migliorare la macchina amministrativa. Ringrazio il professor Luigi Di Gregorio, che per noi comunicatori è un faro in ambito di comunicazione, governance e leadership, quindi ci ispiri. A nome dei comunicatori, grazie, ti seguiamo. E ringrazio anche ovviamente il giornalista Pablo Rocas, che con le sue analisi precise e professionali ci dà una chiave di lettura molto importante e approfondita della realtà, quindi ci aiuti a leggere la realtà, e come giornalista penso proprio che sia ruolo azzeccato. Non ultimo vorrei ringraziare gli ospiti in sala presenti, che sono colleghi, amici e persone veramente con cui io ho il piacere di confrontarmi ogni giorno e che mi aiutano veramente a migliorare e crescere sempre, quindi vi ringrazio tutti per essere qui, mi ha fatto veramente piacere. Ultimissima cosa, ma non ultima, dedico questa presentazione a mio padre Pietro, grazie a tutti.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Dopo un acceso botta e risposta in aula alla Camera tra esponenti del Movimento 5 Stelle e quelli di Fratelli d'Italia, tra urla e proteste, il presidente di turno Sergio Costa ha sospeso i lavori, che adesso riprenderanno in seduta notturna. Buon ascolto.
2: Ha facoltà di intervenire l'onorevole Furgioele. Prego, onorevole.
3: Grazie, presidente. Il giudizio di Futuro Nazionale su questo provvedimento parte da un principio molto semplice. Noi abbiamo sempre fatto distinzione tra il metodo e il merito. E mentre sul metodo abbiamo palesato già molte riserve rispetto a quelli che sono gli ordini del giorno che non sono stati approvati da questa maggioranza, oggi ci troviamo a discutere di quello che è il contenuto. E lo facciamo senza pregiudizi ideologici, senza appartenenze, e lo facciamo solo ed esclusivamente per l'interesse della nazione. La nostra formazione Futuro Nazionale non vota no per preconcetti, non interviene soltanto quando si tratta di interessi politici, ma interviene solo esclusivamente nell'interesse della nostra nazione. E quando un provvedimento contiene iniziative positive, non abbiamo difficoltà a riconoscerlo, perché proprio non interveniamo solo e soltanto per partito preso. E questo provvedimento contiene iniziative per infrastrutture, contiene misure necessarie per accelerare i processi di messa a terra, così come abbiamo sentito dire in questi mesi, delle stesse infrastrutture, contiene norme utili per dare continuità ad investimenti importanti per la nostra nazione. Sono punti di riferimento che, essendo positivi, non abbiamo difficoltà a riconoscere, ma proprio perché vogliamo entrare in merito al provvedimento non possiamo esimerci dal sottolineare alcune criticità. Signor Presidente, la prima criticità è di carattere generale e riguarda, come abbiamo avuto modo di dire durante la discussione sugli ordini del giorno, quello che è stato, quello che è e quello che sarà il PNRR. Lo abbiamo detto in tutte le salse, lo abbiamo detto in Commissione Trasporti, lo abbiamo detto nei mesi, lo abbiamo detto negli anni, il PNRR non è un regalo che ci è stato fatto dall'Europa, non è un regalo arrivato per gentile concessione del Presidente Conte, ma è, lo ribadiamo, debito che paghiamo noi, che pagheranno i nostri figli e che pagheranno le future generazioni. E proprio perché siamo stati da sempre immediatamente contrari a questo tipo di strumento, ribadiamo che per noi è sempre negativo abdicare l'interesse nazionale rispetto alle cosiddette milestone, rispetto ai cronoprogrammi folli decisi da Bruxelles. La verità, signor Presidente, è che quando le priorità vengono prese da uomini, da politici, da pseudopolitici che conoscono soltanto territori come la Germania, come la Francia, come il Belgio, come l'Olanda, allora quelle priorità non sono affatto aderenti alle reali esigenze del nostro territorio. E lo abbiamo raccontato, lo ribadisco in tutte le salse, l'orografia della nazione Italia è diversa da quei territori. Avremmo avuto bisogno di investimenti da mettere sulle reti di comunicazione delle tanto vituperate reti gommate. Avremmo avuto bisogno di avere investimenti per quanto riguarda le reti di comunicazione tra i centri montani, fra gli entroterra, soprattutto quelli meridionali. E invece ci siamo ritrovati a rincorrere investimenti in piste ciclabili lì dove ci volevano le strade. Signor Presidente, noi approfittiamo di questo provvedimento per ribadire che nel prossimo futuro, quando ci sarà, speriamo di no, l'evenienza di dover dare impegni su fondi di questa natura, gli investimenti devono essere presi guardando solo ed esclusivamente all'interesse dei territori, all'interesse dei cittadini e non al rispetto di burocrazie folli e di parametri costruiti altrove. E poi c'è un altro aspetto che a noi sta molto a cuore. che è quello della questione della casa. Durante l'esame del provvedimento abbiamo presentato un ordine del giorno che voleva impegnare il governo a rimodulare i parametri per l'assegnazione delle case di edilizia popolare, vertendo su quello che è la possibilità di premiare, di porre in essere una premialità per quelle famiglie che vivono e sono radicate sul nostro territorio, per le tante vituperate, osteggiate famiglie italiane. Ma il nostro ordine del giorno è stato respinto, è stato bocciato. Si è detto che era incongruo, passibile di infrazione europea. Lo sapevamo che l'Europa è questa, ma oggi siamo ancora più convinti che la nostra battaglia deve andare avanti. La solidarietà non può, signor Presidente, diventare un'occasione di discredito, di discriminazione per quelle famiglie che vivono da generazioni sul nostro territorio, per quelle famiglie che lavorano, che costruiscono una famiglia, che mettono al mondo dei figli, che pagano le tasse e che danno un contributo reale, economico e sociale alla nostra comunità. Per noi uno Stato serio è quello che si occupa prima di tutto dei suoi cittadini, e le famiglie italiane non possono più sentirsi estranee in patria. Allora questa battaglia la porteremo avanti e approfittiamo di questo provvedimento anche per tracciare una linea, un solco, una differenza tra noi ed una certa opposizione di sinistra. Noi non siamo quelli dei no a prescindere. Abbiamo ascoltato in quest'Aula, signor Presidente, su altri provvedimenti, autorevoli esponenti del centrosinistra dire che avrebbero votato no a qualsiasi provvedimento, iniziativa, proposta di futuro nazionale solo per partito preso. Questo modo di fare politica non appartiene al futuro nazionale. Noi pensiamo che chiunque abbia l'onore di poter sedere in quest'Aula debba valutare i provvedimenti uno per uno, con serietà ed onestà intellettuale. Se una norma è utile all'Italia, la sosteniamo. Se una norma è negativa, la combattiamo. E per questo continueremo a batterci affinché le decisioni relative ai territori partano da lì, affinché le famiglie italiane ritornino centrali nelle politiche per la casa, affinché strumenti come il PNRR, che si è dimostrato soltanto una gabbia per gli enti territoriali, che hanno dovuto inseguire burocrazie folli, tempistiche irrealistiche, non abbiano più modo di esistere. Ribadisco, altro che safe! Per noi la politica, signor Presidente, non consiste nel dire sempre di no, non consiste nel dire sempre di sì all'Europa, consiste solo e soltanto nel perseguire giorno dopo giorno l'interesse nazionale. Per queste ragioni, con tutte le riserve del caso e solo ed esclusivamente per l'interesse dell'Italia, voteremo favorevoli a questo provvedimento. Grazie.
4: Grazie onorevole Furgioele. Onorevole Del Barba, prego.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Ci troviamo oggi a tirare le somme di quello che doveva essere il più grande progetto di trasformazione della storia repubblicana. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non è e non avrebbe mai dovuto essere un concorso di propaganda o un trofeo da esibire in conferenza stampa. Parliamo di risorse irripetibili, non le vedremo mai più, ottenute dall'Europa per modernizzare lo Stato, ridurre i divari territoriali e rafforzare la sanità in modo particolare. Eppure, al traguardo del 30 giugno 2026, lo scorso mese di luglio, il bilancio che emerge dalle fonti e dal monitoraggio territoriale è quello di una chiara occasione sprecata. Il metodo scelto da questo governo è stato il peccato originale, e qui vorremmo veramente sottolineare come sia molto di peso dal metodo che avete scelto, perché il PNRR nasceva sul principio della responsabilità condivisa tra Stato, Regioni e Comuni. Invece abbiamo assistito a una centralizzazione esasperata, a una comunicazione dall'alto verso il basso che ha lasciato i sindaci soli davanti a procedure kafkiane e regole che cambiano, cambiavano e cambieranno continuamente. Le continue revisioni del piano, siamo giunti all'ottava richiesta di modifica proprio nel giugno del 2026, non sono state e non sono il segno di una capacità di adattamento, ma la prova documentata delle difficoltà di attuazione. Se un piano non funziona, non si taglia, non si rinvia e non si riscrive continuamente. Entriamo nel merito dei settori chiave, partendo appunto dalla sanità, dove la distanza tra la narrazione governativa e la realtà dei cittadini è drammatica. Ci avevate promesso una rivoluzione dell'assistenza territoriale con case e ospedali di comunità. Oggi purtroppo la realtà ci dice che gli edifici, laddove ci sono, non curano nessuno, laddove mancano medici, infermieri e risorse. La trasformazione auspicata nel 2021 si è persa tra le carte, i proclami, mentre le liste d'attesa si allungano e i cittadini sono costretti a pagare di tasca propria o, peggio, a rinunciare alle cure. Un altro esempio eclatante di questo fallimento? Il settore degli studentati. Il decreto ministeriale 481 del 2024 è stato un affare solo per i privati. A fronte di un impegno di centinaia di milioni, i risultati sono ridicoli, me lo lasci dire. Prendiamo il caso di Napoli. Su oltre 7.000 posti letto previsti inizialmente, i privati ne realizzeranno appena il 13%. Avete creato uno strumento che favorisce la speculazione. Prima si costruisce con i soldi pubblici, si mantengono questi vantaggi per 12 anni e poi ci ritroveremo gli alberghi pronti nelle zone turistiche di pregio. Ecco, è una gestione patrimoniale del bene pubblico che grida vendetta, mentre l'emergenza abitativa degli studenti resta irrisolta. Parliamo dei divari territoriali. Il PNRR aveva l'obbligo di ridurre la distanza tra nord e sud del paese. I dati di luglio 2026 ci dicono che la quota destinata al mezzogiorno è scesa al 40,6% e l'attuazione procede con lentezza estrema, proprio perché le amministrazioni più fragili non hanno ricevuto il supporto tecnico necessario. Invece di accompagnare i territori, avete preferito scaricare la responsabilità su chi aveva meno strumenti. Con quale risultato? Un'Italia che viaggia a più velocità, dove il diritto alla mobilità o all'istruzione dipende dalla lotteria del codice postale. I numeri della crescita economica, anche quelli confermano il giudizio negativo. Nonostante l'iniezione massiccia di fondi, il PIL si mantiene a livelli rasoterra, galleggiamo, con una crescita dello 0, che non lascia ben sperare per il post 2026. Altro che ripresa e resilienza. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, senza l'effetto trascinamento del PNRR, la nostra economia sarebbe sostanzialmente stagnante. Avete usato i miliardi europei per scansare la recessione, non per innescare uno sviluppo strutturale e duraturo. Il monitoraggio ufficiale ci dice che al 1 luglio 2026, cioè all'indomani del termine dell'operatività del PNRR, solo il 23,7% delle risorse impegnate era impegnato su progetti effettivamente conclusi. La maggior parte dei fondi, quindi il 76,3%, è ancora in corso, intrappolata in cantieri che rallentano o in procedure amministrative che il governo spaccia per successi. Ma un traguardo amministrativo non è un ospedale aperto. Un traguardo amministrativo non è un asilo nido inaugurato, un traguardo amministrativo non è una ferrovia completata. Presidente, colleghi, la storia giudicherà questa stagione non per gli hashtag o i video sui social, questo lo giudicano i cittadini in questi giorni, beati voi che ve ne accontentate, ma per quello che resterà quando i fondi saranno terminati. La domanda è: resterà una sanità funzionante? Resterà una pubblica amministrazione efficiente? O resterà solo il ricordo di un'occasione sprecata tra autocompiacimento e burocrazia? Noi non facciamo il tifo contro l'Italia. Il fallimento del PNRR sarebbe il fallimento del Paese. Ma proprio per il rispetto che dobbiamo ai cittadini, non possiamo avallare una narrazione trionfalistica che nega la realtà dei territori. Il futuro dell'Italia meritava molto di più di una gestione centralizzata, di una visione corta che ha privilegiato il profitto privato al servizio pubblico. Un capitolo particolarmente amaro riguarda il tradimento dei cosiddetti obiettivi trasversali, quelle priorità che avrebbero dovuto permeare ogni singola missione del PNRR. Ve lo ricordate? Il sostegno ai giovani, l'effettiva parità di genere. Ecco, il fallimento sulle politiche per i giovani e il diritto allo studio, il caso degli studentati è l'emblema di un'occasione sprecata per le nuove generazioni. Il decreto ministeriale 481 del 2024 ha trasformato quello che doveva essere il sostegno per il diritto allo studio a un affare che abbiamo ricordato nei suoi tristi numeri. E a fronte di ingenti finanziamenti pubblici, abbiamo detto che avete realizzato appena il 13% dei posti letto previsti. Abbiamo finanziato con soldi pubblici strutture che tra soli 12 anni diventeranno alberghi privati, lasciando irrisolta l'emergenza abitativa degli studenti. Il successo del PNRR si dovrebbe misurare dalla scelta di un giovane di restare in Italia, ma con una crescita economica rasoterra, di galleggiamento e la mancanza di prospettive reali, questo obiettivo appare sempre più lontano. La parità di genere e il miraggio dei servizi. Per quanto riguarda le donne, il governo rivendica traguardi amministrativi, ancora una volta, ma la realtà nei territori è fatta di asili nido non ancora inaugurati, di una cronica mancanza di servizi che pesa ancora quasi interamente sulle spalle delle lavoratrici. Nonostante la missione 5 sia dedicata all'inclusione, leggiamo con preoccupazione che il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia ha registrato economie per oltre 267.000 euro, risorse che restano sulla carta invece di tradursi in interventi concreti. In conclusione, giovani e donne sono stati usati come titoli per ottenere i fondi europei, ma poi, quando è stato il vostro turno per portare a termine queste priorità trasversali, nella pratica sono stati i soggetti più penalizzati da una gestione centralizzata e priva di una visione sociale a lungo termine. Senza riforme reali per l'inclusione, il PNRR resterà solo un elenco di opere murarie, senza un'anima civile. Per queste ragioni, Presidente, per la mancanza di trasparenza, per il tradimento degli obiettivi che ci eravamo dati, per l'incapacità di trasformare la spesa in vera riforma strutturale, il nostro voto non può che essere negativo. Si risponde alle sfide del Paese governando con umiltà e competenza, non con la propaganda. Dichiaro quindi il voto contrario del gruppo di Italia Viva Casa Riformista.
4: Grazie onorevole Del Barba. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
6: Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Siamo giunti alla fase conclusiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e possiamo guardare a questa esperienza con la responsabilità di valutare il significato e l'eredità. Il PNRR ha rappresentato uno degli interventi pubblici più importanti della storia repubblicana. La sua conclusione non può essere considerato un semplice adempimento amministrativo. Il piano è nato quando la pandemia aveva fermato l'economia, sottoposto il sistema sanitario a una pressione che non conoscevamo da decenni e fatto emergere debolezze strutturali che l'Italia si trascinava da troppo tempo. In quei mesi l'Unione Europea mostrò l'importanza di combattere unitamente contro un nemico comune, riconoscendo che la ripresa di ciascun Stato dipendeva da quella dell'intero continente. Per chi come noi crede nel progetto europeo, questo passaggio non può essere dimenticato. Il Next Generation EU ha dimostrato che l'Europa è utile ai suoi cittadini quando interviene per sostenerli. E non si presenta soltanto con il volto dei vincoli, ma con quello della solidarietà e dell'investimento. Senza quella misura l'Italia e tanti altri Stati membri avrebbero impiegato più tempo a superare gli effetti della pandemia e sarebbe arrivata più debole alla guerra in Ucraina, all'aumento dei prezzi dell'energia, alle tensioni geopolitiche. Riconoscere il valore della risposta europea non significa sostenere che il Paese si sia attuato, il piano si sia attuato automaticamente. Il governo Meloni ha ereditato un PNRR elaborato in una fase storica diversa, con costi delle materie prime mutati, progetti non sempre coerenti con le nuove condizioni economiche e obiettivi che rischiavano di non poter essere completati entro le scadenze europee. La scelta politica del governo è stata quella di non limitarsi a gestire l'esistente e di non rinunciare all'ambizione del piano. Quindi la rigenerazione e la rinegoziazione, il cui merito va dato al ministro Fitto prima e al ministro Foti adesso, è servita a mettere in sicurezza le risorse, concentrare gli investimenti sulle misure attuabili e indirizzare maggiori finanziamenti verso il sistema produttivo, le imprese e le infrastrutture. Non si è trattato di ridimensionare il PNRR, ma di impedirne il fallimento, adattandolo a un contesto cambiato radicalmente. L'Italia conservato l'intera dotazione di 194 miliardi e 400 milioni di euro e affrontato il confronto europeo con la serietà di chi intende rispettare gli impegni senza confondere la rigidità burocratica con il rigore amministrativo. Anche questo risultato deve essere rivendicato politicamente. Per mesi abbiamo ascoltato previsioni catastrofiche sulla pandemia, sulla perdita delle rate e sulla presunta incapacità del governo di dialogare con Bruxelles. La realtà è stata diversa, sono state erogate 9 rate, il nostro paese ha ricevuto quasi 166 miliardi di euro e ha raggiunto risultati superiori alla media degli altri stati dell'Unione. Ora siamo impegnati nella rendicontazione della 10ª e ultima rata del valore di 28 miliardi e 400 milioni che conclude finanziariamente il percorso del piano. Queste cifre hanno senso soltanto se sappiamo ricondurle ai cambiamenti prodotti. Il PNRR ha rimesso al centro dell'agenda nazionale le infrastrutture e la necessità di collegare il Mezzogiorno al resto del Paese e dell'Europa. La nuova linea Napoli-Bari incide sulla possibilità delle imprese meridionali di raggiungere i mercati e sulla mobilità dei lavoratori. Lo stesso vale per il potenziamento delle linee siciliane, gli interventi nei porti e la modernizzazione della logistica. Investimenti attraverso i quali l'Italia riduce distanze geografiche, economiche e sociali. Un cambiamento altrettanto profondo riguarda la sanità. La pandemia aveva mostrato quanto fosse fragile un sistema eccessivamente concentrato sugli ospedali e quanto fosse necessario costruire una rete territoriale capace di assistere le persone prima che la malattia diventasse un'emergenza. Le case e gli ospedali di comunità, l'assistenza domiciliare e la telemedicina rispondono a questa esigenza. A tali interventi si aggiungono le nuove apparecchiature, la digitalizzazione degli ospedali e il fascicolo sanitario elettronico. Le trasformazioni digitali della pubblica amministrazione costituiscono un'altra eredità rilevante. La migrazione dei dati verso infrastrutture cloud più sicure e il miglioramento dei servizi online hanno cominciato a cambiare il rapporto tra cittadini e lo Stato. La digitalizzazione non deve essere valutata in base al numero delle piattaforme create, ma al tempo che riesce a restituire alle persone e alle imprese. I giovani scelgono di rimanere quando trovano un lavoro qualificato, un'amministrazione che non scoraggi l'iniziativa, trasporti efficienti, servizi adeguati e la possibilità di avere una famiglia. Il PNRR ha contribuito a creare alcune di queste condizioni, ma è reso evidente

0: si colloca nella fase di passaggio tra l'attuazione del piano e la necessità di consolidarne i risultati. Interviene sugli investimenti nel turismo, sulla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, sulla sicurezza energetica e sulla tutela dei lavoratori colpiti dagli eventi climatici estremi. La parte più direttamente collegata agli obiettivi del PNRR riguarda la riforma delle norme di contabilità pubblica e l'introduzione di un sistema economico patrimoniale uniforme. La riforma mira a costruire uno Stato capace di evitare sprechi e assumersi la responsabilità dei risultati. La dimensione delle risorse mobilitate impone una riflessione sul sistema dei controlli. Una delle critiche principali riguarda il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, corruzione e frodi. Attraverso Regis, i controlli antimafia, la vigilanza dell'ANAC, il ruolo della Guardia di Finanza, la cooperazione con le istituzioni europee, questo rischio è stato marginalizzato. La differenza con i bonus edilizi appare evidente. L'assenza iniziale di verifiche adeguate ha permesso di creare e trasferire crediti inesistenti. Tra gennaio 22 e maggio 23 la Guardia di Finanza aveva sequestrato circa 5 miliardi e 400 milioni di euro. La semplificazione funziona soltanto quando accompagnata dalla tracciabilità e da verifiche tempestive. Il PNRR volge al termine e possiamo affermare che questa esperienza ha prodotto effetti positivi. Ha sostenuto l'economia in una fase di grande instabilità, ha accelerato investimenti rinviati per anni, ha favorito la modernizzazione della pubblica amministrazione e ha costretto le istituzioni a confrontarsi con scadenze, obiettivi misurabili e responsabilità precise. La stagione delle riforme non termina con la decima rata. La vera eredità del PNRR non potrà essere rappresentata soltanto dalle opere realizzate o dalle risorse spese, ma dalla capacità di rendere ordinario il metodo che abbiamo sperimentato. Programmare, fissare tempi certi, controllare, correggere gli errori e misurare i risultati. Con l'obiettivo di creare un'Italia più semplice ed efficiente, capace di sostenere le famiglie e le imprese, investire nelle competenze e offrire ai giovani la possibilità di scegliere il proprio paese, non per rassegnazione, ma perché lo considerano il luogo migliore nel quale costruire una vita. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del gruppo di Non Moderati. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci, onorevole Grimaldi. Prego.
2: Grazie Presidente, per l'ennesima volta bisogna raccogliere i cocci di questo governo. Votiamo oggi un decreto infrastrutture slittato a causa dell'ennesimo caos. Ecco, c'è sempre di mezzo Salvini che poteva occuparsi, ha avuto il tempo per il lotto unico nazionale che è stato bocciato dalla Commissione. Ci chiediamo come è stato possibile che l'interlocuzione non sia stata efficace, una interlocuzione che è durata mesi. Siete in stato confusionale, d'altra parte non siamo nemmeno riusciti a convincervi di comprendere quanto fosse importante almeno portare a casa non solo le clausole sociali, ma il rispetto dell'anzianità, dei contratti collettivi nazionali che girano insomma intorno a questa vicenda, già perché ci sono milioni di persone che viaggiano in intercity ormai dissestati e migliaia di lavoratori che vi chiedono responsabilità. Ecco, io vorrei che entrassimo un po' dentro lo scenario di questo decreto. Parliamo spesso di PNRR solo per risultati in termini di insomma di percentuali, no, di realizzazione. Eppure bisognerebbe invece partire da quei dati che dovevano essere superati proprio da questi investimenti. Per oltre tre decenni le retribuzioni reali nel privato hanno, come sapete, perso terreno. Il mercato del lavoro è il più frammentato e il ricorso al part-time ha compresso ormai i redditi annuali. In altre parole, salari da fame, più precarietà e meno potere d'acquisto. Ecco, per questo servirebbero risposte concrete a tutte le persone che si sentono dire non volete lavorare mentre vi propongono appunto salari da fame.

0: E serve rispondere anche a chi pensa che il salario non basti mai perché manca sempre troppo mese. Ecco, in Italia il costo dell'energia, delle spese sanitarie, dei beni alimentari sta divorando i salari e rendendo anche queste ferie un lusso impossibile per milioni di persone. La smornia, diciamo, della leva fiscale, come vedete, è finita. Da solo l'IRPEF non può compensare la stagnazione salariale e i part-time involontari, ve lo dicono ormai tutti. Non basta l'Istat, non bastano ovviamente gli studi delle università e neanche quello degli uffici parlamentari di bilancio. Per questo servirebbe invece misure vere, indicizzare i salari al costo della vita, rafforzare il potere d'acquisto. E servirebbe sanzionare chi non rinnova i contratti e continua a scaricare tutto sulle spalle di chi lavora. Perché se il lavoro non permette di vivere, non è libertà ma sfruttamento. Ecco, dopo 36 mesi di calo di produzione dovreste smettere di inseguire le emergenze e avviare una vera politica industriale, che anche in questo caso non vediamo nel decreto infrastrutture, già perché la transizione ecologica andrebbe agita e non subita, investendo in lavoro di qualità, innovazione, filiere sostenibile. Senza questa svolta il Paese resterà incastrato in questo tipo di declino, di salari bassi e di precarietà. E in questo senso il decreto PNRR infrastrutture è ancora una volta un mezzo fallimento. Vecchie strade che sono già vicoli ciechi, tunnel chiusi, come il TAV di cui abbiamo parlato, ma sempre solo senza entrare nel merito di un progetto. Già anche in questo decreto ci sono più di 50 milioni per i comuni interessati dai cantieri, ma non solo per le opere compensative, ma altre risorse per gli interventi di accompagnamento a quei cantieri. Cantieri di un'opera che è fuori scala, lo ribadiamo, fuori tempo massimo, in ritardo cronico, che sta drenando risorse che servirebbero per rimettere in sesto tanto del sistema ferroviario nazionale. Siamo al 18% di un totale di 118 chilometri di gallerie ferroviarie. Gli studi e i lavori preliminari sono partiti 25 anni fa e sono ancora da completare. Però il tunnel di base, che costa già 16,1 miliardi di euro e i contributi europei possono coprire meno del 21%, è parte del problema che non volete vedere. Non c'è un chilometro, a parte le gallerie secondarie, quelle d'uscita, non c'è un chilometro fatto. Ecco, lo dico così, forse sarebbe ora invece che guardare quella vecchia linea come il ponte Morandi, di metterla a norma, soprattutto perché vi rendete conto che ci vorranno altri 20 anni prima di finirla. E poi ci sono altri 120 milioni di euro, una cifra enorme, a una partecipata che non si è mai distinta, diciamo, per tempestività. E ci piacerebbe, visto che sono soldi utilizzati per il decommissioning, vedere in un decreto la rimozione di tutto quel materiale radioattivo del paese, concentrato appunto a Caorso, a Trino, a Latina e a Garigliano e soprattutto all'estero. Eppure anche oggi avete votato contro un ordine del giorno che vi chiedeva di accelerare i tempi per il deposito nucleare, di scorie nucleari. E pensare che avete riaperto questa via italiana all'atomo. Infine rimuovete il problema di fondo, cioè quello che ogni investimento collegato al PNRR dovrebbe produrre valore sociale misurabile. E il tema vero è che per attuare il PNRR non basta solo rispettare i tempi, bisogna vedere gli effetti. Per esempio, alcune domande che non vi fate mai, cioè per esempio quante donne sono state assunte, quanti giovani resteranno nelle pubbliche amministrazioni finita questa esperienza e a che punto è quella transizione. Oltre 500.000 progetti sono conclusi, quasi 160.000 sono ancora in corso, ma attenzione, quelle da completare corrispondono al 73% delle risorse impegnate, 132 miliardi. E poi c'è un nuovo capitolo, quello dei commissari, il capitolo della penisola dei commissari, l'ennesimo per gli impianti di rigassificazione operativi fino al 31 dicembre, per esempio a Piombino. Ormai ci avete abituati a questa proliferazione di commissari che operano in regime straordinario ed erogano disposizioni ambientali ed europee. Insomma, l'eccezione è diventata la norma generale del paese, come se la pubblica amministrazione non sapesse gestire l'esistente. Ecco, io credo che questo stratagemma per derogare le nostre leggi creerà davvero tanti mostri, soprattutto lo diciamo per poi dei fini che non condividiamo, come quello del rigassificatore, quando l'obiettivo dovrebbe essere accelerare quella transizione energetica per garantire sicurezza alla nostra popolazione. Già, perché la dipendenza dall'importazione di fonti fossili è la causa della nostra insicurezza energetica e dei costi fra i più alti d'Europa. Avete ostacolato quello sviluppo delle rinnovabili e anche quella connessione alle reti di cui parleremo forse nello scostamento. Ecco, il mantra della sicurezza energetica è il vostro alibi per provocare all'infinito, diciamo, e per prorogare queste infrastrutture del gas. Non avete mai dedicato un minuto a quella decarbonizzazione e a quella riconversione ecologica. Infatti l'Ilva può anche sprofondare come sta facendo in queste ore. Ecco, quelle ondate che non vi sfiorano, quelle ondate di calore che sono parte, diciamo, della nuova normalità. Voi che siete qui al fresco, climatizzate, e continuate a non comprendere fino in fondo che cosa vorrà dire per il futuro. Già, quell'estensione della cassa nei periodi di emergenza climatica è arrivata proprio in extremis, grazie a un'iniziativa sindacale, alle ordinanze regionali, al protocollo quadro sul clima. E continuate a intervenire su questo tema con proroghe temporanee, rifinanziamenti annuali, senza una vera idea strutturale per il paese. Proprio non vi riesce di accettare l'esistenza di questa crisi ecoclimatica. Almeno 94 milioni di persone in Europa hanno subito gli effetti di queste ondate di caldo. Ecco, ma il nostro Presidente del Senato dice che è tutto ok, che ci abitueremo. Ecco, l'Europa si scalda due volte più velocemente rispetto al resto del pianeta, ma voi continuate a negare l'esistenza di questa crisi. Peccato che a pagare il prezzo del negazionismo siano le persone, soprattutto quelle più fragili. Per questo ci dispiace che proprio i fattorini del food delivery siano stati esclusi, come tanti altri soggetti. Ho finito, Presidente. Per fortuna siamo riusciti a bloccare l'emendamento Rixi per il deposito del GNL a Bergeggi, che avrebbe portato altri 10.000 tir in quella tratta e 10.000 altre migliaia di nave proprio vicino a un parco naturale. Ecco, ho concluso. Alla fine è un decreto che ci rende più dipendenti, più ricattabili e più poveri. Insomma, volete un petrostato senza avere petrolio, fate l'hub del gas senza gas, avete riaperto la via l'italiana dell'atomo senza uranio. Insomma, siete questa cosa qua, patrioti in affitto di interessi di altri. Per tutte queste ragioni voteremo contrari a questo decreto. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Deputata Bonetti, prego.
2: Grazie Presidente, Sottosegretaria. Ci ritroviamo qui per l'ennesima volta a votare l'ennesimo decreto d'urgenza che non tratta ragione d'urgenza e che è l'ennesimo rattoppo alla gestione di un piano nazionale della ripresa di resilienza che dopo 4 anni sta diventando, come dire, cacofonico nella sua continua ripetizione di questi provvedimenti a rattoppo da una parte all'altra, la rincorsa del giorno dopo. Ma la cosa che colpisce è che all'interno di questo decreto ci sono in realtà delle misure che si sono rivelate necessarie, ci sono delle misure contestabili, altre invece assolutamente sostenibili, e che in qualche modo raccontano la fatica non solo di questo governo ma di tutto un paese che per la prima volta si è trovato ad affrontare un piano di ripartenza, di riforma, di rilancio delle proprie infrastrutture, della propria capacità produttiva, della propria capacità di innovazione. Ed è un paese che ha faticato, ma è un paese che ha reagito, lo hanno fatto i comuni, troppo spesso con poche risorse, pochi strumenti. Lo ha fatto in fondo l'accompagnamento di un governo che ha preso un piano parzialmente scritto dai partiti che compongono questo governo e che si è dovuto invece cimentare sul piano, sulla parte che spesso viene un po', come dire, trascurata della politica, quella dell'execution. E io sinceramente, a distanza di questi 4 anni nei quali sono l'opposizione, da donna di governo che ha scritto, sostenuto e fatto partire quel piano, dico che in realtà questo piano, seppur non compiutamente quanto avremmo auspicato, ha cambiato il volto del paese, ne ha cambiato i meccanismi, ci ha anche detto quali sono le fragilità sulle quali è importante continuare ad insistere. Su questo devo dire che mi ha molto colpito l'intervento del collega di Noi Moderati, che ha preso le distanze in modo forte dal piano scritto dal governo Draghi, dicendo il governo Meloni ha ereditato un piano di cui non aveva nemmeno scritto le cose, e poveretto il governo Meloni ha dovuto così un po' raffazzonare quella barca, menarsi, perché in fondo le condizioni sono cambiate. Io vorrei dire al collega Colucci, che sono molto vicina alla segretaria del suo partito, la collega Carfagna, alla collega Gelmini, che da ministra per il Sud, che da ministra per gli affari regionali hanno in prima persona scritto, sostenuto e fatto partire quel piano, e oggi se l'Italia è diversa è anche grazie al loro lavoro. Quindi mi spiace che il loro partito li abbia in qualche modo rinnegate, ma come è un po' la retorica che anche c'è nella maggioranza, no? Bisogna sempre dire che quello che è venuto prima di noi è stato il male assoluto e che quello che viene dopo di noi è il male assoluto. Io questo gioco, noi come questo gioco non lo esercitiamo, non lo abbiamo fatto, non lo faremo mai, proprio perché vogliamo stare nel merito, nel dire le cose che vanno e quelle che non vanno. E allora su questo io vorrei ragionare e motivare anche il nostro voto, che annuncerò al termine del mio intervento, anche sul metodo con cui questo decreto arriva all'approvazione dell'Aula, perché mi ricorda quando, insomma, in qualche modo dovevo fare il controesempio ai teoremi in cui toglievo le varie ipotesi e avevo proprio quegli esempi chiari, lapalissiani, per gli studenti da capire. Ecco, questo decreto credo che per chi ci ascolta il modo con cui arriva in quest'Aula sia l'esempio lapalissiano rispetto al quale questo bipolarismo e questa situazione politica non è più in grado di esercitare il ruolo che dovrebbe fare la politica, cioè servire a qualcosa. Rappresentazione teatrale, interno giorno di un lunedì di calda estate, il decreto arriva finalmente in commissione bilancio per essere valutato e approvato, devo dire con una gestione ordinata rispetto anche ad alcuni contesti caotici nel quali ci siamo trovati. Io do atto alla relatrice, l'onorevole Frassini, c'è la sottosegretaria Albano che ha seguito il decreto, la presidenza della commissione. Si arriva in modo ordinato, arrivano i pareri, il solito andirivieni a cui ormai ci siamo purtroppo abituati, dell'assenza anche dei rapporti col Parlamento, ma insomma i pareri arrivano, controarrivano, si converge anche sulla necessità di arrivare stranamente in aula senza una fiducia, restituendo all'aula anche il luogo di un dibattimento ulteriore rispetto alla commissione. Ma questa è la democrazia parlamentare, mi sembra un risultato importante. Riusciamo anche come opposizione a far tornare il governo su una decisione che era quella di chiudere al 30 settembre il termine per degli finanziamenti per i ponti sul Po, che sono stati sbloccati il 24 luglio, cioè dal 24 luglio al 30 settembre i nostri comuni dovevano, come dire, finire la costruzione di questi ponti. Insomma, la collega Ruffino, che è qui con me, si è molto battuta e la maggioranza ci ha ascoltato, arriviamo in aula. Poi succede qualcosa di strano, cioè il fatto che si arriva in aula maggioranza e opposizione dicono: ah no, ma noi arriviamo in aula e non è che possiamo dialogare e metterci d'accordo. Cioè le altre opposizioni dicono: non sia mai che noi trattiamo con la maggioranza per ottenere l'approvazione di un emendamento. Ma scusate, colleghe e colleghi, noi siamo pagati per fare cosa? Siamo pagati forse per fare semplicemente l'ostacolo a qualsiasi cosa, anche alle cose che servono, o siamo pagati anche quando siamo all'opposizione per portare a casa dei risultati che correggono magari delle azioni inadeguate della maggioranza, o sostituiscono la maggioranza quando non è in grado di fare le cose e cercare di ottenere il migliore risultato possibile anche dai banchi dell'opposizione? Io penso che questo sia lo stile con cui noi dobbiamo entrare in aula a provare dei decreti. Dopodiché arriviamo in aula e il governo, dopo aver inserito la qualunque delle cosiddette opere territoriali, sulla quale apro una parentesi, noi non è che siamo contrari agli investimenti territoriali dei singoli collegi, dei singoli deputati. Il nostro problema è che riteniamo che questi investimenti debbano avere una regia e non possono essere determinati sul peso elettorale dell'uno o dell'altro, alla faccia di quello che potrà accadere una volta che approverete anche le preferenze. Dunque, diciamo, o c'è una strategia che individua nelle singole opere qualcosa di efficace rispetto agli altri, oppure è il caos al limite del clientelare, cosa che ci pare poco dignitosa se non dannosa. Ma torniamo al provvedimento in aula. A un certo punto è stato ricordato, la maggioranza ci convoca e ci dice: c'è un emendamento fondamentale per la tenuta e la sicurezza energetica del nostro paese. C'è un progetto che deve essere rifinanziato per dei ritardi del Ministero dell'Ambiente. È un deposito di gas naturale liquido che deve essere sbloccato. Noi approfondiamo la questione e, siccome siamo per la sicurezza e l'indipendenza energetica del nostro paese, diciamo va bene, va sostenuto. No? Siccome le altre opposizioni dicono, il Movimento 5 Stelle e la VS, no, guai a quel distributore, ed è lecito che lo abbiano fatto, perché loro sono contrari e penso che abbiano fatto bene il loro lavoro. Dicono no, sono portati in aula, noi faremo opposizione in aula. Allora la maggioranza cosa fa dopo che ci ha convinto che era un provvedimento fondamentale? Lo ritira perché bisognava dare spazio al ministro Lollobrigida a venire in aula a parlare di agricoltura, un grande progetto strategico di sicurezza ritirato per avere mezz'ora in più del dibattito parlamentare in quest'aula. A quel punto noi chiediamo conto di questa cosa, no? Ma questo non si sa perché in 24 ore non era così strategico. Dopodiché però il provvedimento che non si poteva essere dibattuto in aula e quindi si ritira, un provvedimento strategico, viene slittato a lunedì, da giovedì in cui eravamo, perché? Perché bisognava convincere il ministro Salvini a riscrivere un emendamento che era contro la normativa europea. E finalmente arriviamo alla giornata di oggi. Il problema è che dopo questo interno giorno di questa rappresentazione teatrale da veramente teatro dell'assurdo, l'esterno notte era quello di un paese che era in difficoltà per le accise che salivano, per i salari troppo bassi, per la sanità incapace di essere all'altezza dei bisogni delle persone, per le famiglie in Ucraina massacrate dai bombardamenti di Putin mentre qua si dibatte se dobbiamo o no inviare le armi. La storia va avanti e imporrebbe un minimo di serietà, e questo Parlamento invece fa questo gioco di ruolo in cui opposizione e maggioranza giocano e tutte le parti in commedia. E allora io arrivo qui al punto, Presidente, a motivare invece la nostra posizione. Non c'era bisogno di arrivare a questo provvedimento per dire che il bipolarismo è fallito, ma questo provvedimento ha rappresentato plasticamente che questo gioco delle parti tra la destra e la sinistra non è più in grado di fare quello che deve fare, cioè dare le risposte, capire i problemi e costruirle e renderle efficaci. Ed è per questa ragione che Azione si asterrà da questo provvedimento, riconoscendo che ci sono degli punti che vanno sostenuti, che ci sono tante cose che sono assolutamente inadeguate, ma soprattutto che è un gioco delle parti da cui noi ci tiriamo fuori. Grazie.
1: Grazie deputata Bonetti. Onorevole Dell'Olio, prego.
3: Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Oggi siamo chiamati a votare un provvedimento che viene abbreviato in decreto infrastrutture PNRR, ma che in realtà è l'ennesima riprova di quanto questo esecutivo sia incapace ormai di governare il Paese e di spendere le risorse che l'Europa ci ha concesso per uscire dalla crisi. Nel titolo del provvedimento c'è scritto testualmente: disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. La realtà, come spesso accade, direi quasi sempre con questo governo, è ben diversa, perché la struttura del decreto riflette una scelta legislativa ormai consolidata nella prassi di questo esecutivo, cioè accorpare in un unico atto disposizioni eterogenee tenute insieme non da una logica sistemica, ma dall'urgenza contingente di ciascun intervento. Diciamolo senza troppi giri di parole, questo è un provvedimento omnibus che mescola infrastrutture, contabilità pubblica, sicurezza energetica e finanze. È un contenitore in cui gettare tutto ciò che non si riesce a far passare con un disegno di legge ordinario. Ora, Presidente, io vorrei ricordare a quest'altra parte dell'emiciclo, quelli che vogliono riscrivere la Costituzione, che dovrebbero almeno prima leggere l'articolo 77, che consente il ricorso al decreto legge solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. e a quello si aggiunge il principio di omogeneità della legge del 400 dell'88, che è un principio che è stato ulteriormente ribadito dalla Corte Costituzionale in più volte. E quindi già solo per questo motivo voi dovreste vergognarvi politicamente di continuare a sfornare decreti legge che offendono la Costituzione e violano le leggi che dovremmo tutti rispettare, voi per primi che siete in maggioranza. Ma veniamo ai contenuti. Che cosa c'è di urgente? Cosa c'è di urgente nel buttare, ma proprio buttare soldi, altri soldi nel TAV, quando dal lato italiano lo scavo del tunnel principale non è ancora iniziato? Cosa c'è di urgente nell'affidare alla Sogin, la società per la gestione degli impianti nucleari, il decommissioning, cioè lo smantellamento del reattore nucleare RTS di Galilei, un reattore della Marina da 5 megawatt che in realtà è stato spento 46 anni fa, il 7 marzo del 1980, e già le operazioni erano cominciate. Quindi che urgenza c'è? Tra l'altro avete anche affossato un nostro emendamento che vi diceva non di fare la gara europea, che sarebbe stata la cosa corretta, ma almeno di fare un'indagine proprio per evitare problemi, perché se ci dovesse essere un soggetto domani che in Europa si sente leso da questa scelta, perché non c'è l'urgenza, non c'è la necessità di fare questa cosa con una legge, potremmo avere problemi. E poi, perché considerare a rischio, a causa delle eccezionali situazioni climatiche, solo gli agricoltori, gli addetti alla pulizia e facchinaggio, quelli dei servizi di vigilanza e a chi opera nell'editoria e stampa di quotidiani? Cosa vi hanno fatto i rider, poverini, che potevano essere assolutamente inseriti in quella categoria? Ma soprattutto, che legame c'è fra tutte queste cose e il sistema di contabilità economico unico patrimoniale, la cui sperimentazione deve partire? Nessuno, non c'è nessun legame, e questo dimostra che voi non avete più una bussola, semmai l'avete avuta, oppure che questo governo non si fida delle persone che ha eletto in Parlamento e non le ritiene in grado di legiferare, oppure, ma a questo punto direi è anche, questo governo non sa più dove sbattere la testa per far vedere al Paese che fa qualcosa, legiferando senza schema, piuttosto che affrontare e cercare di risolvere i problemi seri del Paese. La crisi demografica, l'energia, le imprese, il lavoro, povertà e sanità, in ordine alfabetico per carità. Tutti i problemi che restano irrisolti perché voi non riuscite ad affrontarli. Che dire poi dell'articolo 5 di questo provvedimento, quello in cui con la scusa di creare disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici, create un supercommissario con poteri praticamente illimitati, un soggetto che potrà rilasciare autorizzazioni su tutto e che allo stesso tempo voi depotenziate gli strumenti di tutela ambientale, dimenticando che la VIA, la valutazione di impatto ambientale, e la VAS, la valutazione ambientale strategica, non servono a bloccare le opere, ma a fare in modo che siano progettate e realizzate con il minore impatto possibile sull'ambiente e sulla salute. Per voi invece semplificare e sburocratizzare significa liberi tutti. Ma arriviamo al PNRR. PNRL che Fratelli d'Italia, non che il partito di maggioranza relativo di questo governo, non ha votato all'epoca, e che invece ringraziare il cielo, anzi il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte, per aver ottenuto una possibilità del genere, 209 miliardi, una possibilità che sarebbe in grado di cambiare le sorti del nostro paese, l'ha gestito invece direi con sufficienza, non con l'obiettivo di far cambiare il paese con una serie strutturata e coordinata di progetti, ma affannandosi a cercare di chiuderli senza ragionare davvero su come potessero essere strutturati in maniera mirata per far fare all'Italia quel balzo in avanti per cui era stato ideato. Voi avreste dovuto procedere con delle assunzioni anche solo per dotare i comuni delle risorse necessarie per gestire i progetti, e quando vi abbiamo proposto in passato emendamenti per venire incontro a questo problema nei vari decreti con cui lo avete modificato, voi li avete bocciati. Ma avete fatto di peggio con gli emendamenti lunedì scorso in commissione. Avete approvato una serie di microfinanziamenti territoriali e misure di carattere localistico. Presidente, marchette, diciamo la parola seria, perché questo credo che sia il termine più appropriato. L'avete in pratica resa una legge mancia, senza ritegno direi. Uno su tutti, il contributo per la realizzazione di un ascensore per il collegamento tra il centro storico e la zona del lungomare di Tropea, paese nei cui confronti io non ho nulla. Mi soffermo su questo perché l'emendamento che ha presentato questo contributo chiedeva 2 milioni. Quando c'è stata riformulazione, le riformulazioni normalmente servono per ridurre le richieste, ne avete dati 2 milioni e mezzo. Cioè voi avete dato via libera a questi contributi. Ma il peggio arriva con l'articolo 7 bis aggiunto in commissione, quello sul Policlinico Umberto I di Roma. Il presidente della regione Lazio viene nominato commissario con poteri che vanno oltre ogni ragionevole necessità. Può agire in deroga a ogni dispositivo di legge, salvo quelle disposizioni di legge, salvo quelle penali, e fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e del codice dei beni culturali e paesaggistici, almeno questo per fortuna. L'autorizzazione unica che potrà dare questo commissario sostituisce ogni altra determinazione, parere o nulla osta, inclusi quelli ambientali, igienico-sanitari e antincendio, e ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il suo rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. Questa dovrebbe essere per la maggioranza una misura necessaria per sbloccare un'opera. Non, ma che? Questa non è efficienza, questa è l'ennesima svendita delle regole, il solito modo di procedere per commissari e poteri straordinari che caratterizza la vostra gestione del PNRR. E non venite a dirmi che serve per accelerare, perché se aveste gestito bene il piano dall'inizio non avreste avuto bisogno di questi espedienti. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sempre detto che eravamo pronti a collaborare. Lo dicevamo nel 2023, quando chiedevamo al governo di non chiudersi al riccio, di avere l'umiltà di accogliere la nostra disponibilità a lavorare insieme sul PNRR. Voi invece avete scelto l'arroganza, avete trasformato il PNRR in una bandiera di propaganda. E oggi lo ricordiamo a tutti. Questo è il PNRR della Meloni. Dopo la revisione di Fitto, dopo tutti i decreti di modifica di rinvio, dopo gli spostamenti di fondi, la responsabilità è tutta vostra. Noi abbiamo indicato con chiarezza quali dovevano essere le priorità. Garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo delle risorse, assicurando prioritariamente il raggiungimento di obiettivi sociali trasversali come la spesa sanitaria, il sostegno alle filiere produttive industriali, gli incentivi all'occupazione, la realizzazione di asilo nido e scuole per l'infanzia, istruzione e investimenti green. Ma questa destra, Presidente, non ascolta. Questa destra continua a governare per decreto, per commissari, per lottizzazione. Continua a svuotare il PNRR per tappare i buchi di una legislatura fallimentare. Per tutti questi motivi il Movimento 5 Stelle voterà contro questo decreto. Non siamo contro le infrastrutture, non siamo contro il PNRR, siamo contro l'ennesima operazione di facciata, l'ennesimo tentativo di nascondere l'incapacità con i commissariamenti e le deroghe. Questo governo parla spesso a parole di patriottismo. Noi abbiamo un'idea diversa, il patriottismo è quello di chi usa bene le risorse europee, di chi costruisce un futuro per i giovani, di chi governa senza commissariare ciò che non sa risolvere. Voi non state facendo questo, noi invece all'Italia ci teniamo davvero e quindi voteremo contro.
1: Grazie onorevole Dell'Olio. Onorevole Pella, prego.
4: Presidente Costa, sottosegretario Albano, cari colleghi. Il decreto legge che ci accingiamo oggi a votare contiene principalmente disposizioni urgenti per la realizzazione di investimenti ferroviari, stradali e autostradali. Accanto alle norme dedicate a specifici interventi infrastrutturali, trovano spazio poi alcune misure di carattere generale che produrranno quegli effetti trasversali sull'organizzazione delle amministrazioni e sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Il provvedimento detta infatti delle norme in materia di contabilità economico-patrimoniale delle pubbliche amministratori, in materia di sicurezza energetica, di turismo, di cultura, di istruzione, misure per fronteggiare le emergenze climatiche, nonché altre disposizioni di carattere finanziario. L'esame in commissione ha ampliato il contenuto del decreto e migliorato il testo, aggiungendo molte disposizioni che intervengono su varie materie. Il gruppo di Forza Italia Berlusconi Presidente ha offerto un contributo importante su tematiche dedicate e soprattutto molto urgenti. In materia di interventi infrastrutturali il decreto legge interviene tra l'altro sull'affidamento dei servizi ferroviari intercity, fissando il 31 dicembre 2026 il termine per l'avvio delle procedure da parte del del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Vengono inoltre prorogati di 2 anni i termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma Latina e al collegamento autostradale Cisterna Valmonte, voluti fortemente dal collega Battilocchio. Vengono poi stanziate nuove risorse per la realizzazione delle opere compensative connesse a quello che è il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, fortemente anche sostenuto dal governo regionale guidato dal nostro vicepresidente Alberto Cirio e sostenuto in modo particolare anche dal nostro capogruppo Enrico Costa. Ma voglio ricordare a tutti voi che nel 2002 l'Unione Europea varò quell'aggiornamento alle reti transeuropee network e fu proprio il presidente Berlusconi che inserì con forza 4 dei 9 corridoi chiave del sistema dei trasporti dell'Unione Europea. E uno di quelli era proprio il nuovo tunnel ferroviario ad alta velocità Torino-Lione, atto sottoscritto dal presidente Berlusconi e dal presidente Jacques Chirac a segmento chiave del corridoio comunitario Lisbona-Kiev. E quindi ancora una volta vogliamo sottolineare che quel collegamento, e ha fatto bene la presidente Meloni recarsi insieme al ministro degli interni Piantedosi a ribadire quella che è l'importanza della difesa delle forze dell'ordine, della salvaguardia della popolazione esistente, ma soprattutto di far prevaricare quello che è il buon senso su un'opera importante e fondamentale che noi come Forza Italia rivendichiamo proprio per quello che ha fatto il presidente Berlusconi a partire dal 2002. In materia poi di sicurezza energetica, il decreto affitta a Sogin S.p.A. le attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivo derivanti da quella che è la disattivazione del reattore nucleare Galilei della Marina Militare. E interessanti sono anche le misure proprio introdotte per accelerare i procedimenti amministrativi relativi ad alcuni impianti strategici per garantire in condizione di criticità del sistema energetico nazionale la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti. E su questo voglio ringraziare il collega Squeri, sempre molto attento a queste tematiche. È altresì previsto poi il trasferimento dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a quello che è il Ministero delle Imprese del Made in Italy di quelle che sono le risorse già destinate alla realizzazione di un impianto per la produzione del prediotto, materiale impiegato in quella che è la produzione dell'acciaio, affinché siano impiegate per il sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica. E anche qua su questo argomento molto importante sentito nel Meridione, per questo ringrazio il collega Calderone, il collega Sala che in ambito di commissione hanno sempre portato avanti con forza e tenacia questi temi. Ma questo decreto reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per il periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2006, con conseguenza accesso anche in deroga a quello che è il trattamento della cassa integrazione a causa di quelli che sono eccezionali ondate di calore. E tale misure interessano il comparto delle costruzioni e in modo particolare il settore agricolo. Per questo ringrazio la collega Mazzetti, collega Levi, che in qualche modo hanno prodotto risultati concreti a difesa di un comparto, quello agricolo e quello delle infrastrutture basilari e centrali per l'azione e l'interesse che Forza Italia ha nei confronti delle associazioni di categoria. Tema centrale poi del provvedimento sono anche le disposizioni degli articoli dall'8 al 13 che danno attuazione a quella riforma delle norme di contabilità pubblica prevista nel PNRR, definendo anche quel quadro normativo entro cui dovrà svilupparsi il nuovo sistema di contabilità economica patrimoniale, lavoro portato avanti con tenacia dal collega capogruppo Paolo Emilio Russo e dal presidente Nazario in quella che è una condivisione importante e fondamentale di quelli che sono gli interessi. Poi l'obiettivo non è soltanto introdurre nuove regole contabili, ma anche accompagnare quelle amministrazioni verso un modello uniforme di rilevazione economico-patrimoniale, così anche da rendere maggiormente omogenee quelle informazioni prodotte dai diversi enti e migliorare la qualità dei dati e dei dati utilizzati sia ai fini della rendicontazione, ma soprattutto per quello che è il monitoraggio della finanza pubblica. E per quanto concerne le disposizioni introdotte anche per l'approvazione di emendamenti presentati proprio dal nostro gruppo di Forza Italia, Silvio Berlusconi presidente, molto importanti sono le norme in materia di adeguamento delle strutture sanitarie alla misura di prevenzione degli incendi previste da questo decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2015. E si prevede quindi di ulteriormente dare una proroga, ma soprattutto un differimento di un anno ad una serie di termini previsti dal decreto ministeriale per quello che è il completamento degli adempimenti a carico delle strutture sanitarie, al fine anche di consentire quindi a loro di portare a termine i lavori programmati senza pregiudicare la piena operatività delle strutture e soprattutto la continuità dell'erogazione dei servizi assistenziali. E su questo lo dico, era da diversi provvedimenti, come lei sottosegretario Albano sa, che la conferenza delle regioni poneva questo tema fortemente sentito da parte del nostro governatore Roberto Chiudo, da tanti governatori del sud che oggi apprezzano e condividono questa proposta che va sicuramente incontro a quella che era una necessità concreta e reale che noi dovevamo dare. E questo lo dico perché, nonostante le precedenti proroghe, permangono quindi delle situazioni in cui le strutture sanitarie, pur avendo aderito a quel piano di adeguamento antincendio ed avendo anche regolarmente adempiuto alle fasi iniziali del percorso, non risultano oggettivamente in grado anche di completare quegli interventi entro le scadenze attualmente vigenti. Ma come abbiamo voluto fare, abbiamo dato la possibilità di completare, di realizzare, ma soprattutto di realizzare quegli importanti lavori a favore delle persone della terza età. E su questo ringrazio la collega Rossello Cristina, che sempre pone un'attenzione molto forte alla difesa della famiglia e in modo particolare delle persone anziane. Altra norma poi interessante introdotta con quella che è l'approvazione di un nostro emendamento di Forza Italia è l'affidamento alla società Sogin di quelle che sono le attività per il rimpatrio degli Stati Uniti d'America, di quelle che sono le materie e soprattutto gli aspetti legati al settore nucleare. E questa misura è volta in modo a favorire l'attuazione di quelli che sono gli impegni presi dall'Italia con gli Stati Uniti d'America nell'ambito del programma statunitense denominato GTRI, finalizzato a ridurre quindi la quantità di materiali nucleari e radiologici vulnerabili presenti in quelle che sono le installazioni nucleari di tutto il mondo, inclusa naturalmente l'Italia. E tale programma si pone l'obiettivo di riportare sotto il controllo del governo statunitense alcuni materiali nucleari sensibili e a suo tempo esportati in diversi paesi per finalità industriale, penso alla produzione di energia o di ricerca scientifica, non più utili per tali scopi, la cui minimizzazione contribuisce al rafforzamento di quella che è la sicurezza nucleare. E con il contributo di Forza Italia, ringrazio il nostro coordinatore dei dipartimenti Alessandro Cattaneo, è stata anche inserita la previsione che per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, di quelli che sono i carburanti e dei prodotti energetici riconducibili alle tensioni geopolitiche e all'aggravarsi di quelli che sono i conflitti nel Medio Oriente, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere temporaneamente, comunque non oltre il 31 dicembre 2026, su richiesta dell'appaltatore, quello che è il recupero dell'anticipazione finalizzata a garantire una maggiore liquidità finanziaria delle imprese. Signor Presidente, concludo naturalmente dicendo che il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo decreto legge in esame, che rappresenta un provvedimento rilevante per la realizzazione e il completamento di importanti opere infrastrutturali, molte partite dal nostro Presidente Silvio Berlusconi, nonché per quella che è la riforma della contabilità economica patrimoniale delle pubbliche amministrazioni e soprattutto per la fase conclusiva di attuazione del PNRR, perché Forza Italia è vicino alle imprese, Forza Italia è vicino alle associazioni, Forza Italia al fianco dei governatori, dei sindaci e dei presidenti delle province.
1: Grazie onorevole Pella. Onorevole Ottaviani, prego.
0: L'approvazione di questo decreto ci fornisce un'occasione importante anche per riavvolgere il nastro e per capire quello che effettivamente è avvenuto quando questa formulazione del PNRR venne portata avanti, perché abbiamo ascoltato spesso fuori luogo una serie di panegirici, autopanegirici e autoincensamenti portati avanti dal presidente Conte e compagni, possiamo dire, sull'approvazione di quello che doveva essere il più grande PNRR che ci fosse mai stato, che ci sia mai stato all'interno della Next Generation Più. In realtà, se andiamo a vedere quello che effettivamente è avvenuto, c'è qualche cosa che deve essere restituito alla storia e soprattutto alla linearità di quello che è avvenuto, perché qui stiamo parlando in realtà di quella che è stata poi una rivisitazione con una correzione in corso d'opera molto importante, non da parte di Conte ma del successore Draghi, perché la prima versione del piano venne sostanzialmente respinta perché ritenuta addirittura inammissibile, tant'è che quando poi c'è stato l'avvento del nuovo governo, il primo problema che si è trovato a fronteggiare Cincolani è stato quello relativo alla quota dei fondi del recovery plan, pari al 37% minima, che doveva essere stanziata per la green transition. E questo è stato il primo elemento che ha indotto naturalmente quel governo a dover riformulare il precedente piano Conte e ad arrivare a quella che è la situazione attuale. Sì, situazione attuale davanti alla quale spesso si dice, ma in realtà abbiamo acquisito una serie di risorse che in realtà non dovevano essere acquisite o non potevano addirittura essere acquisite. Bene, su questo che cosa avviene? Abbiamo che una particolare impostazione che venne effettuata da parte di un politico che venne intervistato qualche anno fa e ci ha dato questo tipo di risultato. Infatti nel libro di Paolo Valentino, dal titolo Nelle vene di Bruxelles, compariva l'intervista proprio a questo politico, anticipata anche da un articolo del Corsera. Ebbene, questo politico diceva: tutti questi soldi, circa 200 miliardi, sono stati dati in base ad un algoritmo. Non solo, ma aggiungeva sempre questo politico, la suddivisione fu proposta dalla Commissione per correggere un po' il tiro, ma il governo ebbe un ruolo fondamentale. Sempre questo politico, intervistato al Corsera, aggiungeva: le quote di finanziamento non sono state negoziate dai capi di governo, ma ricavate da un algoritmo ideato e definito da due direttori generali, peraltro olandesi, quindi non avevano la maglia e la casacca di nessuna squadra di calcio locale. Un po' di retorica forse è stata fatta sul fatto che abbiamo preso un sacco di soldi, ma non è vero. Siamo il settimo paese nel rapporto tra soldi ricevuti e PIL. Altri in questo rapporto hanno portato a casa molto di più, come la Spagna e la Croazia, sempre grazie a questo algoritmo. Sapete, sa Presidente di chi stiamo parlando? Non stiamo parlando né di un politico di centrodestra né tantomeno di un segretario di sezione della Lega. Stiamo parlando niente poco di meno che di Paolo Gentiloni, che ha sconfessato clamorosamente quella che è stata l'azione di pseudogoverno propagandata per tanto tempo da quello che poi fu il suo successore. Non solo, ma questo argomento è un argomento fondamentale, importante, che ci dà, signor Presidente, un'altra chiave di lettura di questa vicenda di cui stiamo parlando, anzi stiamo sentendo parlare noi in questi giorni, ossia il famoso incremento del PIL. Al di là del fatto che l'Istat, e quindi sicuramente non certo una diramazione del governo, ma un istituto pubblico assolutamente terzo, ha evidenziato come ci sia un incremento di 0,2 punti rispetto alle previsioni, ciò significa che abbiamo ministri prudenti, ministri che continuano a non fare propaganda ma continuano a centrare gli obiettivi. Ebbene, rispetto a questa nuova importante vicenda che riguarda i numeri e che non riguarda sicuramente la teoria, c'è qualcuno che dice: beh, ma la Spagna e la Croazia hanno numeri di incremento di PIL superiori. E guardiamo quello che effettivamente è avvenuto nel corso degli ultimi due anni: il PIL della Spagna è passato dal 2025 a 2,09, nel 2026 la proiezione è 2,6, per la Croazia abbiamo nel 2025 3,2, per quest'anno abbiamo 2,7. Che cosa significa? Che effettivamente laddove c'è questo booster, questo acceleratore che è stato utilizzato in modo diverso nella fase di programmazione rispetto al PIL, dato che questi paesi paesi hanno avuto molto di più rispetto a noi, quel PIL di fatto viene drogato da un finanziamento che è stato riconosciuto per altri paesi e per il nostro no. Ecco la verità della distanza che qualcuno ci va a propinare rispetto anche a questo tipo di metro di giudizio, che è quello relativo al PIL. E allora, quando si parla sempre poi di quella che è stata la valutazione che è stata effettuata in ordine alle dichiarazioni di Gentiloni, e siamo andati la scorsa settimana a vedere quella che è stata poi la controdichiarazione effettuata su questa materia da parte dell'allora capogruppo del 5 Stelle alla Camera, che ebbe a dichiarare rispetto a Gentiloni: gli attacchi di Gentiloni a Conte somigliano tanto a quelli della destra, e dire che Conte ha profuso ogni sforzo per fare in modo che proprio Gentiloni assumesse l'incarico di commissario europeo al fine di proteggere gli interessi nazionali, come per dire: ma ti abbiamo politicamente pagato, dovevi abbassare la testa e non dovevi rivelare quelli che erano dati che invece vanno in funzione di far scoprire quello che era l'interesse vero, non pubblico, ma l'interesse di quella nomina del tempo. Piuttosto, aggiunge quel capogruppo dell'epoca, ci spieghi che cosa ha fatto Gentiloni lui per il patto di stabilità, approvato dal governo che strozza la crescita. E questo dovrebbe essere il preludio dell'alternanza di governo del campo largo, che in realtà altro non è che un campeggio allargato. Questo dovrebbe essere il modo in cui dovrebbero gestire o vorrebbero gestire il paese, in modo non semplicemente eterogeneo ma contraddittorio, per i prossimi anni. Viceversa, questa vicenda, quella di questo decreto, che ha una parte importante di conversione che riguarda il cantiere TAV Lione-Torino, è una parte che evidenzia come questo governo, che centra la nona rata su 10, abbia voluto incidere e insistere proprio su una riconversione di carattere ambientale che non era previsto. Lo stanziamento di 50 milioni di euro per bonificare alcune zone, alcuni cantieri che sono attorno alla CAB, la dice lunga in ordine a quello che è l'approccio di realismo ambientalista di questo governo. Viceversa, signor Presidente, proprio per prendere spunto dalla vicenda della TAV, in cui ad un certo punto si è trasformato in cantiere in una guerra civile, francamente ancora non riusciamo a comprendere il tenore delle parole del leader del PD, quando ha dichiarato, a distanza di 2 o 3 giorni, quando tutti intervenivano su quella materia: anche in altri contesti stranamente riesce sempre a infiltrarsi la frangia violenta. Che cosa intendeva dire? Lo dica con molta chiarezza, perché se da una parte si critica il governo perché introduce quello che è il fermo preventivo, dall'altra parte si va addirittura in modo subliminale a fare una contronarrazione per evidenziare come se ci fosse qualche manina occulta che da quest'altra parte suggerisce a facinorosi anche di agire. E allora un po' di coerenza, un po' di lealtà, perché mai in questo, come in questo momento, sarebbe importante. La TAV significa anche mitigare l'impatto ambientale rilanciando lo sviluppo sul triangolo industriale Milano-Genova-Torino, significa anche, sotto questo punto di vista, insieme ad altre materie importanti che attengono alla digitalizzazione, che attengono anche alla materia del turismo, ripartire ancora una volta quelle che sono le competenze tra noi e questa opposizione. Noi costruiamo, l'opposizione non fa altro che sfasciare con quelli che sono i detrattori delle opere pubbliche. Allora, signor Presidente, e vado a terminare, sì, forse qualche cosa è mancato in questo PNRR e soprattutto nel nostro approccio, perché avremmo dovuto pensare nel corso degli anni, soprattutto a seguito della devastazione dei cantieri, ad inserire insieme a quelli che erano i costi o gli obiettivi per le milestone e i target anche ad un altro parametro per valutare le opere pubbliche, che era il parametro della prison, perché noi riteniamo che oltre al target, ai target e alla milestone, debbano essere create delle prison ad hoc, laddove bisogna fermare ciò che devasta non soltanto i cantieri, ma è contro l'ordine pubblico, è contro il progresso di un intero paese, indipendentemente dal fatto di chi si voglia votare. Ecco perché riteniamo che la fiducia a questo provvedimento e il nostro assenso vadano dati tout court, ma soprattutto vadano dati, perché ancora una volta è stato centrato l'interesse pubblico e non l'interesse di pochi.
1: Grazie onorevole Ottaviani. Deputata Viggiano, prego.
5: Grazie mille signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi di maggioranza che mi hanno preceduta e si sono profusi in ringraziamenti. Bene, anche io avrei voluto in questa occasione ringraziare il Governo per aver dato corretta attuazione al PNRR, però non posso farlo. Avrei voluto ringraziarvi da parte dei lavoratori dell'Ufficio per il Processo, ma non posso farlo perché molti di loro sono rimasti fuori e non si intravede alcuna prospettiva per il loro futuro. Avrei voluto ringraziarvi da parte dei rider e degli altri lavoratori esposti alla calura, ma non posso farlo neanche in questo caso, perché anche su questo fronte non avete saputo assumere decisioni realmente utili a tutelare chi continua a lavorare sotto il sole, mettendo a rischio la propria salute. Avrei voluto ringraziarvi da parte dei miei concittadini, dei cittadini di Taranto, rassicurandoli che lo spostamento delle risorse dal Ministero dell'Ambiente al Ministero delle Imprese del Made in Italy avrebbe rappresentato un'opportunità, ma non posso farlo perché quella scelta non offre alcuna garanzia né sul piano ambientale e sanitario né su quello occupazionale. E avrei voluto ringraziarvi da parte dei lavoratori impegnati nel servizio Intercity, ma non posso farlo neanche in questo caso perché ad oggi non hanno alcuna certezza sul proprio futuro. Non avete previsto una clausola sociale realmente vincolante, limitandovi al rinvio dell'articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici, che subordina la tutela alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa e quindi non garantisce né il mantenimento dei livelli occupazionali né le condizioni economiche già godute. E avrei voluto ringraziarvi da parte di tutti questi lavoratori, avrei voluto ringraziarvi da parte di chi ogni giorno tiene in piedi questo paese con il proprio lavoro, ma non posso farlo perché questo decreto ancora una volta sceglie di intervenire sulle emergenze senza affrontarne le cause, distribuisce risposte parziali, rinvia le decisioni più difficili e lascia troppe persone nell'incertezza. Un governo si misura dalla capacità di dare sicurezza a chi lavora, non dalla capacità di rinviare i problemi. E oggi purtroppo i lavoratori dell'Ufficio per il Processo, quelli dell'Intercity, i rider, i cittadini di Taranto e tanti altri non escono da quest'aula con una risposta, ma con le stesse domande che avevano prima. Per questo non possiamo condividere questo provvedimento, perché un decreto dovrebbe restituire diritti, certezze e dignità, ma questo restituisce soltanto l'ennesima occasione mancata. Il testo, infatti, è in gran parte un contenitore di proroghe di termini e disposizioni tecniche, privo di una visione, non dico lungimirante, ma anche organica sulle infrastrutture del Paese. Sono per la maggior parte misure che intervengono su proroghe più che su interventi risolutivi. Nessuna misura organica sulle grandi direttrici strategiche. Il cuore drammatico di questo ennesimo fallimento risiede nell'articolo 3, che consuma un vero e proprio tradimento nei confronti della città di Taranto e dei suoi lavoratori. Alla luce del dirompente decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, l'intero impianto di questo articolo assume i contorni di una farsa inaccettabile. Non ha più alcun senso oggi riempirsi la bocca con la parola decarbonizzazione o promettere transizioni ecologiche per altiforni che la magistratura ha ordinato di spegnere. Con il pretesto di una sopravvenuta insufficienza delle risorse, il governo ha cancellato la prospettiva dell'impianto pubblico per la produzione del preridotto, azzerando di fatto la missione strategica di Dri Italia S.p.A. Ed assistiamo a un capolavoro di cinismo e approssimazione contabile. Un progetto nato per Taranto con una dote PNRR di 1 miliardo di euro, già tagliato a 915 milioni, viene oggi frammentato tra relazioni governative che non riescono nemmeno a mettersi d'accordo sulle cifre, indicando 826 milioni di residui nella relazione illustrativa e 726 milioni in quella tecnica. Queste risorse vengono sfilate al Ministero dell'Ambiente e dirottate al Ministero delle Imprese per essere disperse in generici contratti di sviluppo e indefiniti aiuti di Stato. Si tratta di un assegno in bianco che il Governo firma per nascondere un vuoto abissale. Di fronte alla chiusura giudiziaria dell'area a caldo, l'esecutivo non ha alcuna strategia reale per le bonifiche, per garantire il diritto alla salute dei cittadini di Taranto, per la riconversione economica del territorio e per la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro. Si continuano a inseguire toppe finanziarie, mentre la magistratura intima lo spegnimento degli impianti. Si elude il principio costituzionale della tutela della salute, con il serio rischio che le risorse, in assenza di un vincolo che le leghi allo stabilimento di Taranto, si traduca in investimenti in altri territori, lasciando quello tarantino sguarnito da ogni tutela. Si dimostra una totale assenza di visione strategica. Anziché pianificare una vera transizione ecologica e una bonifica strutturale, ci si trincera dietro provvedimenti che spostano risorse senza affrontare il nodo gordiano dello stop imposto dai giudici. Colleghi, non si può più tollerare provvedimenti scritti sulla sabbia che ignorano i giudici e calpestano i diritti di comunità intere, perché oltre a Taranto c'è l'indotto di Genova, c'è l'indotto di Taranto, c'è l'azienda di Genova, c'è Novi Ligure, ci sono tante famiglie in attesa di risposte e si inizia già da oggi un cannibalismo tra cittadini e lavoratori che non va bene, non fa crescere il paese, ma soprattutto fa venire meno la fiducia nelle istituzioni. E questa rinuncia a governare la complessità si riflette in modo omogeneo e disastroso su tutto il testo normativo. Nel settore della mobilità l'articolo 1 posticipa al 31 dicembre 2026 l'avvio delle gare per i servizi ferroviari intercity ed espone i viaggiatori al serio rischio di peggiorare la qualità del servizio e per i lavoratori crea incertezza anche in

0: È l'ennesima assenza di tutela per i lavoratori. Sulle opere viarie strategiche del Lazio, come il collegamento Roma-Latina e la cisterna Valmontone, l'esecutivo certifica la propria paralisi, prorogando di ben 2 anni, alla fine del 2028, l'adozione dei decreti di esproprio, persino per coprire i 50,2 milioni di euro necessari alle opere compensative della Torino-Lione, si è costretti a raschiare il fondo per la strategia di mobilità sostenibile. Sul piano ambientale ed energetico, il provvedimento introduce una pericolosa deriva autocratica e commissariale. L'articolo 5 nomina un commissario straordinario per le infrastrutture energetiche in regime di proroga, accentrando in un procedimento unico di soli 200 giorni la facoltà di rilasciare un'autorizzazione omnicomprensiva che scavalca e annulla le valutazioni di impatto ambientale e strategico, agendo clamorosamente in deroga alle norme primarie a tutela della salute e dell'ambiente. La valutazione di impatto ambientale, la VAS e l'AIA non sono intralci burocratici da bypassare, ma presidi di legalità, prevenzione e partecipazione democratica delle comunità locali. La vera transizione ecologica e lo sviluppo industriale di cui l'Italia ha bisogno si costruiscono sul rigore scientifico e sulla trasparenza, non sulle scorciatoie. La medesima logica dell'eccezione permanente si ritrova all'articolo 7, dove la società Giubileo 2025 viene istituzionalizzata e trasformata in una centrale di committenza fissa per qualsiasi grande evento, bypassando sistematicamente l'amministrazione ordinaria. Anche l'attenzione ai lavoratori, come abbiamo detto prima, di fronte alle emergenze climatiche si riduce a una vuota mancia temporanea. Le deroghe ai limiti della cassa integrazione per... No, avevo promesso che non avrei detto di fare silenzio, perché sennò sembra sempre che io mi lamento, però oggettivamente Presidente, è sempre più
1: colleghi, per favore.
2: Grazie, ci disturbiamo.
0: Lo so, collega Del Mastro, che lei sarà protagonista tra un po' di tempo, però non è il momento adesso.
1: No, colleghi, per favore. Per favore.
0: Deroghe ai limiti della cassa integrazione per le imprese edili e l'estensione della cassa integrazione a mezza giornata per gli agricoltori colpiti dalle ondate di calore previste dall'articolo 6 varranno solo per gli ultimi mesi del 2026. Queste non sono estese in modo strutturale a rider e lavoratori autonomi. Sono stati bocciati poi tutti gli emendamenti, come detto prima, per l'estensione dello smart working quando compatibile con le mansioni, per evitare l'esposizione al caldo estremo anche solo per raggiungere il posto di lavoro, perché per questo governo la sicurezza dei lavoratori di fronte al cambiamento climatico non è una priorità strutturale, ma al massimo un'emergenza passeggera. Sul fronte contabile il capo secondo certifica il ritardo cronico dello Stato, rinviando al 2030 il passaggio al sistema unico basato sulla competenza economica previsto dalla riforma 1.15 del PNRR. Pur comprendendo lo sforzo richiesto agli enti locali, denunciamo la gravità costituzionale, la gravosa violazione del costituzionale dell'articolo 12, che prevede e attribuisce a semplici decreti ministeriali il potere di derogare a leggi primarie fondamentali come il testo unico degli enti locali e il decreto legislativo 118 del 2011. Ma le voragini finanziarie proseguono impietose anche nel capo terzo. Infine, con l'articolo 15 si rinvia all'autunno del 2026 la microtassa di 2 euro sui piccoli pacchi extra UE, aprendo un buco di milioni di euro, ma non risolvendo il problema e anzi andando a tassare questi aspetti sempre in capo all'utente finale. Siamo di fronte a un decreto che maschera il disastro industriale di Taranto dietro giochi di prestigio contabili, che deregolamenta i controlli ambientali e che continua a spostare in avanti scadenze cruciali per il Paese. Per tutte queste ragioni ovviamente il Partito Democratico non può che esprimere un fermo e convinto voto contrario e mi auguro che non ci sia più ricorso a una normazione d'urgenza, mentre quello che serve all'Italia è una pianificazione seria ed efficace del suo futuro industriale, ambientale, sanitario, ma soprattutto che ci si regoli sui diritti sociali e si dia dignità a lavoratori e lavoratrici. Grazie.
1: Grazie deputata Viggiano. Deputata Giorgiani, prego.
3: Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghe e colleghi. Anche io, come la collega che mi ha preceduto ho ascoltato con molta attenzione gli interventi delle opposizioni. Oddio, l'ultimo intervento sembrava più un necrologio che un discorso

0: In aula devo essere sincera, ma anche negli interventi precedenti è stato detto un po' di tutto. È stato detto che questo decreto renderebbe l'Italia più dipendente, più ricattabile, più povera, persino che il governo, come dire, negherebbe la crisi climatica e ostacolerebbe la transizione energetica. È una rappresentanza suggestiva, per carità, peccato che non si parla assolutamente del contenuto del provvedimento, perché garantire la sicurezza energetica non significa rinunciare alla transizione, significa al contrario evitare che la transizione si trasformi in una nuova dipendenza, in costi insostenibili per famiglie e imprese, perché la differenza è che il governo non affronta questi temi con gli slogan, come troppo spesso fa l'opposizione. Da opposizione è più facile affrontarli con gli slogan, ma quando si governa poi il discorso è assolutamente diverso. E la differenza appunto è che il governo li affronta tenendo insieme ambiente, lavoro, sicurezza nazionale e competitività. Oggi noi non votiamo solo un provvedimento, ma stiamo votando la capacità dell'Italia di mantenere gli impegni presi e di trasformare le risorse europee in opere, investimenti e futuro. E allora partiamo da un dato semplice, perché poi qua ovviamente in quest'aula ci possono essere anche mille opinioni contrastanti, ma i numeri restano numeri. Su quelli non si può controbattere. Con l'erogazione della nona rata l'Italia ha ricevuto quasi 166 miliardi di euro, pare a oltre l'85% delle risorse complessive del piano e ha raggiunto più del 72% degli obiettivi previsti. Siamo sopra la media europea, siamo il paese che ha ricevuto l'importo più alto, siamo il paese che ha incassato il maggior numero di rate, siamo il paese che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi. Questi sono i fatti, questa è la realtà. Una realtà molto diversa da quella raccontata quindi da molti interventi che mi hanno preceduto e dagli interventi che si sono susseguiti nelle televisioni, che prevedevano il fallimento del PNRR, la perdita delle risorse, l'isolamento dell'Italia e l'incapacità del governo di rispettare queste scadenze. Avevano già scritto il finale. Ma ancora una volta i fatti li hanno smentiti. Ma ovviamente non significa che sia tutto così facile, ovvio, non significa che non esistano qualche ritardo e qualche ostacolo e qualche difficoltà, ma significa che il governo non si è fermato di fronte a questi ostacoli e li ha affrontati. E questo decreto nasce esattamente per questo, rimuoverli e accelerare le procedure, portare il piano fino al traguardo, perché poi è questo quello che conta. E non parliamo di interventi astratti, parliamo dei collegamenti Roma-Latina, sono stati già enunciati molti dei provvedimenti contenuti appunto, che ovviamente l'autostrada cisterna Valmontone, opere attese da decenni e fondamentali per la nostra mobilità, per le imprese e per lo sviluppo di un territorio. Parliamo di oltre 50 milioni di euro destinati alle opere compensative della Torino-Lione, un'infrastruttura che collega l'Italia ai grandi corridoi europei, perché le infrastrutture non sono un semplice cemento e binario oppure strade. Sono tempo restituito ai cittadini, sono sviluppo, sono crescita, sono opportunità per le imprese, sono una nazione che torna a credere alla propria capacità di costruire. E poi questo provvedimento dimostra anche un'altra cosa. Sul tema delle gare Intercity, il governo e la maggioranza hanno ascoltato il Parlamento e le organizzazioni sindacali. Il testo è stato corretto, eliminando l'obbligo della suddivisione in lotti e tutelando meglio il servizio e l'occupazione. Qualcuno pensa che cambiare una norma sia un segnale di debolezza, tutt'altro. Noi pensiamo assolutamente che sia il contrario. Ascoltare, correggere e migliorare significa, anche questo significa governare, appunto. Vuol dire assumersi il risultato, la responsabilità di un risultato. Il decreto poi interviene sulla sicurezza energetica, sulla decarbonizzazione della siderurgia, sulle infrastrutture turistiche, sulla tutela dei lavoratori. Sono temi diversi ma legati da una stessa visione. Ma proprio per questo va difeso, come dire, dalle semplificazioni, dalle narrazioni catastrofiche, come dicevamo, da chi sembra quasi augurarsi il fallimento pur di poter attaccare il governo. Ma questo governo non ha mai promesso miracoli, ha promesso serietà, ha promesso responsabilità, ha promesso che l'Italia avrebbe rialzato la testa e si sarebbe presentata in Europa non come un problema da risolvere, ma come una nazione credibile, come un vero interlocutore autorevole, capace di mantenere la parola data. E i risultati ottenuti finora dimostrano che quella strada ormai è stata intrapresa. Ora però bisogna percorrerla fino in fondo, con infrastrutture che si realizzano e non restano sulla carta, con risorse che diventano sviluppo e non si perdano nei ritardi, conti pubblici più trasparenti, maggiore sicurezza energetica e uno Stato capace di decidere e di portare a compimento le proprie decisioni. Per queste ragioni, Presidente, il gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questo decreto, perché votare a favore significa scegliere un'Italia che non rinuncia, un'Italia che non si ferma, un'Italia che mantiene gli impegni presi. Grazie.
1: Grazie deputata Giorgianni. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Pertanto indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2987A. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. La votazione è aperta.
2: Dara.
1: Chi manca?
2: Dara. Pigli anche sta segnando.
1: Un attimo, il collega su deve dare. No, ha votato. Chi altro deve votare? Candiani. Candiani al volo, per favore. Vai. Votazione chiusa. Favorevoli 152, la Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di ratifica numero 2788, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria, della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. Ricordo che nella seduta del 7 luglio si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se dunque nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Presidente Boldrini ha votato, Braga ha votato, chi altro deve votare? Frassini, la collega Frassini deve votare, un attimo che sta votando, ha votato, perfetto, mi pare che abbiano votato tutti, giusto? Votazione chiusa. Favorevoli 150, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 148, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 149, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 148, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'unico ordine del giorno presentato, il numero 1, ovviamente Braga. Prego.
3: Rario.
1: Grazie. E allora, l'ordine del giorno Braga contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 150, la Camera respinge. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Pozzolo. Prego. Onorevole Pozzolo. Onorevole Pozzolo ha fino a 2 minuti massimo.
4: Grazie signor Presidente, molto semplicemente per ribadire che come Futuro Nazionale, quando si utilizzano strumenti in politica estera che sono adeguati a raggiungere gli scopi dell'interesse nazionale, ci vedrete sempre dalla parte del governo e della nazione. L'accordo con l'Albania è un accordo molto ben costruito, un accordo che ci consente soprattutto di affrontare il tema che qualcuno alla mia destra, in questo caso anche se sta a sinistra, non vuole affrontare come si deve, che è proprio il tema sulla sicurezza e sull'immigrazione. È un modello che può diventare un esempio di rapporti bilaterali per il contenimento del fenomeno dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. Come Futuro Nazionale esprimiamo un voto favorevole e invitiamo il Governo a seguire sempre più questa linea, che sarà e sta già diventando la linea che sta seguendo e stanno per seguire tanti altri paesi in Europa.
1: Grazie onorevole Pozzolo. Per Italia Viva, forse ho capito male io, Faraone, no, Giachetti, vabbè, onorevole Giachetti.
5: Se lei preferisce Faraone, io posso ritirarmi e far intervenire Faraone.
1: No,
5: però
1: no, io
5: non vorrei
1: quello,
5: mai
1: quello che dite voi a me.
5: No,
1: va
5: bene. Presidente. Fino grazie, la ringrazio. Annuncio subito il voto contrario a questo provvedimento da parte nostra e vorrei partire da un punto che considero fondamentale, perché su questo tema troppo spesso il dibattito pubblico viene ridotto a una contrapposizione che non ci appartiene. Noi non siamo ovviamente contro l'Albania, non siamo contro la cooperazione tra Italia e Albania, anzi pensiamo che questo rapporto debba essere rafforzato sul piano economico, energetico e industriale, della sicurezza e anche ovviamente dell'innovazione. E proprio perché crediamo in una relazione strategica tra i nostri due paesi, non pensiamo che sia necessario trasformare il cosiddetto modello Albania nella bandiera della politica estera italiana. Il nostro voto contrario riguarda esattamente questo, perché questo accordo prende una scelta che noi riteniamo sbagliata e la fa diventare addirittura un modello da replicare, da esportare. E qui, Presidente, bisogna avere il coraggio di dirlo con chiarezza: il modello Albania non ha semplicemente funzionato, non ha funzionato rispetto agli obiettivi annunciati, è costato moltissimo, ha prodotto una serie di problemi giuridici e soprattutto non ha risolto il problema che pretendeva di affrontare. E allora la domanda è molto semplice: perché dovremmo ratificare e consolidare una politica che non ha dato risultati positivi, i risultati promessi? Per questo, perché questo è il punto politico, noi non neghiamo che l'immigrazione regolare possa rappresentare un problema, sarebbe irresponsabile negarlo, ma proprio perché è un problema serio non può essere affrontato con una politica fatta di annunci, di slogan e di operazioni che hanno soprattutto un valore esclusivamente comunicativo. L'immigrazione si governa, si combattono i trafficanti sul serio. signor Presidente, si fanno accordi con i paesi di origine e di transito, si rendono effettivi rimpatri, si costruiscono canali regolari. Questo, per esempio, è totalmente trascurato dal governo, si accelerano le procedure, si rafforza l'accoglienza e soprattutto, signor Presidente, si lavora in Europa per costruire una politica comune. Non si può pensare che la risposta sia semplicemente prendere una parte del problema e spostarla a qualche centinaio di chilometri più ad est, perché questo non è governare l'immigrazione, è spostare il problema e nel frattempo spendere una quantità enorme di denaro pubblico, oltre che di risorse umane, buttate quando potrebbero essere impiegate invece utilmente nel nostro paese. L'ordine del giorno ci ricorda quello che abbiamo appena votato, che il costo complessivo delle strutture della struttura in Albania è stimato in oltre 670 milioni di euro fino al 2028, con costi di gestione corrente superiore a 118 milioni di euro annui nel biennio 25-26. Se questo modello avesse prodotto risultati straordinari, potremmo anche discutere del rapporto tra i costi e i benefici, ma qui il problema è che quelle strutture sono rimaste in larga parte inutilizzate e sono sostanzialmente state svuotate. E allora diciamolo senza ipocrisie, non è una politica migratoria efficiente, è uno spreco semplice di risorse pubbliche. E questo dovrebbe interessare anche chi nella maggioranza continua a parlare di sicurezza, perché con 670 milioni di euro si può fare moltissimo per la sicurezza degli italiani. Si possono assumere e mettere nelle condizioni di lavorare meglio le forze dell'ordine, si possono rafforzare gli organici della pubblica amministrazione che deve gestire le procedure, si può intervenire, e come, sulla giustizia, si può sostenere il Servizio Sanitario Nazionale, si possono rafforzare le politiche di accoglienza e integrazione. Il problema non è spendere soldi per l'immigrazione, il problema è spenderli per una struttura che non produce i risultati che il governo aveva promesso. E poi c'è un secondo problema che per noi è ancora più delicato, lo Stato di diritto, perché possiamo discutere quanto vogliamo di immigrazione, di frontiere, di sicurezza, ma c'è una cosa sulla quale non possiamo essere ambigue: i diritti fondamentali non hanno una frontiera geografica. Non possiamo pensare che ciò che sarebbe garantito a un richiedente asilo in Italia possa essere garantito in maniera diversa perché quella persona viene trasferita in Albania. Il diritto alla difesa, alle garanzie procedurali, il controllo sulle condizioni di trattenimento, il diritto a una valutazione effettiva della domanda di protezione non sono dettagli burocratici, sono il cuore dello Stato di diritto, e l'ordine del giorno che abbiamo approvato richiama esattamente le criticità, ho finito signor Presidente, che si sono manifestate su questo terreno insieme alle pronunce della magistratura e alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dal 1 agosto 2025 sulla questione dei rimpatri. Per queste banali ragioni che dovrebbero essere oggetto della riflessione comune, noi pensiamo che si sta mortificando un possibile accordo produttivo con l'Albania in ragione di un obiettivo che è semplicemente, come sempre, uno spot di campagna elettorale. Grazie.
6: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Alessandro Colucci, prego. Lei ha fino a 4 minuti.
7: Grazie Presidente. Per noi moderati la politica estera deve sempre essere guidata da 3 principi: responsabilità, affidabilità e visione strategica. Responsabilità significa costruire relazioni internazionali capaci di produrre stabilità, affidabilità significa mantenere gli impegni con i nostri partner e rafforzare il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e nei Balcani. Visione strategica significa comprendere che la sicurezza, la crescita economica e la cooperazione internazionale sono oggi aspetti inscindibili. Questo accordo interpreta pienamente questa impostazione e conferma la centralità dell'Italia quale protagonista nella regione adriatico-balcanica, sostenendo al tempo stesso il percorso europeo dell'Albania a rafforzare un partenariato che produce benefici concreti per entrambi i paesi. Per queste ragioni il gruppo di Noi Moderati esprime convintamente il proprio voto favorevole e chiede l'autorizzazione a depositare la nostra dichiarazione di voto completa. Grazie.
6: Grazie onorevole Colucci. Deputata Ghirra, prego.
8: Colucci. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, dopo rinvii su rinvii arriva oggi in quest'Aula, col favore delle tenebre verrebbe da dire, con tempi contingentati, la ratifica dell'accordo con l'Albania, la terza dall'inizio della legislatura, teoricamente in materia di cooperazione su vari ambiti eterogenei, assistenza sanitaria, energia, ambiente, sicurezza, educazione, innovazione, agricoltura e turismo. Ma sappiamo bene che il cuore pulsante di questa ratifica sono la gestione delle immigrazioni e l'industria della difesa. Sono queste le ragioni per cui il nostro voto sarà profondamente e convintamente contrario. Voglio però inquadrare questo trattato in un ambito più ampio. Il 12 giugno scorso è entrato infatti in vigore su tutto il territorio dell'Unione Europea il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che stravolge completamente il sistema di Dublino, che con tutti i limiti del caso non aveva mai previsto deroghe al diritto internazionale in materia di asilo. Lo stesso giorno in Italia entrava in vigore il decreto legge che esamineremo, si fa per dire, visto la questione di fiducia, in materia di giustizia per l'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Ci troviamo davanti a un'Europa che da accogliente diventa respingente, un'Europa che piuttosto che promuovere politiche di inclusione erge nuovi muri, impedendo a chi abbandona il proprio paese alla ricerca di un futuro migliore ogni possibilità. Il patto infatti amplia l'ambito delle procedure accelerate per i richiedenti asilo, determinando che a un numero crescente di persone vengano negate condizioni di accoglienza dignitose. Il patto inasprisce i controlli alle frontiere esterne, introducendo procedure di screening di massa che comprendono verifiche sanitarie, di identità e di sicurezza, oltre alla raccolta di dati biometrici, verifiche che stanno peraltro generando enormi problemi anche di tipo amministrativo. A coloro che avranno accesso alla procedura di asilo verrà assegnato un paese di destinazione, senza tener conto della loro volontà o dei loro legami personali, familiari o linguistici, mentre i richiedenti la cui domanda venga respinta potranno essere rimpatriati sia nel loro paese di origine, sia in paesi di terzi cosiddetti sicuri, con i quali potrebbero non avere alcun legame personale. Una vera assurdità. I cittadini stranieri in attesa del rimpatrio potranno essere trattenuti in appositi centri fino a 24 mesi, 2 anni, prorogabili di ulteriori 6 mesi. Potranno essere sottoposti a trattenimento anche famiglie con bambini e minori stranieri non accompagnati. Nel caso in cui le strutture dedicate siano insufficienti, gli Stati membri potranno ricorrere anche agli istituti penitenziari. Io non so se vi rendiate conto della gravità di queste scelte. Se le autorità di uno Stato membro emetteranno un decreto di espulsione, anche quelle degli altri Stati europei saranno tenute a eseguirlo nel caso in cui intercettassero il cittadino straniero sul proprio territorio. Siamo davanti a un totale ribaltamento delle politiche di asilo attuate fino a oggi, un vero abominio. E arriviamo al trattato. Il patto prevede anche che i governi possano stringere accordi bilaterali con stati terzi per creare hub di rimpatrio al di fuori dell'Unione, proprio sul modello dell'intesa Italia-Albania. L'obiettivo è chiarissimo: proseguire sul solco delle politiche avviate dal governo Meloni per criminalizzare i migranti e chi si adopera per salvare vite in mare con il primo decreto flussi. Andate avanti con i 2 decreti Cutro 1 e 2 per arrivare all'accordo con Rama del 6 novembre 2023, potenziando il ruolo dei centri per i migranti costruiti in Albania, impedendo ai migranti l'ingresso in Italia e in Europa e accelerando le procedure di espulsione a tutti i costi. E nonostante il modello Albania sia fallito, dopo una strumentalizzazione disgustosa di quanto è accaduto a Ceuta, pensate di estendere questo modello all'Africa utilizzando fondi europei. Noi siamo assolutamente contrari. La detenzione amministrativa è diventata uno strumento di repressione, criminalizzazione e marginalizzazione delle persone migranti. Denunciamo da anni le condizioni di detenzione degradanti dei CPR italiani, per cui abbiamo chiesto puntualmente e ripetutamente la chiusura anche attraverso la presentazione di una proposta di legge. E il CPR di Jader non fa eccezione. Altra Economia ha denunciato che nel registro degli eventi critici tenuto dal soggetto gestore Medihospes, nei primi 2 mesi di utilizzo del CPR sono stati registrati 54 episodi, quasi uno al giorno, la maggior parte dei quali erano atti di autolesionismo, tentati suicidi e azioni di protesta delle persone detenute, proprio come avviene nei CPR sul territorio italiano. senza poi parlare dello sperpero di risorse pubbliche che questo modello fallimentare ha comportato. 670 milioni di euro complessivi sino al 2028, 118 milioni annui per il biennio 2025-2026 per i soli costi di gestione, altro che invarianza finanziaria. Ma è davvero questa la strada che vuole intraprendere l'Europa? Io non ci voglio credere. Ma non finisce qui. Oltre all'orrore delle politiche migratorie che avete messo in campo, prevedete anche forme di collaborazione nel settore e nelle industrie della difesa, tra cui la produzione e coproduzione di sistemi, apparecchiature, armi, munizioni, tecnologie e servizi correlati alla difesa e alla sicurezza. Fincantieri e Leonardo sono già in campo. Noi siamo assolutamente contrari.
6: Grazie deputata Ghirra. Deputata Onori, prego.
9: Grazie Presidente. Questo accordo è un accordo quadro che riguarda la collaborazione tra Italia e Albania in 13 settori strategici, settori importanti: l'ambiente, la salute, l'energia, il controllo dei flussi migratori. Allora, Azione voterà contro e non potremmo che votare contro, perché la strategia che è stata scelta per questo tipo di accordo è quella di, Ministro, buonasera, di mettere insieme tante cose, fare un impasto in cui poi ci sono insieme elementi su cui non si potrebbe essere che a favore, come i settori che prima menzionavo, e ci sono però invece elementi che riguardano questo tipo di collaborazione per come il governo italiano l'ha intesa e il governo albanese ha accettato di intenderla, che sono invece politicamente molto sensibili e che notoriamente dividono le espressioni e le posizioni in questo Parlamento. Il nodo riguarda infatti il punto 5, cooperazione migratoria, di questo accordo, che prevede l'implementazione efficace del protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Ci riferiamo quindi all'accordo, al protocollo Italia-Albania del novembre 2023, che prevedeva la costruzione di centri, poi diventati CPR l'anno scorso, nelle località di Jader Shenzhen e Jader, chiedo perdono, che è una strategia su cui Azione assolutamente non concorda. Perché? Vediamo tre aspetti fondamentali: i numeri, i costi, la prospettiva. Erano previsti 36.000 transiti annui, questo era stato l'annuncio. Il centro di Jader, riconvertito come dicevo in CPR, ha registrato invece poche centinaia di transiti complessivi e presenze medie addirittura di poche decine di persone. Larga parte dei trattenimenti non è stata neanche convalidata dai giudici. I costi, è stato detto prima dai miei colleghi, lo ripeterò anche io, circa 670 milioni di euro complessivi fino al 2028. Costi pro capite quasi triplicati rispetto a strutture equivalenti ma sul territorio nazionale italiano. È pendente, proprio per questo motivo, come il Ministro ben sa, un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. E inoltre la prospettiva. Lo stesso governo albanese ha escluso il rinnovo del protocollo oltre il 2030, perché in ragione dell'adesione all'Unione Europea. Questo accordo tra Italia e Albania del 2023 si fonda sulla condizione per cui l'Italia è un paese membro dell'Unione Europea e l'Albania non lo è ancora. Però l'Albania lo sta diventando. Addirittura la Commissione Europea reputa raggiungibile l'obiettivo di concludere i negoziati di adesione nel 2027. Quindi noi abbiamo una prospettiva di un quinquennio, che stiamo per votare questa sera, lì dove però il quinquennio andrà a superare la data entro cui è prevedibile ed è ragionevole per la Commissione Europea che l'Albania entrerà nell'Unione Europea. Quindi si capisce come questo tipo di accordo assolutamente raffazzonato, che mette insieme i settori più diversi, non stia neanche in piedi dal punto di vista della ragionevolezza temporale. La criticità di metodo l'ho menzionata e quindi terminerò semplicemente confermando e ribadendo che Azione voterà contro questa ratifica. Ci tengo a sottolineare, non è un voto contro i nostri contro i cittadini albanesi che vivono qui, i cittadini italiani che vivono in Albania. Ci sono legami storici che legano i nostri paesi, che conosciamo bene. Azione ad esempio è stata tra i principali supporter per la legge per l'accordo accordo sulla sicurezza sociale che abbiamo votato nel 2025. Il problema però è che in questo caso si vuole utilizzare un trattato quadro, quindi molto generale, per legittimare e perpetuare un modello migratorio che è risultato costoso, inefficace e in tensione con il diritto europeo. Grazie.
6: Grazie, grazie deputato Onorio. Onorevole Lomuti, prego.
10: Grazie Presidente, colgo il momento per porgere il più cordiale saluto all'ambasciatrice per Albania in Italia, Anila Bitri, presente in tribuna. Per quanto riguarda l'accordo, Presidente, vede, noi ogni accordo internazionale è più di un insieme di norme, racconta l'idea di un futuro che due Stati decidono di costruire insieme e riflette una precisa gerarchia di valori e di priorità. Per questo oggi non discutiamo soltanto della ratifica di un accordo, discutiamo dell'idea di cooperazione internazionale che vogliamo costruire nel Mediterraneo e consegnare alle nuove generazioni. Nessuno mette in discussione il valore del rapporto tra Italia e Albania, è un rapporto antico, profondo, autentico, che affonda le proprie radici nella storia e che merita di essere rafforzato. Proprio per questo riteniamo che avrebbe meritato un accordo diverso, più coerente, più equilibrato. Noi siamo convinti che un partenariato strategico tra due paesi amici debba poggiare anzitutto sulla cooperazione civile, sulla ricerca, sull'istruzione, sulla tutela dell'ambiente, sull'innovazione, sulla cultura, sul lavoro e sulla crescita condivisa. Sono questi gli strumenti che uniscono davvero i popoli. Questo accordo invece attribuisce un rilievo strategico anche alla cooperazione militare. Non si limita allo scambio di informazioni o all'addestramento, contempla la produzione e coproduzione di armamenti e munizionamento. Questa non è scelta neutra. Noi pensiamo che non sia questa la direzione giusta. L'amicizia tra due paesi non dovrebbe misurarsi dalla capacità di produrre più armamenti, ma dalla capacità di produrre più ricerca, più innovazione e più cultura. La pace e la prosperità non si costruiscono investendo sull'industria bellica, si costruiscono investendo nelle persone. A questo si aggiunge il tema delle migrazioni. E qui occorre essere chiari, la nostra critica non è rivolta all'Albania, ma alle scelte del governo italiano. L'accordo infatti richiama l'attuazione del protocollo Italia-Albania del 2023, mentre lo stesso fascicolo parlamentare dà conto delle pronunce della Corte della Giustizia dell'Unione Europea che richiamano il rispetto del diritto europeo e delle garanzie individuali nelle procedure di asilo. Noi crediamo che una politica migratoria seria si costruisca attraverso la cooperazione internazionale, i canali legali d'ingresso, il contrasto alle organizzazioni criminali che trafficano esseri umani e che è il pieno rispetto dei diritti fondamentali. C'è poi un ulteriore limite. A questo accordo affronta un numero straordinariamente ampio di materie, 13 materie senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Per noi, quando uno strumento internazionale cerca di ricomprendere tutto, rischia di non individuare più con chiarezza le proprie priorità. Perché investire in questi settori non significa costruire una cooperazione. Per noi costruire per una cooperazione vuol dire lavorare insieme nell'ambiente, nella tutela del territorio e del mare Adriatico, nella salute, nella ricerca, nell'innovazione, nel lavoro e nella qualità della vita. Noi immaginiamo un'altra prospettiva, una cooperazione che metta al centro le persone prima degli apparati, il progresso prima della deterrenza, la conoscenza prima degli armamenti, la tutela dell'ambiente prima della competizione strategica. Per questo il nostro voto contrario non è un voto contro l'Albania, sarebbe il contrario della nostra storia e del nostro impegno. È il rifiuto di una determinata idea di cooperazione internazionale. Noi immaginiamo un Mediterraneo nel quale i grandi accordi si costruiscano attorno alla ricerca, all'università, all'ambiente, alla cultura, alla salute, all'innovazione e alla pace. Perché i popoli non si avvicinano attraverso gli armamenti, si avvicinano attraverso la conoscenza, il rispetto reciproco e la costruzione di un futuro comune. È questa la cooperazione che Italia e Albania meritano. Ed è per queste ragioni che il Movimento 5 Stelle voterà contro questa ratifica. Grazie Presidente.
6: Grazie Onorevole Lomuti. Onorevole Battilocchio, prego.
11: Grazie Presidente. Forza Italia voterà a favore della ratifica al nostro esame. L'Albania occupa oggi un ruolo di primo piano nella politica italiana verso i Balcani occidentali, che costituiscono un'area di interesse strategico per il nostro Paese. L'Albania è oggi uno dei principali interlocutori dell'Italia in quella regione, è un alleato nella NATO, è un paese candidato all'adesione all'Unione Europea. L'Italia sostiene da tempo questa prospettiva e considera l'integrazione dei Balcani occidentali un elemento di stabilità per l'intero continente. Si tratta di un percorso che richiede il pieno rispetto dei criteri di adesione e un impegno costante da parte dei Paesi candidati. La cooperazione fra gli Stati membri e i Paesi candidati costituisce, anche sotto questo profilo, uno strumento utile per accompagnare le riforme e rafforzare le capacità istituzionali. Per queste ragioni Forza Italia esprimerà voto favorevole. La ratifica dell'accordo consolida infatti un rapporto di particolare rilievo per il nostro Paese e offre una cornice più stabile entro la quale sviluppare la cooperazione tra i nostri due Paesi. Grazie.
6: Grazie onorevole Battilocchio. Onorevole Formentini, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Purtroppo in quest'Aula abbiamo perso un'occasione e la si è persa strumentalmente, perché le opposizioni hanno scelto di fare una battaglia politica, ma hanno voluto ridurre questo testo, questo accordo, questa cooperazione strutturata a Shenzhen e Jader. Qui c'è molto, molto di più. Qualcuno dall'opposizione lo ha anche riconosciuto, in pochi. Ma qui non si parla solo di migrazione, noi come Lega siamo d'accordissimo ovviamente a parlarne, ma si ha una visione completa, una visione che porta alla stabilità dell'Adriatico, alla stabilità dei Balcani occidentali, che porta a rafforzare la cooperazione con uno Stato come l'Albania, che non si è girato dall'altra parte come ha fatto l'Europa di Bruxelles, ma si è dimostrata più Europa, più Occidente, aiutando un vicino non solo geografico, un vicino con cui condivide una storia antica, una comunità di popoli. Questo ha fatto l'Albania e questo noi oggi celebriamo in quest'Aula. Ringrazio anch'io l'ambasciatore di Albania, Anila Bitri, per la presenza, perché il momento è importantissimo, ma è un momento in cui purtroppo il Parlamento si divide. Si divide anche se quei temi di cui tanto sentiamo parlare, come la biodiversità, i termovalorizzatori o la cooperazione in materia sanitaria, sono tutti presenti in questo accordo, la cooperazione energetica. E allora perché mentire? Perché misinterpretare un testo? Perché non volerlo leggere, ma volere solo parlare per slogan? Questo fa male alla comunità italo-albanese di oggi e fa male a quell'antica comunità che è la comunità Arbresh, che ha dato tanto al nostro Paese e che è frutto di un'antica lotta, e quella lotta aveva un simbolo, l'eroe nazionale d'Albania, Giorgio Castriota Skanderbeg, a noi della Lega molto caro, perché con altri contribuì a combattere l'avanzata ottomana in Europa. Quindi, commemorando qui la figura di Skanderbeg, ringraziamo ancora una volta l'Albania e noi con l'Albania vogliamo cooperare, vogliamo lavorare e non vogliamo fare polemica politica sterile. Grazie.
6: Grazie onorevole Formentini. Presidente Boldrini, prego.
8: Sì, grazie signor Presidente. Signor Presidente, mi segua in questo ragionamento, perché oggi noi andiamo a votare veramente uno strano accordo, ma proprio strano, perché senza stanziare neanche un euro prevede di impegnare il nostro Paese in una gamma vastissima di attività da costruire insieme alla Repubblica di Albania. Ed è talmente vasta questa gamma, signor Presidente, che le do qualche indicazione, cioè dall'assistenza sanitaria all'energia, dalla gestione dei rifiuti alla cooperazione nell'industria bellica e della difesa, dalle infrastrutture all'agrobusiness, dal turismo all'istruzione, dagli scambi culturali al coinvolgimento della diaspora. Parliamo quindi di circa 13 materie. Insomma, è una specie di programma di governo completo, per cui ci si immaginerebbe un grande stanziamento per dare senso alle parole, e invece non c'è neanche un euro. E già questo qualifica l'accordo come un accordo non serio. Allora è evidente che questo accordo non è altro che un'intesa politica, un accordo quadro generico e omnicomprensivo che serve a fare cosa? A compensare il vero interesse del governo Meloni nel suo rapporto con l'Albania, che è quello nascosto, Presidente, bisogna andarlo a cercare tra i vari paragrafi del testo, ma poi si arriva al punto 5 e il punto 5 viene chiamato cooperazione migratoria. E allora, tradotto, i famosi centri per i migranti che la Presidente Meloni aveva giurato funzioneranno, scandendo bene la parola, e invece non stanno funzionando affatto. E noi lo abbiamo potuto constatare direttamente, noi deputati e deputate di opposizione, perché abbiamo fatto numerose visite, trovando quei centri che secondo il governo avrebbero dovuto ospitare 3.000 persone al mese, cioè 36.000 persone all'anno, sempre pressoché vuoti. E lo hanno confermato anche le associazioni riunite nel tavolo asilo e immigrazione che il nostro viceministro Cirielli conosce bene, ovvero conosce poco perché non li vuole mai ricevere. Ecco, nel loro recente rapporto che cosa hanno detto? Questo è un rapporto che va dall'ottobre del 2004 a oggi. Dice che in quei centri sono transitate, indovinate quante persone, colleghi e colleghe della maggioranza? 536 persone. E che i costi previsti, hanno detto sempre gli esperti, fino al 2028 raggiungeranno i 670 milioni di euro, per poi crescere ancora di più. Allora lascio a voi fare l'operazione aritmetica, quindi propaganda direi a carissimo prezzo, per far credere che cosa agli italiani? Per far credere che non sarebbero più arrivati migranti sul nostro territorio, questo era l'obiettivo. Ma visto come stanno andando le cose, direi un fallimento clamoroso, soldi pubblici buttati al vento che potevano essere usati diversamente per cose più utili, a sostegno del reddito di tante famiglie, in prestazioni sociali, sanitarie, per le scuole, per gli asili nido, invece no. Eppure il governo e la maggioranza non hanno né l'onestà intellettuale, vedete, né il coraggio, perché ci vuole coraggio ad ammettere di aver sbagliato, di dire sì, è andata male, non ha funzionato, anzi vanno raccontando un'altra frottola. E qual è la frottola? La frottola è che dicono che il protocollo con l'Albania è il modello fatto proprio da tutta l'Unione Europea. E va bene, andiamolo a vedere come l'hanno fatto proprio. Questa è una vera mistificazione, perché vedete, nella cosiddetta direttiva rimpatri si prevedono hub in paesi terzi, ma gestiti sotto la responsabilità di quegli stessi paesi. Mentre il modello italiano prevede sui centri in Albania la nostra giurisdizione, con tanto di presenza delle nostre forze dell'ordine che si sentono del tutto umiliate perché devono vigilare il vuoto, ogni tanto qualche cane randagio, quando invece sappiamo bene che sarebbero molto più utili sul nostro territorio. Ecco, vede, una differenza non da poco questa, perché non è affatto il modello Albania quello che andate spacciando in giro per l'Europa. E questo una differenza tale da mettere a tacere infatti qualsiasi pretesa di presentarsi come un esempio nella gestione di migranti al di fuori dei confini nazionali. Ecco, anche questo accordo si inserisce quindi nella costruzione propagandistica tesa a nascondere l'esito fallimentare dell'operazione Centri in Albania. Quindi non funzionano e non è un modello per l'Unione Europea. E per questo, e non per altri motivi,
0: Noi del Partito Democratico voteremo contro e voglio chiarire, signor Presidente, voteremo contro non perché siamo ostili a intese tra Italia e l'Albania, ci mancherebbe altro. L'Albania è un paese amico, candidato all'ingresso nell'Unione Europea e verso il popolo albanese abbiamo sempre avuto simpatia e ancora di più ne abbiamo, se possibile, da quando abbiamo visto decine di migliaia di persone riempire ogni giorno per oltre un mese le piazze di Tirana e di altre città sotto lo slogan «L'Albania non è in vendita». In quella che è stata chiamata la rivoluzione dei fenicotteri rosa per protestare contro la costruzione di un gigantesco resort di lusso nella disponibilità di Ivanka Trump, figlia del Presidente degli Stati Uniti, e del marito Jared Kushner, in un'isola di Sasan protetta nel sud dell'Albania. E allora, alle centinaia di migliaia di albanesi che sono scesi in piazza quotidianamente contro la prepotenza, la protervia dei nuovi padroni del mondo e a difesa dell'ambiente e delle risorse naturali, va tutta la nostra solidarietà. E vedete, anche in loro nome, anche in loro nome, noi voteremo contro questo disegno di legge di ratifica. Grazie, signor Presidente.
6: Grazie, Presidente Boldrini. L'ultimo intervento è dell'onorevole Calomini. Prego.
12: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Ho ascoltato con attenzione il dibattito in questi minuti e dispiace constatare che nessuno abbia voluto ricordare che questa ratifica nasce dopo l'accordo e dopo un vertice intergovernativo che c'è stato lo scorso 13 novembre, un vertice primo nella storia che ha voluto sottolineare quanto i nostri due governi, italiano e albanese, possono ovviamente fare nell'interesse proprio delle nostre nazioni. E ci tengo anche a sottolineare quanto i gruppi di amicizia parlamentare hanno fatto negli ultimi mesi e stanno facendo e faranno ancora per aiutare anche l'Albania affinché possa finalmente integrarsi nell'ambito europeo. Non sono stati di certo incontri di cortesia, ma la costruzione di cornici stabili, strutturate per una cooperazione che attraversa molteplici settori strategici. Penso a quello dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza, dell'industria, della difesa, della gestione ovviamente anche migratoria. Non sono elenco di buone intenzioni, ma penso a un disegno strategico di ampio respiro che vuole richiamare, prima del voto, alcuni elementi estremamente importanti che voglio sottolineare in modo rapido. Il primo è sicuramente quello della dimensione energetica, tanto attuale in questo momento e infrastrutturale. Penso al corridoio 8, la dorsale destinata a collegare la Puglia al Mar Nero attraverso l'Albania, la Macedonia del Nord e anche la Bulgaria, che non sono di certo progetti simbolici ma snodi capaci di fare dell'Adriatico asse strategico per l'intera Unione Europea. Penso anche alla connessione tra le due sponde dell'Adriatico, che potrebbe significare ridurre la vulnerabilità energetica del continente e anche valorizzare il Mezzogiorno come hub logistico ed energetico di tutto il Mediterraneo. Secondo tema sicuramente importante è quello della dimensione industriale legata anche alla difesa. Già molte sono le intese sottoscritte da alcune aziende italiane per la modernizzazione dei cantieri navali albanesi, con collaborazioni nei settori di alta tecnologia, dove l'Italia da sempre potrebbe sottolineare e insegnare moltissimo, proprio perché dimostrano che il rapporto con Tirana non è più soltanto una cooperazione di sviluppo, ma è un partenariato industriale tra parti e tra pari all'altezza. Il terzo elemento, e quello più dirimente, è ovviamente sul piano politico e della prospettiva europea dell'Albania. E qui il dato è concreto, perché l'Albania ha aperto tutti i capitoli negoziali ed è entrata lo scorso maggio nella fase conclusiva del negoziato di adesione, seconda soltanto al Montenegro. Proprio in questi giorni si discute la chiusura dei primi capitoli. In un tempo in cui l'allargamento ai Balcani occidentali è tornato ad essere una necessità non soltanto per l'Italia ma per l'intera Europa, sostenere questo accordo significa accompagnare con atti concreti e non con dichiarazioni di principio un percorso ormai giunto alla sua fase decisiva. L'Albania è sempre più ancorata all'Europa, è un partner stabile, affidabile ed è un favore che facciamo non soltanto a Tirana, ma è un favore che facciamo innanzitutto all'Italia e all'Europa. E poi c'è anche una ragione a livello geopolitico, perché questo accordo nasce, come recita il suo stesso preambolo, per rinnovare i legami storici, culturali e umani tra i nostri due popoli. L'Adriatico per noi non è una frontiera che separa, ma è anzi un mare che unisce, e i numeri confermano la sostanza di questo legame. L'Italia è anche il primo partner commerciale dell'Albania, con un interscambio che negli ultimi anni ha superato i 3 miliardi di euro e che vale da solo circa un quinto del prodotto interno lordo albanese. Quindi non è un esercizio diplomatico affrontare questo tema, ma è un fatto economico economico, sociale, concreto che riguarda imprese, lavoratori, comunità sulle due sponde dell'Adriatico. So bene che una parte di quest'Aula, l'abbiamo sentito anche dagli interventi precedenti, vorrebbe ridurre tutto questo alla sola questione migratoria. Su quel terreno il confronto ovviamente può rimanere acceso, ma sia chiaro che questo accordo è cosa diversa, è assai più ampio dal protocollo del 2023 e chi lo confonde con un dossier sceglie deliberatamente di non vedere la sanità, l'energia, l'industria, la cultura e la formazione che esso porta. La cooperazione tra Italia e Albania è parte di un modello che il nostro Paese ha avuto il coraggio di costruire e di difendere, anche di fronte a chi ha lavorato per fermarlo. Noi con quel disegno lo rivendichiamo per intero e ne siamo orgogliosi. E per tutte queste ragioni, signor Presidente, il gruppo di Fratelli d'Italia esprime con convinzione il proprio voto favorevole alla ratifica.
6: Grazie, onorevole Calovini. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica numero 2788. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. La votazione è aperta. Carrà, perfetto. Votazione chiusa. Favorevoli 149, la Camera approva. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. E do la parola alla deputata Ferrari, pregandola un attimo di pazienza, così evitiamo le voci di sottofondo.

0: Un attimo ancora di pazienza, deputata. Colleghi, chi intende uscire cortesemente in silenzio, se no non possiamo proseguire. E allora, deputata Ferrari, prego. Diamo voce alla deputata Ferrari, per favore.
1: Grazie, Presidente. Aveva 4 anni il piccolo Mattia Maestri quando ha mangiato un formaggio a latte crudo prodotto da un caseificio del suo paese in Val di Non, Trentino, contaminato dalla tossina di Escherichia coli. Quell'intossicazione alimentare che negli adulti e nei ragazzi può causare gastroenterite, nei bimbi piccoli può dare una complicanza grave, che è la sindrome emolitico-uremica SEU, e quella lo ha condannato al coma in stato vegetativo per 9 anni. Ieri Mattia ha smesso di soffrire, oggi si sono svolte le sue esequie. La sua scomparsa pone fine all'agonia per lui e la famiglia, ma non supera la tragedia. Il padre ha promosso in questi lunghi anni una campagna per chiedere un'etichettatura chiara sulla pericolosità di questi formaggi per i bambini sotto i 10 anni e per gli anziani, affinché il dramma di suo figlio possa contribuire a salvarne altri. Come Partito Democratico abbiamo depositato una proposta di legge a prima firma del collega Vaccari sull'etichettatura e la trasparenza delle informazioni dei prodotti caseari realizzati con latte crudo, che è stata accorpata a quella dell'onorevole Rosso già dal dicembre 2024, ma ha visto bloccarsi il suo percorso in commissione dopo le audizioni degli esperti. La proposta di legge non intende proibire né limitare la produzione o la vendita dei formaggi tradizionali a latte crudo, ma impone l'obbligo di riportare sul fronte della confezione un'avvertenza ben visibile, leggibile e in caratteri di adeguate dimensioni, che indichi la presenza di latte non pastorizzato e i potenziali rischi sanitari correlati per i soggetti fragili, che sono i bambini piccoli sotto i 10 anni, le donne in gravidanza, gli anziani e le persone immunodepresse. Nel luglio dello scorso anno il Ministero ha promosso delle linee guida per la gestione di questo rischio microbiologico, ma le linee guida non sono sufficienti perché sono complementari e devono essere utilizzate congiuntamente a dettati normativi. Inoltre, nei casi in cui non sia possibile garantire una totale mitigazione del rischio, l'introduzione di un'etichettatura informativa viene solo fortemente consigliata, ma non resa obbligatoria. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per l'ex presidente e per il casaro del caseificio, condannati per frode alimentare e per lesioni colpose gravissime personali. I soldi del risarcimento sono andati a finanziare un'associazione che tutela i consumatori e per la campagna che chiede un'etichettatura

0: La tragedia del piccolo Mattia impone un imperativo morale a noi tutte e tutti, a questo Parlamento, di accelerare e portare a compimento quanto prima l'iter legislativo della proposta di legge unitaria, affinché si possano salvare altri piccoli. Dobbiamo a lui e a tutte le persone fragili questa assunzione di responsabilità pubblica.
1: Grazie, deputata Ferrari. Onorevole Perantoni, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Nella notte di giovedì scorso un ragazzo di 36 anni, detenuto presso il carcere di Sassari, è deceduto a causa delle gravissime ustioni riportate dopo aver appiccato il fuoco nella propria cella. Gli agenti di polizia penitenziaria sono accorsi immediatamente, mettendo in salvo indenni altri 12 detenuti, domando l'incendio e recuperando il giovane ancora vivo tra loro. Ancora vivo. Tra loro numerosi sono rimasti ustionati e intossicati perché coraggiosamente sono intervenuti pur privi di protezioni adeguate. Desidero quindi ringraziarli unitamente a tutto il personale in servizio presso il carcere di Sassari per la dedizione e la professionalità dimostrata e inviar loro auguri di pronta guarigione. Non posso però omettere di denunciare la politica insufficiente e inconcludente del governo. Un altro morto nelle carceri italiane, un'altra sconfitta dello Stato. Invece di intervenire con decisione sulle carenze di organico e sugli interventi di ammodernamento e manutenzione delle strutture, il governo si limita a varare provvedimenti pretenziosi e propagandistici, privi di adeguate coperture finanziarie ed efficacia dubbia e remota. Siamo consapevoli che il ministro Nordio ignora le istanze che pervengono dalle parti dei territori, tanto più in Sardegna, laddove ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con le istituzioni locali, tanto da recarsi sull'isola per inaugurare un braccio del carcere di Uta dedicato al 41 bis, senza neppure informare la presidente della giunta regionale Alessandra Todde, confermando una sciatteria istituzionale senza precedenti. A questo proposito, e vado a concludere, Presidente, ricordo che il ministro Nordio, in continuità con l'ex sottosegretario Del Mastro, persevera nel voler destinare alle carceri sarde circa un terzo dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Il 13 luglio scorso ho depositato un'interrogazione, ad oggi inevasa, per sapere se a fronte di una tale iniziativa vi sia coordinazione con difesa, interno e finanze per garantire adeguati organici delle forze dell'ordine al fine di prevenire nell'isola fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata, ad oggi sostanzialmente assente. È evidente che se la criminalità organizzata dovesse sbarcare in Sardegna, la responsabilità politica e storica sarebbe esclusivamente del governo di Giorgia Meloni. Sollecito quindi una formale risposta alla mia interrogazione. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Perantoni, deputata Almisci, prego.
3: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, desidero intervenire per ricordare Franco Baresi, una delle figure più grandi dello sport italiano, la cui scomparsa lascia un vuoto che ben oltre va al mondo del calcio. Per me questo ricordo assume anche un significato particolare. Franco Baresi era figlio della nostra terra bresciana, nato a Travagliato, una comunità laboriosa che ha fatto del lavoro, del sacrificio e della serietà i propri valori più autentici. E da quelle radici che ha tratto la forza per diventare un campione ammirato in tutto il mondo. La sua è stata una carriera irrepetibile. Ha indossato un'unica maglia, quella del Milan, scegliendo la fedeltà anche nei momenti più difficili, quando sarebbe stato facile seguire altre strade. È diventato il simbolo di una squadra e di un modo di vivere lo sport, conquistando tutto ciò che un calciatore può sognare senza mai smarrire l'umiltà, la sobrietà e il senso del dovere che lo hanno sempre contraddistinto. Al termine della sua carriera, il presidente Silvio Berlusconi volle consegnargli un pallone d'oro simbolico, quasi a colmare l'unico riconoscimento che mancava nella bacheca di un campione che per la sua grandezza molti hanno sempre ritenuto meritevole anche di quel premio. Ma il riconoscimento più importante a Baresi lo ha ricevuto dall'affetto degli italiani. Era un uomo di poche parole, non cercava riflettori, non inseguiva le polemiche, non aveva bisogno di alzare la voce per essere ascoltato. Da bresciana sento oggi il dovere e l'orgoglio di rendere omaggio a un uomo che ha dato lustro alla nostra provincia, alla Lombardia e all'Italia intera. Per la nostra comunità non se ne va soltanto un grande calciatore, se ne va un pezzo della nostra storia che continuerà a vivere nei valori che ha saputo testimoniare

0: giorno, perché Franco Baresi non ci lascia soltanto il ricordo di un fuori classe, ci lascia l'esempio di un uomo che ha dimostrato come il talento da solo non basti. E forse il tratto che più lo rappresenta erano proprio i suoi silenzi. Nei suoi silenzi vivevano le parole più autentiche, quelle che non avevano bisogno di essere pronunciate, perché parlavano attraverso l'esempio, la dignità e la lealtà, e continueranno a risuonare nel cuore e nei ricordi di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Credo che anche il silenzio di oggi, quest'aula gli dedica, racconti il senso più profondo della sua vita, il rispetto conquistato con i fatti, l'affetto sincero di un paese intero e la gratitudine verso un uomo che ha saputo essere, prima ancora che un campione straordinario, un esempio autentico di umiltà, correttezza, fedeltà ai propri valori. In fondo è questo che distingue i grandi dagli altri. I trofei riempiono una bacheca, ma sono i valori a riempire il cuore delle persone. E Franco Baresi continuerà a vivere proprio lì, nel cuore di chi l'ha conosciuto, di chi l'ha ammirato e di chi, anche senza averlo mai incontrato, ha imparato da lui cosa significhi essere un campione dentro e fuori dal campo. Alla sua famiglia, alla comunità di Travagliato, alla provincia di Brescia, a tutti coloro che oggi ne piangono la scomparsa, rivolgo il mio più sincero e commosso cordoglio. Grazie.
1: Grazie deputata Almici, col suo permesso mi associo anche io alle condoglianze per la morte di Franco Baresi. L'ultimo intervento, l'onorevole Paolo Emilio Russo, prego.
2: Grazie Presidente. Vorrei dedicare questo intervento alla memoria di Pietro Mezzaroma, una figura che ha segnato profondamente la storia urbanistica e sociale della città di Roma nel secondo dopoguerra. Nato a Roma nel 1935, figlio di un falegname, Mezzaroma iniziò a lavorare giovanissimo nella bottega di famiglia. Fu proprio da quell'esperienza che insieme ai fratelli seppe cogliere l'opportunità offerte dalla ricostruzione e dal boom economico, fondando una delle imprese edili o edili che più hanno contribuito a ridisegnare il volto della capitale. E mi permetto una digressione: chi costruisce case è in un certo senso il costruttore per eccellenza, perché non innalza semplici strutture, ma dà forma a luoghi dove le famiglie nascono, crescono, vivono e vivono la loro quotidianità. In un'epoca in cui Roma doveva rispondere all'urgenza abitativa di una popolazione in rapida crescita, fu tra i protagonisti di quella stagione di edificazione che portò alla nascita di interi quartieri, da Monteverde a Bravetta, a Torre Spaccata, fino al Torrino e a Talenti, dando case a migliaia di famiglie e contribuendo concretamente alla modernizzazione della città, scrivendo un pezzo importante della storia dell'edilizia italiana del Novecento. Un'eredità imprenditoriale che ha saputo evolversi, come dimostra la realizzazione in tempi più recenti, prima che il Green Deal diventasse così di moda, di un'idea di un quartiere autosufficiente dal punto di vista energetico, con la più grande centrale geotermica d'Europa. Il suo legame con questa città passò anche dallo sport, perché nel 1993 rilevò la Roma Calcio, contribuendo a un capitolo importante della sua storia. Questa lunga carriera imprenditoriale ha creato benessere e lavoro per migliaia di persone e gli è valsa l'onorificenza di commendatore. A nome mio e di quest'Aula desidero rivolgere le più sentite condoglianze alla moglie Susan, ai figli Alessandra, Barbara, Massimo e Valentina, come ai nipoti, in questo momento di dolore per le loro famiglie. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Russo. Sono così finiti gli interventi di fine seduta e comunico che in data 3 agosto 2026 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 il deputato Michele Gubitosa in sostituzione del deputato Giuseppe Conte dimissionario. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 4 agosto 2026, ore 10, seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito Della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizione in materia di cinema, seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa. Ore 16, esame del decreto legge recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Ore 18, seguito della discussione congiunta del conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e del progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. Seguito della discussione dei disegni di legge sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e sulle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Infine, deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei Deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 94 del 2026. La seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio Tutta Italiana.
2: Sì, noi che qui

0: mi ritorna in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, ma soprattutto un'ora di musica, dei successi dell'anno al quale ci interessiamo. Oggi 2014, era il 21 gennaio, la Fiat S.p.A. acquisisce il restante 41.5% delle azioni del gruppo Chrysler, detenendo così il totale controllo dell'azienda statunitense e diventando il settimo gruppo automobilistico più importante al mondo. 14 febbraio, il presidente del Consiglio italiano Enrico Letta rassegna le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 27 aprile, Piazza San Pietro, canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Il 23 luglio la Costa Concordia lascia l'isola del Giglio dopo un naufragio di un'operazione di recupero durato 2 anni e mezzo. Arriverà al porto di Genova 3 giorni più tardi. 23 novembre, la prima donna astronauta, Samantha Cristoforetti, inizia il viaggio verso lo spazio. Il 17 dicembre il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e quello cubano Raúl Castro annunciano l'intenzione di porre fine all'embargo contro Cuba degli Stati Uniti dopo 55 anni. Decisivo fu l'intervento di Papa Francesco. L'11 gennaio del 2014 moriva l'attore Arnoldo Foà. Il 10 febbraio scompariva anche Shirley Temple, attrice, cantante e ballerina statunitense. Il 4 luglio moriva Giorgio Faletti, attore, scrittore e compositore italiano. Robin Williams, altro attore tra i più amati, scompariva l'11 agosto. L'8 dicembre, dopo un malore sul palco durante un concerto, scompariva il cantante e autore Mango. Un'occhiata a Sanremo del 2014. Al primo posto, Controvento, vinceva Arisa. Liberi o no di Rafael Gualazzi, al secondo posto, e al terzo posto, Ora, di Renzo Rubino. Adesso la musica del 2014.

0: Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.